0: Ma buongiorno, sta per iniziare il mio programma preferito, dai, quello dai. Che non ha scalette, quello che è tutto improvvisazione, quello che ognuno spara la sua.
1: Brava,
0: ah sì,
1: brava,
0: sì,
1: brava, brava,
0: questo,
1: brava.
0: Procediamo.
2: E come ogni giorno in netto ritardo, è qui con noi il più grande presentatore di gran varietà, Fernando Rocher.
3: Sono qui dalle 7 di stamattina.

0: solo per Aldo Preda,
1: però.
0: Grazie. Se fosse stato Aldo non sarei, venuto, sarei stato lì a curarmi, perché come molti italiani siamo vittime di questi primi raffreddori di stagione, perché i raffreddori prima di tutti passano
2: da noi.
1: Bene.
0: Perché volevo confrontarmi anche su una bella giornata di borsa, quella di ieri. Tanto buongiorno caporedattore.
3: Buongiorno Fernando. No. Sei distrutto ma sei vestito benissimo.
2: È bellissimo.
0: Vabbè, oggi comincia la moda a Milano.
3: È un omaggio.
0: Oggi ho una passerella, finito il programma.
2: Ottimo.
0: C'ho una passerella a pomeriggio. E c'è una passerella a casa stasera.
2: E ce la farai?
1: No, come a casa stasera?
0: Lucialis,
2: Lucialis
0: da 50. Sai quante passerelle?
3: Questo per la sera.
1: Passerelle e paperelle.
0: Ma non vedete che sono alla fine? Si scherza, si ironizza anche nelle circostanze peggiori. Va bene, apriamo la borsa.
3: La borsa è leggermente negativa. Meno 0,12% all'apertura e adesso meno 0,30%.
0: Ieri è stata una giornata di grande spolvero, sia sul Nasdaq per i tecnologici, sia il Bitcoin, tutto, insomma, perché è calato il petrolio, sono questi accordi. Questo incontro importante, no? Commerciale tra i leader cinesi e americani, però quello americano non sta bene, anche lui è conciato, come vedi, sì, abbiamo una relazione con, oltre al colore dei capelli, che lui li ha scuriti.
2: Ah sì,
0: tu no, che li ho scuriti. Vabbè,
3: oggi giornate importanti per Trump, perché interverrà all'Assemblea delle Nazioni Unite, incontrerà tantissimi capi di Stato, anche Zelensky.
0: Che non sta bene?
3: Non sta bene, sai che
1: ma sarà capito mezzi, che non sta bene.
3: I mezzi di informazione americani vivisezionano l'andatura di Trump, sta un po' claudicante.
0: Vabbè, poi ne parliamo dopo, perché sta per lanciare una sua televisione, ha bandito molte testate televisive, giornalistiche, eccetera, e lancia la sua Trump TV. Veniamo noi all'Italia. Ieri c'è stato l'ultimo saluto, bello, mi è piaciuto, affettuoso, a questo signore d'altri tempi, a questo calciatore d'altri tempi,
3: Sandro Mazzola.
0: Con qualche situazione deplorevole, abbiamo parlato ieri di alcuni tifosi che proprio vuole prendere assolutamente distacco. Adesso si parla, oggi è una giornata importante perché si presenta la nuova nazionale italiana di calcio, speriamo in un corso nuovo. Sentiamo subito il servizio che è preparato per una regina Sarai.
2: Buongiorno, veloce, radiosi imparagonabili, innanzitutto voi state bene?
0: Stanno bene,
2: io
0: non
2: sto
0: ti
2: bene.
0: Preoccupare.
2: E andiamo avanti.
0: Ok,
2: la nazionale. Perché non parlare di questa squadra
0: la
2: meravigliosa?
0: Nuova pagina,
3: nuovo CT.
2: Chi il è? Nuovo CT.
0: Non sai manco che
2: non sarà Mourinho, assolutamente
0: No.
2: Conti?
0: No. Vabbè, facciamo finta che sia Conte, Antonio Conte, dai. Allora, no. Lascia, non capisce se le fai così, Aldo.
2: Palmiere nuovo.
0: No, perché ha fatto col palmo della mano, con la mano sinistra, lei Palmieri, tipo.
3: La Mancini.
0: Ma quando si gioca?
2: Ah, si giocherà appena i ragazzi saranno pronti.
0: Quando?
2: Sì, ma vediamo. Adesso mi informo, ma stai tranquillo, fica tranquillo.
0: Niente, non
3: ha detto che aveva preparato un servizio sulla moda.
0: Sta tessera di giornalista, non la prenderai.
2: Ce l'ho la moda.
0: Ma c'è la moda, ma quale moda? Cioè, chi dirige l'orchestra, per caso?
2: Marcello Zoara.
0: Lo fa per caso, per

0: Fernando, oggi sono a casa e posso rompervi la nicchia tutto il
1: tempo.
2: Buongiorno, procediamo.
1: Buongiorno, piccola.
2: Buongiorno Fernando, stai attento quando vai per strada, che se mi passi vicino ti salto addosso.
3: Buongiorno, procediamo. Fernando, è così quando tu stai sempre a petto nudo, ma copriti, benedetto uomo, copriti.
1: Quanto
3: che
1: freddo.
3: Noi ti vogliamo sano.
4: Benvenuto martedì. Canzoni trasmettono melodie, sincero amore. Procediamo.
1: Ma cosa stai dicendo? Canzoni, cosa hai detto?
5: Trasmettono melodie e sincero amore.
1: Ma quale sincero
5: con tanto amore?
1: Va bene, cominciamo sta puntata il 21 di settembre. Ci saluta ufficialmente l'estate. Non subito, nella notte. L'equinozio arriva proprio ad un orario preciso, alle 2.03
5: di domani.
6: Cioè spaccherà il secondo.
1: È così, capito? Per essere precisi, noi siamo precisi. Insomma, non siamo stati tanto precisi sulla nazionale. Hai pronto il servizio?
7: Ce l'ho, amici cari. Ecco, l'Italia.
1: Sei destra.
7: Buongiorno,
1: testa.
7: Giocherà.
1: Dov'è la vittoria? Le Porga, la Chioma,
7: la
1: che
7: Chioma.
1: Schiava di Roma. Il Dio la creò.
7: Gioca venerdì.
1: Come continua? Sentiamo qua, Belletri,
6: Singiamoci a corte, siamo pronti alla morte.
1: Siamo pronti
5: non a corte, a corte, non a corte.
6: Singiamoci a corte che cambia.
1: Ma sei proprio milanese imbruttito delle volte. È vero.
5: Che non è
6: perché
5: il
6: non è corte.
5: Non è il cortile, non è stringiamoci a corte.
1: Vabbè, stringiamoci a cazzo.
7: Allora. Gioca venerdì. Ok, ragazzi.
1: Okay,
7: alle 20.45 contro il Belgio.
1: Dove?
7: Su canale 5.
1: Su canale 5. Non è vero. Ma su Rai 1.
7: Chiedo scusa.
1: Vabbè, insomma, 34 convocati. No, dai, dobbiamo avere fiducia perché
5: sì, tanti giocatori nuovi. Comincia un nuovo corso. Insomma, affronteremo queste gare impegnative di Nations League con l'obiettivo di
1: Belgio,
5: finalmente
1: il primo Belgio. Ma poi abbiamo
5: Belgio.
1: La Turchia di Montella. Poi chi altri? La Francia.
5: Due volte la Turchia e la Francia.
1: Insomma, un bel torneo. Allora, parlando d'altro, andiamo subito a verificarvi come siete messi stamattina. Fammi vedere se abbiamo tempo. Dai, capiamo come stanno messi i nostri straordinari, meravigliosi, ma soprattutto imparagonabili, perché arriva il cos'è?
8: Cos'è?
6: Sì, ma stai calmo.
1: Cos'è?
6: C'è la passarella.
1: Gli ultimi corpi.
8: Cos'è?
1: Lasciameli dare come vi pare. Attitudinale. Allora andiamo a capire come si è messi. Allora io direi di fare subito una prova pulsante, la prego.
6: Riaggomitolamelo.
1: Marcello, vuoi fare una prova pulsante?
7: Riaggomitolamelo.
1: Perfetto, sentiamo quello di Cenci com'è.
6: Riaggomitolamelo. Sì, magari non ha due per.
1: Siete capaci a farlo a quella velocità. Test.
7: Cos'è? 2026.
1: Equinozio.
7: Ci sorprende sempre. E va sempre più in alto.
1: Quello di ieri che abbiamo detto.
6: Quello che hai detto tu fuori onda.
1: Vabbè, però è bella, ci sorprende sempre.
7: E va sempre più in alto.
1: È una roba del passato o attuale?
7: Attuale.
1: Quindi
7: attuale.
1: Ci sorprendeva e
7: ci sorprende.
1: E va sempre più in alto. Bella? Bella, questa mi intriga.
5: Riaggomitolamelo.
1: E già sai?
5: No, la mongolfiera.
7: No.
1: La mongolfiera.
6: Bella risposta.
1: Hai risposto
6: però.
1: Come un bambino delle elementari, carino. La mongolfiera era molto romantica questa. 331, 80, 90, 101. Va sempre più in alto. Come
7: ci dire? Sorprende sempre. E va sempre più in alto.
1: Andiamo ai castelli romani.
9: Io... i fuochi d'artificio.
6: No, mi pare che mi sono prenotata io.
1: Non ti considerano. Che vestito è quello? Scusa, che
6: no,
1: sono.
6: No, questa è una blusa.
1: Blusa.
6: No, ma
1: suona.
6: Non è blu.
1: Perché suona? È una blusa?
6: No, una blusa perché il taglio della maglia si chiama blusa.
1: Blusa. Vabbè, salutiamo chi ci guarda in televisione. Chi lavora in televisione?
6: Cane, parla. La mia risposta non vi interessa.
1: Sentiamo,
6: ma
1: sta risposta, dai.
6: Era l'ipertensione.
7: No, tesoro.
1: Allora, vi lascio un attimo perché ho da fare. Vi sorprende sempre?
7: E va sempre più in alto.
1: Questa mi piace stamattina. Non sappiamo la risposta. Aspetta, che devo prendere piatto, se non muoio. 331 80 90
8: 101.
10: Procediamo!
11: Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.

0: Sei pronto? È riaperta l'Opus di Poste Italiane su TIM.
1: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
2: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: ascoltando, non ce la fanno con la prova pulsante. È più difficile la prova pulsante del test psicattitudinale, perché magari qualcuno ha anche la risposta giusta, però sbaglia. Sai cosa facciamo? Cambiamo prova pulsante.
1: Ma no. Dai, no, magari è una cosa
0: visto
1: più
0: che siamo
1: facile.
0: In periodo di vendemmia.
1: Ok.
2: Vendemmiamelo.
0: L'uva cosa contiene? Soprattutto quella nera. Il resveratrolo.
1: Ciao.
3: Oh, Gesù.
0: Allora proviamo con resveratrolo. Dai, solo per questo periodo di vendemmia. Poi di toccato, ma dove sei andato? Per favore, il caffè, grazie. Adesso il capo redattore del TG 24 serve il caffè. Vedi,
1: oh,
0: questo, non è che c'è la gerarchia. Ognuno fa, capito, è a turno. Su periodo io faccio le pulizie nei bagni.
1: È vero.
0: Lui porta il caffè. Ci scambiamo.
1: Prima era io.
0: Dicevo che non c'eri. Sì. Che cambiamo. Uno dei problemi è la prova pulsante che inficia alcune risposte. Quindi cambiamo, visto che è periodo di vendemmia, l'uva contiene resveratrolo. Quindi la nuova prova pulsante è resveratrolo. Proviamo.
1: Resveratrolio.
0: No, no.
1: Resveratrolio.
0: Resveratrolo. Prova.
3: Resveratrolo.
0: Resveratrolo.
4: Resveratrolo.
0: Allora, il test. Anzi, sul
3: così
0: test
3: dovrebbe essere.
0: Non perdiamo tempo. Sul test ci andiamo dopo, perché
5: riaggomitolami il resveratrolo. È Mike, buongiorno.
0: No, non è un personaggio. Allora facciamo così, frizziamolo il test. L'abbiamo lanciato, vi ho visto un pochino in difficoltà. Ho una ricerca che merita stamattina. Quindi sigla la ricerca di Aldo Preda in un momento in cui ti aspetteresti altro. Prego!
6: Le ricerche di Aldo Preda in un momento in cui ti aspetteresti Aldo.
0: È una cosa...
4: No, altro, non Aldo.
3: Beh, è più giusto Aldo, perché lo sappiamo.
0: È una cosa, insomma, che riguarda tutti. Non perdiamo tempo. Prego, la fonte?
4: La fonte è uno studio del Pew Research Center condotto dalla psicologa Aileen Allegado e dalla ricercatrice Melissa Lytle.
0: Vabbè, dai, tanta roba, insomma.
4: Questo studio spiega, o cerca di spiegare, perché è impossibile l'amicizia tra uomo e donna.
0: Perché, secondo voi, è quasi impossibile.
4: È praticamente impossibile
0: l'amicizia tra essere maschile ed essere femminile. Vuol provare la signora dal Brasile? Prego.
1: Resveratrolo.
0: Prego.
1: Finché c'ha l'attrazione fisica è
0: un bel
1: problema.
0: Tu dici colpa del testosterone.
1: Testosterone,
0: dici? Sì. Beretri.
3: Ma io credo nell'amicizia tra uomo e donna,
0: ma è praticamente
3: dissento con la ricerca.
0: È praticamente impossibile. Si può essere amici di, forse a 90 anni, 95 e nemmeno.
4: Intanto diciamo che la colpa è più che altro degli uomini.
0: Forse ti sta dando un aiuto, dai, perché?
3: Perché hanno fantasie che proiettano sugli amici.
0: La domenica mi lasci sempre sola. Per andare, sentiamo, dai, entriamo nel vivo di questa.
4: Intanto diciamo che cazzata, durante l'età adulta è già difficile conservare le amicizie. Un uomo su cinque dichiara di non possedere amici intimi, amici stretti.
0: Addirittura, sì. Così siete messi?
4: Per quanto riguarda l'amicizia tra uomo e donna, gli uomini provano quasi sempre un'attrazione verso le proprie amiche nettamente superiore rispetto a quanto ricambiato dalle donne. Cioè l'uomo vede prima l'attrazione, poi se non succede nulla, vabbè, restiamo amici. La donna invece sei amico, non gli interessa l'attrazione.
0: Questo studio accesa da due anni, è vero?
4: E questo è un peccato, perché la ricerca sottolinea, la dottoressa Allegado in particolare, come un rapporto di amicizia con una donna sarebbe prezioso per un uomo, perché avere anche il punto di vista femminile della vita sarebbe molto importante. Invece noi non riusciamo.
0: Amica donna e molti gay. Molti amici omosessuali, i miei più cari amici sono omosessuali.
1: Anche i miei.
0: E sono gli stessi.
1: Sì, è vero.
0: Però sai cosa mi ha colpito, Aldo? Che hai detto uno su cinque non ha un amico intimo. Beh, è imbarazzante questa. È gravissimo questo.
4: Ma io trovo sia vero.
0: Mamma mia, sì, però non è bello sta roba. Magari ci torniamo dopo. Dai, Tiziano.
7: La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E Io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. E te, è così chiaro.

0: Your husband is coming.
1: Anche noi la mattina ascoltiamo, procediamo. Solo che abbiamo.
2: Abbiamo 50 anni.
3: Quindi a lavorare. Ciao. Dai, a lavorare.
4: L'amicizia è possibilissima tra uomo e donna. In un solo caso. Lei o lui bruttissimo e poverissimo, e l'altro bellissimo.
2: Beh, no, sono, dai, allora, è limitante questa visione.
3: Uno studio. In esclusiva, perché la Gansaldo lì, chi era la dottoressa?
5: Aileen
6: Allegado
3: l'ha fatto solo per noi, ci dice perché non esiste, non può esistere, o è molto difficile nella pratica, l'amicizia tra uomo e donna. Poi torniamo dopo. Sempre in questa ricerca veniva fuori che l'uomo, uno su cinque, non ha un amico
5: in età adulta, perché quindi più avanzi con gli anni, è più difficile mantenere le amicizie.
3: Tu quando ti stacchi dalla famiglia fai l'altra tua famiglia, che è composta dagli amici. Poi succedono tutto un sacco di casi nella vita e alla fine poi ti chiudi in te stesso.
5: No, è difficile coltivare le amicizie.
3: Sì. Vabbè, arriva la canzone che ci fa svoltare.
7: Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.

guardo le case da lontano, non chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse. Lei mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: E vi ricordo che se vi perdete qualcosa ci sono le repliche.
2: Che grande cosa questa delle repliche. Un pezzo di Procediamo e la giornata.

0: un amico uomo, ecco.
1: Dai, ah, ragazzi,
0: che non ce l'hai,
1: Fernando, no, che vive a Parigi.
0: Adesso l'ho inventato.
2: No, no, no, no, è vero, lo conosce molto
0: ma
2: bene.
0: Dai, sì, sì. Il tuo più caro amico maschio?
2: Il mio più caro amico maschio. Vedi, ci devo pensare un secondo.
0: Allora, se sei appena arrivato imparagonabile, è una cosa un po' triste, perché io credo che l'amicizia sia un sentimento importantissimo. Quanto lo è il partner, addirittura, credo, per la mia esperienza. Io penso di essere un buon amico, sono gli altri che sono delle merde.
1: No.
0: No, dico io, sono, mi comporto bene, sono gli altri che ogni tanto andassero. Va bene, va bene.
2: Comunque,
0: va bene.
2: Il mio lo saluto, si chiama Angelo Luca.
0: Ah,
2: ciao,
0: sì, sì, ti ha ricordato dopo un quarto d'ora, eh. Va bene, la tua più cara amica.
3: Io non? Saluto il mio miglior amico, Jessico.
2: Calcetto.
0: Regina, va a prendere la ruota, per favore, tu che sei la più giovane del gruppo. Guardate, non perde occasione per sfilare. Poi questa è la settimana della passerella. Eccola là, la nostra. Ah, guardala,
2: guarda, una mazzone.
0: Come lancia, come lancia queste extension, sembrano delle liane. Allora, allora, pronti, la ruota. Sette canzoni scelte legate a sette colori della ruota, tra tantissime indicazioni dei nostri imparagonabili. Ecco.
1: Canzone verde.
4: Per la canzone Ti fa stare bene, mi piacerebbe ascoltare Una donna per amico di Lucio Battisti.
0: Vedi, vedi, vedi, hanno preso già subito.
1: Canzone viola.
5: Buongiorno, amici de Procediamo. La canzone che stamattina mi farebbe stare bene è quella di Ron. Vorrei incontrarti fra 100 anni.
6: Canzone blu.
7: Ciao R101, la canzone che mi farebbe stare bene oggi è World Hold On di Bob Sinclair.
1: Canzone dai, dai, azzurra dai.
8: Buongiorno imprenditori, sono Paolo. Oggi per la canzone che ci fa stare bene mi piacerebbe ascoltare un gran pezzo, Night and Day di U2.
6: Canzone rossa.
9: Ciao Fernandone, ciao a tutti. La canzone che mi farebbe stare bene è Should I Love Ya di Narada Michael Walden.
1: Narada. Canzone fucsia.
0: Ciao ragazzi.

0: Partito, io non pago. Visto che tutti vogliono far partiti, anche adesso il Grillo di nuovo pensa, dice: va bene, stiamo sulla musica, stiamo sulla ruota, io vorrei
1: un bel
0: Bob Sinclair.
2: Ah, anch'io.
0: Brava, azzurra!
2: Blu.
0: È blu.
3: Canzone blu.
4: Ciao, 101. La canzone che mi farebbe stare bene oggi è World Hold On.

0: piace Bob Sinclair? Mi è indifferente.
1: Sì, c'è o non c'è?
0: Se lo vedo per strada, manco lo saluto.
1: Però per bravo, dire. Grande carriera.
0: È carino lui, un bravo ragazzo. Bob Sinclair, uno dei suoi più grandi successi world, ho già incontrato grazie alla ruota della musica, che tra un'ora si trasforma. C'è sempre una canzone che ti fa stare bene, ma sarà una canzone d'amore. Perché a quest'ora, alle 10:30, ogni giorno, più o meno 10:30, 10:40, diamo spazio ai vostri pensieri più intimi, che possono essere animati, che ne so, da sentimento, d'amore, da gioia, ma anche qualche situazione un pochino triste. Insomma, lo spazio è vostro. Se avete un pensiero, se volete omaggiare qualcuno, fatelo, è un bel gesto, con una dedica e una canzone d'amore. Sceglietela, mandate un vocale ora a questo numero.
2: 331 80 90 101.
0: No, scusa, ma visto che sono partite tre, cioè, perfette, fammelo di nuovo.
2: 331 80 90 101.
3: Mamma mia, sembrano finte.
0: Giornata strana. Bravo!

0: A loro non arrivano. Oh, dai, scusate, no, stiamo parlando di questa tessera dei 1000 euro, non va, a voi non arriva?
1: E di quale tessera parli?
2: Dei soldi,
3: la card dedicata a te.
4: Che bello, io vorrei anche.
2: No, se non ti sono ancora arrivati fino adesso, non ti arriva.
0: No.
1: Cioè, ma com'è possibile che non arrivi a noi e arriva a voi?
4: Infatti,
1: state messe nettamente meglio.
0: Parlando, non è arrivata a noi.
2: È destinata ai nuclei familiari con tre componenti.
1: Allora, non ci siamo.
0: Va bene. Volevo tornare 30 secondi, 30, lo giuro, sulla storia degli amici, perché abbiamo dato voce ad Aldo e a questo studio secondo il quale è molto difficile l'amicizia tra uomo e donna, e il problema è dove? Poi ci spiega questa
2: psicologa. Il problema è l'interesse di una delle due parti che fisico. Va un po' oltre l'amicizia, e quindi alla fine poi questa cosa rovina
0: tutto. E poi
2: tutto.
0: In questo studio c'era anche il fatto che molti uomini non hanno amici, uno su cinque non ha un amico del cuore. Che
2: soprattutto in età
0: che
2: avanzata.
0: È veramente triste. Molti dicono di portarsi le amicizie da ragazzini, che sono gli amici che si contano su una mano, no, Regina?
4: Eh sì, cinque.
0: Io credo anche nelle nuove amicizie, no? Strada facendo tu puoi incontrare delle persone magari con le quali non hai condiviso né adolescenza, né la tua giovinezza, né la tua fanciullezza, ma fidarti, trovare delle belle persone.
2: Sì, ma tu se hai una vita piena di impegni familiari è difficile coltivare nuove amicizie.
0: No, è perché vi chiudete.
2: Non è che ci chiudiamo, ci chiudono, non è che ci chiudiamo, ci chiudono.
0: Le vostre donne dovete coltivare amicizie, perché sono, credo, non credo, io per quel che mi riguarda sono cose importanti. Adesso è il momento di Aldo Preda con sigla, direi. Visto che stamattina mi sento in forma, sarà tutto una sigla dietro l'altra. Prego.
1: Solista. Io pensavo, grazie Aldo Preda.
0: Non ha capito, ma ancora deve intervenire. Dai,
1: giusto.
0: Sigla!
5: È il momento d'Aldo Preda!
0: D'Aldo, con l'apostrofo, bello.
2: L'estate che sta finendo, oggi è l'ultimo giorno, dicono sia stata la più calda mai registrata finora. Il riscaldamento globale sta trasformando molto rapidamente il nostro clima. L'estate del 2024, che è stata molto meno calda di quella del 2026, ha causato in Italia 19.000 vittime legate comunque al caldo. Il 70% della popolazione italiana vive in un ambiente urbano surriscaldato dalle temperature elevate per il cemento, il traffico, le auto. L'unica maniera efficace per raffreddare i centri urbani è quella di piantare sempre più alberi, di rendere le nostre città sempre più verdi per rinfrescarci e farci respirare meglio. Il quotidiano Repubblica, in un'iniziativa domani nel Teatro della Pergola di Firenze, lancerà l'idea di un patto anticaldo per salvare le città dalle temperature torride che ci attenderanno nelle prossime estati, perché ci dicono che il caldo sarà sempre più elevato.
0: Qualche amministratore durante l'estate era andato in questa direzione, se non sbaglio il sindaco di Bologna o di altri posti, perché è necessario, insomma.
2: In quel caso sarebbe un sindaco virtuoso.
0: Non deve essere un giornale a lanciare questa roba, dovrebbe essere, non so.
2: Esatto, dovrebbero essere i cittadini. Comunque domani Repubblica lancerà questo appello a 100 comuni del Mediterraneo, non soltanto in Italia, contro gli effetti del riscaldamento globale. La sfida è quella, nel corso dei prossimi anni, di rimuovere del 15% la superficie destinata al traffico e alle auto in favore di nuove aree verdi, perché gli alberi potranno salvarci dal caldo.
0: Certo, Roma è bella verde, no? Vedete, a me piace. Insomma,
1: allora, ha tantissimi parchi, però anche lì c'è tanto cemento.
0: Una città che se ci andate rimanete proprio a bocca aperta per questo aspetto è Medellin. Medellin è veramente la città, a parte che è la città dei fiori, cioè il core business, non è come pensano tutti il narcotraffico, ma sono i fiori, c'è una festa infinita di fiori, un mercato mondiale di fiori e di piante, ci sono alberi ovunque che arrivano fino a 20 piani. È
1: incredibile. Non è comodo.
0: Tu passi, non è comodo anche se.
1: Non è comodo arrivarci.
0: Vabbè.
1: Per gustarsela.
0: Parti nel pomeriggio. Va bene Aldo, grazie, è bello, bella sta roba, speriamo insomma che, anche perché ne va di mezzo la nostra salute, perché
2: esatto.
0: Se dovessero continuare a perseverare queste stagioni torride è l'unica. Diamo che tardi.

0: me l'aspettavo, ero anche preoccupato. È arrivato, giunto Aurora, comunicazione ufficiale, puntata da
1: Urlo!
0: Tanti che intervengono sul verde che potrebbe salvarci da temperature elevate, se dovessero confermarsi anche nelle prossime stagioni. Magari ti arriva un Natale a 40 gradi, che ne sai ormai?
1: Allora, speriamo di no.
0: Intervengono tanti, ognuno racconta della propria città, qualcuno da Roma si lamenta, dice che quelli stanno disboscando, anche a Bologna, una roba e l'altra. Si parla di questa proposta di cui ci ha informato Aldo di Repubblica, che mira insomma a invitare 100 città mediterranee
2: a sostituire almeno il 15% di asfalto con l'aria verde.
0: Siccome questo è un gran varietà, forse l'unico gran varietà radiofonico a livello mondiale, che insomma canta anche all'improvviso, si canta all'improvviso. C'era anche la signora che diceva: quando cantate all'improvviso siete molto bravissimi.
1: Grazie.
2: Quella signora lì.
0: E allora, sai cosa canta la cantante? Anzi, andate subito, prego. Avviatevi. Regina è di fuori, si canta, dai.
3: Regina vai fuori.
0: Quindi era prevista un'altra canzone. E invece ci leghiamo proprio al verde che potrebbe salvaggio. E poi io sono innamorato del verde, proprio a me piacciono. No, d'anzianotto ormai le panchine, i parchi. Cioè, proprio sento il richiamo
2: della foresta,
0: del parco. Sì. Allora, signora canta un pezzo che secondo me è trascurato nelle vostre serate di karaoke. Voi fa sempre questa perché ti amo, maledetta. Questo è un bel pezzone da karaoke, da cena cantata. La signora Regina Saraiva canta Montagne Verdi, tutto attaccato. Montagne Verdi dal vivo, dal cuore di Milano. Grazie, cara, per queste splendide immagini. La regia video di Sabrina Vane, tutto fatto in casa, proprio spese zero. Canzone di Marcella Bella cantata da Regina.
4: Mi ricordo Montagne Verdi e le corse di una bambina.
0: Vabbè, qui c'è emozione.
4: Con l'amico mio più sincero.

0: detto qual era
1: mio. Bello, ma questo verde fuori, no? Sullo sfondo, bello,
0: piano,
1: carino. C'è più televisivo che radiofonico.
0: Parlai con Dio.
1: Qua si apre.
2: Ah, ma è come fiore allora.
0: Ha cercato il sole.
1: Bello, bello.
0: Volto mangiare.
1: Sta andando benissimo.
0: Sale.
1: Tieniti così,
0: la
1: tieni questa velocità.
0: Mille sguardi. Io sognavo montagna verde.
3: Qua è bella, qua è bella.

0: qua con un 8 pieno, 8
1: perfetta.
0: Pieno. Ma poi, cioè, tu hai parlato, abbiamo improvvisato con tutto, ma si sente anche, no? Cioè, abbiamo parlato di sta roba 7 minuti fa, il tempo di dire facciamo questa, tac, tac, tac. Porca vacca schifosa,
2: Regina, sembri me quando canto da ubriaca.
0: Oh, non mi mangio, cioè, capito, facciamo le cose per me.

0: canzone è venuta bene, è piaciuta, ma anche gente che, cioè, che ha vissuto dei momenti, sono in bici a pedalare tra il verde e sentire questa canzone, vedi? Momenti regali.
1: Momento bucolico, bravi.
0: Veramente rurale, direi. Bello, Montagne Verdi della signora Marcella. Salutiamo la signora Marcella. Sono le 10, detto così. Sembra bene, devo misurare il fiato, perché se mi si rompe svengo. Sembra, dico, salutiamo la signora Marcella, sembra proprio un pomofiore. Salve signora. Ora andiamo verso una canzone d'amore. Mi raccomando, dei bei pensieri d'amore stamattina. 331 80 90 101.
2: Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.

0: Sei pronto? È riaperta l'Opus di Poste Italiane su TIM.
1: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
2: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: sono passato avanti all'altra radio, quello che c'è scritto, vabbè, virgola 5 alla fine, no. C'è sta un cartello fuori, riapriamo a mezzogiorno.
1: Quello che ho scritto, virgola 5. Dai, dai, siete pessimi però. Le 10:30, che bella puntata!
2: Da
1: allora, vi dicevo prima, canzone d'amore che ti fa stare bene. Tra un po' voglio sentire un po' di dediche. Apritelo sto cuore, santa pazienza, qualcuno, non vi costa nulla. Manifestate i vostri sentimenti.
2: Sempre.
1: Allora, c'è una roba che ormai, se vuoi, è anacronistica. È anacronistica?
2: Anacronistica, sì.
1: C'è la roba di Miss Italia. Insomma, un tempo Miss Italia era una delle manifestazioni più attese. Da lì sono nati tantissime star italiane. Una fra tutte, Sofia Loren. L'altro giorno ci siamo scordati di fare gli auguri a Donna Sofia. Che maleducati. 92, vuoi fare un happy video in realtà? Sì. Happy video, happy video. Prego, prego, prego. A Sofia Loren, tantissime altre, no? Star, attrici da Oscar, che insomma, mi viene la Bosè, ma anche la Maria Grazia Cucinotta, sì. E tante,
3: Anna Valle,
1: tantissime, bellissime. È andata sempre più scemando sta roba per via, no? Di parità, di sta roba, mettere in mostra, eccetera, eccetera, ma si continua a fare. Poi è morto anche il patron storico, però una volta era la prima serata in Italia. Adesso ci hanno paura anche a metterlo, mettono in decima notizia. Io credo che sia una cosa, se tu la prendi con uno spirito, no? Non lo so, qual è il tuo parere? Intanto adesso ve la facciamo vedere la nuova.
4: Io sono abbastanza contrario, cioè mi sembra questo mettere in mostra queste sfilate, queste non mi piacciono.
1: Che posizione aggressiva. Ma perché?
3: Io sono d'accordo con Aldo.
1: Tu hai partecipato, sì.
5: In Brasile tanti anni fa la nera più bella ho vinto secondo posto.
1: Sì, era una sfilata secondo. Di passamontagna.
3: Ma il concorso come si chiamava?
5: La nera più bella del Brasile. Sì, sì.
1: La nera più bella del Brasile. Sì, ecco, sì. Voi che state guardando il 67, vedete questa bella ragazza che assomiglia. È un po' tra la Leotta e la Lucilla.
5: Emma Marrone.
1: Ma che Emma Marrone? Si chiama Sara Clacca, Sara Rezea.
4: Rizea,
1: e ha 18 anni ed è la nuova Miss Italia. Cioè,
3: è anche capito? Una campionessa di nuoto artistico.
1: Di dov'è?
3: Non lo sappiamo, adesso vediamo.
4: In qualche parte
1: la facciamo. No, io credo che invece sia una cosa che bisogna rilassarsi, è un momento di spettacolo. Queste ragazze hanno che voglia di farsi vedere, non è una cosa brutta mostrare la propria bellezza. Non vedo dov'è il. No.
5: Questa
1: fa parte
5: bello.
1: Sempre di quel pensiero, la donna sfruttata, bim bum ba. C'è anche quello da uomo, no? Da nonno.
3: Sì, c'è anche Mister Italia.
1: Se non volete parlare, andate, quella
4: no,
1: porta,
4: abbiamo già espresso la nostra opinione. A me non piace, mi sembra un'altra cosa.
1: Anche voi imparagonabili sui concorsi di bellezza non vi piace? Cosa c'hanno di male? Così carino.
5: Ma niente, è un sogno anche, da bambina, ecco, per i ragazzi. Livello...
3: Vabbè, ma danno un aspetto limitante. Una persona non può essere solo valorizzata per l'aspetto fisico.
1: Intanto quello è per l'aspetto fisico. Poi ci sono gli altri che vanno a fare ingegneria nucleare. Perché togliere se uno è bello?
3: Beh, in realtà ci sono anche miss istruite.
1: A voi, appunto, non ci sono più le deficienze.
3: Anche questa è una campionessa.
1: Ammesso che ci siano state persone, diciamo, come dire, che puntavano molto di più sulla bellezza, meno sulla preparazione. Credo che le persone siano normali, anche una bella non
3: Come? Certo che sì.
5: Sono preparate.
1: Andiamo!
2: Procediamo!
6: Ogni mattina, dalle 9 alle 12.
7: Su R101.

0: Procediamo, alla fine siamo sempre qua.
1: Ciao Proce, io ho vinto Miss Calabrisella con il costume tipico tiriolese, il costume di Battiana, sia nell'anno 2000 che nel 2010 hanno fatto le Miss, la Miss tra le Miss. Tra l'altro il patron di Miss Italia, Chirigliani, era calabrese, di Santa Caterina sullo Ionio.
2: Ha vinto Miss Calabrisella col vestito tirolese.
3: Infatti, non mi torna questa
2: allora,
3: cosa.
2: Si parlava di Miss, c'è la nuova Miss Italia, però ormai è una roba che non interessa a nessuno, è un trafiletto, una roba. Cioè, abbiamo fatto una comparazione con quanta attenzione aveva e quanti personaggi importanti sono passati da quella manifestazione. Anche la signora, visto che abbiamo in casa una Miss, un ex, tutti
4: ex Miss,
2: ex Miss, ma eri proprio bella da giovane.
4: Vabbè, ero caruccia, diciamo caruccia.
5: Scusa, se ha superato le selezioni per accedere alla finale, vuol dire che ne aveva già superate.
2: Però il concorso
5: superate.
2: Dove ha partecipato Regina, un pochino razzista, non puoi chiamare...
5: Un pochino. La nera più bella.
2: Brutto.
5: Invece di concorrere con tutte
2: non
5: le altre...
2: Non ti facevano gareggiare tra le bianche?
5: Etnie.
2: Che poi non sei nera, non è nera.
4: Allora, era un programma televisivo che si chiamava Chacrinha,
5: Che vuol dire Chacrinha?
4: Era un programma bello di intrattenimento. Ogni settimana lui faceva... C'era un concorso. C'era il concorso da quella che fa fare bene il riso, la nera più bella,
5: il medioevo proprio.
4: No, non è medioevo, stiamo parlando di tanti anni fa.
2: Mi spulisci
5: casa,
2: mi scaccio il pepe. E lei ha partecipato alla nera più bella.
4: E ho vinto il secondo posto.
5: E a quella del riso non hai partecipato.
2: Non si vince, hai perso al secondo posto. No, ho vinto il secondo posto, dipende come lo intendi. Va bene, Miss Mister, torniamo allegramente con la canzone che ti

Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: di miscredente.
1: Miscredente 2026, Regina Salaima. Di dove è sta ragazza? Sei riuscita?
2: Allora, questa ragazza è nata a Moncalieri ma vive in Liguria.
1: Ah, Torino, questa nuova Miss Sara, che nessuno ormai non interessa a nessuno. Ma vedi che noi siamo proprio per i deboli, quando le cose vanno noi le sosteniamo. Queste ragazze per tutto il tempo, no? Poi abbiamo scoperto di avere una miss in casa. E invitiamola sta ragazza.
2: Sì.
1: 18enne, la nuova Miss Italia italiana. Ormai non se ne parla più di questo concorso. E prima era una roba tra le manifestazioni, diciamo, televisive più importanti. Scrivono anche la Salso Maggiore, che era la città là dove si teneva con Priz, vi ricordate? Con ospiti come la Loren, eccetera. E che hanno perso, anche sono rimaste le terme lì.
2: La
1: facciamo, c'era anche Miss Baglietta Bagnata.
2: Bagnata,
1: dove si facevano
2: sì.
1: Queste? Facciamo noi Miss Ascoltatrice Bagnata.
2: Oh, sì! No. Vabbè, ma quelli erano concorsi un po' più di serie B.
1: Mandateci una vostra foto. Bagnate un po' nei capelli, insomma, uscite fuori dalla doccia, insomma, ok? Facciamo un concorso.
2: Andiamoci
1: a
3: tanto amore.
1: Basta solo le donne, che palle, dai. C'era anche Beppe Convertini, era più bello d'Italia.
2: Sì,
1: salutami Beppe,
2: ciao,
1: il mio
2: Beppe.
1: Amico Beppe. Che altro ti ricordi bello d'Italia?
2: Beh, mi ricordo a un concorso partecipò anche Gabriel Garco.
1: Walter Nudo, se non sbaglio, era
4: più anche Walter Pretelli.
2: No. Sì.
1: Ma che Pretelli? Pierpaolo Pretelli?
5: Sì, tutta attaccata.
1: C'è gente che non voglio di lavorare.
2: Beh, ieri comunque a Miss Italia conduceva anche Giulia Salemi.
1: Dai!
2: Vedi, proprio per citarli assieme.
1: Vedi? Ma io, cioè, avrei potuto partecipare soprattutto per le gambe. Perché penso di avere le gambe... Penso di avere le gambe più belle del pianeta.
5: È vero, caro.
2: Beh, ci sarà un concorso? Le gambe più belle del pianeta.
1: Va bene. C'è la ruota dedicata all'amore. Con tanto amore, i vostri pensieri e le vostre canzoni d'amore. Sentiamole.
6: Cari ragazzi, vorrei dedicare una canzone qualsiasi di Aznavour, che era il cantante preferito della mia amica, che è mancata da poco. E niente, vorrei dirgli che mi manca tanto e che comunque è stata un'amicizia speciale e resterà per sempre nel mio cuore.
7: Buongiorno amici di R101. Io sono grata alla vita che mi ha dato mia figlia. Dopo una vita di sofferenza, lei è il mio riscatto in tutto. Ti amo, Grace.
8: Vorrei ascoltare Luna di Gianni Togni, da dedicare a mia moglie, che da 42 anni mi supporta e mi sopporta, perché oggi è il nostro anniversario.
1: Auguri tanti.
9: Buongiorno. Radio 101, mi cari. La canzone che mi piacerebbe ascoltare questa mattina è Roma Vanco. Se la dedico a mio grande amore Moritz, che lo amo tantissimo e che grazie per queste belle vacanze che faremo in Thailandia per un mese. Che Dio ci bendica e ci proteggia a tutti.
1: Posso venire pure io con voi?
9: Amen. Allora, per la canzone che fa stare bene con tanto amore, premessa, seguo il consiglio di Fernando. Lasciamo andare le emozioni.
1: Brava.
9: Allora, non la dedico a nessuno, ma la dedicherei a me, perché ieri sera mi è successa una cosa bellissima. Ero in palestra, mi stavo allenando, a un certo punto hanno dato una canzone che mi ha veramente catapultato nel passato, mi ha suscitato un sacco di emozioni, ti giuro, mi stava facendo venire da piangere. È la canzone di Ofrasa, Imnin Alu, che è, secondo me, a parte che è una canzone bellissima, ma mi ricorda proprio quando ero piccola, la mia gioventù, quando ero così fiduciosa nel mondo, nelle persone. E veramente è stato proprio un tuffo nel passato incredibile. Per quello seguo il consiglio di Fernando e la dedico a me, ovviamente. Grazie, ciao ragazzi.
1: Ciao.
10: Ciao bellissimi, buongiorno Sofia da Latina. Mi piacerebbe tanto sentire Sarajevo di Pavarotti e U2, è bellissima, per dedicarla a tutto il mondo, ok? Ciao belli, buona giornata e grazie di esistere.

0: Che bella, non roviniamola, per favore. 10.50, Miss Sarajevo, Pavarotti e Bono. Tra l'altro, cioè, ragazzi, parlavamo di Miss e mi viene fuori nella canzone d'amore Miss Sarajevo. Ma chi c'è dietro questo gran varietà? Amurri e Verde.
1: Sì.
0: Non, non ci sono più, vi ricordate? Sai chi sono Amurri e Verde? Tu sei la piccola del gruppo.
2: No.
0: Erano due grandissimi autori della televisione di un tempo, quando si scriveva tutto, non è che per il microfono così uno parla, dice briga, leggere con la giusta dizione,
1: wow,
0: senza nessuna inflessione, altrimenti non varcavi, c'era solo la RAI ai tempi, no? Erano Dino Verde, se non sbaglio, e Amurri, che, ma anche robe teatrali, anche pièce teatrali, erano dei grandissimi autori, forse più prolifici anche. Ora, era la canzone d'amore che ti fa stare bene. La prossima tra un'ora e deve contenere. Ah, domani a quest'ora ancora la canzone d'amore con le dediche. Per cui, se avete un pensiero, come diceva la signora, se avete delle emozioni, delle cose, condividetele. 331 80 90
1: 101.
0: Da questo testo giochiamo adesso con la musica. Tiriamo fuori una parola che deve essere contenuta nella prossima canzone ti fa stare bene. Cosa cantava Pavarotti?
2: Leggerò bene sperando di rendere onore a Verde e Azzurri.
0: A Verde e Amurri.
2: Okay.
0: Dai.
2: C'è un tempo per tenerti distante, un tempo per guardare altrove, c'è un tempo per tener giù la testa, per proseguire la tua giornata.
0: La parola che deve contenere la prossima canzone che ti fa stare bene, in italiano, in inglese, in francese, in quello che vi pare, è tempo.
3: Tempo.
1: Ok.
3: Tempo, 180 battute
0: tempo,
3: al minuto.
0: Tempo, time passengers. Cos'altro?
1: Time is on my side. Yes, it do.
0: Che è questo?
3: È inventato.
1: Rolling Stones.
0: Tempo.
2: Io dico Dancing di Elisa.
0: Tanto il tempo se ne va.
3: Io dico Jovanotti.
0: Tempo. E voi imparagonabili? 331 80 90
1: 100.

0: insieme, dai!
1: Dai, dai, hi ho! Dai, hi ho!
0: E ora, allora, prima parlavamo di Miss, per chiuderla ci ha mandato una foto, anche una, la Miss Sorriso di questa. Vedi che tu parli delle cose, sono all'ascolto. Me la fai vedere sul 66?
2: Sì, è una ragazza molto carina.
0: Si chiama
2: Giorgia Cavalli,
0: Miss Sorriso 26. Abbiamo parlato anche di questa Miss Italia. Ormai cioè, è una roba che non ha molta attenzione dai media, eccetera, un po' scemata nel corso degli ultimi anni. Shakira, c'era la Pausini che cantava con la Shakira, sono amichette.
2: Eh sì.
0: Tu pensa, regina, ha fatto 12 concerti di fila a Madrid.
1: Brave.
0: Tu potresti fermarti in qualche piazza dove vai? Cioè, pensi di uno che stai lì
2: per 12 giorni? Col camper.
1: Io mi fermo nelle piazze, ma nessuno mi chiama.
0: No, no, stamattina c'è stata una richiesta di un matrimonio. Attenzione, che poi non è che possiamo mandare tutti in onda. Allora, facciamo un po' d'ordine prima di andare da Aldo. La canzone che deve stare bene la prossima sta stimolando tantissimi, molti, insomma, sia alla ricerca di canzoni che devono contenere nel titolo o nel testo il termine tempo. Non fatevi sfuggire vivere il mio tempo.
2: Bravo, sì. L'ho detto anch'io fuori onda.
0: E che altro Aldo? Quella di Prince, che mi piacerebbe tanto sentire, Sign of the Time.
1: Sì, ragazzi.
0: Quindi tiriamole fuori.
3: Beh, anche il tempo di morire, allora.
0: Ah, ma sei bello.
2: Oppure
0: allegro,
2: quella della soap.
0: Stamattina sei proprio che c'hai? Urano contro. No, vabbè.
2: This is the time to remember.
0: Vai, tirate fuori le più belle, perché le prossime sette devono essere in assoluto le più belle, con il termine tempo o time o quello che vi pare. Aldo, di cosa ci informi?
3: Parliamo un po' di soldi. Torna, ne abbiamo già accennato durante il programma, la card dedicata a te, l'iniziativa lanciata da INPS e da Poste Italiane. Quasi 1.200.000 famiglie italiane bisognose riceveranno 1.000 euro nel giro di 6 mesi. I primi 500 euro arriveranno il prossimo 4 novembre, i restanti 500 ad aprile del 2027. I destinatari sono nuclei familiari composti da almeno 3 persone e con ISEE non superiore a 15.000 euro. Chi ha già la card dedicata a te non dovrà fare nulla, sarà l'INPS a individuare i beneficiari e a comunicare i dati ai comuni di residenza, che potranno poi i beneficiari ritirare la somma imposta. Stesso discorso anche per i nuovi beneficiari, cioè non dovranno presentare domanda, verranno individuati dall'INPS a patto che abbiano presentato la dichiarazione sostitutiva unica per l'ISEE.
0: E 1.000 euro. Se non sbaglio, 1.000 euro però sono da consumare in determinati posti,
3: in generi alimentari, beni di prima necessità.
0: Esatto, e poi tra l'altro, particolarità, generi alimentari italiani, quindi sono scelte, insomma, la filiera, insomma, anche per stimolare, insomma, le aziende che producono beni di largo consumo, diciamo, alimentari italiani. Bene, direi una chiusura super classica, bambine. Prego.
2: Bravo.

0: Stiamo tornando da Napoli e sono in compagnia di
1: Carmine,
2: Sara,
3: Stefano,
4: Salvo,
5: Federico.
6: Sono Clara.
7: Sono Claudia.
8: Sono Marinella.
9: Sono Giorgio da Bari.
10: Sono Antonio da Brindisi.
11: Sono Sabrina.
12: Ornella.
13: Sono Patrizia da Crema.
14: Sono Stefano da Firenze.
15: Sono Bea da Milano.
16: We are imparagonabili.
17: Nell'ultima ora del Procediamo, 11:11 minuti in radio e in televisione sul canale 67 e anche in replica. Sono le 11:11 che ora è in replica?
18: Sono le 3, amici, 11. No. 2, 3, 4, 9, 10, 11.
17: No.
18: 2, 3, 4 e 11. Ho sbagliato solo di un'ora, scusate.
17: Erano una su tre. Ne ha sbagliate, scusate, devo prendere fiato perché sono gli ultimi giorni di vita. Oh, imparagonabili, non fatevi scappare delle canzoni, delle perle, perché l'occasione è ghiotta. Oggi parlo della canzone che ti fa stare bene con il termine time, cioè ad esempio One More Time di Daft Punk.
18: Bella.
17: Oppure adesso ti sbalordisco.
18: Vai.
17: Un Time Moves On di Carmen Thompson.
18: Wow.
17: Era Carmen Thompson, mi sto sbagliando. Carmen Di Pietro era l'altra, no? Carmen Thompson, un pezzo carino, è un disco Ravasi, per farti intendere più o meno. Prova a cercarlo, Carmen Thompson. Tu preparati per il test, perché stiamo per verificare nell'ultima ora se la seconda parte della giornata è, come dire, propizia alla produzione, alla realizzazione, quindi se siamo lucidi con il test. Ce l'hai? Time of Zone si chiama, che sono due, Carmen e Thompson.
19: Ah,
17: te la ricordi? Bellissimo.
19: Ah sì?
17: Vabbè, non abbiamo tempo, però se volete mandate un vocale, magari la mettiamo tra le sette. Allora, subito, Velletri.

0: lanciato, adesso facciamo in questa maniera: ve lo lanciamo la mattina in apertura e poi nella parte finale. Se non siete riusciti stamattina a individuare la risposta, provateci ora, magari siete più caldi, la mattina un pochino imbolziti, no?
1: E se non ci riusciamo neanche questa volta, no, non c'è speranza.
0: No, dai Aldo, ce la facciamo. Allora, prova pulsante, resveratrolo, dai.
2: Riragomitalo, no, resveratrolo.
0: No, resveratrolo.
3: Resveratrolo.
2: Resveratrolo.
1: Quindi resveratrolo.
0: Questo è il pulsante e il test invece è il seguente.
2: Cos'è? 2026. Aha.
0: Caffè.
2: Ci sorprende sempre.
0: Renga, hai detto?
2: E va sempre più in alto.
0: Ho sentito Renga, Renga.
2: No, ci sorprende sempre, okay. E va sempre più in alto.
0: Allora, attenzione, ci sorprende sempre e va sempre più in alto. In alto.
1: Resveratrolo. La nuvola.
2: No, Aldo.
0: Bella! Come se sei un pochino sul languido, sul romantico anche. Velletri, ci sorprende sempre ed è sempre più in alto.
3: Resveratrolo.
0: Ah, va sempre più in alto.
3: Grazie.
4: Può essere il pene?
0: No, quello ormai non ti sorprende più.
3: Poi quanto in alto?
0: Va sempre più in basso. Poi, 331 80 90 101.
4: L'umore.
3: Bella l'umore.
0: L'umore ci stava molto di più forse della risposta che attende Regina.
4: Resveratrolo. Le cavolate di Regina.
0: La mongolfiera, il testosterone,
5: la pressione.
0: Ci sorprende sempre e va sempre più in alto. È un test di logica, un test psicattitudinale per capire e verificare la tua lucidità imparagonabile. Dai.
2: Su amici,
0: non andare
1: io adesso
0: su Google. Non
1: do
0: andare.
1: Una risposta per esperienza personale che mi sorprende sempre e va sempre più in
0: attenzione.
1: Alto. La glicemia.
4: Ciao ragazzi, Giuseppe da Lecce. Può essere l'aquilone?
2: No, caro.
0: Ci sorprende sempre, secondo quanta gente.
5: Il sole?
2: No.
0: Non è il sole, piccola imparagonabile. Ti sorprende sempre e va sempre più in alto. Ti sorprende sempre. Pensate...
6: La bolletta della luce.
0: Bolletta della luce. Allora, è una roba che è abbastanza semplice. Non andate a cercare cose astruse. È una cosa semplice perché cos'è che sorprende te stesso spesso e che non pensavi di avere così
3: il farcela.
4: Il compleanno.
0: Ci sta. Allora vi diamo il tempo. Mi piace sta roba che avete subito metabolizzato il resveratrolo.
4: E anche riagomettolamelo. La fantasia?
0: Più o meno.
3: Resveratrolo.
0: Dica.
3: L'età.
0: No, l'ha appena detto l'ascoltatore.
5: È Gianmarco Tamberi.
2: No.
0: Anche lui. Mi raccomando, come prova pulsante, il termine resveratrolo fino alla fine della vendemmia. Quando finisce la vendemmia, Aldo?
1: È già finita perché
0: è stata
1: anticipata.
4: L'età.
0: L'età l'ha detta imparagonabile. Allora, ti lascio il tempo. Ti sorprende sempre e va sempre più in alto. Delle volte toccando anche delle cose non tanto belle. Aggiungerei. 331 80 90
7: 101.
8: Procediamo!
9: Ogni mattina dalle 9 alle 12
8: su R101.
10: Una

0: Sei pronto? È riaperta l'Opus di Poste Italiane su TIM.
1: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
2: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Lasciala,
1: sei incantata.
2: Quanto lo tiene lunga? Brava, brava, brava. 11:30 e il procediamo in radio e in televisione sul 67. Le han tirate fuori tutte quelle belle con il termine time o tempo. Ma tutte, tutte, tutte. Prince, ce l'abbiamo?
3: Opa!
2: Ha vinto già Prince. Allora, la prossima canzone ti fa stare bene. Vi ricordo, avete ancora qualche minuto. Stiamo individuando le più belle tra queste sette legate ai sette colori della ruota con il termine tempo o time. E su time, cioè, posso sulle canzoni più belle, da Sign of the Time di Prince a Time After Time di Cyndi Lauper, a Time Is Tamik di...
3: Poso lì, Poso, famoso lui. Poso, è famoso.
2: Parliamo di cosa siete prima della mia dipartita. L'Istat ha fatto una fotografia all'economia del paese, non è venuta bene.
4: Al paese,
2: al nostro paese, perché eravamo più tranquilli, perché ogni tanto, insomma, si parla, diamo anche attenzione a come vanno le cose a livello macro.
3: Ok.
2: Ok, e quindi stava andando piuttosto bene, invece no.
1: Invece conferma che il deficit resta al 3,1% del PIL, del prodotto interno lordo, e questo significa che l'Italia non potrà usufruire dell'uscita anticipata dalla procedura di infrazione dell'Unione Europea.
2: Quindi si apre la
1: possibilità
2: procedura...
1: limitate di spesa, non possiamo sforare dal debito pubblico, non possiamo spendere soldi pubblici.
2: Non tu puoi spendere quello che vuoi, capito?
3: Ma non ne ho tanto, purtroppo.
2: Perché poi quando parli di ste robe o fan finta.
3: No, è vero, mi rattristisce.
2: Si capito, cioè, fanno proprio la faccia di quella della tragedia.
1: Costernate.
2: Sì. Quando vanno bene ridi?
3: Certo.
2: Ma se vanno bene,
3: ma si va male?
2: Vabbè, 3,1 e adesso bisogna rientrare, altrimenti non si può. Tu sai come funziona, Regina?
3: Sì, perché si sfiora il debito,
2: quando
3: si sfora il debito vuol dire che siamo andati oltre, okay. Quindi bisogna rientrare.
2: E cosa scaturisce?
3: Se non rientra vuol dire che ci saranno dei futuri aumenti, ci auguriamo di no.
2: Futuri aumenti?
3: Ci auguriamo
2: non
3: di no.
2: Non dei futuri aumenti.
3: Gli aumenti attuali.
2: Cosa non può fare l'Italia se è in infrazione?
3: Se è in infrazione, vuol dire che il prodotto interno lordo ha un problema.
2: Non si può presentare il bilancio, non ti accettano il bilancio.
1: No, non puoi sforare da quelli che sono i limiti decisi dall'Unione Europea.
2: Questo è l'Istat, altre cose dell'Istat, ma non abbiamo tempo per raccontarvele. Però, insomma, dai, tranquilli, dai, la sfanghiamo anche oggi. Per oggi ce la facciamo.

0: Che dice sta canzone, Belletri? Cosa comunica? Cosa ti comunica?
1: Allora, mi sembra una canzone che critichi un po' il modo di fare giornalismo oggi, ma soprattutto ci si affidi molto di più.
0: Ma ognuno di noi pubblica le proprie cose, ma va, li chiamano. Cioè, voglio dire, in alcuni casi, ma non è che si appostano lì?
2: E quello è sempre stato così, il paparazzo a chiamata c'è sempre stato.
0: Una volta, ma poi queste foto cosa se ne fanno? Ti ricate? Cosa
2: ma
0: fanno?
2: Guarda, ci sono ancora i settimanali di gossip, i siti di gossip.
0: Copie, dai, la verità, vendo due copie. Mi dicevi che Vasco ha comprato delle case attorno per non farsi fotografare. Dai, davvero? Tu non hai mai avuto di questi problemi?
3: Eh sì,
0: tu quando c'è qualcuno che li chiamavi? No, scherzi.
3: No, io no, mai chiamato.
0: Dai.
3: Vita privata, super privata.
0: Vabbè, dai, dai, si scherza. Saluti a Cremonini, 11.37 arriva la canzone che ti fa stare bene.
4: Procediamo!
5: Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.

0: Il divertimento continua per tutta la giornata.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo.
3: Buongiorno a tutti.
2: Buongiornissimo.
0: Dalle 5 alle 7 non perderti Buongiornissimo con Riccardo Russo, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
2: R101.

0: come se non avessi più tempo.
1: Shadow.
0: Allora noi invece ce l'abbiamo, le sette più belle con il termine tempo in italiano o in inglese. Però prima vorrei salutare degli amici che sono a Bologna. Sai, a Bologna si stanno girando le scene delle prime del film su Lucio Dalla. Tu hai abbandonato completamente il cinema?
1: No, sto aspettando che mi chiamino,
0: non
1: ragazzi.
0: Non ti chiamano, devi proporti.
1: Sono libera.
0: Aiutala,
2: devi,
0: mandala.
2: Devi chiamare tu.
0: In qualche caso.
3: Ma posso dire, secondo me lei dovrebbe provare il musical invece. Ballo, canto e recitazione
0: non è
3: assieme.
0: Che ha tutto sto tempo. Si deve muovere nel film di Dalla, cosa potrebbe fare?
1: Cosa potrei
0: c'è
1: fare?
0: Il figlio di Morandi, che farà Morandi. Pietro, che farà il papà.
3: Bellissima notizia.
0: La storia di Dalla deve essere veramente affascinante. Ora stiamo da noi al tempo: sette canzoni legate ai sette colori della ruota. Difficilissimo, perché ne abbiamo lasciate fuori tante, però queste sono abbastanza, diciamo, rappresentative, insomma, dei grandi successi con il termine tempo. Eccolo là.
4: Colore verde.
5: Buongiorno ragazzi, la canzone che mi farebbe tanto stare bene con la parola tempo, time, è The Time of My Life, ragazzi, Dirty Dancing Forever.
6: Canzone viola.
7: Per la canzone che ci fa stare bene con la parola tempo, Time, Clock of the Earth dei Culture Club.
8: Canzone blu.
9: Buongiorno R101, la canzone a tema che mi fa star bene, Quanto tempo è ancora, Biagio Antonacci, ciao.
10: Canzone azzurra.
11: C'è una canzone che mi fa impazzire, una canzone del 1969, All the Time in the World di Louis Armstrong.
12: Canzone rossa.
13: Grazie. Buongiorno a tutti, insuperabili. Sono Eloisa. Oggi per la canzone che ci farebbe stare bene con la parola tempo vorrei ascoltare una bella movimentata per sfangare sto martedì e fa tieni il tempo con le gambe e con le mani.
14: Canzone per la canzone che contiene la parola tempo piacerebbe ascoltare Time di Prince.
10: Canzone gialla.
15: Buongiorno ragazzi, sono Emilio. Allora, per la canzone che mi farebbe stare bene con la parola tempo al suo interno, la parola tempo, io direi un Time After Time di Cyndi Lauper.
0: No vabbè, non c'è Sign of the Time di Prince. L'ha detta? Che colore sì. È? Che mi sa che esce. Vabbè, mi avete tenuto fuori vivere il mio tempo. Ma tantissime. Allora, se viene fuori Armstrong, tiriamo fuori subito l'albero. Mi fai Armstrong un pochino? Non dice però c'è. Vai che io giro, vai.
16: I never know. And I speak for myself.
0: Fucsia.
14: A me per la canzone che contiene la parola tempo piacerebbe ascoltare Time di Prince.
0: Ah, quindi è uscito Time, Sign of the Time di Prince. Ah, perché non aveva messo Sign.
3: Questa. Io avrei letto Signor The Times.
0: E quella la pronuncia giusta. Signor
3: Prince.
0: Sign of the Time, una quarantina di anni fa. Prince, la canzone che ti fa stare bene. Su R101, in radio, in TV. E questa è bella veramente.

0: Sign of the Time, Prince, su R101, la canzone che ti fa stare bene. Tanta polemica, c'era quella, io avevo segnalato quella, anche un Time dei Pink Floyd, c'erano tantissime con il termine tempo nel titolo del testo. La prossima canzone che ti fa stare bene invece è Libera, quella che vi passa per la testa, quella che volete condividere con i nostri ascoltatori. Facciamo una roba veloce perché qua a 100 metri dallo studio c'ho Jennifer Lopez, Dua Lipa.
1: Ha capito?
2: Eh sì, molto vicine.
0: Non so con quale delle due.
2: Vabbè, fai scegliere loro.
0: Tu
2: candidati.
0: Sono loro due, no? No, ma chi c'è altro? Perché oggi comincia la moda a Milano. Chi c'è altro?
2: Ma Milano è invasa di bellezza adesso.
0: C'è un cartello di DJ star, di questi special DJ da Carl Cox, che era già qui nel weekend, a chiunque praticamente, sono i più grandi DJ, per tutte serate sparse, quella sfilate, alcune private, alcune
3: forse
0: pubbliche.
3: Potrebbe arrivare Beyoncé.
0: Vabbè, basta Jennifer Lopez.
3: Vabbè.
0: Jennifer Lopez mi accontenta.
2: Prova a accontentarsi, Jennifer Lopez.
0: Se vuoi esagerare, ma anche due libri. Comunque, in bocca al lupo a tutti gli operatori, a quanti lavorano dietro a questo circo esagerato che ancora tiene, speriamo tenga per molto tempo, insomma, perché è una parte importante anche dell'economia italiana, ovvero la moda. Tornando alla canzone che ti va a stare bene, se ce n'hai una, manda un vocale a questo numero:
4: 331 80 90 101. Proce!

0: Quanta pazienza, voi Gatto Panceri.
1: Ma ringiovanisci,
0: è nuova. Tutti matti per Gatto Panceri. Sto dicendo, vi stavo invitando Aldo, andiamo a vedere Salomon o Cobasil.
2: Cobasil, in farmacia, andiamo a vederlo.
0: Sono dei DJ importanti, Cobasil, dai, Salomon. Aldo. Salomon non lo puoi perdere, in Super
1: Bowl. Beh, stava nella Bibbia pure quello.
3: Io è famosissimo.
0: Cioè, meno male che c'è Regina che è la più anziana ma la più giovane dentro. Anzi, stasera ci buttiamo su una Naomi Campbell.
3: Vai Naomi, aspettaci,
0: E voi andate a vedere Gatto Panceri. Ciao Gatto!
1: Magari, dov'è che sta?
0: Chiudiamo la puntata, grazie a tutti, è stata una bella mattinata, grazie per averla condivisa con noi, se volete c'è la replica stanotte oppure sul sito, domani lo rifacciamo, speriamo di farlo sempre meglio. Chi ha lavorato per la televisione?
1: Canepan!
0: Chi ha lavorato per la radio?
4: Marcello Zoana!
0: Il capo redattivo
4: Aldo Freda!
0: Buongiorno. Sabrina Bambi!
1: Buon martedì!
0: Regina Saraiva!
3: A domani,
0: e che Dio ci accompagni, grazie!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni.
1: Buongiorno!
2: Buongiornissimo!
3: Buona, buongiorno a tutti!
2: Buongiornissimo!
0: Buongiornissimo! I più svegli d'Italia!
4: Questa sigletta non mi è nuova, è quella che sveglia tutti gli ascoltatori di R101, la prima diretta anche di questo nuovo giorno in compagnia dei più svegli d'Italia. Di Riccardo Russo qua al microfono, Edoardo Mondino in regia per partecipare, tutti, mi raccomando. 331 80 90 101 e che buongiornissimo sia anche oggi, andiamo.
2: R101.
0: Buongiorno. Buongiornissimo.

0: Giustino, e a aprire così il buongiornissimo ci pensa lui, Giustino Bieber con suo amico DJ, DJ Serpente, DJ Snake. Eccoli là, pronti anche loro ad affrontare questa nuova giornata insieme ai più svegli d'Italia, lo scopriremo almeno in queste prime due ore di buongiornissimo dalle 5 alle 7, anzi per essere precisi dalle 5.05 di questo... cos'è oggi? Mercoledì? È mercoledì? Ho perso il tempo ragazzi, mercoledì, giro de boa, 23 di settembre. E andiamo! Il nostro tormentone preferito di settembre. Oggi primo giorno d'autunno, mi dicono anche. Bello, vabbè. Tante cose possono accadere, stanno già accadendo in questa nuova giornata. Accade anche che prima ancora che io appiccio un microfono arrivano già al 331-80-90-101 i primi tra i più svegli, sveglissimi, a raccontare cose, solo magari passare di qua e dire ciao, buongiorno, buongiornissimo, e noi ci siamo. Sì, voi da dove e perché sentiamo?
1: Buongiornissimo, Giovanni da Taranto.
0: Ciao.
1: Ogni mattina sveglia 3:30 e direzione da Taranto a Manduria per
0: ottimo
1: lavoro.
0: Ottimo.
1: Un abbraccio a tutti quelli che si alzano all'alba e prima dell'alba.
0: Bravo, un abbraccio che lo fa ovviamente virtuale, che noi cerchiamo di fare sempre a tutti voi, appunto più svegli in assoluto, anche quelli che vogliono partecipare sono sempre tanti, sono sempre di più, andiamo a battere record su record, anche questa settimana siamo partiti belli carichi con le nostre sfide, un po' polemiche addirittura, perché però anche lì avete saputo metterci il vostro, diciamo, e insomma sono venute fuori per adesso belle puntate. Oggi non, diciamo, stiamo un po' più schisci, vi dico già che nella seconda ora, tra le 6 e le 7, belli rilassati, ce la cantiamo, ce la suoniamo, perché c'è il torneo sul Festival Barissimo, quindi due canzoni, una contro l'altra, una di 30 anni fa e una attuale, vedremo quale la spunterà, quella che piacerà di più a voi. Oh, e però la prima ora come andiamo ad affrontarla? Come tiriamo tutti dentro qua i più svegli d'Italia? Come li facciamo partecipare? Ho saputo da quello che si è sentito che la Puglia è già sveglia, la Puglia è già sveglia, quindi io vorrei lanciare lì l'idea di mettere una sigletta che richiami che cosa?
2: Genova con i suoi svincoli micidiali.
0: Qui la Liguria, per esempio.
2: O a Milano con i suoi
0: sardi,
2: i suoi giornali.
0: Certo.
2: A Venezia che sogna e
0: il Veneto
2: sui suoi canali,
0: oppure anche l'Emilia Romagna,
2: Bologna con i suoi orchestrali.
0: Ma poi c'è il Lazio, c'è la Calabria, la Sicilia, la Sardegna, tutte le altre regioni, tutte 20, si spera, sarebbe bello, è successo forse una sola volta di aver chiuso la sfida alla regione più sveglia con tutte e 20 le regioni in ascolto, diciamo, già sveglie appunto, al 331-80-90-101. Vabbè, è partita la caccia alla regione più sveglia, ci abbiniamo il vippone di quella regione lì? Ok, allora fatevi sentire dalla vostra regione e abbinate un personaggio famoso, famosissimo, della vostra stessa terra, ok? Dai che ci siamo, possiamo partire, grazie.

0: E se ne va anche Tommaso Paradiso dalla sua regione Lazio, per dire, però lui non so se sia già sveglio a questo, agli artisti di un certo calibro, questi, figurati alle 5:15 che se la staranno dormendo della grossa. Ma comunque, vabbè, vedremo se arriverà qualcuno a supportare la regione Lazio e dirà magari proprio Tommaso Paradiso. Non potremo metterlo di nuovo in onda, ma vedremo cosa succederà in questa prima gara, questa prima sfida, partita con già una valangata di voci al 331 80 90 101, ognuno dalla propria regione. Poi ce ne sarà una che parteciperà più degli altri, che sarà più, si dimostrerà quindi la più sveglia in assoluto entro le 6 di quest'oggi, e quindi io direi che possiamo bellamente sentire qualcuno. Prego, venga.
1: Cristian da Settimo Milanese, Like Coffee, allora, sveglia 4:30, operativo, sì. Bar, Like Coffee, buongiornissimo a tutti.
0: Ciao,
1: voi.
0: Grazie, un saluto a tutti i baristi all'ascolto, dalla Lombardia e non solo, da tutta Italia, che scelgono R101 in sottofondo. Se avete un bel monitor, piazzate lì canale 67, così gli avventori dei vostri locali, insomma, possono anche godersi un attimino tutto quello che avviene, non solo le dirette ma anche tutti i video delle canzoni. Lui non mi ha detto il vippone della Lombardia, ce ne sono tanti, ne sentiremo altri, perché la Lombardia è sempre tra le più sveglie, chissà se riuscirà a vincere anche questa gara. Io mi auguro che le altre diano battaglia, tipo.
2: Buongiornissimo Ricky, Monica di Rovereto, provincia di Trento. Sveglia dalle 3:30, sì. Vado al lavoro, sì. In un supermercato, reparto. Ottimo. Pane e pasticceria. Buona giornata,
0: pane
2: a tutti.
0: Pasticceria, no, però dove, dal Trentino avevo bisogno di sapere un vippone abbinato a quella regione, che in questo momento a me non verrebbe in mente mai. Cioè,
2: come
0: però
2: personaggio
0: loro...
2: famoso della mia regione, che è Trentino, Alcide De Gasperi. Buona giornata.
0: La miseria. Che citazione. Andiamo a fare subito un omaggio incredibile a un grande personaggio storico, politico, insomma, come Alcide De Gasperi. Trentino. Non... ignorante come una scatola. 331 80 90 101, la vostra regione, se sarà la più sveglia, dimostratelo con tanto di vippone proprio del vostro territorio. Noi siamo qui per il buongiornissimo. Yes. Enjoy the music.

0: J-Lo, Save Me Tonight su R101. Sono le 5:21 di questo mercoledì 23 di settembre. È partita la caccia qua nel buongiornissimo alla regione più sveglia d'Italia stamattina. Entro le 6 vogliamo sapere quale, grazie alla vostra invece di voce al 331 80 90 101. È un bel vippone proprio del vostro territorio. Tutto questo tra poco.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
3: Buongiornissimo.
4: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Segui R101 anche sui social. Instagram,
3: Facebook,
2: TikTok.
3: Ti teniamo compagnia. Ovunque
2: R101.
5: Perché? Perché?
6: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
7: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
2: R101 Meteo.
9: Bentrovati da Mattia Venini e dalla redazione di TGcom 24, le previsioni meteo per questo mercoledì. Al mattino nuvolosità irregolare su Piemonte, Ponente Ligure, Prealpi, Medio Adriatico, Calabria Meridionale e Isole, con piogge isolate possibili nel nord-est della Sicilia e nell'est della Sardegna, soleggiato altrove. In giornata locale instabilità nelle isole con rischio di isolati rovesci o temporali, per lo più nel centro-sud delle due regioni, un rovescio possibile anche in Aspromonte. Sempre asciutto e per lo più soleggiato nel resto d'Italia, con qualche annuvolamento in più nella fascia tra Basso Piemonte, Liguria, Bassa Lombardia e Venezia. Temperature in generale calo, con valori anche leggermente sotto la norma. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
2: R101 Meteo con
10: Supermercati Deco, la tua spesa in un posto di fiducia. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana.
2: Questa è la radio che ti fa stare bene.
11: Senso solo.

0: Vabbè ragazzi, che vi devo dire, qua è tempo già di karaoke, nostalgia, pacchi a fiumi proprio con il buon Grignani, la sua destinazione paradiso ricanticchiata da tutti quanti voi più svegli d'Italia alle 5.28 per la precisione di questo mercoledì. Abbiamo aperto il buongiornissimo cercando di capire com'è la situazione là fuori, soprattutto dal punto di vista di quanti sono svegli, ma soprattutto da dove. Cerchiamo la regione più sveglia e l'abbiniamo a un personaggio famoso che può essere del cinema, dello spettacolo, della musica, dello sport, eccetera, eccetera, quello che volete voi, basta che me lo diciate al 331 80 90 101. Abbiamo l'aggiornamento in classifica? No, lo faccio dopo, dai, sentiamo prima qualcuno di voi.
1: Buongiornissimo Simone. Ciao. Da Pisano, Marche.
0: Quella.
1: Marche. Personaggio famoso Valentino, sì. Rossi.
0: Lo so.
1: Ciao ragazzi.
0: La Tavuglia. Rossi c'è? Rossi c'è, ragazzi.
2: Rossi c'è.
0: Anche le Marche, meno male. Ci sono. Che una di quelle ragioni, sai, non così grande, non così popolosa, per cui non sempre partecipa a questa gara, a questa sorta di sfida, per cui ci fa molto piacere. Ancora prossimo.
3: Riccardo, Mauro da Mornese, provincia di Alessandria, Piemonte.
0: Certo, per quanto riguarda
3: i personaggi famosi, ti potrei dire Fausto Coppi, grandissimo ciclista, il grande airone di Novi Ligure, il campionissimo. Ciao.
0: Coppi, altra chiamata clamorosa, bellissimo ricordare anche questi personaggi in questa gara dove il Piemonte è sempre presente. Vedremo se ce la farà a vincere, perché ce ne sono già tanti ed è ovviamente, ricordo le modalità, voi giocate, partecipate, vi fate sentire, io vi prendo tutti, li sento tutti, poi a caso qualcuno, i più fortunati, vengono in onda con noi, capito? Ancora.
4: Buongiornissimo da Simone, il solito autotrasportatore di farine, sveglio dalle 2.10, partenza alle 3 per la Toscana col mio camion. Lombardo. Precisamente di Graffignana. Paese nativo di Alessandro Matri, calciatore di Cagliari, Juventus ex e AC Milan, anche paese nativo del mitico Danilo Gallinari, che ha fatto una grande carriera tra Armani Jeans e NBA, basket.
0: Certo, qua niente, giro molto sportivo in questo nostro intervento, partiti da Valle Rossi, passati da Coppi fino ad arrivare a Matri e Gallinari, accoppiata clamorosa. 331 80 90 101, continuate così, cerchiamo la regione più sveglia, abbinate il vippone appunto del vostro territorio. Un gran bel ricordo in musica adesso con il sound di AVC.

0: 101, tutta Italia si sta svegliando in questo mercoledì mattina, lo state dimostrando voi regione per regione. Siamo partiti dal Trentino, poi la Puglia, in mezzo le Marche, abbiamo già sentito il Piemonte, la Lombardia chiaramente, ce ne sono tante altre. La classifica dice che il Piemonte è primo, per il momento è la più sveglia, ma può succedere di tutto anche nella prossima mezz'ora con voi, sentiamo.
1: Buongiornissimo Riccardo, Marco. Ciao. Da Udine, autista, Friuli, Pullman, Friuli, sì. Venezia, Giulia, il VIP della nostra regione.
0: Sentiamo.
1: Potrebbe essere nell'ambito sportivo Bruno Pizzul.
0: Bello.
1: E anche Fabio Cappello. E Wiwa, buona giornata a tutti.
0: Abbiamo il primo gol dal Friuli, niente, una tristissima imitazione del compianto Pizzul. Friuli non c'era per il momento, quindi però è sveglio, meglio, ci fa piacere. Andiamo con la prossima.
2: Buongiornissimo Ricky. Ciao. Partito da Bologna, direzione San Benedetto del Tronto, sì. Sveglia alle 3, Pippone,
0: Emilia,
2: che comunque il periodo è quello buono,
0: ce ne sono tanti.
2: Lucio Dalla.
0: Ma se mi fate queste chiamate qua, ragazzi, come facciamo? Io devo sentirlo adesso un pezzetto. Metti Edu a caso, quello che vuoi.
3: Anna, come sono tante. Anna permalosa.
0: Anna ha un bello sguardo.
3: Anna bello sguardo, lo so. Sguardo che ogni giorno perde qualcosa.
0: Possiamo sentirla tutta almeno tre o quattro volte? No, di seguito.
4: Stella di periferia.
0: Basta, non possiamo sentirla tutta, purtroppo dobbiamo sfumarla. Però se vi fa star bene sta canzone la potete richiedere. Magari riusciamo a inserirla, se siete fortunati nel primo appuntamento tra poco delle canzoni che vi fa star bene. Sempre al 331 80 90 101. Bella, bella questa giocata, bella questa sfida alla regione più sveglia. Bravi, bravi, bravi.

0: molto serenamente. Abbiamo ascoltato anche Giulia Bresch. Su R101 stiamo cercando la regione più sveglia d'Italia attraverso la vostra testimonianza. Dovete proprio dimostrarlo di essere tali, svegli. Da dove e con quale VIP volete abbinare questa giocata, il personaggio famoso del vostro territorio? 331 80 90 101, la gara torna tra pochissimo. R101.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
1: Buongiornissimo. R101.
3: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.

0: www.fileni.it.
1: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
3: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Tante anche le richieste in musica dei più svegli d'Italia che vogliono iniziare giustamente la giornata con una canzone che proprio lo fa star bene, fa già svoltare il tutto alle 5.45. Sentiamo allora tra i tanti chi è stato selezionato e cosa richiede.
1: La canzone che mi fa star bene è sì. This Is Your Life, Banderas. Ciao.

0: This is your music anche, eh? L'appuntamento delle canzoni che vi fanno stare bene ogni ora tra i minuti 40 e 45, a partire dal buongiornissimo, dalle 5 alle 7 con Riccardo Russo, qua al microfono, i più svegli d'Italia, da ogni dove, da quale regione però sarà la più sveglia, la stiamo cercando. Dalle 5 del mattino la gara si sta per chiudere, chiudiamo entro le 6 la prima parte, per cui fatevi sotto perché c'è gran bagarre lassù. Prego, prego, prego.
1: Ciao Riccardo, Alessandro da Bari, buongiorno.
0: Ciao,
1: ovviamente Lino Banfi, però volevo dirti una cosa, volevo ringraziarti
0: De
1: per
0: che?
1: Gianluca Grignani, perché
0: certo.
1: Fare un salto indietro di 30 anni, non differente. Ho la pelle d'oca. Buona giornata.
0: Abbiamo passato una mezz'oretta fa Destinazione Paradiso, l'abbiamo cantata tutta, tornando indietro nei ricordi, lui diceva 30 anni fa, attenzione perché ci ritorniamo a 30 anni fa, tra poco nella seconda parte, sfida nel torneo Festival Barissimo, un tormentone del 1996 contro un tormentone di quest'oggi, e sono due pezzi clamorosi, per cui ho bisogno di voi, delle vostre voci, perché ci sarà ovviamente anche il voto cantato, ma andiamo avanti, adesso dobbiamo chiudere la sfida alla regione più sveglia con...
2: Buongiornissimo a tutti, Benedetta.
0: Ciao.
2: Da Siena, la Toscana è sveglia,
0: Toscana,
2: personaggio
0: c'è.
2: Possiamo abbinare Gianna Nannini.
0: Buona un sacco di VIP toscani, lei mi sceglie la Nannini, meravigliosa chiamata, ma non possiamo metterla, ne abbiamo ancora uno di voi, dai.
3: Buongiornissimo, Nicola Emilia Romagna, immagini
0: se la canta,
3: faccia che farebbero se da domani davvero, davvero tutti quanti smettessimo.
0: E sarà Vasco?
3: Il grande Vasco, grande.
0: Che scaldano già la voce, ho detto che si canterà, ci sarà il voto cantato e questi incominciano a scaldarsi molto bene. 331 80 90 101, vai, di Rama Arcomi, le loro 5 gocce di che? Di caffè, a quest'ora ci starebbero bene anche solo 5 goccine, così per partire con muce.

0: Dai, pochi minuti alle 6 del mattino, stiamo quasi per chiudere la sfida, la prima di oggi, alla ricerca della regione più sveglia, con tanto di VIP di quel territorio lì, del vostro territorio. Allora dai, sentiamo gli ultimi, abbiamo ancora tempo per qualcuno.
1: Buongiornissimo, 101, dica. Antonio da Napoli.
0: Ehi, Campania Apple, c'è, Campania
1: alle 4:30, sì. Artista, grande artista napoletano, tema musica, Pino Daniele.
0: In Campania, grande terra di grandi artisti, musicisti, attori, lui ha scelto un formidabile Pino Daniele.
1: Alle 4:30, sì. Artista, grande artista napoletano,

Ma meraviglia, meraviglia, anche il Lazio c'è, grande citazione, grande ricordo. 3-3-1, 80, 90, 101, c'è Sombra a chiudere la prima ora del buongiornissimo e poi vi dirò quale sarà la regione più sveglia. Vado al riconteggio, vado.

0: E nel frattempo si sono svegliate la Basilicata, la Sicilia, la Sardegna, il Veneto, quasi tutte le regioni italiane, ma la più sveglia questa mattina è...
1: Buongiornissimo, Vincenzo da Bologna,
0: l'Emilia porta a casa un'altra vittoria in questa prima sfida del Buongiornissimo, che prosegue tra poco dopo le news. State con noi.
2: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
3: Buongiornissimo,
2: R101. R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno, tutto il giorno, tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.

0: Buongiorno da Esteroletto. Giorgia Meloni difende la proposta del tetto agli stranieri in classe. Anche Sergio Mattarella, da ministro dell'istruzione, redigeva circolari che invitavano a non concentrare i ragazzi che non parlano italiano nelle stesse aule. Sottolinea la premier che non legge le parole del capo dello Stato ad Amatrice contro il governo. Sono norme di buonsenso. Nessuno scontro con il Quirinale, puntualizza Valditara. L'Italia resta nella procedura di infrazione europea per deficit eccessivo. La conferma dell'Istat sul 3,1% nel 2025 determina il prolungamento per un altro anno dei vincoli dell'Unione Europea. Prendo atto non senza rammarico, commenta il ministro dell'Economia Giorgetti. All'Assemblea ONU Donald Trump rivendica di essere un uomo di azione. È certo che l'Iran farà un accordo dopo le elezioni di midterm, o avverte lo annienterà. Messaggio anche a Putin, metta fine alla guerra, poi il bilaterale con Zelensky. Il leader ucraino si dice pronto ad una tregua energetica se la Russia contraccambia. La risposta di Teheran a Trump non si è fatta attendere, pronta ad infliggere agli aggressori colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili. Il ministro degli esteri italiani ha incontrato a New York l'omologo Araghchi. Ho spinto molto perché prevalga la via della diplomazia, ha spiegato il capo della Farnesina. Ha confessato il ventenne di origini egiziane che a Torino ha abusato di un dodicenne dopo averlo adescato con la scusa di un giro in monopattino. Era sotto l'effetto di droga, ha tentato di giustificarsi. Fantastica Italia e mondiali di ciclismo su strada in Canada. Oro nella staffetta mista. Il sestetto guidato da Filippo Ganna chiuso davanti a Francia e Svizzera. È la terza medaglia azzurra. Europei di volley maschili, i ragazzi di Ferdinando De Giorgi stasera a Torino sfideranno la Finlandia, secondo match a eliminazione diretta. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Torna la Courmayeur Cup. Le migliori quattro squadre di pallavolo femminile della Serie A1 Fineco si incontrano in un torneo amichevole nella splendida cornice del Monte Bianco per la terza edizione della Courmayeur Cup. Sabato 26 settembre le semifinali, domenica 27 la finale per il terzo posto e la finalissima. Le stelle del volley italiano si sfideranno sul campo in un weekend ricco di emozioni e sport. Info e biglietti vivaticket.it. Radio ufficiale R101.
3: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
4: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
3: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
5: Ha dimenticato i discount.
3: Giusti discount.
5: Ormai non vale più.
3: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.

0: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
1: Il solo e unico buongiornissimo qui su R101 tutte le mattine dalle 5 alle 7 con i più svegli d'Italia, che già hanno dimostrato di essere tali nella prima parte. Da tutte le zone d'Italia o quasi sono pronti, insomma, ad affrontare questo mercoledì 23 di settembre con un'altra sfida tutta da cantare. Allora ci siamo, 331 80 90 101, preparatevi, mi raccomando.
0: R101. Buongiornissimo, i più

0: La seconda ora del buongiornissimo, ben ritrovati, ben svegliati, 6.08, mercoledì 23 di settembre, primo giorno d'autunno, abbiamo lasciato alle spalle l'estate del 2026 con tutto ciò che è successo anche a livello musicale, lo stiamo anche mettendo in gioco in questa sorta di torneo che portiamo avanti da più settimane, da quando siamo rientrati, insomma, dall'agosto, tutta settembre. Cerchiamo di capire se sono meglio i tormentoni di oggi contro quelli del 1996, siamo andati indietro di 30 anni per inaugurare il Festival Barissimo. Vai dal 96!
1: Alpe Adria di Lignano Sabbia d'Oro,
0: sì.
1: Festival Bar 96, presenta le... Amadeus!
0: Ama! La
1: Alessia Marcuzzi,
0: sì.
1: E Corona!
0: Ammazza che trio! Ammazza che... Ciao! Salve! Buongiornissimo anche a voi.
1: Che emozione,
0: eh? Emozionato Amadeus a partecipare tutte le settimane anche nel buongiornissimo. Senti che roba, senti che folla. Allora, andiamo dritti al punto. Cosa proponete questa settimana dal 1996? Ama, chi hai lì? Chi hai?
2: Qui al Festival Bar,
0: sì?
2: C'è il grande Robert Miles.
0: Beh, vabbè. No, vabbè. Ciao, io vado. Quando sento sta musichetta, i peli ritti sulle braccia. Children, Robert Miles. Questa non è un tormentone, questa è storia. Questa è poi diventata anche leggenda ormai. È come, si pone, si deve canticchiare per forza. Chi vorrà far passare il turno al 1996 con questa proposta? E noi come rispondiamo? Folla del 2026, ci siete? E allora qui nel buongiornissimo per questa estate che si è appena conclusa, contro Robert Miles proponiamo una coppia. Ci vogliono almeno due grandi personaggi come loro.
3: Buon vento a chi oggi partirà, e sa per certo che il maltempo passerà.
0: Marinai
3: di terra ferma,
0: sì.
3: Di pericolo costante.
0: Oh yes.
3: Sulla groppa di un pachiderma che non sta fermo un istante.
0: Si muove?
3: Si muove.
0: Si muovono anche i più svegli d'Italia con il loro smartphone, il loro vocale al 331 80 90 101. Dovranno scegliere entro le 7 se far passare il turno a Robert Miles con Children o Giove e Alfa, la loro Buon Vento di questa estate. Canticchiatele come volete, come vi pare, non è una gara di canto, ma il voto cantato vale doppio. 331 80 90 101. Come finirà? Mamma mia. Sai che comunque è difficile, perché a me Buon Vento piace. Cioè, è piaciuta come proposta quest'anno. Però Children, oh. Vabbè, fate voi.

0: È il delirio, quando noi proponiamo questa sorta di tornei, poi la gente piace ricordare, tornare indietro nel tempo fino al 1996, 30 anni esatti fa, quell'estate suonavano dei grandissimi successi che già avete premiato nelle scorse settimane, come Alanis Morissette, Ironic, Eros con Più Bella Cosa, Alexia con Summer is Crazy. L'unico del 2026 che per ora mi ha battuto una canzone di 30 anni fa sono i Pinguini Tattici con Sorry, Scusa, Lo Siento. Vedremo se anche oggi riuscirà il 2026 a battere il 96, dove vede Robert Miles partecipare e la sua Children. Un modo anche per ricordare, insomma, il compianto Robert Miles, venuto a mancare prematuramente, insomma, 47 anni già qualche anno fa ormai, purtroppo. Vi dico subito, prima che me lo diciate voi, questa canzone uscì nel 1995, a novembre del... novembre del 95. Poi ebbe il suo successo planetario però nell'estate del 96, ecco perché l'abbiamo presa giusto così, per essere precisi. Dall'altra parte rispondiamo dal 2026 con loro due.
1: Buon vento a chi oggi partirà.
0: Dai che è piaciuta questa.

0: il turno Giova e Alfa, perché mi sa che Robert Miles incomincia a fare il pieno dei voti, vero? Non lo so, la butto lì, ma
1: Robert Miles sempre. Ciao da Franca da Imperia.
0: Ciao. Il voto cantato qua mi è difficile, perché sapete, il voto cantato vale doppio, però è solo musicale, Children. Però c'è qualcuno che vuol provare a canticchiarla.
2: Buongiorno,
0: ma sì, come
2: Radio
0: viene?
2: 101!
0: Ciao!
2: E non la posso cantare perché non ha un testo vocale, però
0: prova. Bravissimo. Questa. È doppio.
2: Sempre solo Robert Smile. Roberto, buona giornata.
0: Grazie. Ed è così, sarà così. Non lo so se sarà così per tutta l'ora, fino alle 7. Qualcuno che voterà anche Giova e Alfa. Io spero, perché non voglio dargli cappottone a loro due. Lo so, contro la storia e la leggenda. È un po' difficile, è un po' sbilanciata, secondo me, come sfida questa mattina. Ma so che sapete stupirmi. 331 80 90 101. Dai.

0: mattinata su R101, il buongiornissimo, i più svegli d'Italia giocano nel torneo Festival Barissimo, se la cantano tra l'estate del 96, viaggiano anche coi ricordi legati a quel periodo lì, si era giovani, belli, si cantava, si canticchiava Robert Miles con la sua Children contro Giova e Alfa, buon vento di quest'anno, 331 80 90 101, a tra pochissimo.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo.
3: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
4: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, bravo anche lo speaker.
5: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
7: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
8: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
9: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
1: D'Alessandro e Galli presenta Take That Dreamers Tour 2027. Tre location straordinarie con una delle band più amate di sempre. 18 luglio, Este. 19 luglio, Roma. 20 luglio, Lucca. Take That Dreamers Tour 2027. Biglietti su ticketone.it. Radio ufficiale R101.
11: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
12: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
13: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, latte UHT Polenghi, un litro, 60 centesimi. Da 12 pezzi in su, 59 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
14: Due verticale, trekking sull'Etna.
15: Escursione.
14: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
15: Aperitivo.
14: E un inverno imperdibile?
15: Vacanza con Costa.
14: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
16: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
17: E praticamente arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio a caso seduto sul mio asciugamano.
18: Mm-hmm.
17: Scusa, ma mi stai ascoltando? Che cosa guardi sul telefono?
18: È la mia ringing door cam.
8: Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
17: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
8: Già, ma invece occupare il lettino degli altri?
17: Quello è sicuramente un brutto affare.
18: Con Ring sai sempre che a casa va tutto bene.
19: Verde. Rosa. Arancio.
20: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
19: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
21: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
19: Scegliamo anche domani, vero?
21: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
22: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
1: R101 Meteo.
23: Bentrovati da Ester Oletto dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni per le prossime ore: cielo nuvoloso al nord in Sicilia e Sardegna, sulle isole si verificheranno anche rovesci e temporali, possibili acquazzoni pomeridiani anche nella bassa Calabria, tempo stabile nel resto del paese con solo temporanei annuvolamenti sulle aree del medio Adriatico, temperature per lo più in calo con valori massimi un po' sotto la media in gran parte del paese. Per maggiori dettagli consultate il sito app di meteo.it.
1: R101 Meteo con
24: Supermercati Deco, la tua spesa in un posto di fiducia. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: La delicatissima Norah Jones, la sua Sunrise su R101, 6:30, sveglia? Ah, torniamo al nostro torneo Festival Barissimo con i più svegli d'Italia, divisi tra il 1996, dove hanno scelto in quella data, in quell'epoca, un Robert Miles clamoroso. Children, nata nel 1995, ma il grande successo scoppiò appunto l'estate del 96, e dall'altra parte, al giorno d'oggi, l'estate che abbiamo appena concluso, abbiamo appena salutato, ciao, oggi primo giorno d'autunno, però insomma ci hanno accompagnato per tutto il periodo estivo. Giova e Alfa!
1: Buon vento a chi oggi partirà.
0: È la sfida di oggi.
1: E sa per certo che il maltempo passerà.
0: Come va coi voti? Come va? Come va coi voti? Sentiamo.
2: Ciao Riccardo,
0: sentiamoli.
2: Buongiornissimo a tutti. Flavio de Verbania. Io non ho dubbi, ragazzi. Barabarabam.
0: Se la canta. Bam, se la canticchia.
2: Bam, bam, bam, bam, bam.
0: Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam,
2: pam, pam. Assolutamente. Però l'altra canzone, Buon Vento, ha un bellissimo testo, la canticchio sempre
0: brava,
2: molto volentieri, quindi vedi, bravo anche il giovanotti. Benissimo, buon mercoledì a tutti, ciao ciao.
0: Ciao, però il voto doppio va a Children, qui niente, rimangono ancora zero, dopo mezz'ora di gioco, forse non è ancora mai accaduto, ma a me dispiace, cioè sono capitati loro nel sorteggione contro Children, ragazzi. Sapevo che sarebbe stata un po' squilibrata oggi, però sentiamo, dai, dai, qualcuno che li vota.
3: Buongiorno Riccardo. Ciao. Beh sì, io sono genovese,
0: sì,
3: genuano.
0: Sì.
3: È un marinaio.
0: È marinaio, quindi buon vento, si parla di quello, genovese, Alfa di Genova. E si è interrotto così? Scusate, ma io ci stavo parlando sopra, ma lui non parla più. Non ha dato il voto, eh? Gli è caduta la linea. Cosa fa? Forse era il primo voto per... Non lo sapremo mai, forse. Il prossimo, forse è lui.
4: Buongiornissimo!
0: Questo fischio. C'è la fischietta. E il voto fischiato quanto vale?
4: Antonio da Bologna.
0: Vale
4: ma
0: mezzo.
4: Ma chi sono gli altri due di oggi?
0: No,
4: ma
0: dai, su.
4: Ma andiamo.
0: No, no. Portiamo rispetto a tutto qua. Va bene le polemiche, quello che succede spesso. Ma no, no, non andiamoci cattivi, perché non è il caso, anche perché comunque è stato un bel tormentone quest'anno quello loro. Niente, quell'altro di prima.
3: Buongiornissimo Riccardo. Ben sì, io sono genovese.
0: Ben sì, però dice.
3: Marinaio.
0: Aia.
3: Mi dispiace.
0: No, niente.
3: Ma Robert Mine, tutta la vita. Marco da Genova. Ciao,
0: manco
3: Riccardo.
0: Lui. Manco lui, marinaio di Genova. Alfa, la canzone ci stava dentro tutto. Niente, non prendo un voto. Ma che miseria, va anche. Doppietta, cioè doppietta, qua tripletta, quanto ha fatto? Il triplo, quanti ne abbiamo sentiti? 3 o 4 ancora con Robert Miles saldamente al comando. 331 80 90 101, non è in gara, però ci piace accoglierlo nel buongiornissimo di oggi. Bruno Mars ci sta sempre.

0: canticchiando anche Bruno Mars. Votano, esprimono il loro giudizio, i più svegli d'Italia, con il successone storico Robert Miles dal 96, Children contro Giova e Alfa. Buon vento, buon di vento oggi.
1: A chi oggi partirà?
0: Questa gara con in mezzo 30 anni di musica, ma queste sono le canzoni che abbiamo preso in considerazione oggi. Zitti tutti, mi dicono che arriva il primo voto per Giova e Alfa. Non ci credo.
2: Siete
0: non
2: stati
0: ci credo.
2: Proprio bravi, Robert Mai mi ha fatto ballare tantissimissimo.
0: Eh sì.
2: Attenzione. Però il Giova. Marina è di terra ferma.
0: Brava, vedi che c'è.
2: Costante, si muove. Cioè, uno come Jovanotti, ma veramente.
0: E quindi alla fine?
2: Positività, cioè.
0: Alla fine,
2: io
0: stringa.
2: Adoro, veramente. Ah, bravo Alfa, c'eri anche tu. Comunque,
0: certo.
2: Bellissima. No, il mio voto va a Giova e al suo tour.
0: Preso. L'ha anche cantato.
2: Con le sue tappe fatte in bici. No, bellissimo, bravo, fantastico. Ciao a tutti, Alessandra della provincia di Novara.
0: Alessandra, ti piace Jovanotti per caso? No, perché non è... Non ha espresso bene il concetto, brava, doppio voto e che risale la china, attenzione, equilibrato. No, equilibrato no, perché continua a essere in vantaggio Children. La storia di questa canzone la sapete, c'è un nostro grandissimo collega amico Fabio De Vivo, si è messo a fare anche il music teller. Potrete trovare sui suoi profili social, ma anche su quelli della radio R101, su Instagram e sugli altri, le storie, le piccole pillole di storie di grandi successi come appunto Children, Robert Miles. Sentiamo.
3: 1995, Children, Robert Miles, che in realtà era Roberto Concina, italiano. Dietro questo pezzo c'è una storia che probabilmente conosci. Una mattina, tornando da un after a Jesolo, sono le 6, le 7 del mattino, e invece di andare a dormire, entra nel piccolo studio ricavato nel garage della sua ex ragazza vicino Udine e nasce questa melodia. La prima uscita italiana, appena 3.000 copie. Poi il disco arriva a Miami, viene scoperto fuori dall'Italia e diventa uno dei pezzi dance più famosi degli anni 90. Forse perché Children faceva una cosa stranissima, ti faceva avere nostalgia mentre si è ancora là. E oggi, 30 anni dopo, lo fa ancora.
0: Bravo Fabio De Vivo, e altre storie, altri video sui nostri social, sui suoi profili, quindi seguitelo, bello. 331 80 90 101, Annalisa e Madame, che coppia, è nuova sta coppia qua, insieme per Amica.

0: Si intitola Amica, appunto, il nuovo singolo che abbiamo ascoltato di Annalisa insieme a Madame. Nuova coppia, tutta al femminile, molto bella, apprezzatissima. Alle 6.43 su R101 stiamo cercando un altro titolo e altri artisti per quanto riguarda la canzone che vi fa star bene. Quindi la dovete scegliere voi e dircela al 331 80 90 101. Tra poco.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo, R101.
1: Il divertimento continua per tutta la mattinata.
3: È arrivata la banda.
1: Dalle 7 alle 9, non perderti la banda di R101. Con Chiara Tortorella, Riccardo Russo, Paolo Dini, Cristiano Militello e Leonardo Fiaschi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
2: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
3: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
5: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
6: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
7: Essere originale, non una fotocopia.
8: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
9: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British. Quindi, keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
10: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
11: Carol G in Italia, la regina del Latin, arriva allo Stadio San Siro nel 2027 per una data imperdibile del suo Viajando por el Mundo Tropi Tour. Sabato 24 luglio 2027, Milano, Stadio San Siro. L'attesissimo appuntamento live di Carol G. Biglietti disponibili su livenation.it.
12: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
13: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
14: Verde. Rosa. Arancio.
15: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
14: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
16: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
14: Scegliamo anche domani, vero?
16: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
17: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
18: Per chi sa guardare oltre, l'emozione non conosce pregiudizi. Il Festival del Cinema Nuovo è un concorso di cortometraggi internazionali in cui la diversità diventa arte. E gli attori non hanno bisogno di presentazioni, ma di pubblico. Perché le storie più belle si vedono negli occhi di chi guarda. A Bergamo dal 23 al 25 settembre. Scopri gli eventi su festivaldelcinemanuovo.it. Un'iniziativa dell'Associazione Romeo della Bella e di Media Friends, in partnership con Fondazione Allianz Umanamente.
19: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su Toyota.

0: pronti ad accontentare un altro di voi che ha proposto una bella canzone da condividere tutti quanti insieme e farci star bene, no? Allora sentiamo 331 80 90 101, chi c'è?
1: Qua è Fernando da Sanremo. La canzone che mi fa star bene è Ci vorrebbe un amico. Buongiorno a tutti.

0: Ah, sono stato bene, sì. Chi dobbiamo ringraziare qua? Fernando. Fernando da Sanremo, che ha richiesto Antonello Venditti. L'abbiamo canticchiata tutti quanti insieme? Molto bene. Torniamo però velocemente alla nostra super sfida nel torneo Festival Barissimo. Da una parte, dal 1996, c'è Children, Robert Miles. Dall'altra, 2026, Giove e Alfa, abbiamo messo loro. A chi oggi partirà? È stato, ve lo posso dire, già ancora prima del verdetto finale, finora un tripudio di Robert Miles, di Children, di gente che la canticchiava a modo proprio, la fischiettava, cioè. Oh, sul finale, senti qua cosa sta succedendo. Senti,
1: buongiorno,
0: senti,
1: 101, io voto Alfa e Jovanotti. Buon
0: dai,
1: vento,
0: dai.
1: A chi oggi partirà?
0: Voto doppio, doppio, ancora,
2: vento,
0: vai.
2: Buon vento, a chi oggi partirà?
0: Arrivano adesso, arrivano.
2: E sa per certo che il maltempo passerà.
0: Doppio anche questo, ancora.
3: Buongiornissimo Riccardo,
0: ciao.
3: Buongiornissimo a tutti da Rappi,
0: sì,
3: dalla Brianza.
0: Fica.
3: Io voto Alfa e Jovanotti.
0: Hai visto?
3: Buon tempo, a chi oggi
0: partirà? Doppio
3: anche
0: qua, doppio.
3: E tempo per mai più non passerà, non me la ricordo. Comunque,
0: sì,
3: vabbè, non c'è paragone. Cos'è quella cosa? Non mi è mai piaciuto Robert Miles. Questo è più allegro, più vivace. Cos'è quella cosa? Un bacio.
0: Cosa ha detto? Ah, meno male è finita la puntata, perché sennò arrivavano un quantitativo di insulti tremendo. Vai con l'ultimo brano e poi verdetto finale. Ma come si permette? Sul finale ha rovinato tutto qua.

0: Drittissimi velocemente al verdetto finale, perché manca poco all'arrivo della banda di R101. Io devo andare con loro a prepararmi per tutta la puntata, le prossime due ore, ma bisogna chiudere le prime due di diretta qua nel Buongiornissimo, come sempre dalle 5 alle 7 con i più svegli d'Italia, i veri protagonisti come sempre anche oggi nel decidere una super sfida in musica dal 1996, Robert Miles, la sua Children, contro Giova e Alfa quest'anno, quest'estate, che hanno accompagnato il loro buon vento. Gli avrà passato il turno, ma sentiamo, ma che indecisione. Ma no, ma davvero? Ma guarda che non sarei mai aspettato, voglio dire. Sentiamo chi conferma, chi conferma.
1: Buongiorno a tutti, non esiste minimamente paragone.
0: Diciamo.
1: La mia canzone preferita è sempre stato e vince a mani bassissime.
0: A mani basse.
1: Buongiorno a tutti, Andrea da Verona.
0: Confermo, tanto a poco. No, sono arrivati anche voti giustamente per Giova e Alfa, ma niente, non c'è stato nulla da fare contro chi la canticchiava. Vai, sentiamoli. Come la canta? Proprio quella. E così via, un quantitativo enorme di messaggi del genere. Grazie a tutti, è passato Robert Miles. Chiaramente nel suo ricordo è stato anche un omaggio, insomma, per ricordarlo alla grande. In questo Buongiornissimo che si chiude per oggi, lo si riaprirà domani alle 5 sempre, se vorrete, sempre se sarete svegli con noi. Grazie, c'è la banda tra poco.
2: Buongiorno.
3: Buongiornissimo.
4: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
3: Ciao.
4: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno.
5: Tutto il giorno.
4: Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
6: Buongiorno da Esther Oletto. La Premier Giorgia Meloni rivendica la scelta di contingentare il numero degli studenti non italiani in classe, anche Sergio Mattarella, da ministro, redigeva circolari simili, ricorda la Presidente del Consiglio, definendo la proposta di buonsenso. L'Istat conferma il deficit del 2025 resta al 3,1%, sfuma l'uscita anticipata dalla procedura di infrazione dell'Unione Europea per disavanzo eccessivo. Il rientro slitta al 2027, prendo atto non senza rammarico, commenta il ministro dell'Economia Giorgetti. Salvini chiede un maxi scostamento per la manovra. All'Assemblea delle Nazioni Unite Donald Trump si elogia, minaccia Iran e Cuba, respinge i limiti all'intelligenza artificiale.

0: Iran firmerà l'accordo dopo le elezioni di midterm, afferma il presidente americano. Diversamente lo annienterà. Avverte anche Putin, metta fine alla guerra e incontra Zelensky, che si dice disponibile ad una tregua energetica purché la Russia faccia lo stesso. Il caso della famiglia nel bosco. Per la prima volta i tre bambini hanno potuto trascorrere alcune ore con mamma e papà nella nuova casa di Palmoli messa a disposizione dal comune. 10 mesi fa i piccoli erano stati allontanati e trasferiti in una casa famiglia di Vasto. Il 3 novembre attesa la nuova discussione in corte d'appello sul reclamo avanzato dalla difesa. In un video Alessandro Di Battista rassicura sulle sue condizioni di salute dopo il malore e l'operazione a Cuba. L'ex deputato Penta stellato elogia i medici dell'isola. Mi hanno salvato la vita e promette di tornare presto. In Canada i mondiali di ciclismo su strada. L'Italia conquista l'oro nella staffetta mista cronometro. Europei di volley maschile. Stasera al Palavela di Torino i ragazzi di De Giorgi affronteranno la Finlandia. In palio la semifinale. Chi vince troverà la Francia. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
2: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro, valore futuro garantito 20.679 euro, importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: R101, traffico e mobilità.
0: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 4 verso Torino, code a tratti per traffico tra Dalmine e Cavenago, tra Monza e Cormano. Code per traffico anche sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova e allacciamento con il grande raccordo anulare. I cantieri rallentano il traffico sull'autosole tra Fidenza e allaccio Fiorenzuola in direzione Milano, tra Firenze e Scandicci e Firenze in Pruneta in direzione Roma. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
6: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: Buongiorno, buongiornissimo dalla banda di R101. Eccoci qua alle 7.04 e ridendo e scherzando. Sei già fatto il giro di boa della settimana?
1: E gira tutto intorno alla boa. E questa così.
0: Buon mercoledì.
2: Buongiorno.
0: Fino alle 9 anche oggi. Tante chiacchiere, tanta bella musica. La canzone che ti fa stare bene. Il dammi il regalo che è sempre lì, che ci guarda dall'alto.
2: Ah, che imperversa.
0: Siamo Chiara Tortorella, Paolo Dini.
2: Buongiorno amici, giro di boa. Ma avete sentito stanotte?
0: Cosa?
2: Alle 2.05. Ma che giro di boa, solo giro di boa. È cambiata la stagione, è arrivato l'autunno. È arrivato stanotte.
0: Benvenuto autunno.
2: Benvenuto, ha fatto un casino, ha svegliato tutti.
3: Solstizio,
2: a casa mia.
3: Cos'è?
0: Equinozio, quindi sono pari notte e giorno?
2: 0-0
0: stanotte.
2: Non entrarmi in discorsi astronomici.
3: Vediamo gli highlights.
0: Sì, perché poi in inverno ci sarà invece la notte più lunga e poi torneremo così.
2: Ha parlato Margherita.
0: Le basi, ragazzi.
2: Margherita Hacker.
0: Come un Mitch Buchanan qualunque ci fa fare il giro di boa della settimana, Cristiano Militello.
3: Ma buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti. C'è anche la nostra Chiara Tortorella con una gonna che al ministro Tajani non piace questo elemento.
4: No, è corta.
3: Voi mi dovete dire
2: però
3: se
2: piace
3: noi
2: passiamo... a voi questo basta.
5: Ben figa.
4: Allora
3: va bene.
0: Sono dei pantaloncini.
3: Ma si può fare campagna elettorale sulla lunghezza delle gonne? Io un po' dice, ma perché metà del paese non va a votare?
0: Ma infatti ieri ne parlano tutti.
3: Tutti i siti, tutti i giornali a parlare.
2: Sì, che vedrai che adesso
3: tende... a Mannacci piace calda, quell'altra piace fredda, quell'altra piace corta.
2: A qualcuno
3: quell'altra...
2: piace.
3: Mamma mia,
2: vabbè, vedrai che nella cabina elettorale, sai che c'è la tendina, la terranno più alta in maniera tale che tu vedi se hanno
3: la lunghezza della gonna.
0: Forse Vannacci è l'unico personaggio che ancora non è entrato nelle sue corde vocali. Buongiorno. E per questo lo rispettiamo, il nostro Leonardo Fiaschi.
6: Buongiorno, bene, forse Bruno Vespa.
0: Buongiorno Bruno.
6: Parlo bloccato.
2: Ne hai prese, ma ne hai anche date,
6: Sì, sono tutto ingessato.
4: Dite che è successo però.
6: Sì, allora, diciamo che cosa è successo. Sì.
3: Allora, ieri sera c'è stata... scusi Bruno, faccio un breve spieghino. Ieri c'è stata... Larissa, aspetti che arriviamo da lei. C'è stata l'intervista al Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in 5 minuti. Sì. Questo piccolissimo spazio condotto a Bruno Vespa, che si è presentato in onda malconcio, con... braccio al collo, con l'occhio tumefatto. Io ho subito pensato, ma sarà inciampato nella lingua, povero. Ma invece mi sembra
0: plausibile
3: che le cose siano andate in modo diverso. Bruno, sì.
2: Cos'è successo? Sì. È scoppiato un bollitore?
4: È cascato, ha detto una rovinosa caduta.
6: È stata, lo devo confidare, è stata una rissa.
2: Una rissa tra te.
6: È stata una rissa fuori da un pub.
2: O tu e Marzullo?
6: Con dei Maranza.
2: Con dei Maranza.
6: Ho affrontato il Maranza a mani aperte.
0: Ma Bruno, faccia il bravo, però è una certa
4: brutta scena.
6: Ho cercato di fare il supereroe, però purtroppo non ce l'ho fatto.
2: Non ce l'hai fatta.
6: Non ce l'ho fatta. Però, insomma, prometto. Ho fatto un complimento a una ragazza che era... aveva la minigonna.
4: Non si fa.
0: Anche lei.
4: In questo periodo non si fa. È vero che lì in ospedale.
3: La moglie di Vannacci, è vero,
4: in ospedale gli è venuto in mente di condurre portantino a portantino.
2: Beh, adesso di plastico le serve il chirurgo.
3: Ecco.
0: È vero che la rissa partiva da una delle sfide del mattino di Riccardo Russo? Vi
4: non
0: siete menati
4: credo.
0: Per questo?
4: Non credo.
3: Non si sono accapigliati, Rick, sulla tua sfida? Che ha contrapposto musicalmente due realtà abbastanza lontane, vogliamo ricordarle?
4: Lontane di 30 anni intanto, perché le sfide sono così, quelle musicali. Dal 96 abbiamo pescato un Robert Miles clamoroso, leggenda, Children, ovviamente. E con una di quest'anno toccava mettere qualcuno contro. Ed è spuntato fuori Giova e Alfa con il movimento.
0: Quindi
4: ha vinto tanto a poco.
0: Beh.
4: Children.
3: Volevi il risultato rotondo. Dai.
4: È andata
0: oggi
4: bene.
0: Qui con noi Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione. Tu, Ricky, sei partito da 30 anni fa. Noi vogliamo sapere invece una cosa che avete iniziato a fare di recente. al 331 80 90 101. L'avete appena iniziata, vi siete appena iscritti, c'è una nuova passione nella vostra vita?
2: Che bella sta cosa,
0: raccontatecela.
2: Una nuova abitudine, un corso a cui avete, sì, l'ha detto Chiara, vi siete iscritti.
0: Magari yoga, quello di cui abbiamo parlato ieri.
2: Certo,
0: ho iniziato yoga.
4: Ho iniziato a prendere gli intro giusti.
2: Dai,
4: dopo 10 anni.
2: Bravo Ricky, sì.
4: Grazie.
2: Prima o poi
4: si
2: arriva sempre.
0: È già qualcosa? Dai, allora dimostracelo con Post Malone e Circles.
4: Eccoli, arrivano adesso.

0: Post Malone, Circle su R101 alle 7:12 ed è notizia recente che Post Malone abbia appena regalato il brillocco alla sua compagna.
1: Attenzione,
2: c'è una vastità, no? C'è una vastità.
0: Beh, aspettate la cifra.
2: La vastità, un po' la vastità.
0: La cifra.
3: Dai.
0: Allora, vedendo il diamante da lontano, sì, alcuni gioiellieri dicono da 1 a 2,5 milioni di dollari.
3: Esatto,
4: poi, alcuni gioiellieri.
3: Poi arrivi vicino e scopri che il brillocco è un brillante farlocco, nel senso che vale
1: sempre
3: molto
1: così.
3: Meno.
0: No, così è. Pensa se per sbaglio se lo mangia, come è successo a te,
3: ma
0: Paolo.
3: Perché? Ma... Ancora lì siamo.
4: Oh, io te lo dico, basta. Cioè, la gente mi ferma per strada.
3: Ma cosa?
4: Ma è vero che Paolo Dini...
3: Vedi che alla radio,
0: sì,
3: alla fine,
0: lui non ha mangiato un diamante da 18 carati.
4: Ha ingoiato due denti.
3: Mi farò fare un anello. Mi metto il molare al posto della gemma, al posto del
0: sai che bello.
3: Del brillante. Va in giro con un anello così.
4: Beh,
3: quindi
4: vabbè.
3: Un brillocco da 2 milioni e mezzo di dollari, è detto.
0: Tra uno e due e mezzo, probabilmente dipende dalle valutazioni, dall'inflazione. Lei,
4: ma
0: non
4: solo,
0: intendo
4: fino a domenica.
3: Aspetta, sì, ma fammi capire se ne vale la pena. Lei come si chiama, che vado a cercarla?
0: Christy Lee.
3: Christy Lee.
0: Beh, bellissima
4: Christy
0: ragazza.
4: Lee Adinolfi.
3: Christy Lee
4: Adinolfi.
0: Christy Lee. È proprio amore, scrivono i giornali.
3: La Christy Lee, quella che aveva organizzato le Olimpiadi.
4: Ma non è lei.
3: Ho capito.
4: Non è lei, va bene. Quindi è in tema anche Post Malone, beh, fratello di Bob, immagino.
3: Sì, certo.
4: No? Ecco, naturalmente.
3: Vai a vedere tu, Chiara, chi è Bob Malone.
2: Alla
4: domanda che abbiamo fatto oggi, qual è quella cosa che avete fatto?
0: Iniziato da poco
4: questa relazione con tanto di sigillo brillante, diciamo. Io valgo, gli speaker possono intervenire.
0: Certo.
4: Dopo tanti anni, in realtà è una vecchia passione, però recentemente finalmente mi sono preso una batteria elettronica usata.
0: Dai.
4: È sempre stato il mio sogno.
3: No, aspetta.
4: La batteria elettronica.
3: Certo, batteria elettronica. Quindi
4: le con le cuffie per non fare rumore.
3: Ma
4: nel palazzo.
3: Figlio o te?
4: No, io che mi figlio, sì. Cioè il trone. Io con la batteria, che quindi si sente solo. Ragazzi, però il volume sembra di essere sulla 36.
0: Ma che bello!
4: Sì, e quindi si sente solo il rumorino.
0: Alla batteria Militello.
2: Beh. Ne ho una in casa anch'io, penso.
4: Ah, vero?
2: Sì, però non la suono.
3: No.
0: Sono molto divertente.
1: Ci appoggia gli abiti.
0: Potresti magari iniziare a suonare anche nella band heavy metal a questo punto di Kirk di Star Trek.
3: Esatto, il capitano. Ecco,
4: ancora campa? Capitano,
3: sì, no, campa ed è bello, vivo e vecito, c'ha 95 anni.
4: Ammazza, Gagliardo.
3: 95 anni, ha detto, le ho provate tutte nella vita, ha messo in piedi una heavy metal band,
0: sì,
1: ha pure una cosa leggera,
3: sì, sì.
0: Sì.
3: E siccome in Sepultura già c'erano, si chiameranno in un altro modo, ha detto, ho provato tutto, voglio provare anche la distorsione,
0: bello.
4: E l'ha presa alla caviglia.
3: Esatto.
0: E ora sentiamo cosa avete iniziato a fare voi da poco. Vai.
5: Ciao bandini.
0: Ciao.
5: Ho iniziato il corso di Country Line Dance.
3: Country
5: una figata,
3: line. Davvero
0: bello. Country Line Dance.
1: Ma anche, sì, anche J-Ax, perché ultimamente le fa tutte così.
2: Sì, è vero.
3: Però li vedi che sorridono, si divertono quando appaiono sui social queste prove qua.
4: Se canti male invece i pomodori ti tirano i cheeseburger.
3: Anche.
0: Country Line, quindi tutti in fila, tutti a fare gli stessi passi. Dai,
4: certo,
0: ci piace.
4: Esatto.
0: Magari tra poco mettiamo un bel pezzo country.
4: Un po' come nei video dei Colors.
3: Io ho iniziato da poco a bere.
1: Acqua.
4: Aspetta,
1: acqua
4: non è
1: voleva dire.
0: Esatto.
3: Vabbè. Mi prendono sempre in giro.
0: Fate i seri. 331 80 90 101. Cosa avete appena iniziato a fare?
4: Forse dicevi da stamattina.
0: Che bello.

0: d'amore.
1: Si parla anche d'amore nella mattina di R101 con la banda che vi dà il buongiornissimo come ogni giorno in diretta dalle 7 alle 9, ma si parla anche di quella cosa che avete iniziato da poco. Che cos'è? Raccontatecela al 331 8090 101.

0: così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Ma effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60 The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, solo con l'app Eurospin Family, prosciutto crudo 100 grammi fresche fette a 1,79 euro.
6: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
7: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
8: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
9: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: house.fileni.it.
1: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
3: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso CIF.it.
4: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
5: Qualcuno ha detto Just Eat.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
7: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
8: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
9: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
10: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
9: Iper la grande I dal 21 al 30 settembre schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Detersivo Dixan in polvere per lavatrice da 112 lavaggi a 13,99 euro. Offerte forti da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
11: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
12: R101 Meteo.
13: Bentrovati da Estero Letto dalla redazione di TGCom 24. Le previsioni per le prossime ore. Cielo nuvoloso al nord in Sicilia e Sardegna. Sulle isole si verificheranno anche rovesci e temporali. Possibili acquazzoni pomeridiani anche nella bassa Calabria. Tempo stabile nel resto del paese con solo temporanei annuvolamenti sulle aree del medio Adriatico. Temperature per lo più in calo con valori massimi un po' sotto la media in gran parte del paese. Per maggiori dettagli consultate il sito app di meteo.it.
12: R101 Meteo con
14: Supermercati Deco, la tua spesa in un posto di fiducia. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana.
15: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Dal 1992 ci balliamo Rhythm is a Dancer con gli Snap. Alle 7.29 ritrovate in questo giro di boa della settimana alla banda di R101. Teniamo alto il ritmo con le vostre voci, ci state raccontando le cose che avete appena iniziato e mi sa che è stato un settembre bello caldo.
1: Dai.
2: Ciao, sono Giovanna da Bra. Tra qualche mese compirò 50 anni, le braccia stanno crollando. Mm-hmm. E allora da qualche mese ho iniziato una ginnastica per tonificarle e ci sono i primi risultati.
0: Grazie.
2: Ciao ciao.
3: Allora, la ginnastica da queste parti è alzare 3 kg di salsiccia per braccio.
1: Riccardo, la conosci?
3: No, Giovanna non ho piacere.
1: Quanto è antipatico quando una cioè, vive vicino a casa tua e non ti saluta.
3: Questi tutti, a me mi evitano
0: tutti.
3: Proprio.
4: Allora, io invece faccio anch'io ginnastica tonificante, ma prendo solo la prima parte delle due parole: gin tonic.
3: Eccolo là.
5: Famose braccia di Bra.
4: Esatto.
3: Beh. Sì, sì.
0: Che calcolo che hai fatto comunque in pochi secondi.
4: Hai visto, sono agile io.
5: Sì. Ce l'ha la cistifelle.
6: Ciao banda, obiettivo, sto prendendo le patenti superiori, patente C più E, e in più carte di qualificazione CQC. Obiettivo 2027, lavoro nuovo. Ciao a tutti.
1: Bravo.
0: Patente C,
1: camion,
4: un autotrasportatore, vuole avere tutti i requisiti per poter cambiare evidentemente lavoro e fare poi quello.
5: Ecco. Beh, poi il CB,
4: il CCP,
5: calendario con le donnine.
4: Sì.
5: Sono rimasto camionista dei fumetti.
4: Adesso hanno 6.000 monitor, si mettono direttamente U-Porn.
0: Dovrei guidare una gru, ragazzi.
5: Che patente ci va
0: per la gru?
5: Non è vero, lavoro stancante che ti è spina dorsale anche di questo paese.
4: Assolutamente, okay. No, mica ne stavamo parlando male. Io non ho idea.
5: Ma no, ci mancherebbe altro. Poi ci sono tantissimi che ci seguono.
4: Certo.
5: Infatti, mi sentivo seguito. Erano 8 camion che mi seguivano.
4: Guarda, io di loro invidio il punto di vista, la prospettiva, perché dall'alto riescono a guardare. Guardarti nell'abitacolo,
5: ecco,
4: e mi raccontano delle cose di te, Cristiano, incredibili.
7: Ciao banda. Ciao. Io invece ho iniziato settimana scorsa un corso di batteria perché mi è sempre piaciuta. Peccato, piccolo particolare, che ho 60 anni. Ma io ci provo.
0: E quindi...
4: bellissima.
7: Ciao Gabriella da Como.
0: Ciao Gabri,
4: ma è fantastica sta cosa.
5: Certo. Sì.
4: Non è mai troppo tardi, no? Dicevano.
5: No, pensa a me, ho detto anch'io l'ho comprato, insomma,
4: esatto.
5: Io ne ho 39.
3: Sì, peccato.
5: E quindi, com'è?
3: No, niente.
6: Ciao.
0: E siamo partiti dal capitano Kirk di Star Trek, l'attore che lo interpretava, che a 95 anni ha debuttato con la sua band di heavy metal. Quindi c'è tempo per tutto.
5: Sì, è un po' l'ultimo desiderio.
4: Sì, diciamo che
0: no,
4: di metal è pieno di protesi al momento.
6: Ciao banda, buongiorno.
0: Buongiorno.
6: Io dopo un periodo estremamente difficile della mia vita ho iniziato a usare ad andare in bici.
4: Bravo.
6: Ho una bici da corsa un po' vecchia, però l'ho rimessa in sesto, ho iniziato a usarla e mi metto in sella e faccio i miei 40-50 km.
0: Wow.
6: Ed è una sensazione bellissima, mi fa dimenticare di tutto il negativo. Un bacio, ciao ragazzi.
0: Bravo.
5: Quando uno poi riesce a trovare, no, un po' il proprio desire per scavallare un momento complicato della propria esistenza, lui l'ha fatto su due ruote, ottimo.
0: Molti bravo. La batteria e invece...
8: Buongiorno R101, io sono Maria Teresa, sono di Agnadello, 59 anni, canto nel coro della chiesa, ma 2 anni fa ho intrapreso delle lezioni di clarinetto perché voglio entrare nella banda.
5: Dai, grande, quindi abbiamo la batterista,
4: il clarinetto.
0: La banda ce l'abbiamo qui ogni mattina in diretta dalle 7 alle 9.
1: Per entrare nella banda non c'è bisogno di suonare il clarinetto, basta ti presenti in viaturato.
4: Ma
0: esatto.
4: No, ma questa di banda dici.
5: Ma poi lo sapete che domenica mattina ero a fare l'appuntamento con gli amici di Iren a Melegnano.
4: Sì.
5: Sabato mattina. Mentre eravamo lì in allegria con gli amici che passavano
0: al casting
5: dal negozio,
0: per la voce dello spot.
5: Esatto, dal vetro ho visto passare la banda, una banda del paese, quindi la mia testa si era già messa in moto. No, aspettate, faccio il video, la banda, la cosa.
4: Sì, io da bambino
5: sono uscito, erano già
4: mi dava tanta allegria la banda, ti dà, no? Quando sei piccolo soprattutto.
5: Per forza. visto passare una cosa, si chiamava come il nostro programma, per figurati se mi lasciavo scappare l'occasione.
0: Beh, il video si può recuperare sui social di R101, il 331 80 90 101 è aperto per le vostre voci, la cosa che avete iniziato a fare da poco. Entra, torna nella banda anche Noemi. Tu cosa fai questa sera?

0: tu cosa fai questa sera? Che fate voi nel primo giorno d'autunno in questo 2026? Tu Paolino che fai?
1: Io bevo.
0: Si beve?
1: Sì, ma bevo acqua perché di questo che
2: e questa voglio... è una bella battuta, ah, no. Però il challenge è alle 8.
1: Allora, Celentano già più di 20 anni fa metteva tutti in guardia sull'importanza dell'oro blu. Ok, diceva un domani sarà una delle cose più preziose altro che il petrolio. Cristiano, siediti perché sto per dirti quanto costa una bottiglia d'acqua. Ok,
3: sono già seduto.
1: Una bottiglia d'acqua minerale 10.000 euro.
0: In che senso? Che? Dove?
1: Perché? Perché ormai ci sono i sommelier dell'acqua, ormai le acque si fanno sempre più pregiate, ricercate, esotiche. E allora esistono produzioni che si consumano in Italia, anche qui da noi, di acqua che viene dalle isole Figi, ok? Questa da 10.000 euro arriva dalle Svalbard, ok? Dalle isole.
0: Una bottiglietta a 10.000 euro.
4: Sì. E la Ferragni muta, la Ferragni muta!
1: È ricavata da ghiacciai primordiali, quindi incontaminati, in uno strato di ghiaccio che ha almeno 4.000 anni.
0: Ma sì, ma sciogliamo gli due ghiacciai per questo... fare una bottiglietta d'acqua. Sì,
1: Questo ghiaccio si scioglie, va a finire nella bottiglietta, viene trattata leggermente per eliminare eventuali impurità. Metti che l'orso bruno, l'orso bianco ci abbia...
0: preistorici.
1: Esatto. Viene imbottigliata e servita al tavolo a 10.000 euro. Quello che non sapevo è che mi ha
3: ho chiesto un ghiacciolo, mi hanno proposto un leasing.
1: Ma invece alle Canarie è favolosa sta cosa, non la sapevo, se non è una bufala, è una roba affascinante. Viene prodotta l'acqua minerale ricavata dalla nebbia.
3: Come?
1: Ci sono degli enormi teli
0: che condensano
1: che raccolgono l'umidità dell'aria, condensano queste goccioline.
3: Ma che schifo.
1: E va a confluire, sì, esatto.
0: Alla modica cifra di questo non lo sappiamo.
1: Questo non lo sappiamo. Però... Vedi se si vedrà condensare la nebbia in Valpadana.
3: Mamma mia.
0: Il Nebiun, sì. Il Nebiun la chiami, ha già il nome.
1: Altro che lo stronzio che trovi citato nell'etichetta, ci sono le polveri sottili di un'intera produzione.
5: Beh, Paolo.
0: Ah, scusate. Fabio, briatore, lui arriva subito quando si parla di certe cose.
5: No, tra poco io sarò con voi perché devo parlarvi per alcune cose. Però io per esempio ho l'acqua estrapolata dal sudore
1: non il tuo.
5: Di Nolfi, che vale 14.000 euro al bicchiere.
1: Il sudore di Nolfi,
3: madonna.
5: Sì.
0: E allora Flavio, veniamo tra pochissimo a trovarti, così ce lo racconti. Rimanete con la banda di R101.

0: aspettando? Il Chewing Gum Day!
1: Eh sì, mancano 7 giorni al Chewing Gum Day del 30 settembre, una giornata mondiale dedicata al chewing gum che accompagna tutti i giorni milioni di persone da generazioni. E noi stiamo scoprendo un sacco di curiosità.
2: Ad esempio che la formula del chewing gum moderno nacque per caso nel 1870. L'inventore newyorkese Thomas Adams, incaricato di realizzare gomme per le ruote dei carri, scoprì che il lattice della sapotilla e la cera di paraffina permettevano di ottenere un chewing gum di gran lunga migliore. Incredibile.
3: Per altre curiosità seguite su Instagram The Real Chewing Gum e unitevi ai festeggiamenti del Chewing Gum Day.
4: Il prossimo appuntamento è dal 25 al 27 settembre a Milano City Life.
5: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad senza glutine e polifosfati aggiunti a 1,69€. Scopri di più su conad.it.
7: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
8: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
9: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
10: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
11: Dici che lo conosco?
12: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
11: Ah, quello naturale, senza additivi.
12: Bravo.
11: DOP, solo carne italiana.
12: Esatto.
11: Il crudo.
12: E allora non lo conosci. Perché non è crudo, è Parma.
13: Piacere, prosciutto di Parma.
14: Che operatore hai per la luce?
15: Ottima.
14: E per il gas?
15: Ottima.
14: Internet?
15: Ottima.
14: Mobile?
15: Indovina?
16: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
17: Davvero! Lo sai che la sensazione di freschezza e pulizia che ti offre un chewing gum senza zucchero aiuta a farti sentire a tuo agio con gli altri? Scopri tante altre curiosità dal 25 al 27 settembre a Milano City Life. Vividend ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Segui su Instagram The Real Chewing Gum.
18: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
19: Ho fatto la scelta giusta.
18: Cioè?
19: Faccio pubblicità in TV.
18: Non ci credo.
19: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
18: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
19: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
18: Adesso?
19: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, mele golden a 89 centesimi al chilo. Da 3 kg in su, 79 centesimi al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
15: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
5: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
15: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
0: Ha dimenticato i discount.
15: Giusti discount.
0: Ormai non vale più.
15: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
20: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
21: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
20: Fiorentini è così. Una ne pensa e 100 kcal ne fa.
22: Ci vuole!

0: le ciliegie ormai fuori stagione in questo primo giorno d'autunno. La canzone che ti fa stare bene, una tira l'altra. Ne chiedete una, un'ora dopo noi ne mettiamo un'altra. Basta proporla al 331 80 90 101.
1: Dai che siamo curiosi, dai che vogliamo sentire cosa avete chiesto. Vai.
2: Ciao R101, visto il periodo, la canzone che mi fa stare bene è Wake Me Up When September Ends dei Green Day.
0: Wow.
2: Ciao a tutti.
0: Ci sta.
3: Accidenti.
1: Si veste bene alla stagione e al momento.
0: Green Day alla banda di R101.

0: One September Ends, davvero puntuale. Chiedeteci la vostra al 331 80 90 101. Tra l'altro, lo studio dove è stata registrata questa canzone, lo studio 880 di Oakland, storico studio della band dei Green Day, è in vendita, ve lo dico, 3,89 milioni di dollari.
1: Leo?
2: Ma che vendano tutto.
1: Sta cercando casa, Leo.
2: Leo?
0: È vero.
3: 3,89 milioni di dollari, se chiedono l'80% con un
1: però
3: mutuo.
1: Non sei mai contento.
4: Guarda che con la banca ti pagano anche i mobili adesso, vai tranquillo.
2: Ieri vendevano quella del principe di Bel Air.
0: Esatto. Sì. Oggi lo studio dei Green Day. E magari Flavio Briatore ha bisogno di un posto dove appoggiare le sue chitarre e le mette
3: lì.
0: Flavio!
3: Buongiorno. Allora, scusate, dove è questa casa in vendita del principe di Belen?
4: No, di Belen, di Belen.
0: Will Smith quando faceva Willy.
3: Sì, non conosco, sì. Però salutatemelo. Stavi dicendo qualcosa?
4: No, Paolo? Stavo dicendo che stamane stiamo parlando delle persone che si approcciano per la prima volta ad un qualcosa di nuovo che per loro è una cosa assolutamente una novità, ecco, che non hanno mai fatto un'attività, un hobby, una passione.
3: Tu hai qualcosa
4: che hai iniziato proprio da poco a fare.
1: Un hobby.
3: Io da poco ho iniziato a pagare le tasse.
1: Ma non è un hobby.
4: Ma scusa, no, è un ritrovato senso civico?
3: Esatto. No, mi hanno scoperto.
1: Perfetto.
3: Sento questo odore di povertà, Pezzenti.
4: Sì.
3: Allora,
0: siamo noi, tranquillo.
3: Comunque questo, Paolo, è il bello della prima volta.
4: Come ti sei trovato?
3: Bene, insomma, non benissimo.
4: Vuol dire, ripeterai ogni trimestre, quindi adesso almeno con l'IVA.
3: Non credo. No. Gli errori si fanno una volta e dagli errori dobbiamo capire, imparare.
4: Sei tu che hai chiesto di portare il forfettario a 3 milioni di euro.
0: Perché hai chiesto di portare la residenza ancora più lontano.
3: Ragazzi, è come il primo bacio, il primo assegno, la prima condanna. Non ci scordano mai.
0: E ce le ricordiamo tutti, effettivamente. Il primo versamento.
3: Nathan!
0: Nathan Falco.
3: Sì, fai il bravo. È arrivato Marco Giallini che sta facendo il gioca giù, ma nessuno capisce cosa sta.
1: Giallini?
3: Sì.
0: L'attore.
1: A quest'ora fa il gioca giù a casa sua.
3: Sai cos'è costato? Ti avevo detto, te lo faccio fare da Matt Damon e hai rifiutato lui, non sa l'inglese. I soldi non si spendono così, si scherza. Scherza con i governanti, ma non con i santi. E con i contanti, scusa.
0: Non era da te, se no.
1: Ha sbagliato la legge. Senta, mi fai sentire Giallini che fa il gioca giù?
2: Embriatore. Per fare il trucca bimbi alle feste chiama Matt Damon per fare il trucca bimbi alla festa di Nathan Falco.
0: Sentiamo che c'è anche Giallini.
1: Vai.
3: Aia!
1: Che?
0: Cosa? Cosa dobbiamo fare?
4: Aspetta adesso
3: morire. Vedrai.
4: Sarà più
0: morire.
4: Alla.
1: Ma non si capiscono.
4: Cosa?
0: Scandisca bene le parole.
3: A ballare.
0: Dribbling.
3: Stanno facendo tutte cose diverse. Cioè uno balla, uno lancia, uno tira la canna da pesca, l'altro si tuffa.
4: Dai, riproviamo, fagliene fare altre due di produzione e poi vediamo, dai.
1: Sì.
0: Facciamo anche noi, dai.
1: Vai.
4: Tabacco?
0: Parlock.
4: No, non si capisce, mi spiace.
0: Però è un bel gioco.
2: Ho capito chicarra io.
4: Vabbè, senti.
3: Licenziato.

0: Mamma Fabri Fibra, si sono fatte le 7.57, eh? I controlli antidroga aumentano in questo quarto d'ora perché si sa, ci sono tutti i partecipanti del Tortorella Challenge pronti a sfidarci alla battuta più brutta del giorno.
1: Stai alludendo che i potenziali partecipanti potrebbero essere sotto effetto, è questo che dice
0: Chiara. Però un controllino, un
1: Sì, loro devono controllare, tu no, eh? 331 80 90 101, la sfida è quella alla battuta più brutta del giorno, che quindi... stando a quanto ha dichiarato Chiara, è assolutamente naturale che la inventano così.
0: Sì. Super intelligenza.
1: Super intelligenza, non più intelligenza artificiale, mi raccomando, perché l'ha detto Donny. No. e tra poco toccherà a voi risponderle.
0: Sono stata alla Scala ieri. Ho visto una danza proprio dedicata al fatto che l'anno prossimo non si pacca più la tassa sull'automobile. Ballava Roberto Bollo.
1: Roberto Bollo.
2: Salutiamo.
3: Cabaret.
1: Io vorrei che i cavalli fiscali venissero tutti da te in casa a farla.
0: Liza Minnelli è entrata nel corpo di Cristiano Militello.
4: Forza, tutti con le mani al cielo.
1: Ah, il nostro animatore.
0: Danza Cuduro?
1: L'animatore depresso.
4: Salvatore, no. L'animatore.
0: È vero, inizia l'autunno, l'animatore adesso si deprime fino all'estate prossima.
4: Vai. La mano destra.
0: Un po' più di allegria comunque, nonostante tutto.
4: Scusate, mi controllate se quella signora è morta?
2: No! È morta da ridere.
4: 331 80 90 101, mandate i vostri messaggi.
1: Grazie.
4: Le vostre battute.
0: Dai, tocca a voi.
4: Ci divertiamo, forza.
0: Tortorella Challenge, forza.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Esteroletto. Giorgia Meloni difende la proposta del tetto agli stranieri in classe. Anche Sergio Mattarella, da ministro dell'istruzione, redigeva circolari che invitavano a non concentrare i ragazzi che non parlano italiano nelle stesse aule. Sottolinea la Premier che non legge le parole del capo dello Stato ad Amatrice contro il governo. Sono norme di buon senso. Nessuno scontro con il Quirinale, puntualizzava Ditara. L'Italia resta nella procedura di infrazione europea per deficit eccessivo. La conferma dell'Istat sul 3,1% nel 2025 determina il prolungamento per un altro anno dei vincoli dell'Unione Europea. Prendo atto non senza rammarico, commenta il ministro dell'Economia Giorgetti. All'Assemblea ONU Donald Trump rivendica di essere un uomo di azione. È certo che l'Iran farà un accordo dopo le elezioni di midterm o avverte lo annienterà. Messaggio anche a Putin, metta fine alla guerra. Poi il bilaterale con Zelensky, il leader ucraino disponibile ad una tregua energetica se la Russia contraccambia. La risposta di Teheran a Trump non si è fatta attendere, pronta ad infliggere agli aggressori colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili. Il ministro degli esteri italiani ha incontrato a New York l'omologo iraniano Araghchi. Ho spinto molto perché prevalga la via della diplomazia, ha spiegato il capo della Farnesina. Ha confessato il ventenne di origini egiziane che a Torino ha abusato di un dodicenne dopo averlo adescato con la scusa di un giro in monopattino. Era sotto l'effetto di droga, ha tentato di giustificarsi. Fantastica Italia ai mondiali di ciclismo su strada in Canada, oro nella staffetta mista. Il sestetto guidato da Filippo Ganna chiuso davanti a Francia e Svizzera. È la terza medaglia azzurra. È

0: Europei di volley maschile, i ragazzi di Ferdinando De Giorgi stasera a Torino sfideranno la Finlandia, secondo match a eliminazione diretta. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: R101, traffico e mobilità.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di 3 km per un veicolo in avaria tra Fidenza e Fiorenzuola in direzione Milano, sempre in autosole stavolta verso Napoli, 3 km di incolonnamenti per lavori tra il bivio per la A11 e Firenze in Pruneta, per un incidente coda di 1 km sulla A11 tra Pistoia e Prato Ovest in direzione Firenze, rallentamenti per traffico intenso sulla A10 tra Genova Pegli e il bivio per la A7 verso il capoluogo ligure. Un altro veicolo in avaria sulla A14 causa 1 chilometro di incolonnamenti tra Pescara Nord e Atri Pineto in direzione Bologna. Infine, sulla statale 85 Venafrana si procede a rilento per lavori tra Venafro e Presenzano viaggiando verso stazione di Vairano. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
5: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: Nel posto giusto, perché solo qui su R101 ogni giorno intorno alle 8 c'è il Tortorella Challenge. Pronti?
1: Dai, è la sfida, la battuta più brutta del giorno. Chiara ogni giorno prova a mantenere il titolo e voi a sfidarla cercando di battere, di far di peggio.
2: E si sa che il problema è quando Chiara esce.
1: Esatto.
2: No? Se stesse in casa non succederebbe niente. Ma lei esce, ha una sua vita mondana.
1: Esce, vede gente, si fa ispirare.
2: Fa le robe.
0: Vado alla Scala, ragazzi. Ieri c'era la prima della danza per festeggiare il fatto che l'anno prossimo non pagheremo più la tassa automobilistica. C'era Roberto Bollo.
1: Mamma mia.
2: Quindi è una battuta da sotto Scala.
1: Ah sì, c'è passata sotto, sì esatto, sì, hai ragione, sì. Le porta anche sfortuna.
0: A proposito di danza, arriva Danza Cuduro.
3: Tutte le mattine, alla stessa ora, parte Tortorella, lo strazio duro.
1: Lo strazio duro.
0: Dai, poteva andare forza. Peggio con la rima, eh?
1: Esatto, sì. Mamma mia, certo che sì. Chi abbiamo come giudici?
4: Dai, c'è lui, l'animatore depresso.
3: Dai.
0: Nessuno gli tiene compagnia, quindi
3: sì.
0: L'hanno lasciato solo.
4: No,
3: c'è il capo villaggio qua con me. Capo villaggio, Riccardo Russo.
4: Ma, no, mi sono licenziato dopo che l'ho conosciuta.
0: La media vuelta a Riccardo Russo. Ci siamo tutti, direi.
3: Il
0: guanto di sfida è stato lanciato. Voi dovete afferrarlo e mandarci la peggiore mai sentita in vita vostra al 331 80 90 101.
1: Faccia fare il vocalist al professor Morelli e siamo a posto.
3: Signora, deve fare la Y lei. Si svegli.
4: C'è anche YMCA versione depressa.
0: Veramente. Sentiamoci una bella allegra di Beyoncé. Che vi dà il tempo di mandarci le vostre al 331 80 90 101. Dai, qualche minuto e poi sarà tempo di Tortorella Challenge.
2: Avevamo detto allegra.

0: Hello, hello, Beyoncé su R101, poco prima del Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella!
0: Si parte!
1: Un giochino pazzarello dove dice questo è quello e se azzecchi la battuta offre l'itello.
2: Sì.
1: È un giochino
0: questa
1: divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: Può scappare, ogni tanto non riusciamo proprio a selezionare esclusivamente le più brutte, ma ogni tanto nel calderone capita anche di sentire una perla. Chissà se succederà proprio oggi. Lo decideranno i nostri giudici di gara.
3: Chi sono?
0: L'animatore depresso.
4: Buongiorno.
0: E se stesso, perché lui è rimasto solo.
4: 2, 3, 4, 5. Siamo pronti per un nuovo pezzo?
2: No.
4: Vai col pipi.
0: Volevo danze,
4: e il cibi cimitero.
2: No, no,
4: danze, e il cibi cimitero.
0: Così.
5: Va bene, che è la morte del divertimento sto spazio.
4: Resuscitate tutti, dai.
3: Ma quando fa il trenino si ferma ore tra Firenze e Bologna come accade di solito.
5: Sì, sì.
0: Ma altro che balli di gruppo, ragazzi. Ieri sera sono stata alla Scala a vedere una danza per festeggiare l'esenzione della tassa automobilistica.
3: Bravo.
0: C'era Roberto Bollo.
3: Roberto Bollo.
5: Dovremmo ridere qua.
3: Sì, sì, sì.
4: E il cimicimitero.
3: Siamo in piena tragedia.
4: Vi vedo troppo vivi. E il cimicimitero.
0: Allora. Vivi e carichi al 3318090101 hanno risposto in tantissimi. Questa la selezione di oggi. Abbiate pazienza, ma è così.
3: E anche pietà.
6: Vai. Buongiorno. Come chiama una gallina un'altra? Vieni qua.
3: Come chiama una gallina un'altra? Vieni qua.
0: Vieni qua. Bellissimo.
3: Aiuto, è bellissimo.
0: E anche l'interpretazione importante in questo caso.
3: A Chiara piace, lo si entusiasma. Avanti.
7: Anch'io sono stato alla Scala. Dirigeva un certo Pioli, Willy da Milano.
3: Oh mamma mia, Willy.
8: Cosa?
3: Pioli.
0: Alla Scala.
8: Bella vela della gallina.
3: Avanti.
9: Buongiorno amici. Lo sapevate che Roberto Bolle lavorava da acqua e sapone prima di fare il ballerino?
3: Ma va.
9: E viva Francesco da Taranto.
3: Francesco,
0: Io ti
3: applaudo perché hai avuto il coraggio di dire nome e
0: è
3: località.
0: Bravo. Anche lui dice dei nomi, poi non si sa se esistono, però noi
8: Taranto,
0: ci fidiamo.
8: La città che io ho così a cuore, deturpata da Roberto Bolle,
3: non
8: che lavorava
3: vero.
8: Da acqua e sapone.
3: Non è vero, mi
0: vai, vai che ci spostiamo.
10: Ciao banda,
0: ciao.
10: Siamo Alberto, Paola e Ginevra. Per la battuta del Tortorella, insieme a Roberto Bollo c'è anche un grandissimo ballerino, Orango Tango. E Wiwa!
0: Ma gli altri due?
8: Messi in tre.
3: Sì, bravo,
8: questo volevo dire. Sono stati zitti.
3: Sì, hanno avuto.
0: Ma esistono secondo te?
5: Sì, sono gli autori. Lui gira con gli autori che scrivono queste battute.
8: No, l'ha voluta tripartire per tripartire anche la figuraccia.
0: Può essere.
3: C'è una ciliegina
8: questa qui.
3: Sulla turca.
0: Sì, l'ultimo piccolo sfidante.
11: Ciao Chiara, ciao banda. Sono Simone da Seppiane. Questa è la mia battuta per il Tortorella Challenge.
0: Dai, Simone.
11: Ma se per dire sia un capitano di un esercito si dice sì signore, per dire no si dice nonno gnore. Ciao.
8: Scusate.
0: Effettivamente.
8: Questo tono potrebbe fare di lui il terzo dei fratellini eruditi. È il vero fratellino erudito.
3: Fammelo risentire il nipotino di Tremonti.
8: Senti
3: risentire.
8: Che magari vince.
11: Ciao Chiara, ciao banda. Sono Simone da Seppiane. Questa è la mia battuta per il Tortorella Challenge.
3: È simpaticissimo.
12: Guardate che questo qua ha provato a entrare nella nostra scuola, ma non l'abbiamo fatto entrare.
5: Non ha superato il test.
8: Ma perché questo siete qui è quello invidiosi. Che fa lo spot. San Pellegrino, un'arranciata esagerata.
3: È lui. Bravo, sei simpatico.
0: Secondo me è sulla retta via per diventare il campione di oggi del Tortorella Challenge.
4: Siete pronti a ballare?
3: Sì.
4: No. Vai.
5: Ma come puoi ballare questa roba qui? Bella,
4: dai!
8: Ce lo vedo l'animatore depresso quando fa il gioco aperitivo.
3: Sì.
8: Che si chiudono anche gli ombrellini dei cocktail. Hai presente?
5: Sì, sì.
4: Vai, Ludovico, spingi. Spingi sui tasti, Ludovico. Spingi. Alza le casse perché non balla nessuno. Un problema ci sarà.
2: Alza le casse!
5: Ma quale casse? È un piano, eh!
0: Prova a dire The Winner is, vedi che festa che fa!
11: Ciao banda, sono Simone da Seppiane. Questa è la mia battuta per il Tortorella Challenge. Ma se per dire sì a un capitano di un esercito si dice sì signore, per dire no si dice nonno gnore. Ciao.
3: Vabbè, bravo Simo.
8: Parola del mese, nonno gnore.
0: E questo era il Tortorella Challenge.
8: Vedi che nuove generazioni che tiri su.
0: Li stiamo crescendo, li accompagniamo a scuola ogni mattina. Anche domani con un altro Tortorella Challenge, intorno alle 8 ci troviamo qui.
3: Quando li accompagniamo a scuola, dobbiamo sincerarci che entrino però.
0: State con noi fino alle 9.

0: Partenope è proprio bella questa, rimane in testa dopo l'estate.
1: C'è un po' di Sanremo lì in mezzo.
0: È vero. Merkel in Cremont e Serena Brancale, tra l'altro iniziano a uscire le prime indiscrezioni su Sanremo, ha detto De Martino.
2: Sì.
0: Esatto.
2: Lo so, però
0: ci sarà una serata dedicata all'Eurovision Song Contest. Chi vince la serata del venerdì, quindi al di là della finale, non conterà la classifica finale. Andrà il biglietto esclusivo per andare a partecipare con l'Italia all'Eurovision.
3: E i complottisti cosa dicono di questa cosa?
1: I complottisti non credono alla promessa sua di mandare tutti a letto entro la mezzanotte.
3: Questo ha promesso. Allora già mi garba questa edizione.
0: Invece probabilmente va letto molto prima, perché adesso basta, non fuma, fa una vita proprio salutare. Tony F ha aperto un profilo Instagram proprio per certificare questa sua salute ritrovata. Tony Coca Zero. E ogni volta che gli viene voglia di fumare, lui prende e va a correre. Quindi praticamente corre 20-25 volte al giorno. E ci sta dimostrando che ha iniziato da poco a fare questa cosa. Tra poco lo sentiamo.
1: Tocca zero, perché ha smesso anche col resto allora.
0: Chissà. Glielo chiediamo tra poco, perché parteciperà qui con noi alla banda di R101. Voi raccontateci, se volete, la cosa che avete iniziato a fare da poco. 331 80 90 101.

0: sei un fan di Niall Horan, il tuo giorno fortunato è arrivato. Ascolta R101, non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per i concerti del tour italiano di Niall Horan. Ascolta R101. Golden Ticket.
1: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Lo sai che il mentolo nel chewing gum ha un'immediata azione rinfrescante per il caporale? Scopri tante altre curiosità dal 25 al 27 settembre a Milano City Life. Erection Vigorsol ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
3: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
4: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
5: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
6: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella.
7: È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
8: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
9: Dettagli in negozio, tanetag 0%, 10 mesi. Messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
10: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
11: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
11: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: su R101, It's Raining Man, 8:27, buon mercoledì, giro di boa della settimana con la banda di R101 che ogni giorno è qui per darvi il buongiornissimo dalle 7 in diretta fino alle 9 del mattino. Ma c'è qualcosa che avete iniziato a fare da poco,
1: sì.
0: Lo stiamo scoprendo attraverso le vostre voci al 331 80 90 101.
1: Stamattina un po' all'insegna del meglio tardi che mai, diciamo così. E tanti vi dilettate anche in corsi, insomma avete preso delle strade anche, devo dire, curiose, molto suggestive. Ne abbiamo messe insieme un altro pacchettino, ce le spacchettiamo insieme.
2: Ciao, sono Marta, provincia di Bergamo.
0: Ciao.
2: Allora, ho 46 anni, lavoro in una scuola, sono mamma single e mi sono iscritta a scienze e tecniche psicologiche.
1: Dai.
2: Però? E chi lo sa? Ciao ragazzi!
0: Insomma, una crescita personale. Vai. Sicuramente. E poi?
1: Ieri sera rivedevo un speciale TG1 andato in onda domenica sera su Rai Play, dedicato a Pietro Mennea, che oltre ad essere stato la leggenda dell'atletica che tutti conosciamo, sarebbe bene non rimuovere che aveva 4 lauree,
3: certo.
1: Poi preso tra l'altra, quindi insomma, hai fatto benissimo a iscriverti, c'è sempre tempo insomma per studiare. Poi andiamo avanti.
4: Ciao Radio 101.
0: Buongiorno.
4: Io mi chiamo Josefine, abito a Scarperia e a 60 anni ho iniziato il kickboxing.
0: Dai.
4: Qui vicino ed è bellissimo e mi diverto tantissimo. Un bacione a tutti, ciao.
1: Ganzo, Scarperia, cioè, no? L'autodromo lì poteva andare a macchina,
3: certo. Ma 60 kickbox. anni, capito? Vedi che non si sente, non si avverte un limite d'età.
1: Vuoi provare anche tu?
3: No, mi parte la gamba, devo andarla a riprendere 100 metri più in là.
1: Ti farebbero fare il sacco.
3: Il primo calcio che provo a dare.
5: E Wiwa Banda, allora, io nonostante sia un esperto pizzaiolo casalingo,
0: sì,
5: faccio pizze senza problemi, però sono monotematico, ho solo un impasto. Allora mia figlia per i 60 anni mi ha fatto un regalo di un corso degli impasti delle pizze, quindi comincio domani un piccolo corso per fare le pizze con vari impasti, varie tipologie di impasti. E
0: ma che bella tua figlia.
3: Sì, c'è dell'interesse, c'è un conflitto di interesse.
1: Chiara, base integrale per me, Kamut, te Paolo?
3: Va bella la solita.
6: Come arriva,
3: basta che si mangia. Poi?
7: Ciao banda, Federica da Lecco. Io sono napoletana, vivo a Lecco dal 2003,
0: sì?
7: E fino al 2020 andare in montagna per me era una faticata enorme. Dicevo ai miei genitori, ma chi te lo fa fare? Poi dal 2020 ho iniziato a camminare con il Covid e da allora non mi sono più fermata.
3: E ti sei ritrovata a Napoli?
7: Di Santiago e sono in preparazione per il terzo.
3: Wow.
7: Perché camminare mi dà vita. Ciao banda, buona giornata.
3: Cammino di Santiago per la terza volta.
1: Sì,
3: si sta,
1: c'è qualcosa che non ha capito nelle prime due.
3: Ah, ma avrà fatto tratti di percorso diverso.
1: Ma
3: mica
1: ha
3: uno
1: fatto,
3: fa complete,
1: no, bene, strabene ha fatto.
0: E poi ha scelto una delle località più giuste intorno a Lecco, ci sono delle camminate bellissime per allenarsi, il giro dei Tre Laghi è stupendo.
1: Giusto, giusto, sì, lì poi ci sono un sacco di paesini.
6: Vale farlo in macchina?
0: No, macchina, non ci si arriva.
3: Peccato. Avete notato questo Pian dito
1: dei
3: quando
1: Resinelli,
3: parlate?
1: No?
3: Sì, lì sopra.
1: Esino Lario anche lì.
3: Ma adesso
1: tutti quelli che so li voglio dire.
3: Sei la prologo.
0: La nostra amica potrebbe allenarsi anche con Tony H, che da poco è diventato Tony H.
6: È ancora il nostro direttore.
0: Che è sempre nei miei pensieri.
3: Tony.
0: Tony F è diventato al massimo Tony G, è andato avanti di un passo,
3: sì,
0: e
3: sì,
0: è diventato Tony Coca Zero, va a correre tutti i giorni, tra poco ce lo racconta. Subito dopo Holly e la sua balorda nostalgia, ritrovato nella mattina di R101.
8: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: magari è già finita.
1: Il suo profilo originale, Tony F, ha 3 milioni di followers. Quello di Tony Coca Zero, cioè un Tony più salutare,
2: dove
1: non fuma più, ha solo,
2: la famiglia,
1: correre, fa ginnastica, ha 115.000 follower. Però sta crescendo, Tony.
3: Oh, regà.
1: Buongiorno.
3: La sua pagina ufficiale Tony Coca Zero. La pagina che ti cambia la vita. Pitch Broad, scud. Io mi metto a cuore quando c'ho voglia di fumare.
4: Preso con allegria, vedo. Cioè,
2: sì.
3: Quando c'ho voglia di fumare, mi metto a cuore. Sono arrivato a Mosca, sono arrivato, regà.
2: E poi hai comprato le sigarette là.
3: Io mi annoio sempre. Mi sono fatto il cammino di Santiago. Marcia indietro.
2: Dai.
4: Però
3: sono cambiato, regà.
2: Sei cambiato, quindi mai rinuncia ai vizi, è questo che vuoi dire?
3: Mi sveglio presto mattina.
2: Però hai notato di come piacciono i maledetti, perché 3 milioni di follower, il precedente, la tua precedente versione di te. Adesso che hai detto sto lontano dai vizi, hai 150.000 persone.
3: Tu sei, bro.
2: Eh?
3: Ma tu chi sei, bro?
1: Tu chi sei,
2: sono
1: bro?
2: Paolo, bro.
1: Paolo Dini, scusa,
4: Paolo Brosio.
2: Paolo Brosio.
3: Paolo, io mi sveglio presto la mattina. Alle 11 sono già in per strada.
1: Scusa, siamo qua. Caspita. Alle 6 del mattino.
2: Fai proprio il primo turno, allora.
3: Raga, bisogna andare. Dobbiamo andare a piedi, raga. Intanto non ci sta parcheggio da nessuna parte.
1: Una volta
3: c'era un parcheggio a pagamento di fronte a casa mia. Mo ci hanno fatto la libreria, sti cretini.
4: Pensa
3: a te. Stanno rovinando il mondo, stanno rovinando.
2: Certo.
3: Forza, 40 spinte di plank e 10 di naso.
1: C'hai voglia di fumare? È partito.
2: Che sono le spinte di naso?
4: La lasci perdere, Militello.
2: È un'altra droga.
3: Due giorni fa mi hanno svegliato. Mi sono addormentato mentre stavo a ballare sul cubo.
2: Davvero?
3: Sì.
2: Che ce ne vuole?
3: Io sto bene solo quando mi alleno.
4: Sì.
3: Tony Coca Zero. Sto in...

0: sto in kitsch, bro.
1: In kitsch,
0: se
1: bro.
0: Oggi so quello che so, lo devo ringraziare solo a quella fame. Il mio nuovo album, Mocassini Sporchi, Disco d'Oro.
2: Bello.
0: Mocassini e Paolo Dini, stavo a letto con Tre Beach, Gesto Estremo, Accendo Switch.
3: Wow. Che hit.
1: Liriche.
2: Mi è preso un entusiasmo in questi ultimi tre minuti, sì. Contagioso.
3: Grande Tony.
2: Grazie Tony.
0: Oh, regà.
2: Alla prossima, eh.
3: Da un grande cantante a un altro cantante. Bruno Mars su R101, che ha da poco fatto la canzone con la strappona col peluche.
2: No, no.

0: Mars, On My Soul, alle 8.40 qui la banda di R101. Volevo dire Karol G, chiaramente, poco fa,
1: si
0: la
1: capito,
0: nuova canzone
1: eh?
0: Di Bruno
1: ormai
0: Mars.
1: Lo sanno tutti.
2: È Control Canch Karol G, giusto?
3: Tony F, Karol G, CTR al Canch, certo, ci stanno.
0: Vabbè, allora scegliete voi la musica da ascoltare qui a R101.
4: Come?
0: Potete farlo anche subito con il 331 80 90 101, la dicitura è la canzone che mi fa stare bene, eh? E poi magari potete dedicarla a qualcuno, spiegarci come mai vi fa stare bene. Noi vi aspettiamo e tra poco la mettiamo in diretta qui alla banda di R101.

0: Sentite qua, nuovo Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Parliamoci chiaro, non sarà molto goloso.
1: Dici così perché non l'hai assaggiato? È buonissimo, contiene solo gli zuccheri già naturalmente presenti. Fatto con solo latte italiano, ingredienti naturali e deliziosa frutta in pezzi.
2: Ma allora è la svolta! E che gusti ci sono?
1: Fragola, pesca, cocco, frutti di bosco e ciliegia.
3: Provate anche voi il nuovo Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. È buono, è Yomo.
4: Il divertimento continua per tutta la mattinata. Yahoo! Dalle 9 alle 12, non perderti Procediamo, lo show di Fernando Proce con Regina, Sabrina Bambi e Cristina D'Avena. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Procediamo su
5: R101. Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
6: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, ace lavatrice, confezione da 3 flaconi a 7,99€. Da due pezzi in su, 6,99€. Al pezzo. Più prendi, meno spendi negli ipermarket aderenti.
7: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
8: E da oggi anche il mobile.
7: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
9: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
10: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
9: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
11: Ha dimenticato i discount.
9: Giusti discount.
11: Ormai non vale più.
9: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
12: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
13: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
14: Che operatore hai per la luce?
15: Ottima.
14: E per il gas?
15: Ottima.
14: Internet?
15: Ottima.
14: Mobile?
15: Indovina?
14: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su OptimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
16: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
17: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
18: Due verticale, trekking sull'Etna.
19: Escursione.
18: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
19: Aperitivo.
18: E un inverno imperdibile?
19: Vacanza con Costa.
18: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame quotidiano fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E per festeggiare insieme fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco.
1: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
5: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera,
15: tanti modi di volersi bene.

0: voi la canzone che ti fa stare bene, la scegliete attraverso il 331 80 90 101. In qualunque momento voi diteci perché vi fa stare bene. Sentiamo subito a chi tocca. Vai.
1: Buongiorno banda, la canzone che mi fa stare bene oggi vorrei sentire Maniac, perché mi ricorda tantissimo quel periodo della mia vita, bellissimo. Un saluto e buona giornata, Maurizio da Bologna.
2: Ciao Maurizio.
0: Quale periodo?
3: Quello lì, infatti. Quello di Flashdance, quello, certo. Di Jennifer Bills che balla con gli scaldamuscoli.
2: A me piaceva di più quando saldava, però.
0: No. Quindi in che anno siamo? Ditemelo voi.
2: Bello. 1
3: 4
0: 83.
2: 3.
3: Mannaggia la Peppa.
0: Dall'album e dalla colonna sonora di Flashdance.

0: Mica così di pazzi, ma ti sei svegliato troppo presto stamattina. Io a stora vado a letto.
1: Beh, buonanotte. No, io stavo ammirando Jennifer Beals in questo video che si contorce, balla, si dimena. E com'è snodabile, che legamenti. Io l'ultima volta che ho toccato la punta delle scarpe erano sullo scaffale in un negozio. Bellissima sta cosa, mi piace.
2: Beh, allora continuate a scegliere canzoni così belle al 331 80 90 101, la canzone che ti fa stare bene, magari la nuova Sesso e Samba di Tony F, che adesso che ha messo la testa a posto, com'è diventata?
0: Pette panca, pette panca, ora faccio pette panca,
2: pette panca,
0: pette panca, pette panca.
2: Capito Paolo?
1: Vediamo quanto dura questa tua nuova fase. Io vi parlo un istante di tecnologia. Qualche settimana fa si parlava di occhiali smart, si parlava di come siano una specie di linea di confine tra un prodigio della tecnologia e un problema per la privacy.
2: Sì.
1: Ok? Adesso Zuckerberg sta brevettando questi occhiali che già esistono e che già vengono venduti a milioni, sta brevettando un'implementazione, ok, che permetterà, tu pensa, io ero convinto che questa cosa fosse e sarebbe stata per sempre puro appannaggio dei governi, dei servizi segreti, delle forze di sicurezza, no, il riconoscimento facciale, ovvero tu guardi una persona, non sai chi è nella folla.
2: Oh, così non devo dire ciao splendido.
1: Sì, praticamente
2: dice chi è.
1: Arriverà ad identificare tutti quanti, ok? E poi a quel punto il web, cioè la connessione con internet, ti darà anche dei dati.
2: Io mi giro verso cosa il Cristiano fanno quelle mi persone. Scrive.
1: Esatto, chi so, chi è, cosa fa, da dove viene, quanti
3: figli. Io li ho
1: provati.
3: Ho visto uno per la strada, mi è uscito fuori ciao grande.
1: Sempre. Ma vi rendete così, conto che non ci sarà più nemmeno bisogno di presentarci, di stringere delle
2: mani.
1: Viene
2: fuori il grappolone però.
1: Esatto, esatto. E dall'altra parte si cerca di difendersi, di ricorrere a contromisure.
3: Beh.
1: E allora ecco qui che scatta l'ipotetico antidoto, ovvero un'app, tanto per cambiare ancora tecnologia, che installata sul proprio telefonino ti avvisa se nei dintorni ci sono degli smart glass, degli occhiali
3: smart. Ma voi capite
1: smart.
3: Che vita andiamo incontro.
1: Quindi io devo cambiare marciapiede se non voglio essere inquadrato da un tipo che ha addosso
3: questo. Farti crescere barba e baffi per non farti riconoscere.
1: Ma ti rendi conto?
0: Ciao, sono Jessica.
1: Ciao Jessica.
3: No, non è
1: lasciate i soldi sul comodino, Jessica. Non venire qui a dar fastidio.
3: Come si è messi?
2: Non sarebbe stato difficile riconoscere la gente in giro per Milano in questi giorni. Ragazzi, c'è Jennifer Lopez che ieri mi ha mangiato un tiramisù qua in via San Marco.
1: Sì.
2: C'è Dua Lipa che gira, Alicia Keys che fa concerti,
0: Adam Sandler anche
2: caso.
0: Ho visto
2: Adam Sandler, Alicia c'è Keys la Fashion Week.
1: Alicia Keys, no, Alicia Keys è un suo bel dire.
4: Militello in metro non lo dice nessuno.
1: No,
4: tutti i giorni.
1: Perché è la settimana della
3: mezzo
1: è la Fashion Week,
2: è la
1: ragazzi.
3: No, già siamo
1: arrivati. Non avete notato da come sono vestito? Ignoranti.
2: Dicevi Cristiano.
0: Scusate, volevo chiedere questa Fashion Week, dov'è che si trova?
1: Un'altra cosa.
3: Allora, io sono un po' patito di cognomi, no? Mi destano curiosità quelli strani in particolar modo. Allora, nello speciale, sempre su Pietro Mennea che vedevo, ho appreso che il record pugliese della staffetta 4%, la staffetta 4% era composta da, Pietro Mennea. Gli altri si chiamavano Acqua Fredda, Palla Molla e Gamba Tesa.
4: No, non è vero.
3: Acqua Fredda, Palla Molla e Gamba Tesa.
4: Ma non è vero.
3: E tutti li prendevano in giro. Ma chi sono quei? Poi è arrivata anche Mennea. Quindi sono diventati
2: Acqua Fresca, passa il testimone a Palla Molla.
3: Sì, sì, e poi a Gamba Tesa. Tra l'altro un Peppino Acqua Fredda, quindi vorrei sottolineare. C'è sempre un Peppino. Quando si parla di Puglia spunta sempre un Peppino. Bella la staffetta.
1: Eh sì. Molto. Eh sì, perché dopo la Gamba Tesa serve l'acqua fredda per far passare la Palla Molla.
2: Ma abbracciamo tutta l'Italia, perché dalla Puglia adesso passiamo da Genova e poi di nuovo da Napoli insieme ad Alfa e Gigi D'Alessio su R101.

0: ci dividerà.
1: Ciao ragazzi, sono Alfa e questa è la banda di ieri 101. Vai con la sigla e we va.
2: Vabbè, io posso venire a lavorare da voi, per favore? Io voglio venire a lavorare con voi.
3: Lavorare è un parolone.
4: No, cioè, aspetta la fine dell'anno che siamo noi che vogliamo venire a lavorare da te.
5: Oh, perché Leonardo, perché non rifai questa canzone e la rifai Genova, Napoli e Livorno?
1: Ma infatti sto nel mezzo io a questa canzone, io sono in mezzo a questa canzone. Sì. E Gigi D'Alessio non ci ha neanche citato. In mezzo a, tra Genova e Napoli c'è Livorno.
6: Ma siamo anche in mezzo alla settimana, ragazzi. Il giro di boa con la banda di R101. Ehi,
1: vado alla stagia.
6: Col giro di boa. Gran mercoledì. Tutto intorno alla boa. Procediamo, signori, è arrivata tutta la ganga di Fernando Broce da qui fino a mezzogiorno, non mancate. Domani mattina con la banda dalle 7 alle 9, Chiara Tortorella, Paolo Dini, Cristiano Militello,
4: ciao belli,
6: Leonardo Fiaschi e tutte le
1: ragazzi,
6: sue voci.
1: Ciao, ciao.
6: Dalle 5 il buongiornissimo vi arriva dalla voce di Riccardo Russo con le sue sfide immancabili.
3: Cerea, a domani.
6: Grazie a Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino, grazie a Matteo Torre in produzione e a tutti voi. Domani, se volete, venite qui a lavorare con noi al 331 80 90 101.
4: Ha detto lavorare, ha detto maledetta lei, ha detto lavorare.
1: Allora facciamoci sentire per Broce, facciamoci sentire per Broce.
3: Levatemi,
1: mettimi in Audi, lo voglio.

0: destini deboli.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
2: Buongiorno da Esther Oletto. All'Assemblea delle Nazioni Unite Donald Trump si elogia, minaccia Iran e Cuba, respinge i limiti all'intelligenza artificiale. Teheran firmerà l'accordo dopo le elezioni di midterm, afferma il presidente americano, diversamente lo annienterà. Avverte anche Putin, metta fine alla guerra. Incontra Zelensky, che si dice disponibile ad una tregua energetica purché la Russia faccia lo stesso. La premier Giorgia Meloni rivendica la scelta di contingentare il numero degli studenti non italiani in classe. Anche Sergio Mattarella, da ministro, redigeva circolari simili, ricorda la presidente del Consiglio, definendo la misura di buon senso. Conti pubblici, tramonta l'uscita anticipata dell'Italia dalla procedura di infrazione dell'Unione Europea per disavanzo eccessivo. Il deficit, certifica infatti l'Istat, resta al 3,1%. Il rientro slitta così al 2027. Operazione congiunta della polizia di Bologna inglese contro l'immigrazione irregolare. Perquisizioni e sequestri non solo in Italia e Gran Bretagna, ma anche in Spagna ed Austria. Un arresto nel capoluogo emiliano. Un'altra vittima sul lavoro. A Roma, all'interno del Colosseo, un operaio di 22 anni è morto dopo essere precipitato da un'impalcatura mentre stava allestendo la nuova illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Era specializzato per lavori in fune in quota. In segno di lutto, il parco ha disposto per oggi la chiusura al pubblico del settore del secondo ordine dove si è verificato l'incidente. Oro per l'Italia ai mondiali di ciclismo su strada in Canada. L'ha conquistato nella staffetta mista a cronometro guidata da Filippo Ganna ed Elisa Longo Borghini. Tennis, ieri sorteggiato il tabellone delle Finals di Coppa Davis che si giocheranno a Bologna dal 24 al 29 novembre. Gli azzurri esordiranno contro la Corea del Sud. Queste le breaking news di TGCOM.

0: Zoom 24.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: R101, traffico e mobilità.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 rallentamenti per un veicolo in avaria tra Firenze Scandicci e Firenze Sud in direzione Napoli, per lavori sulla A7 incolonnamenti tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano, un veicolo in avaria sulla A11 causa 4 km di coda tra Pistoia e Prato Ovest in direzione Firenze, per traffico intenso incolonnamenti a tratti sulla A13 tra Altedo e Bologna Interporto verso Bologna, ancora per traffico sulla A30 2 km di coda tra Mercato San Severino e il Bivio per il raccordo Salerno-Avellino in direzione Salerno. Infine sulla statale 16 Adriatica rallentamenti per lavori tra stazione di Porto di Vasto e Vasto Marina viaggiando verso Otranto. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
5: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
6: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: sempre sei in ritardo.
1: Ha cantato.
2: Fernando, amore, inutile che ritardi sempre di 10-15 minuti. Tanto io sono sempre qui.
3: Bravo, ciao, amore, brava, Fernando. Ciao, regalami un'infusione di energia insieme a tutto il team di Procediamo.
4: Vai, Fernando, apparecchio.

0: perché non si comincia un programma con un pezzo di un competitor o la cantante più rappresentativa, più energica, viva e in forma degli anni 90 e tu mi piazzi Corona? Non è che c'è proprio tanta educazione e tanto rispetto. Ad ogni modo, buongiorno, straordinari, meravigliosi, ma ciao! Ti è piaciuta? Soprattutto
1: imparagonabili!
0: 23 di settembre,
1: 23.
0: Un po' vicino al microfono, ma io il microfono ormai non lo considero più. Cioè, anche perché non c'è un micro quelli ambiente, tanto si sente malissimo perché sono sempre distante 8 km dal microfono. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. 23, diciamo San Padre Pio. Auguri a Lucio Dalla, stavi pensando. T'ho letto nel pensiero. Buongiorno caporedattore.
2: Buongiorno, primo giorno d'autunno.
1: Eccoci.
0: Abbiamo saltato quel pezzo per il live per l'estate, no? Per salutare l'estate, ormai è troppo tardi, no?
3: Quello dei Righeira.
0: No, ma quello proprio non ce lo siamo filati più.
2: Bruno Martino.
0: Bruno Martino. Invece il live oggi lo dedichiamo, oggi è il compleanno di Julio Iglesias.
1: La la!
0: Che ha comprato una casa assurda con 20 garage, con un bunker. Com'è vivo? Oh, bello! Julio
1: è vivissimo.
3: No, era bello che vivo.
2: 83 anni.
0: Ma quando c'hai tanti soldi è difficile che vai, Vai tardi.
3: Ma comunque vai.
0: È vero che vai.
2: Pure sei già andato, ma ti tengono ancora
0: basta.
2: Qui.
0: Cosa vogliamo fare? Vogliamo mangiare? Ti do due possibilità.
1: Vai.
0: Perché il 23 settembre 1991 era prima in classifica gli spari sopra di Vasco, oppure un omaggio a Julio Iglesias, decidi. Pensaci.
1: È difficile.
0: Fare il turno di Julio, c'è tanta roba, no, sì. A parte se mi lasci non vale, potrò fare un pensami.
3: Certo, come no, Manuela.
0: Manuela, dedicato ad una prostituta era Manuela, no? Cazzi suoi, diciamo.
3: Infatti.
0: Oppure passar di mano con una donna come te. Soltanto un pazzo come me poteva prendere e sognare.
2: C'era
0: forza.
2: Anche sono un pirata,
0: ma
2: sono un signore.
0: Vero. Ma c'era anche se tornassi Julio Iglesias.
1: La
0: dai.
1: Valigia sul letto.
0: No, quella valigia sul letto la canta.
3: Quella
0: tutti.
3: Banale, dai.
0: Va bene, apriamo la
2: borsa. La borsa è positiva questa mattina, più 0,60 in apertura e adesso segna un più 0,37.
0: Bene. Vuol dire che tutto è abbastanza tranquillo?
2: Ieri è stata una serata di discorsi.
0: Sì, ho sentito.
2: Discorso di Trump all'ONU, discorso di Giorgia Meloni a Porta. Magari poi ne parliamo.
0: Discorso di Jennifer Lopez da Dolce Gabbana. Dite tutte le cose. No, tanti.
1: Madonna, quanti tanti. Bel patera.
0: Buone notizie, Aldo! Perché ho commissionato un piccolo sondaggio per questo partito. Penso che questo è un periodo, 4,5 abbiamo.
3: Per il partito io non pago.
0: Io non pago 4,5, ma proprio un minimo.
3: Ma è destinato a salire?
0: Certo, cioè facciamo il 13. Smantelliamo anche 5 Stelle lì. Non vuoi vedere,
2: È probabile.
0: Adesso sento Casalino, magari faccio entrare sul carro.
2: È sempre lui.
0: Tiriamo dentro, ragazzo. No, vabbè, io non pago. Se volete. Anzi, poi dobbiamo fare una raccolta banchetti. Chi ce li ha i banchetti? Cioè, dobbiamo capire come fare.
4: Sono stato anche normale in una vita precedente, ma hanno chiesto che sai fare.

0: Fernando! Sei il numero uno!
1: Ma dai, ma smetti!
0: Grande Fernando!
1: Che ti sento,
2: adesso il nostro conduttore
1: credo,
2: fa l'opinionista di calcio su un canale sportivo. Ma guarda te, vai Fernando.
1: No vabbè, ma ho capito che non conosco nessun calciatore di questi nuovi. Io chiedevo, aspettavo qualche domanda su Spinosi, su Morini, capito? Invece imparo di questi
3: Cucurezzu,
1: che ne so io, ho pagato 74. No, va bene. No, ma a grissare sono campione mondiale. Parliamo di movimento. Sono andato in palestra ieri in un orario inusuale, Aldo. Poi parliamo di cose serie.
4: Che orario era?
1: L'orario di pranzo. Pensavo non ci fosse.
4: È affollatissima quell'ora.
1: Porca miseria! Esattamente il contrario di voi, che già da adesso iniziate a pensare a mangiare.
4: Certo.
1: Cioè la stragrande maggioranza, non lo so, ma c'è tanta gente.
4: Sì, tanti.
1: Del gruppo qua di Radio Mediaset c'era chiunque.
4: Però
1: sono tutti lì in palestra. Se non vi rispondono al telefono, incontrate alla Virgin Cavour a mezzo, cioè all'una e mezzo, no. Salutiamo. No, è buono.
3: E quindi
1: questo
3: sembra di essere al lavoro.
1: A me non piace quando c'è così tanta gente, capito? Poi tu vedi gente che si è abituata a vederla bella a posto in ordine, vedi sudata. Mamma mia, che roba. Vabbè, parliamo d'altro. 9:15. La signora ieri è stata molto prolifica in quanto a test psicattitudinari. Io vorrei porvene uno molto velocemente, giusto per verificare al volo se si è messi bene.
5: Cos'è?

0: ha proposti due. Vogliamo sentirli tutti e due, poi scegliamo su quale inchiavardarci?
1: Dai, proviamo così.
2: Scegliamone.
0: Sentiamo. No. Allora, proponga lei. Allora, test psicoattitudinale, dai.
3: Cos'è? 2026.
0: Palestra.
3: Durerà per sempre. Cos'è?
0: Questo mi piaceva. Avrei scelto
1: questo. E l'altra qual è?
4: La guerra.
0: No. L'altro qual è? Dai, adesso.
1: Hai detto li sentiamo tutti e due.
0: Vediamo. Tanto concentrati, per favore, anche tu, straordinario, meraviglioso, ma soprattutto
3: imparagonabile.
0: Ascoltatore, 331 80 90 101. Durerà per sempre. E non è l'amore.
3: No.
0: E non è la vita.
1: Dura poco.
0: E non è la fede.
3: No.
0: E non è la passione.
3: No.
0: E non è sta minchia.
2: Ma non c'è niente che dura per sempre.
3: No.
0: Che ne sai, se te lo sta dicendo, caporedattore, scusa.
2: Niente è per sempre.
5: Cos'è palestra? Diego Mito Ramelò.
1: No.
5: Durerà per sempre la pancia.
1: Deve dire resveratrolo.
3: Ciao.
0: Non fatemi ridere.
1: Non è ammesso questa risposta.
4: Il mutuo.
0: No. Durerà per sempre. Attenzione, non andate a cercare cose difficili come fate spesso. State sulla terra.
6: Ti è gomito la melò, la speranza, regina.
3: No, amore.
0: La speranza è speciale.
1: Resveratrolo.
0: Dica.
1: La memoria.
3: No.
0: Allora, resveratrolo.
7: Fame, per sempre, la fame.
3: No,
0: la resveratrolo è la prova pulsante, non è più riagomitolo, ma soltanto per il periodo della vendemmia sarà resveratrolo.
8: Buongiorno meravigliosi, il tempo.
0: No,
3: tesoro.
0: Voglio dire,
2: direi l'ansia.
3: No.
0: Che brutta cosa. Vabbè, pensateci, non siate frettolosi, ci prendiamo qualche secondo, poi stiamo un po' su quello che sta accadendo in questo momento in Italia, nel mondo, cosa che facciamo sempre, non solo cazzate, prevalentemente cazzate, comunque 9

0: Miserabili, buongiorno. La vita è più bella se ascolti R101.
1: Dai. Allora, 9:20 minuti, senza imboccarvi, senza dirvi nulla, ma senza fare nemmeno un riferimento alla canzone che ti fa stare bene. Che ti fa stare bene, ne avete tirate fuori delle. Beh, ma cosa dire a questi ascoltatori?
2: Grazie.
3: Grazie mille.
4: Non è sufficiente. Non è sufficiente, semplice, grazie.
1: Non è sufficiente, dovresti andare un po' di più, dai.
2: Noi vi amiamo. No,
1: parla per te. Cosa faresti agli ascoltatori?
2: Vi bacerei uno
1: tutto
2: ad uno.
1: Pezzo per pezzo.
2: Uno ad uno.
1: Completo.
2: Sì.
1: Dai. Allora, torniamo adesso a pagina.
5: Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.

0: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: La sfida è aperta. Iper l'ha accettata.
3: Contro i prezzi alti. Contro le offerte che si esauriscono subito.
2: Iper la grande I dal 21 al 30 settembre schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Pasta di Bella di semola, formati assortiti da un chilo a soli 89 centesimi. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
4: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
5: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apre il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
6: Però dai, brava anche lo speaker.
7: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
8: Arca Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Arca Planet protegge la tua spesa, tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
9: Questa settimana da Aldi tante offerte, come macinato misto da 800 grammi 100% carne italiana a 5,49 euro e avocado Haas minimo 180 grammi a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
11: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
12: Chief, un solo spray. Chief,
13: con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
14: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower. L'energia che ti serve.
15: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
16: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
17: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
16: E il signor Alessandro Volta?
18: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
16: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, banane certificate Rainforest a 85 centesimi al chilo.
19: La spesa intelligente.
20: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: oggi ci mettiamo anche il carico perché sarà dei nostri forse. Cristina di apostrofo
1: Avena.
0: Forse perché magari gli viene la serata, un matinè, una roba.
2: Già, lavora tanto.
0: Ma l'ho chiamata l'altra sera per una roba. Cioè, sto lavorando, era lunedì.
2: Grande Cristina.
0: Da una pausa. Vabbè, però noi cantiamo un pezzo con la D'Avena. Stiamo da noi 9:30. Quanta gente, quante belle canzoni, ma sono serio, ma veramente belle. Ci saranno 7 canzoni, una ruota straordinaria. Però se pensate di averne, che la vostra sia migliore, mandate un vocale. Il codice è nuovo ed è questo:
1: 331 80 90 101.
0: Brava Regina, brava. Bisogna punteggiare il programma perché nella replica si può anche leggere. Vado da Aldo. Vi ricordate che abbiamo parlato ovviamente di questa la seconda vincita della storia, se non sbaglio, no Sabri? 23 milioni realizzata qualche settimana fa a Oggiono in provincia di Lecco, poco distante Brianza. Da Milano. Beh, insomma, è venuto fuori il nome di questo perché se l'è cantata. Io lo conoscevo già da tempo il nome, perché è un compagno di scuola di un mio amico di Oggiono. Oggiono è il paese di Ludovico, sono un sacco di amici che abbiamo lì.
3: Sì, anche il mio compagno ha amici lì.
2: Però.
0: E questo Roberto, io so il cognome, posso dirlo?
4: Non diciamolo, no.
0: E perché?
4: Perché
0: è un cognome molto diffuso, un cognome lombard.
4: Diciamo solo che si sa se è conosciuto la persona che
0: ha vinto. Ma se io dico mi ha detto quello di questo è perseguibile?
4: Sì.
3: Beh, sì.
0: E allora non vi dico così che allora cos'è successo?
4: È successo che questo personaggio, come hai detto tu, si è vantato con gli amici di questa vincita. È venuto a saperlo la ex moglie, dalla quale lui è separato ma non divorziato. Questa donna vive a Frosinone. Hanno comunione dei beni, avevano comunione dei beni quando erano assieme. E questa donna giustamente pretende la metà della vincita. 223 milioni, all'uomo, al vincitore, tolte le tasse, ne rimarranno circa 180. La donna, che evidentemente non è avida ed esosa, ha detto: non andiamo in tribunale, mi spetterebbero 90 milioni, me ne dai 80 e la chiudiamo così.
3: L'ha graziato di 10.
0: Cioè, di 10.
4: In alternativa.
0: Non è esosa, è ironico, dai.
4: No, non è esosa.
3: Però senti l'alternativa.
4: Le spetterebbero 90 milioni, ne vuole solo 80. Per chiudere tutto, in alternativa vorrebbe un assegno di mantenimento mensile di 8.000 euro al mese. Io mi sentirei di,
0: cioè, tipo turista per caso.
4: Esatto, mi sentirei di consigliare al vincitore di chiudere sugli 8.000 euro al mese.
0: Vabbè, certo, 8.000 euro al mese
4: è molto conveniente per lui.
0: Allora, facciamo due calcoli, visto che qua è una roba che facciamo in maniera chiara per far capire. Con quanto gli rimane di netto dalla vincita?
4: 179 spiccioli.
0: Ok, facciamo 180 milioni. Okay. Diciamo al tasso quanto potrebbe prendere da questi 180 milioni, il 4%. Quanto viene? Quanto
2: allora, è molto semplice, amici. Il 4% di 180,
0: 4 lordo,
2: 18, 36, 72.
0: La buttate così.
3: No, 4, no, ma non è esatto.
0: Forse l'ha fatto bene. L'ha fatto bene. 4 per 8, 32, esatto. Sono 72.000 euro di interessi. Brava, Regina! Ma ti rendi conto che non so fare 3 per 2, mi fa il 4% di genere? Eh sì, perché sugli spiccioli non si

0: Sono un avvocato, volevo dire, per procediamo, che a seguito della separazione la comunione viene meno, quindi la signora non ha diritto a niente.
1: Capito? Qui siccome...
2: Ma io penso che in realtà non si siano proprio separati legalmente, sono andati a vivere in maniera di vivere, ma non hanno fatto nessun tipo di separazione.
1: Allora, siccome qua tra gli ascoltatori, tra gli imparagonabili del procediamo, ci sono fior di principi del foro, regina, capito? Separazione legale, ti scrivono, la comunione si scioglie nel momento in cui i coniugi firmano la separazione consensuale davanti al presidente del tribunale, in negoziazione assistita o tramite separazione in comune. Stai capendo?
3: Più o meno.
1: E non dalla semplice interruzione della coabitazione. Data della schedina e vincita. Se la vincita è avvenuta in data successiva al verbale di separazione omologato o al deposito della causa legale formalizzata, la somma appartiene esclusivamente al vincitore. La seduta è sciolta, andatevene a...
3: Grazie.
1: No, dico, tornate subito perché c'è una canzone che ti fa stare bene.
4: Procediamo!
5: Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.

0: carica i video dei gattini. Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
1: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
0: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: Voilà! Sono Fernando Proci su R101, in radio, in TV sul 67, ma anche in tempo reale su tutti i social, Facebook, Instagram e TikTok. Ale, procediamo!
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
6: E praticamente arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio a caso seduto sul mio asciugamano.
7: Mm-hmm.
6: Scusa, ma mi stai ascoltando? Che cosa guardi sul telefono?
7: È la mia ring indoor cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
6: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
7: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
6: Quello è sicuramente un brutto affare.
8: Con Ring sai sempre che a casa va tutto bene.
9: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
10: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
11: Qualcuno ha detto Just Eat.
12: Che operatore hai per la luce?
13: Ottima.
12: E per il gas?
13: Ottima.
12: Internet?
13: Ottima.
12: Mobile?
13: Indovina?
12: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
13: Davvero!
14: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre latte UHT Polenghi, un litro 60 centesimi. Da 12 pezzi in su, 59 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
15: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
16: Ho fatto la scelta giusta.
15: Cioè?
16: Faccio pubblicità in TV.
15: Non ci credo.
16: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
15: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
16: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
15: Adesso?
16: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.

0: house.fileni.it.
1: Ah, da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: come se ti separassi dal procediamo.
1: Allora scrivono tanti imparagonabili che purtroppo, o per loro fortuna, non si sa, si stanno separando, dicono che è il divorzio che chiude tutte le possibili pretese da una parte o dall'altra, no? Si parlava di questo vincitore di sta cifra esagerata superiore all'otto, si è fatta avanti la moglie, sono separati ma non divorziati, quindi vorrebbe una parte, sono intervenuti avvocati, ve la sintetizzo. Noi abbiamo fatto dei calcoli da ergastolo, dovrebbero condannarci all'ergastolo. Perché? Allora, il ragionamento era questo, perché la moglie in ultima analisi, in ultima istanza, diciamo, avrebbe chiesto solo 8.000 euro, no?
2: Al mese. Vita natural durante.
1: Il mio ragionamento era su 180 milioni netti che le arrivano, cioè la pagherebbe soltanto con gli interessi. Io ho delegato la signora a fare il calcolo del 4% più o meno, no? Di interessi di 180 milioni, che è...
3: 72, ragazzi, mette in altri zeri.
2: No, tu hai chiesto a Regina il 4 di 180 e lei ha detto 72.
1: È giusto il ragionamento.
2: Poi andava moltiplicato.
1: 72, poi zeri, dice metti quelli che
3: infatti
1: vuoi. Vi mettete d'accordo sugli zeri.
3: Infatti,
1: certo,
3: non sono scema.
1: Va a prendere la ruota.
2: Era oltre 7 milioni di euro.
1: Ragazzi, non è scema, chiaro? Ma porca miseria, qualche sfilata, ragazzi. Ma vi hanno invitato in qualche sfilata, no?
2: Speriamo di no.
1: Speriamo di no. Tu, Regina, dove vai?
3: Sì, sabato, da mio amico.
1: Chi è il tuo amico?
3: Mario Dice.
1: Pace. Chi? Mario?
3: Mario Dice.
1: Dice? E che fa?
3: Uno stilista meraviglioso.
2: Beh, ci sono gli eventi del nostro amico Antonio Tarantino.
1: Ma quelli big non ce li abbiamo, non ci caga nessuno.
2: Antonio è un big.
1: Vabbè.
3: Anche Mario. Masto.
4: Vogue, Prada.
1: Esatto,
4: Armani,
1: questo è Mario
4: niente.
1: Dice. Chi è sto Mario Dice? Con tutto il rispetto adesso.
3: Ha lavorato per un grande per tanti anni.
2: Ma
3: per,
2: è vero,
3: posso dire?
2: Lo dice?
3: No, per Trussardi. E ha la sua linea che è meravigliosa.
1: Vabbè, salutacelo in bocca al lupo.
2: Ciao
1: Mario,
2: Dice. Buon lavoro.
1: Dice. Giriamo la ruota a 7 canzoni super, sentite.
5: Canzone verde.
6: Buongiorno, procediamo. Sono Maurizio da Torino e la canzone che questa mattina mi fa stare bene è Mama dei Genesis.
7: Canzone viola.
8: Procediamo, buongiorno. Visto che è tempo di vendemmia, per la canzone che mi fa stare bene vorrei ascoltare Red Red Wine di
1: Ubifoti.
9: Canzone blu.
10: Antonio da Orisano, è la canzone che mi fa stare bene oggi è Acqua e Sapone degli Stadio. Ciao.
11: Canzone azzurra.
12: Ciao Fernandone, ciao a tutti. Sono Domingo, la canzone che mi farebbe stare bene Mercy Mercy Me di Robert Palmer.
13: Canzone rossa.
14: R101, ciao. La canzone che mi fa stare bene oggi è I Don't Feel Like Dancing delle Scissor Sisters.
15: Canzone fucsia.
16: Buongiorno R101, la canzone che mi fa star bene Ladies Night, Cool and the Gang. Ciao.
17: Canzone gialla.
18: Ciao Fernando, sono Greta.
1: Ciao,
18: la
1: Greta.
18: Canzone che mi fa stare bene è Clouds Across the Moon.
1: Rock band, bellissima, delicatissima.
4: Canali,
1: non so che siete andati lì a indagare su sto Mario Dice. Chi è? Dai, forza, spara. Chi
2: no,
1: è?
2: No, in realtà è una personalità altamente specializzata nell'ambito moda. Sì, ha
1: vedi?
2: Lavorato con tutte le più grandi case e maison.
1: Scusi, siamo stati un pochino leggeri, signor Mario. Allora, quale canzone volete, piccoli?
4: Beh, Clouds Blue. Across the Moon.
1: Perché la Cool and Gang me la butti via. Oppure Mercy Mercy Me. Oh, Mercy.
2: Vai col
1: mercy
2: blu,
1: me.
2: Acqua e sapone.
4: Verde.
5: Canzone verde.
6: Buongiorno, procediamo. Sono Maurizio da Torino e la canzone che questa mattina mi fa stare bene è Mama dei Genesis.
1: Questa è forte. Se c'è il demonio dentro. Fermo, semplicemente che fai così già arriva senza nessuna smorfia. Genesis, l'album era?
4: Non lo so.
3: Bellissimo album.
1: Che cazzo ne frega di quale eravamo, sentiamo.

0: capolavoro di canzone.
1: Spacca, spacca, divide.
0: Basta, no, so, non la me piace questa canzuda.
1: Beh, bella, bella. Intanto bisogna ascoltare anche cose, non le solite solfe,
2: certo.
1: Che diamine. Mai ascoltata, dicono, ma è incredibile. Vedi, è un'occasione anche per scoprirla. Siamo a metà degli anni Ottanta, mamma, e racconta una storia di inquietudine di un ragazzo che sotto di una prostituta, no?
3: Sì, di un giovane ossessionato nell'andare con una prostituta molto più grande di lui, in base a un complesso con la madre.
1: Ti ritrovi, Aldo? Cosa...
4: No. Non scherzo. Molto, non molto.
1: Mamma, ho pochissimo ossigeno. Da un momento all'altro vi lascio. È stato bello comunque stare tanti anni con voi. Troppi, devo dire. Mamma, Genesis era la canzone che ti fa stare bene. La prima di stamattina all'interno del Procediamo. Tra un'ora lo facciamo ancora, ma cambiamo completamente atmosfera. Cambiamo completamente mood e ci dedichiamo ai sentimenti, alle emozioni, che andrebbero un attimo tirate fuori per star meglio noi e per far star meglio anche chi c'è vicino. Allora avete qualcuno a cui indirizzare una canzone d'amore? Pensateci, non deve essere per forza una fiamma, ma qualcosa che vi infiammi, ma c'è anche un modo per esprimere la propria gratitudine a qualcuno che c'è vicino. Scegliete una canzone d'amore, metteteci una bella dedica, mandate un vocale ora a questo numero
5: 33

0: Buongiorno, procediamo. Ho una domanda oggi che mi tormenta.
1: Attenzione, dica.
0: Ma come mai sono già le 10?
1: Attenzione, come mai sono già le 10? La maleducata è tormentata. Salutate la maleducata.
2: Ciao cara.
1: Ascoltatrice maleducata, non è l'unica, no, sto scherzando. Allora, sono le 10. Grazie per le indicazioni. Se volete, per la canzone d'amore, vi ricordo 10:45 con la dedica. Potete mandare anche con calma, pensateci, insomma, fate una cosa carina, insomma, condividete con noi le vostre emozioni, se vi fa piacere. 331 80 90 101.
3: Virgola.
1: Santa pazienza, intanto non siate avare di punteggiatura. Aldo, vengo da te.
4: Sì, una breaking news appena arrivata in redazione. Intanto, un ragazzo, uno studente di 14 anni di una scuola superiore di Lamezia Terme in provincia di Catanzaro, e siamo in Calabria, avrebbe pianificato l'aggressione con un coltello contro una sua professoressa, organizzando l'azione su un gruppo Telegram. Il ragazzino aveva già

0: ha nascosto l'arma nei bagni della sua scuola. Questo tentativo fortunatamente è stato sventato dai carabinieri, che hanno intercettato i suoi messaggi
1: pari a
0: esatto, online.
1: Bene.
0: Esatto. Cambiando invece argomento, il Corriere della Sera di questa mattina pubblica uno studio realizzato in collaborazione con gli esperti di ilmeteo.it sull'evoluzione climatica in Italia negli ultimi 50 anni. Milano, ad esempio, registra ormai un clima tropicale con un vero e proprio boom delle notti bollenti che non esistevano nel periodo che va dal 75 al 2004, e poi è cambiato tutto. Le notti super tropicali, quelle cioè in cui la temperatura non scende mai sotto i 25 gradi, sono in media a Milano una ventina all'anno. Da questo punto di vista il record però va a Reggio Calabria, dove le notti super tropicali sono state quest'anno 47 e tra pochi anni saranno in media 59 all'anno. In alcune città del sud negli ultimi 50 anni la temperatura media è cresciuta di 9 gradi. Foggia è la città che ha subito il maggiore impatto per i cambiamenti climatici, seguita da Roma, Napoli e Cagliari. C'è poi un dato allarmante su tutti che riguarda lo scioglimento dei ghiacciai. Negli ultimi 50 anni i ghiacciai italiani si sono ridotti del 43% ed è previsto che entro la fine del secolo l'80% dei ghiacciai sarà scomparso, con gravi conseguenze sull'irrigazione agricola, la produzione idroelettrica e la disponibilità di acqua potabile.
1: Guarda che faccia sta facendo? C'è la disperazione, cioè cosa c'è?
2: L'acqua, ragazzi, è un bene primordiale.
1: Primordiale.
3: Vero?
2: In Brasile, per fortuna,
1: senti,
2: l'acqua c'è.
1: Ma cosa ti ha toccato di questa notizia più di ogni altra cosa? Dai.
2: È il caldo, ragazzi, questa cosa non è
1: tropicale.
2: Non è carina.
1: C'è un pezzo vostro, un paese tropicale.
2: Tropical, abençoado por Deus. E bonito per natura.
4: Ma che bello! Il tuo pensiero fisso è sempre per le notti bollenti che abbiamo passato insieme, vero?
2: Di chi?
1: Con chi ce l'ha?
0: Con me.
4: Certo, Aldo, che il tuo pensiero fisso è...
1: Si scoprono gli altarini. Io l'ho sempre detto, quelli con la faccia così da Clark Kent lì, che... quello hai capito, con l'occhialino,
3: sì, sì, l'MLM, ma poi
1: brava l'MLM, com'era poi, come il detto per intero, com'era,
3: non me lo ricordo, però questa figura dell'MLM,
1: vabbè,
3: è notoria.
1: L'MLM, che cazzo.

0: capito, Lemme. Abbiamo capito com'è la storia di Lemme Lemme? C'è qualcuno che lo sa?
1: Allora, dovrebbe essere Lemme Lemme, Pingolo Pingolo e Gioacchino. Stava la chiazza e mi cattavano bello Gioacchino, forse, non so.
0: Minchia. No, io ho capito. Ho capito, ho intuito più o meno. Va bene, è un modo di dire Lemme Lemme.
2: Ma comunque è quella persona che sembra tranquilla, esatto, tranquilla, e poi piano piano te la mette.
0: È il nostro caporedotto.
2: No, Aldo, non è così. No,
3: io sono tranquillissimo.
0: Ma mica sei un scemo.
3: Spero di no, spero di no.
4: Neanche io sono scema.
0: Ecco, lei si sente subito toccata. Perché?
4: No, perché hanno scritto che sono scema.
0: Dai. Allora, 10:15, ci stiamo preparando per un live esagerato. Oggi giornata splendida. Prima Aldo ci parlava di questo, di questa Italia che ormai è un paese tropicale. E se vi interessa, oggi è il primo giorno d'autunno, ma non finisce qui, perché le previsioni meteorologiche danno ancora 30 gradi abbondanti anche per i prossimi giorni. Siete contenti?
4: Sì!
0: Guarda, allora vi dicevo, ci stiamo preparando fuori perché è una bellissima giornata per il live. Oggi un omaggio. Mi fai poi una scheda su Julio? Un pochino la storia.
2: Una piccola bio.
0: Ma sì, una piccolina. Oggi omaggiamo Julio Iglesias, la signora canta Pensami.
4: Sì.
0: Però volevo andare sulla notizia che ieri abbiamo dato in tempo reale, diffusa dall'Istat, secondo la quale non tornano i conti in Italia e quindi bisogna mettere mano a, insomma, un pochino di qua e di là. E c'è una cosa che riguarda, insomma, molti, visto che il nostro ascolto, insomma, siamo in target, no? Per quanto riguarda le pensioni, e si slitta ancora.
3: Adesso si slitta ancora.
0: Si va,
3: sì,
0: verso i 70 adesso, no? Più o meno.
3: Cioè... Beh, no, siamo ancora un po' lontani dalla soglia dei 70
0: tanto,
3: anni, però serviranno dal 2029 per l'assegno di vecchiaia,
0: no?
3: 67 anni e 6 mesi per prendere l'assegno.
0: Sia per l'uomo
3: la ragioneria
0: che per la donna,
3: di Stato, sì. La ragioneria di Stato ha rifatto i calcoli. E cambiano anche i mesi di contributi, perché per andare in pensione anticipata indipendentemente dall'età, dal 2029 serviranno 43 anni e 4 mesi di contributi.
0: Quindi esattamente più o meno 6 mesi in più anche per questo, perché fino ad oggi sono 42 anni e 10 mesi di contributi indipendentemente dall'età.
3: Esatto. Però, insomma, ti spostano il limite sempre più in là.
0: È difficile.
3: Quando,
0: insomma,
3: stai arrivando, te lo spostano.
0: Sabrina, quanti te ne mancano, piccola?
2: Stavo facendo la bio di Julio Iglesias.
0: Scusa
4: Sabri, hai ragione però, eh?
0: No, non lo chiedo agli altri che sono ormai in pensione da tempo qua. E che, per cui il problema non si pone, non facciamo nomi, va?

0: Lo sai che quando fuori casa non c'è lo spazzolino, con il chewing gum senza zucchero hai un alleato per l'igiene orale? Scopri tante altre curiosità dal 25 al 27 settembre a Milano City Life. Degam ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Ma effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
4: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
6: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
5: Iper La Grande I dal 21 al 30 settembre schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Detersivo Dixan in polvere per lavatrice da 112 lavaggi a 13,99 €. Offerte forti da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
7: Iper La Grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
8: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
9: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
10: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
11: Essere originale, non una fotocopia.
12: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
13: Vendesi, Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
14: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
15: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
16: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
17: Ho fatto la scelta giusta.
16: Cioè?
17: Faccio pubblicità in TV.
16: Non ci credo.
17: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
16: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
17: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
16: Adesso?
17: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
18: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
19: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
20: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
19: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile! Dammi qua.
21: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
22: Per chi sa guardare oltre, l'emozione non conosce pregiudizi. Il Festival del Cinema Nuovo è un concorso di cortometraggi internazionali in cui la diversità diventa arte. E gli attori non hanno bisogno di presentazioni, ma di pubblico. Perché le storie più belle si vedono negli occhi di chi guarda. A Bergamo dal 23 al 25 settembre. Scopri gli eventi su festivaldelcinemanuovo.it. Un'iniziativa dell'Associazione Romeo della Bella e di Media Friends, in partnership con Fondazione Allianz Umanamente.
23: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
24: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
25: R101 Meteo.
0: Bentrovati da Ester Oletto dalla redazione di TGCOM 24, le previsioni per le prossime ore. Cielo nuvoloso al nord in Sicilia e Sardegna. Sulle isole si verificheranno anche rovesci e temporali, possibili acquazzoni pomeridiani anche nella bassa Calabria. Tempo stabile nel resto del paese, con solo temporanei annuvolamenti sulle aree del medio Adriatico. Temperature per lo più in calo, con valori massimi un po' sotto la media in gran parte del paese. Per maggiori dettagli consultate il sito e app di meteo.it.
1: R101 Meteo con
2: Supermercati Deco, la tua spesa in un posto di fiducia. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana.
3: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: e l'INPS aumenta l'età pensionabile.
1: Ha ragione, se voi continuate ad esporvi in questa maniera giovanile, cioè poi dicono stanno bene, cosa devo andare alla pensione a fare? Fate quelli acciaccati, quelli che non ce la fate più, e vedete insomma che dire, la gente si preoccupa, gli organi preposti si preoccupano, dicono che cioè, non possiamo mandare in pensione a 70. Ma se ormai dite che i 70 sono i nuovi 30, cosa mi devono mandare in pensione? No, si parla dell'ennesimo aumento della pensione, adesso si va verso i 68 quasi, no? Sì, pochi
2: 67
1: mesi.
2: 67 anni e 6 mesi.
1: Spostata di 6 mesi, anche il montante contributivo si sposta di altri 6 mesi, quindi ci vogliono 43 anni erotti di contributi per poter chiedere la pensione. Poi scrivo in tanti, spostare l'età pensionabile significa ridurre le assunzioni, bim bum bam, tutta una serie di cose. Va bene, frizziamo, 10:30, puntata da
3: urla.
1: Ora alziamo il tiro, c'è un live speciale, ricordati che qui c'è passione.
4: Lo
1: tu
4: so,
1: devi sentirti una torera.
4: Ok,
1: devi mattar.
4: Olè!
1: Ok, proprio passione. Oggi è il compleanno, l'83esimo di un grande della musica pop a livello internazionale, Julio Iglesias. Ci racconti brevemente?
5: Julio Iglesias è nato a Madrid il 23 settembre del 43, segno zodiacale bilancia, è uno dei cantanti spagnoli più famosi di sempre. Prima di diventare cantante sognava di fare il calciatore, ha giocato come portiere nelle giovanili del Real Madrid. Un grave incidente ha interrotto il sogno del calcio e ha iniziato a suonare la chitarra.
1: Flirt, pettegolezzi.
5: La sua carriera musicale è decollata negli anni 60, grandissimi successi, ha collezionato una vita sentimentale molto movimentata e adesso ha 8 figli, 9 nipoti.
1: 8 figli, tutti cantanti?
5: No. Uno cantante famoso, uno un cantante molto meno famoso.
1: Ma anche gli altri cantano, dai. No?
2: C'è anche un Julio Iglesias Junior.
1: Junior, che vita, è meraviglioso. Poi straricco, strabello anche, ragazzi. Proprio
2: una volta.
1: Ma anche adesso, no?
2: Anche adesso.
1: Ma butti via. Ma cioè, voi guardate, a molte persone piacciono questi. È vero?
4: Gusti. Vabbè, sono gusti.
1: Vada a cantare.
5: L'antiquariato piace.
1: Vada a cantare, l'antiquariato, maleducata. Vada a cantare, regina di fuori.
6: Regina, vai fuori.
1: Aldo, questo è un pezzo fantastico.
2: Mamma mia.
1: Non lo sentivo da anni.
6: Vai,
1: vai, vai. Ah, che sbattono le porte. Allora, il pezzo che abbiamo scelto è uno di quelli che si sente meno, perché se vuoi il super classico di Iglesias e Se mi lasci non vale, che lo cantate ovunque, però c'è un pezzo che ha avuto un grandissimo successo mondiale e che si chiama Pensami. La base, attenzione, è dell'orchestra Castellina Pasi, che l'ha fatta appositamente per questo live, per questo mini show. Vedete Regina già di fuori. Com'è la temperatura, Regi?
4: È mitica!
2: Mitica!
1: Che voleva dire, non è mitica. Temperatura mitica, momento di grande passione, qua ci devi mettere tutto quello che hai dentro.
2: La base è orrenda.
1: Vabbè, lascia stare, pensami.
7: Se nessuno crede ancora che ti amo, è perché non hai mai visto innamorato. Io ti giuro che io stesso mi sorprendo,
1: no,
7: di come da improvviso son cambiato. Potrei stare vicino a te, farei pazzia e vorrei
1: sospiralo
7: poter fermare.
1: Un po',

0: E l'altra questa.
1: Sogna me.
0: No, aspetta.
1: Con la forza di un amante che è lontano e non distante, ma che arriva dentro.
0: Qui. Ti arriva un sasso in testa.
2: Bravi, bravi, siete bravi a cantare così, all'improvviso. Siete molto bravissimi.
0: Tu dici un attenuante, no? Cantare all'improvviso, improvvisare, voleva dire la signora.
3: Sai cos'è? La base, la trascinata verso la balera,
0: sì,
3: più che verso l'inglese.
0: Sì, è andata verso la balera, l'ha fatta un po' così. Quindi la vorresti fargliela rifare?
3: Ma no.
4: Procediamo!
5: Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: Ho cambiato canale un secondo, ho rimesso. Detto cazzo, c'è Iuglis in trasmissione.
1: Vedi. Devo dire che si sentiva tanto resveratrolo nella voce di Regina.
2: E come canta Regina, sembrano tutti inediti.
3: Ecco il lato positivo, Aldo, forse potrebbe essere quello che anche dei super classici, cambiando radicalmente melodia, eccetera, non sembrano volontariamente, nuovi. Perché va a sbattere Deraglia nelle performance, poi sembrano inediti. Comunque in questo caso, onestamente, è la base.
4: Sì. Vede.
3: Perché l'interpretazione poteva anche passare. Va bene, abbiamo fatto. Ora ci occupiamo di amore al 10:48. Andiamo verso la canzone che ti passerebbe bene con tanto amore. Ascolteremo le vostre indicazioni e anche le vostre dediche. Se ne avete qualcuno all'ultimo momento, fate pure. 331 80 90 100.

0: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
1: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
2: Eccoci lanciatissimi come ogni mattina con i nostri straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
3: imparagonabili
2: in radio, in TV, sulle app, ma anche sui social. Ale, procediamo.
4: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm, torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
5: Dici che lo conosco?
6: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
5: Ah, quello naturale, senza additivi.
6: Bravo.
5: DOP, solo carne italiana.
6: Esatto.
5: Il crudo.
6: E allora non lo conosci.
5: Perché non è crudo, è Parma.
7: Piacere, prosciutto di Parma.
8: Torna la Courmayeur Cup. Le migliori 4 squadre di pallavolo femminile della Serie A1 Fineco si incontrano in un torneo amichevole nella splendida cornice del Monte Bianco per la 3ª edizione della Courmayeur Cup. Sabato 26 settembre le semifinali, domenica 27 la finale per il 3º posto e la finalissima. Le stelle del volley italiano si sfideranno sul campo in un weekend ricco di emozioni e sport. Info e biglietti vivaticket.it. Radio ufficiale R101.
9: Due verticale, trekking sull'Etna.
10: Escursione.
9: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
10: Aperitivo.
9: E un inverno imperdibile?
10: Vacanza con Costa.
9: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
12: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
11: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
13: Ha dimenticato i discount.
11: Giusti discount.
13: Ormai non vale più.
11: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
14: La ruota gira anche in prima serata. Una puntata evento con il volo.
15: È una serata speciale. Benvenuti alla ruota dei campioni e delle stelle.
14: Stasera in prima serata su Canale 5.
16: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
17: Kia, movement that inspires.
18: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
19: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
18: E il signor Alessandro Volta?
20: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
18: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Eurospin è approvato da Altro Consumo come discount salvaprezzo in Italia per la categoria prodotti più economici.
21: La spesa intelligente!
14: Alessandro e Galli presenta Take That Dreamers Tour 2027. Tre location straordinarie con una delle band più amate di sempre. 18 luglio, Este. 19 luglio, Roma. 20 luglio, Lucca. Take That Dreamers Tour 2027. Biglietti su ticketone.it. Radio ufficiale R101.
22: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
23: Verde! Rosa! Arancio!
24: Ehi, ma cosa sta
0: succedendo qui?
1: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
3: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
1: Scegliamo anche domani, vero?
3: Fruttolo. Scegliere fa

0: facendo i calcoli della pensione. Beh, è una delle caratteristiche che quando noi siamo nella canzone ti fa stare bene, che sia d'amore o no, parliamo d'altro. Sono intervenuti, ma in tanti, su sta roba delle pensioni, che alcuni non hanno chiaro. Sai che purtroppo, voglio dire, è la vostra vita, sono i vostri soldi, sono i vostri contributi e non vi è chiaro. Si può andare in pensione prima dei 67 anni qualora i vostri contributi arrivino a 43 anni e rotti mesi.
1: E 4 mesi.
0: Oh, perché c'era uno, dice, io, pensano tutti che si comincia a lavorare a 40 anni. Io lavoro da quando ne avevo 17. Bene, quando avrai raggiunto i 43 anni di contributi, indipendentemente dall'età, ok, potrai chiedere la pensione. Sembro della cacca, io. Sembro del cacca. E ora contando amore, 10.47 e il procediamo in radio in TV sul canale 67. Ora l'amore, le vostre canzoni d'amore e le vostre dediche. Prego.
2: Buongiorno Radio 101, la canzone che mi fa stare bene oggi è Un amore così grande. La dedico a mio marito Sergio, che adesso è al lavoro e lo amo tantissimo. La tua patatona. Ciao ciao, io mi chiamo Mary. Ciao ciao.
3: Ciao, Mary. Ciao Radio 101, un saluto da tutta la macelleria Regina di Alcamo. Potresti mettermi per favore le Antrix, che la voglio dedicare a mio marito Giuseppe. Ciao.
0: No, scusami. Una macelleria che si chiama Macelleria Regina.
4: È così, ragazzi.
0: Ma la conosci ad Alcamo?
4: Eh certo.
0: Sai dov'è Alcamo?
4: Alcamo è il sud Italia, meraviglioso.
0: Dove?
4: È Alcamo, eh?
0: Alcamo, dove?
4: È lì, è sempre.
5: Qual è la regione?
1: Ma quante
0: Sicilia,
1: ore di macchina da
0: è
1: Milano?
0: È bellissima, bellissima, Alcamo è bellissima, sì, c'è sì, Alcamo sì. Marina. Nacque un... è nato lì, se non sbaglio, Gianni Alesi.
4: Oh,
0: grande pilota.
5: Gianni Ghi?
6: Ciao banda di 101, noi vi ascoltiamo tutte le mattine e la canzone che vorremmo ascoltare questa mattina, che ci fa stare bene, è quella di Andrea Bocelli, Quando mi innamoro, che dedico al mio bimbo che oggi compie 14 mesi. Grazie.
7: Buongiorno a tutti da Tina. Venerdì 25 settembre mio marito Antonio compie gli anni e vorrei dedicargli Ricordati di me di Antonello Venditti. È la nostra canzone. Tanti auguri Antonio, my love. Grazie.
8: Buongiorno Proce, Alessio da Ravenna. Per la canzone d'amore che mi farebbe stare bene vorrei dedicare a mia moglie I Want to Hold Your Hand dei Beatles. È la primissima canzone che le ho dedicato 15 anni fa. Oggi sono 8 anni di matrimonio e quindi volevo dedicare questa canzone a Rosita. Grazie.
9: Ciao Proxe, per la canzone che mi fa stare bene, canzone d'amore, io vorrei ascoltare Più su di Renato Zero, perché alla fine di tutti i concerti lui dice sempre che vorrebbe una notte. Non posso gridare perché sono al lavoro. D'amore!
10: Buongiorno, procediamo, sono Paolo. Oggi per il momento, con tanto amore, volevo dedicare davvero con tanto amore la canzone a mio padre, Henry, che è un mito. Compie 88 anni e nei momenti di difficoltà mi è sempre stato molto vicino e anche oggi lo è. E mi supporta sempre con anche con i suoi silenzi. Volevo dedicargli What a Wonderful World. Ciao.

0: what a wonderful.
1: Senti, non farla di esofago, farla di gola, di gola. Come si impasta? Non ha corde vocali, ha liane.
2: C'è un buco in gola.
1: C'è liane della giungla, che atrota. Allora, quasi le 11, era la canzone d'amore che ti fa stare bene con tante dediche, con tante cose carine, che bello. Poi mi piace quando sono gioiosi, anche tanto di rispetto anche per, insomma, le persone che non vivono dei momenti straordinari. Domani, stessa ora, su R101 in radio e televisione, c'è la canzone d'amore che ti fa stare bene. Con la vostra dedica potete mandare anche ora un vocale al 331 80 90 101. Giochiamo?
3: Sì!
1: Allora, Louis Armstrong, What a Wonderful World. Da questa canzone prendiamo un termine bello, difficile stamattina, per andare a scavare nella musica. Benetri!
3: Che mondo meraviglioso. Vedo alberi verdi e anche rose rosse. Le vedo sbocciare per te e per me, e penso fra me e me, che mondo meraviglioso. Vedo cieli azzurri e bianche nuvole, il giorno luminoso, beato, la solenne notte buia. E penso tra me e me, che mondo meraviglioso.
4: C'erano già le droghe a quell'epoca.
1: Oh, cielo d'ero, bella questa canzone, semplice, un testo semplice ma molto bello, non trovate? Sì,
2: sì, sì, meraviglioso.
1: Certo che c'erano le droghe, sono sempre state le droghe. Ora, difficile, allora mettiamola così. Che la prossima canzone d'amore, la prossima canzone che ti fa stare bene, deve contenere un colore.
2: Ok.
1: Okay. Esempio.
2: Black or white.
1: Esempio.
3: Io dico verde, rosso e blu, Irene Grandi.
1: Ma l'ha fatto?
3: Sì.
1: Sei sicura?
4: Emma Marrone.
3: Sì. Emma Marrone.
4: Emma Marrone
3: vale.
1: Sì, sì. Lasciatemi stare, Emma. Va bene, va bene anche nel cognome il colore. Aldo.
4: Rosso relativo.
1: Peppa e voi straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
3: imparagonabili.
1: Un vocale al 331 80 90 100.

0: questo ogni
1: estas tu.
0: Te gustas sta mañana?
1: Te gustas tu.
0: Allora, non è che vi devo fare dare dei suggerimenti. Già siete esagerati. Parlo della canzone che ti va a stare bene con un colore dentro, perché ci piace giocare e andare a scavare un po' di cose. Ve ne dico un paio così giusto per.
1: Vai.
0: Passami l'asciugamano, quello bianco. Oppure... Oh, bianco tuo canto.
2: Cioè, beh, ma è troppo natalizia.
0: No, perché sono andati tutti sul nero, vedo nero.
2: Col nastro rosa, dai, cioè.
0: Sono andati su caffè nero bollente, c'è anche il bianco.
2: È una rosa blu.
0: Ma c'è un viola, cioè.
1: Pinky.
0: Va bene, la canzone ti fa stare bene deve contenere un colore nel testo oppure nel titolo. E ve ne sono tante. Non andiamo su quelle facili, banali, ma devono essere sette che ci sono con l'effetto wow.
1: Ok.
0: Ok, wow. Andiamo da Aldo, è il momento di Aldo Preda, scusami, con sigla.
3: È il momento d'Aldo Preda.
0: Galvanizza il caporedattore, se gli dai un lancio se lo
2: butti, mo sentiamo che
0: se
2: entusiasmo
0: così a schiaffo, va poi moscio.
4: Sono stati pubblicati i dati di un sondaggio sulla caccia realizzato dalla Doxa e commissionato dalla Fondazione Capellino, che è un ente che si dedica principalmente alla salvaguardia della biodiversità. Ebbene, la maggioranza degli italiani, cioè il 74% degli intervistati, ritiene che la caccia debba essere abolita oppure fortemente limitata con regole più severe. Solo il 3% degli italiani spera invece in una maggiore liberalizzazione dell'attività venatoria. Dal sondaggio emergono anche diverse critiche al disegno di legge messo in cantiere dal governo per aumentare il numero delle specie animali cacciabili e ampliare i tempi e le zone dove sarà possibile cacciare. Questo disegno di legge è già stato approvato dal Senato e ora deve passare all'esame della Camera. In Italia i cacciatori stimati sono 420.000. Michela Vittoria Brambilla, parlamentare e animalista, è molto dura e dice: sparare agli animali solo per divertimento non è più tollerato.

0: Nell'ultimo anno, aggiungiamo un altro dato, in Italia i morti per attività legate alla caccia sono stati 13 con 34 feriti.
1: È un argomento difficile questo, io personalmente proprio non sopporto sta roba, non sopporto ad esempio una delle cose che mi fanno veramente un po' schifo è la corrida. Cioè quello poi di ammazzare l'animale, cioè una volta che l'hai ferito basta, no? Proprio di...
2: Beh, ma non dovrebbero essere neanche feriti.
1: Non dovrebbero essere feriti, sai, c'è culture, storie, eccetera, non lo so. Perché non provate a fare una caccia alla tigre a mani nude?
2: Figurati.
1: Invece di
0: alla Sandokan.
1: È vero, invece a mani nude, senza armi, invece di sparare agli uccellini. Però sai, ci sono tante storie, insomma, un pochino... Sì, limitarla.
0: Dai, sì. Si potrebbe andare nei boschi, sparare dei bersagli.
1: Noi da ragazzini.
2: Ma è uno sport che porta quale giovamento?
1: Da ragazzini, beh, la caccia alla volpe così storica, ci sono legate tante, no? Insomma, i nobili, eccetera. Andrebbe limitata. Da ragazzini, noi andavamo, purtroppo devo dirlo, negli stagni. Pensa come passavamo il tempo e con delle erbette un pochino rigide facevamo dei piccoli cosi per prendere le rane.
2: Per mangiarle poi?
1: Ammazzare.
2: Ah, solo per il gusto d'ammazzare?
1: Vabbè, era una caccia alla rana. Adesso non ci sono negli stagni e manco più le rane.
2: Ma non siamo più nell'epoca primitiva.
1: No, vabbè, però ci sono delle cose che affondano le radici della storia, no Aldo? Ci sono tantissime... tantissimi contesti laddove c'è l'animale dentro, ma anche andarci a cavallo, cioè qualunque altra cosa, un argomento così talmente tanto spigoloso e sfaccettato che è difficile, insomma, trovare una giustificazione. Ora, grazie Aldo, arriva Cristina di Apostrofo.
3: Ave!

0: Zugana.
1: Non mi confondi tu da bene, amico. Copriti un po' da bene, dai.
2: Buenagana, il DJ.
1: Esatto.
0: Buenagana.
1: Signore e signori, è arrivata Cristina di Apostrofo
3: Avena.
0: Ciao ragazzi, ciao.
1: Sì, ciao.
0: Buenagana,
1: Buenagana. Da dove arrivi?
0: Da casa.
1: Dove abiti?
0: Bologna, Milano, un po' di qua, un po' di là.
1: Case di qua, piscine, 13 stanze, 8 bagni.
0: Ma sei magari, Uliveti, bagni.
1: Manco Fabio Fazio.
0: Papà.
1: No, perché il giorno di Fabio Fazio delle case, non sono capitato su una roba. Insomma, si trattano bene. Beh, cioè,
0: anche tu c'è una gran bella casa.
1: Roba, che andiamo sempre a controllare il patrimonio
0: anche
1: di Cristiana.
0: Anche tu una gran bella
1: che
0: casa.
1: Lievita. Di settimana in settimana, di mercoledì in mercoledì, lievita, aumenta.
0: Che lievita, ma va.
1: Beh, insomma, lavori 7 giorni su 7.
0: Lavoro, anzi, devo dire la verità, ho lavorato anche lunedì, aspetta.
1: Di lunedì,
0: con un
1: non
0: pubblico...
1: chiamata di lunedì sera.
2: La gente lavora
0: ma
2: di lunedì.
0: Con un pubblico,
1: ma che fai
0: ragazzi?
1: I concerti lunedì, stai a casa, si lavora lì domani.
0: Ascoltami,
1: no?
0: Sono stata a Casal Guidi in provincia di Pistoia e c'erano quasi 5.000 persone, ma a parte grazie per l'amore, davvero l'amore, l'affetto che mi donate sempre, perché quando hai davanti a te tante persone...
1: Poi non è che va a fare le serate a 500 euro, adesso mi
0: Vabbè, comunque è stato
1: bellissimo.
0: Ma smetti, comunque ragazzi, grazie davvero,
1: grazie,
0: perché sono... Ma la vuoi smettere?
2: Guarda che lei non lo fa per soldi.
1: Ma certo, non lo fa per soldi.
4: E perché fai, va Gloria?
1: Comunque sei più carina.
2: No, lei piace.
1: Sei più carina. Ma che stico orecchini. Quadrame, zoomame, la mala tutta canepa. Allora, allora intanto si parlava di che caccia animali, tutta una serie di cose. Sono arrivate centinaia di messaggi, giusto per dare conto a quelli che scrivono, altrimenti insomma facciamo solo quello che ci pare. C'è discordanza, ovviamente, perché comunque gli animali servono anche per sopravvivere, per mangiare, per cui cacciarli o ucciderli malamente nei mattatoi poco cambia. Però non ci interessa toccare, approfondire, anche perché non abbiamo tempo, perché sai cosa c'è?
0: Cosa c'è?
1: Indovina?
0: Cos'è?
1: Cos'è?

0: il terrore del
1: C'ho
0: cinema.
1: L'ansia.
0: Veramente, in realtà, volevo proporti una ricerca di Aldo Preda in un momento in cui vorresti. Cos'è? Però possiamo sostituirla, eh?
1: No, la sentiamo. Sentiamo Aldo Preda.
0: Dai, facciamo la ricerca di Aldo, dai. La ricerca di Aldo Preda.
2: Poco.
0: No, non abbiamo tempo più adesso.
1: Ah, non si può fare neanche la ricerca.
0: Mamma mia, voi il tempo.
3: Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.

0: sei un fan di Niall Horan, il tuo giorno fortunato è arrivato. Ascolta R101, non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per i concerti del tour italiano di Niall Horan. Yeah, I want you, baby, slow, slow hands, like sweat dripping down my head. Ascolta R101. Golden Ticket.
1: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
2: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
3: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico e speciale.
4: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
5: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
6: Essere originale, non una fotocopia.
7: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
8: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
9: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
10: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
11: Carol G in Italia, la regina del Latin, arriva allo Stadio San Siro nel 2027 per una data imperdibile del suo Viajando por el Mundo Tropi Tour. Sabato 24 luglio 2027, Milano, Stadio San Siro, l'attesissimo appuntamento live di Carol G. Biglietti disponibili su livenation.it.
12: Che operatore hai per la luce?
13: Ottima!
12: E per il gas?
13: Ottima!
12: Internet?
13: Ottima!
12: Mobile?
13: Indovina?
12: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
14: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
15: Qualcuno ha detto Just Eat.
0: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
16: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
17: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69€. Scopri di più su conad.it.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: puntata pazzesca, anche oggi
1: pazzesca.
2: Oggi è veramente una puntata pazzesca.
3: Sì, ma non è ancora finita.
2: Ma c'è qualcuno che chiede proprio delle puntate incomprensibili. No, è vero, ci sono. Scusa, cioè, vuoi sentire la testimonianza? Prego, prego, prego, Marcello. Dai, fagli sentire. Sono delle persone che chiedono proprio all'inizio del programma.
4: Le puntate. Oh, Fernando, oggi vorrei una puntata totalmente incomprensibile.
3: Ah, ma vedi allora.
2: Anche se devo dire che oggi è una delle puntate che mi sta piacendo di più.
3: Che
2: ma anche
3: bello.
2: A giudicare dal numero dei messaggi, però qualcuno arriva male. Colpa tua, Sabrina.
3: Mia.
2: Sei tu che fai un casino veramente.
3: Lei? Cioè... Io, se dico tre parole in tre ore, tanto.
2: Sei
3: io
2: troppo.
3: Complimenti.
2: Provante. Poi quando arriva Cristina Ravena, tutti infogliati, eccitati. Vuoi calmarli?
3: Calmatevi.
2: Guarda, anche Aldo trema.
3: Sedateli.
2: Mi tremano le mani.
3: Ma che scemo.
2: Senti, ma eravamo prima, io... Cioè, lo faccio in amicizia, ma non voglio entrare nel tuo privato. Perché che capita sempre che parliamo di soldi delle serate.
3: Madonna mia.
2: Ma che rapporto hai con l'agenzia delle entrate?
3: E tu? Che rapporto?
2: Io pessimo.
3: Ma, cioè, paga,
2: perché in questo,
3: ragazzi,
2: in questo paese,
3: paga.
2: Se lavori, indipendentemente se ottemperi a tutte le tasse e tutto il resto, comunque l'agenzia delle entrate viene a dirti.
3: Ma non è che ti sei dimenticato qualcosa?
2: No, ho una buona memoria ancora. È vero, anche a te arriva.
3: Paghiamo, pago.
2: Arriva sempre.
3: Ogni tanto.
2: Allora, senti, se vuoi puoi partecipare al nostro, aderire al nostro movimento.
3: Cioè?
2: Io non pago, si chiama.
3: Nuovo
2: adesso,
3: partito.
2: Questa domenica andremo su nelle piazze di tutta Italia. Aldo, ti occupi di Milano, tu no?
3: Ah, sì.
2: Con dei banchetti.
3: E cosa fai poi?
2: A dire, prendiamo adesioni. Chi aderisce da noi c'ha lo scudo.
5: Certo, okay. Ci vorrebbe una testimonial.
2: Tu potresti
3: sì,
2: essere
3: certo,
2: testimonial.
3: Come no?
2: Cristina Ravena è la testimonial.
3: Capirà,
2: di
3: io
2: non
3: pago.
2: Sentite, abbiamo un tempo per un giro veloce di cos'è. E dai, facciamolo, dai. Cos'è?

0: velocissimo. Attenzione,
1: Cristina. Cos'è, cos'è?
0: Questo è per te.
1: 2026.
0: Io non pago.
1: Io non pago, non morirà mai.
0: Ecco.
2: Io non pago, non morirà mai.
0: Io non pago, vedi che poi compri.
3: La domanda a cui devi rispondere è: non morirà mai. Cos'è
2: mai? La cattiveria.
0: Si è spiegato come se fosse scema Cristina D'Avena, ma adesso
3: no,
0: dai.
3: A prova di tutti l'ho spiegato.
0: Vabbè.
2: Ma la cattiveria, secondo me, no.
0: Brava.
3: No, il nuovo pulsante.
0: Il nuovo pulsante, resveratrolo.
2: Che?
3: Resveratrolo, non vale più riagomitola.
2: Risvelatrolo.
0: Mi chiamo la mia.
2: Risvelatrolo.
0: Resveratrolo.
2: Dai.
4: Me e la bamba.
2: No, ma dai.
0: In questo periodo di pandemia la prova pulsante resveratrolo che si trova nell'uva, soprattutto in quella nera. Vabbè, la domanda è: non morirà mai. Belletri.
3: L'ignoranza.
0: Aldo.
5: L'eternità.
1: No.
5: Peccato.
0: D'Avena.
2: Il coraggio.
1: No,
3: ma è qualcosa che si tocca?
1: Ecco. Si tocca.
2: Ah, si tocca?
1: Si tocca, è molto importante per l'umanità.
0: Resveratrolo.
3: L'atomo.
1: No.
6: La bugia.
5: Perché ha toccato un atomo?
3: Sempre, anche adesso stai toccando gli atomi.
0: Di atomi c'hai a casa.
4: La comicità.
0: No, amico mio, no, non morirà mai e si tocca davvero.
2: Resveratrolo. L'amore?
1: No.
2: Che non morirà mai. Non muore.
3: Ma poi devi toccarlo, quindi è un oggetto.
0: Non morirà mai. Il cibo?
1: No.
5: L'acqua?
1: No. Vai, fochino.
0: Cioè, è la birra.
3: È l'aria.
4: La mia suocera.
1: No.
0: Morirà mai quest'altro. Dai.
1: Da
3: la terra.
0: Le scarpe.
5: Ma se sta morendo da adesso.
1: La terra.
0: È discutibile come risposta. Però se vai da un ultrasuolo.
3: Beh, ha già millenni di anni, quindi è difficile che muoia.
7: Regina, hai dimenticato di prendere il carbone attivo.
8: Procediamo.
9: Ogni mattina dalle 9 alle 12
8: su R101.

0: Bravo.
1: Tipo, scherzi a parte, può entrare nella PEC, può mandarmi delle PEC. No, perché mi viene il dubbio. No, perché parlavamo prima di cartelle, di cose. Mentre parlavamo, mi è arrivata l'ennesima della terza in una settimana. Non è che scherzi a parte.
2: Beh, però funziona. Io provo a dire eredità.
1: Speriamo
2: che da qua ai prossimi ore arrivi brava, qualcosa.
1: Sì, sono preoccupati di questo partito che facciamo. Io non pago. Va bene. Concentriamoci sulla musica. Straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
3: imparagonabili.
1: Alle 11:38 andiamo verso la canzone che ti fa stare bene, che deve contenere un colore. Tu ne hai con dei colori?
4: Sì, beh, sì, ne ho. Addirittura ne ho tanti. Puffa un po' d'arcobaleno, pensa un po'.

0: l'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre mele golden a 89 centesimi al chilo. Da 3 kg in su 79 centesimi al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
1: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
2: Dettagli in negozio, tanetag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
3: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
4: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
3: Fiorentini è così, una ne pensa e 100 kcal ne fa.
5: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
6: La ruota gira anche in prima serata. Una puntata evento con il volo.
7: È una serata speciale. Benvenuti alla ruota dei campioni. Delle stelle.
6: Stasera in prima serata su Canale 5.
8: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
9: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
10: Arcaplanet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Arcaplanet protegge la tua spesa, tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arcaplanet.
11: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
12: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
13: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
14: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
13: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
14: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
15: Festeggiamo insieme i 20 anni dei supermercati Deco. Con il super concorso Deco vinci 50.000 fantastici premi. Scopri come partecipare. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi complessivo di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
16: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
17: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
18: Sì, ha dimenticato i maniscalchi.
17: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
19: Ha dimenticato i discount.
17: Giusti discount.
19: Ormai non vale più.
17: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.

0: sì, la canzone che ti fa stare bene, bene, bene. La la la la. La la la la.
1: Stai sentendo dei miglioramenti?
0: La canzone che ti fa
2: nulla di significativo.
1: La canzone la la la.
0: La canzone la la. Guarda che bella che è. La la la la.
1: Allora,
0: cosa c'è?
1: La canzone, c'è la ruota.
0: Ah, scusati.
1: Oh mamma. Ragazzi, qua l'età aumenta di giorno in giorno.
0: Ma lo sapevo, fatto apposta, mamma mia.
1: Delle volte mi sembri malgioglio.
0: Certo.
1: Ciao, okay. Allora, Aldo,
3: che canzoni?
1: Porca miseria. Allora, sette canzoni con il termine con un colore. E ce ne sono veramente belle. Sei legata ai sette colori della ruota. Sentiamo.
4: Colore verde.
5: Ciao ragazzi, la canzone che vorrei ascoltare, che parla di colori, è la più bella in assoluto, come un pittore dei Modà.
6: Canzone viola.
7: Buongiorno, procediamo.
1: Da
7: Potenza. Per la canzone che ti fa stare bene, una rosa blu, Michele Zarrillo.
6: Canzone blu.
8: Questa ciao, è mia. Per la canzone che ci fa stare bene, mi piacerebbe ascoltare Notte Rosa di Tozzi. Ciao,
0: bella.
8: Ciao.
9: Canzone azzurra.
10: Buongiorno, procediamo. Per la canzone che mi fa stare bene, beh, ovviamente direi Così celeste di Zucchero.
6: Canzone rossa.
11: Per la canzone a tema, ripropongo Red Red Wine di Ubifotti. Ciao.
12: Canzone fucsia.
13: Ciao Fernandone, ciao a tutti. Per il tema odierno, che ne dite di un bel colore brown, Bobby Brown con You Can Play the Game?
0: Canzone gialla.
14: Sì. 31, sono Beatrice da Roma, e per la canzone che ti fa stare bene con il colore c'è blu dipinto di blu.
1: Di Domenico. Oh. Dai, vedi.
0: Brava.
1: La bambina.
0: Ma ce ne sono tante.
1: La bambina t'ha chiesto nel blu dipinto di
0: papà,
1: imboccata dalla mamma forse. Ciao Beatrice, grazie. Piccola, non mi hai messo Toffì di Vasco. Allora giro.
0: Vado.
1: Vuoi una rosa blu?
2: Magari.
1: In faccia.
2: Però è viola, eh.
1: Ah, scusa, beh, ho girato. È andata fucsia.
0: Fucsia, cos'è?
12: Canzone fucsia.
13: Ciao Fernandone, ciao a tutti. Per il tema odierno, che ne dite di un bel colore brown, Bobby Brown con You Can Play the Game?
1: Sì, perché non abbiamo specificato. Il colore poteva essere anche marrone in questo caso.
0: Dai.
2: Ma non potevate rigirare.
1: Ma perché
0: sbaglio lui?
1: È il cugino americano di
0: Mamma
1: Marrone,
0: Bobby

0: comunque anche oggi mi ha chiamato Tognacca è stata una puntata da urlo.
1: Da urlo, da urlo. Bobby Brown era la canzone che ti fa stare bene con un colore dentro, non è stata contestabile. Non si è riusciti a contestarla perché Bobby Brown, Brown è marrone, quindi
2: sì, certo.
1: È passato questo con tante belle che c'erano.
2: Era
1: carina anche questo. Allora, tra un'ora su R101, ancora una canzone che ti fa stare bene con un vocale a questo numero:
3: 331 80 90 101.
1: Perché noi puntualizziamo, punteggiamo, diciamo, gli interventi che in replica, certo, si possono leggere, quindi vai in replica anche tu. Se stanotte pensate di essere in giro, al ritorno potete godere di Cristina Domenica, magari vi parcheggiate un attimo, cioè, fate una piccola sosta. A proposito, il benzinaio di Dalmine,
2: sì,
1: che salutiamo, è uno dei nostri fedeli, ciao, ascoltatori, fan tra l'altro anche di regia, mi chiede come mai non fai più le sfide dei cartoni animati.
2: Adesso torniamo con le sfide,
1: perché sei pigra,
2: eliminatorie.
1: Eravamo nella fase
2: Ma abbiamo fatto un errore, abbiamo fatto tanti errori, per cui adesso facciamo
1: questa è la casa degli errori, non è fortunatamente la casa degli orrori, ma è la casa degli errori. Che errore hai fatto, piccola bambina?
2: Amore, dobbiamo fare adesso
1: il nonno ti ascolta, che errori hai fatto?
2: Praticamente noi abbiamo fatto tante finali, semifinali, abbiamo fatto un gran casino. Abbiamo fatto casino, adesso dobbiamo fare l'eliminatorio.
1: La colpa di chi è stata, piccola?
2: Ado Preda, nonno.
4: È truccato anche il campionato dei cartoni animati.
1: Nonnino. E quindi adesso quando si riprenderanno?
2: Settimana prossima facciamo la prima sfida delle eliminatorie.
1: E delle?
2: Eliminatorie.
5: Andiamo avanti in altri 4 anni così.
2: Ma perché mi tratta così, lei?
1: Eravamo alle finali e così in una botta
2: stiamo
1: arrivando.
2: Abbiamo fatto un errore.

0: torno, poi ci diamo.
1: Cristina, mi ha detto mio papà se ci puoi cantare la canzoncina in privato.
2: Dì a tuo papà che lo conosco, che altro.

0: posto da dove siamo un pochino più a riparo. In Bulgaria.
1: Ma dai.
0: A Malta. In Cipro. Niente.
1: Ma sai che non prendo l'aereo, ando vado.
0: Ah, c'è cosa non prende l'aereo. Sì, Va bene, dai, chiudiamo la puntata.
1: È finito.
0: È finito. Peccato. È mezzogiorno. Senti, hai altre cose da segnalare?
1: Domenica ci vediamo a Chiavari. Ecco. Mi raccomando, ragazzi. Chiavari Comics.
0: Va bene. E poi ci vediamo a Lecce perché stiamo pensando delle cose da fare, insomma, tra un bel po'. Grazie a tutti chi ha lavorato per la televisione.
2: Canepa!
0: Il direttore dell'orchestra
2: Marcello Zoara!
0: Il capo redattore
2: Aldo Preda!
0: Sorina Bambi!
3: Buon mercoledì!
0: Regina Saraiva!
3: E
0: Cristina di Apostrofo!
2: Ciao
1: ragazzi, vi amo! Ciao!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Una buona giornata da Mattia Venini. Fermato a Lamezia Terme, uno studente di 14 anni che pianificava su Telegram l'aggressione con un coltello alla sua professoressa di italiano. I carabinieri sono riusciti a intercettare i messaggi online e a sventare il suo piano. Sembra che il ragazzo nutrisse rancore nei confronti della docente a causa di una bocciatura. Tragedia nella notte a Roma. Un operaio rocciatore di 22 anni impegnato nei lavori al Colosseo è precipitato da 10 metri di altezza, morendo sul colpo. L'anfiteatro è stato chiuso e il ministro Giulia ha ordinato lo stop ai lavori. La procura ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, al momento contro ignoti. L'OCSE rivede al rialzo le stime del PIL per il 2026 allo più 0,9% contro il più 0,5% precedentemente previsto. Le previsioni per l'anno prossimo rimangono invece invariate al più 0,6%, confermata anche la frenata della crescita globale. Meloni è tornata a difendere le nuove norme in arrivo sulla scuola, coinvolgendo anche il presidente Mattarella. Da ministro dell'istruzione firmava circolari sul tetto degli stranieri in aula. Ma non leggo le sue parole come una contestazione, ha detto. Il ministro Valditara ha escluso tensioni con il Colle. Discorso di 40 minuti di Trump all'ONU. Tanti i temi toccati, dal Medio Oriente all'Ucraina e all'intelligenza artificiale. Credo che faremo un accordo con l'Iran dopo le elezioni di midterm, altrimenti li anniento, ha detto il presidente americano, che poi ha incontrato l'omologo ucraino Zelensky. Insieme troveremo una soluzione per la guerra. Europei di volley maschile, stasera a Torino l'Italia contro la Finlandia. In palio c'è l'accesso alle semifinali di Milano. A Coverciano invece Mancini prepara il suo esordio bis sulla panchina della nazionale di calcio. Venerdì la sfida al Belgio. Il CT è pronto a lanciare una formazione sperimentale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Sei pronto per una nuova scoppiettante diretta qui su R101?
1: Allora, pronto mi sembra un eufemismo.
0: Okay.
1: Diciamo però sono fisicamente presente, mettiamola
0: benissimo.
1: Così.
0: Ecco. È già qualcosa e siamo entrambi fisicamente presenti, almeno quello, il Musazzi da una parte, Fabio De Vivo dall'altra. Ma chi è che campeggia lì nella regia?
1: Abbiamo quello più dinamico fra tutti i registi, nonché
0: anche quello
1: il
0: più giovane.
1: Jeps. Sì,
0: no,

0: è il più giovane?
1: Il giovane è Tarabas.
2: E Tarabas.
1: Lui invece è il più finto giovane.
2: Ah, ok.
1: Sembra che abbia 47 anni, in realtà ne ha 5 meno di me.
2: Vabbè, detto questo, iniziamo al volo. Lo facciamo con Camila Cabello qui su R101. State con noi, dai.

0: Camilla Cabello con Havana qui su R101 alle 12:07. Siamo in radio ma anche in TV. Qualora volessero guardarci, c'è l'occasione di poterlo fare.
1: Certo, 67 nel digitale terrestre, oppure scaricando anche l'applicazione che è gratuita.
0: Esatto, esatto.
1: Non possiamo neanche lucrare su quella.
0: No.
1: Io l'avrei messa a pagamento almeno.
0: Ho capito.
1: Un euro a download e poi ce lo smistavamo noi speaker.
0: No,
1: niente.
0: E comunque un'informazione che abbiamo lanciato così nell'etere, non si sa mai che possa accadere nel futuro, ma approfittatene adesso per scaricarla nel caso ancora non l'abbiate fatto. Va bene, dai, ci ripresentiamo. Il Musazzi, Fabio De Vivo. Ieri abbiamo lasciato un po' in stand-by uno di quei meme che praticamente campeggiano sul web, sui social. Ci siamo detti, sarebbe bello farci appunto un intervento domani in diretta. Di solito sono io che non ricordo nulla.
1: No, zero, ore 10 calma piatta il mio cervello in questo momento. Non mi ricordo assolutamente niente.
0: Descrivi il tuo lavoro non dicendoci che lavoro fai, bensì le parole che pronunci sempre.
1: Ce l'eravamo detti però fuori onda. Io ero qua a pensare in diretta se avessimo detto meno qualcosa. Infatti no, questo ce lo siamo detti nel fuori onda.
0: Deduco di sì.
1: No, invece no, l'avevamo fatto in diretta. Sai che non lo so, oramai è passato così tanto tempo che
0: 24 ore,
1: guarda che in un lasso di tempo tipo del secondo sono tantissime, capisci?
0: Hai ragione, però è un giochino che volevamo fare con voi per conoscervi un po', per fare una sorta di carta d'identità di quello che il bonazzo, la bonazza media che ci ascolta. Non vogliamo sapere che lavoro fate attraverso la classica dicitura sono un impiegato, sono un commesso, sono un dirigente. Vogliamo saperlo attraverso quelle parole che pronunciate spesso quando siete a lavoro. Allora, non valgono le imprecazioni.
1: Certo.
0: Quello lo eliminiamo.
1: Facciamo tre parole. Tipo per noi potrebbe essere spugnetta, voce e non lo so, dimmi un'altra.
0: Spugnetta sarebbe il copri microfono.
1: Certo. Beh, deve essere comunque
0: microfono.
1: E cuffia, spugnetta, voce.
0: Tre parole,
1: noi dobbiamo indovinare il vostro lavoro.
0: Va bene, dai.
1: Mi piace.
0: Dai, partiamo con un giochino triviale nei nostri confronti al 331 80 90 101. Descrivete il vostro lavoro facendocelo capire, ma anche no, con sole tre parole, ok?

0: dividerà.
1: Alfa, Gigi D'Alessio con Genova e Napoli qui su R101 alle 12 e 16 minuti. Abbiamo deciso di iniziare questa diretta dei Bonazzi di R101 facendo fare loro una sorta di identikit, sì, di quello che fanno come professione nella vita, ma facendoglielo descrivere attraverso tre parole.
2: Esatto, ne sono arrivati anche tanti scritti di messaggi proprio con tre parole. Per esempio, ferro, gabbia, documento.
1: Ferro, gabbia, documento.
2: Per me il secondino.
1: Allo zoo.
2: No, il secondino per me.
1: Il secondino?
2: Per me sì. Ferro, gabbia, documento. Secondino, non so. Comune, strada e burocrazia.
1: Comune, strada e burocrazia. Il messo comunale.
2: Per forza.
1: Sei bravo. Sentiamo, io ci devo pensare. Sentiamo un
3: po'. Ciao, sono Valentina. Allora, le tre parole che uso di più nel mio lavoro sono stock out, prodotti e sostituzioni.
2: Venditrice. Oppure la, sì, oppure la, quella che fa i turni, che si chiama che si chiama shift manager.
1: Prego.
2: Shift manager.
1: Ma shift come il pulsante che c'è sulle tastiere.
2: Perché fa le turnazioni dei dipendenti.
1: È così che si chiamano?
2: Sì.
1: Non lo sapevo. Abbiamo un altro.
4: Buongiorno Radio 101. Descrivo il mio lavoro con tre parole. Microfono, maschera e spartiti. Giuseppe da Crotone.
1: È la maschera.
2: La drag queen. Se, secondo me.
1: La drag queen con lo spartito.
2: Beh, sì, certo, dipende.
1: È
2: una drag queen, drag queen musicista. Secondo me. Non mi viene altro. Maschera. Ah, no, maschera, microfono. Maschera quella dei teatri. Quindi lavora nel teatro.
1: Ah,
2: sì, quella lì.
1: Una maschera
2: nel teatro.
1: Teatro. Poi.
5: Bonazzi, buongiorno. Buongiorno. Allora, io mi trovo in questo momento al lavoro e se dovrei descrivere il mio lavoro in tre parole, secchio, straccio e mappina. Ciao ragazzi.
1: Secchio, straccio, tra l'altro l'ultima parola, la mappina, appunto.
2: Cos'è che hai detto?
1: Mappina.
2: Pulizia. Ah no, ho capito pulizie.
1: No, che sta appunto per straccio. Fondamentalmente altro non è che uno straccio, è un modo folcloristico, è un po' del sud. Non so se anche in Puglia, Peppe. A Napoli,
2: io sono ancora
1: la
2: fermo.
1: Mappa piccola non è altro che lo straccio sporco.
2: Io sono ancora fermo al se dovrei descrivere il mio lavoro.
1: Vabbè, ma ho capito.
2: No, dai, ti devo raccontare una cosa. Come c'è la Fashion Week a Milano? Io per la prima volta dopo anni di spadroneggio sui social ho ricevuto un invito per una sfilata di moda con evento annesso. No, per la prima volta
1: stacco il cavo e vado via.

0: Dead di Olivia Rodrigo qui su R101 alle 12:21 minuti. Siete con noi in radio ma anche in TV sul canale 67. Quello che state ascoltando ha un nome:
1: i Bonazzi di R101, condotti da Fabio De Vivo e il Musazzi.
0: Esatto. Va bene, dai, state con noi perché dopo approfondiamo quella roba della Fashion Week.
1: Ma non è finita lì la storia.
0: Voglio saperne di più.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Una produzione Top Ten Group.
7: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
8: Il bello di settembre. Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
10: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
9: Colombo, navigando sull'app Family,
11: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
12: Dal 24 settembre al 4 ottobre, un litro di olio extravergine di oliva, La Badia, a 4,29 euro.
13: La spesa intelligente!
14: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
15: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
16: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
17: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
18: Essere originale, non una fotocopia.
19: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
20: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi specchi GP a cubetti o Julien da 80 grammi a 1,79 euro e tortellini super fini da 400 grammi a 1,85 euro,
21: ci basta il nostro suono preferito.
20: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
22: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
23: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
24: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, life copy.

0: www.fileni.it.
1: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
3: Torna la Courmayeur Cup. Le migliori quattro squadre di pallavolo femminile della Serie A1 Fineco si incontrano in un torneo amichevole nella splendida cornice del Monte Bianco per la terza edizione della Courmayeur Cup. Sabato 26 settembre le semifinali, domenica 27 la finale per il terzo posto e la finalissima. Le stelle del volley italiano si sfideranno sul campo in un weekend ricco di emozioni e sport. Info e biglietti vivaticket.it. Radio ufficiale R101.
4: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
5: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
4: Iper la grande I dal 21 al 30 settembre schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Pasta di Bella di semola, formati assortiti da un chilo a soli 89 centesimi. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
6: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
7: Oh, finalmente un po' di relax.
8: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Tutto a posto.
1: Che domani torni.
0: Cosa è successo?
2: E niente.
3: Non ti
0: è venuta voglia di karaoke?
2: No, stanco.
0: Tiziano Ferro qui su Radio 101 alle 12:31 minuto. Un Tiziano Ferro dannata, tra l'altro.
2: Tiziano Ferro dannato, dannato più che altro.
0: È vero, questo è il suo primo album in assoluto. Lui uscì con Perdono, poi dopo un po' uscì anche Rosso Relativo. No, scusa la confusione, io sono rimasto un po', diciamo, non tanto basito quanto meravigliato dinanzi al fatto che hai ricevuto e forse anche accettato un invito per una sfilata.
2: No, non neanche risposto.
0: Perché siamo in piena Fashion Week. Possiamo mettere Vogue in sottofondo, Giuseppe, per favore, grazie.
2: La canzone
0: tanto lui è veloce, Giuseppe, che se glielo dico al volo.
2: Ma che pezzo.
0: Fa paura.
2: Incredibile. Grande Jeps, ti darei una promozione. Detto ciò, sì, sono stato invitato per la prima volta dopo 6 anni. Perché comunque quando inizi a fare i social è immediata un po' l'invito.
0: È vero.
2: L'invito alle sfilate.
0: L'invito in vita.
2: Io non sono mai stato invitato, cioè non che comunque ne facessi una tragedia.
0: Ma lo trovi un fiore all'occhiello questo o una sconfitta?
2: Non mi frega assolutamente niente. L'ho letto anche simpaticamente questo invito, ma non ho nemmeno risposto. Quindi non presenzierò, anche per me, perché per me deve essere un'incredibile rottura.
0: Sì, lo
2: stare
0: è.
2: Stare lì seduto. Ma non è il mio mondo, ecco.
0: Non me ne vogliono.
2: Poi, se dovessero pagarmi, io sono lì in prima fila.
0: Bravo.
2: Però siccome non c'è cash.
0: Cioè, alle sfilate. Sono anni e anni e anni che io vedo sti inviti che mi arrivano ad alcune pochissime. Sono andato, ma non è appunto il nostro mondo.
2: No.
0: Però tutto cambia nel momento in cui c'è della fresca.
2: C'è della fresca.
0: Fin quando la fresca.
2: Fatturare il primo pensiero al mattino. Mi sveglio. Oggi come posso fatturare? Leggo l'invito, che mi pagano, no, sto a casa, sì, vado. Ecco.
0: Benissimo.
2: Funziona
0: è tutto,
2: così praticamente.
0: È tutto perfetto.

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

0: Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile qui su R101 alle 12:40 minuti con i Bonazzi in piena Fashion Week. Tra l'altro io prima ti ho chiesto, no, ma quante Fashion Week ci sono all'anno a Milano? Perché io ho come la sensazione che ogni 20 giorni ci sia una Fashion Week.
1: Perché ci sono tanti eventi, c'è la Fashion Week che è a settembre appunto adesso, poi ci sono delle altre robe.
0: Comunque dopo ti voglio raccontare anche di una delle tante sfilate che mi è capitata un po' online, che mi ha lasciato basito e su cui occorrerebbe un tuo commento.
1: Prego, prego, non vedo l'ora.
0: Ma prima J-Ax.
2: Moriremo

0: J-Ax, bravo, vita, morte, bravo, miracoli.
1: Mi piace un sacco questa canzone.
0: Sai che quando guardo il video di questa canzone, anche voi sul 67, ho una sola domanda: ma come hanno fatto a ringiovanirlo nel...
1: Questa domanda ci è stata posta realmente. Basta,
0: esatto.
1: Diciamo solo questo.

0: E se il resto frizzate in call? Ho Coop Voce e una connessione di qualità.
1: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: Ormai sono anni che lo diciamo, ci sono diversi motivi per ascoltare i Bonazzi di Area 101, ma non mi sono ben chiari.
3: No, uno sicuramente è per la canzone che ti fa stare bene, okay. Ogni ora c'è, cioè,
2: okay,
3: ogni
2: okay. Ora. Un altro magari?
3: Non so cosa ci penso.
2: Va bene.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, Ace lavatrice, confezione da 3 flaconi a 7,99€. Da 2 pezzi in su, 6,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket aderenti.
5: D'Alessandro e Galli presenta Take That, Dreamers Tour 2027. Tre location straordinarie con una delle band più amate di sempre. 18 luglio, Este. 19 luglio, Roma. 20 luglio, Lucca. Take That, Dreamers Tour 2027. Biglietti su ticketone.it. Radio ufficiale R101.
6: Che operatore hai per la luce?
7: Ottima!
6: E per il gas?
7: Ottima!
6: Internet?
7: Ottima!
6: Mobile?
7: Indovina?
6: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
7: Davvero!
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
10: La ruota gira anche in prima serata. Una puntata evento con il volo.
11: È una serata speciale. Benvenuti alla ruota dei campioni. Delle stelle
10: stasera in prima serata su Canale 5.
12: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
13: Qualcuno ha detto Just Eat.
14: E praticamente arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio a caso seduto sul mio asciugamano. Scusa, ma mi stai ascoltando? Che cosa guardi sul telefono?
15: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
14: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
15: Già, ma invece occupare il lettino degli altri?
14: Quello è sicuramente un brutto affare.
16: Con Ring sai sempre che a casa va tutto bene.
17: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
18: Carol G in Italia, la regina del Latin, arriva allo Stadio San Siro nel 2027 per una data imperdibile del suo Viajando por el Mundo Tropi Tour. Sabato 24 luglio 2027, Milano, Stadio San Siro. L'attesissimo appuntamento live di Carol G. Biglietti disponibili su livenation.it.
19: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
20: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400€ oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
7: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
9: Sì, ho dimenticato i maniscalchi.
7: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
21: Ha dimenticato i discount.
7: Giusti discount.
21: Ormai non vale più.
7: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.

0: ti fa stare bene, arriva ogni ora qui su R101 a scegliere, siete voi.
1: Siete voi e posso dire che in questo caso hanno fatto una scelta alta.
0: Devo dire, sentiamo.
2: Molto. Per la canzone che ti fa stare bene vorrei ascoltare Don't Stop Me Now dei Queen. Penso sia la colonna sonora adatta per festeggiare il mio 51esimo compleanno.
1: Auguri, auguri.
2: Ciao, si vede a Vicenza.
0: Auguri.

0: Possiamo tutte e tre rovinare così il
1: distrutto un anni e anni di successi di un gruppo.
0: Don't Stop Me Now dei Queen. Noi invece dovevamo stopparci molto prima. Canzone che ti fa stare bene, che avete scelto voi, con un messaggio al 331 80 90 101. Per andare a chiudere, sì, un po' questo qui, il frangente, diciamo, legato un po' alla Fashion Week, ho visto, non posso fare il nome chiaramente della maison, del brand, ho visto che una famosa casa, sì, diciamo, sì, di moda, esatto, hanno fatto sfilare in galleria questi uomini, tutti maschi,
1: sì,
0: con gli shorts. Cioè,
1: i shorts o i boxer?
0: No, fermi tutti. Tipo, immagina un jeansetto.
1: Sì.
0: Molto femminile.
1: Ok.
0: Però cioè, immagina un jeans fatto tipo mutanda,
1: ma allora,
0: che tu metti per andare in giro d'estate, però ti arriva a metà chiappa, capito?
1: Ah, allora, la moda insegna che non c'è sesso nella moda.
0: Non è che dignità talvolta.
1: Oramai, no? Per quello che orrono i tempi. Per quanto riguarda il mio gusto personale, per me resta una moda unicamente femminile.
2: Esatto. Volevo essere un duro che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di sumo, uno

0: 16 e un minuto, siamo qui su R101, ci siamo noi come ogni giorno, dal lunedì al venerdì, da mezzogiorno alle 14, buonazzi di R101. Ma con chi siamo?
1: Fabio De Vivo, il Musazzi, in regia. C'è stato un cambio della guardia perché ci ha abbandonati il nostro Jeps per dare spazio a Lipstick.
0: Esatto.
1: Eccola qua, l'istituzionalità. Ringraziamo anche la nostra Roberta Bussolati, che purtroppo non è presente, non perché stia male, ma perché è in smart.
0: Va bene, la salutiamo.
1: Ciao,
0: insomma,
1: Robby,
0: so che
1: ciao.
0: Ci sta ascoltando,
1: ci
0: la cosa
1: manchi.
0: Ci fa molto piacere.
1: Ci manchi tanto, Roberta.
0: Addirittura.
1: Ma
0: che è successo?
1: Ma ci vuole un capo espiatorio, capisci? Vabbè, lei è il nostro.
0: Una sorta di boxing machine. Esatto. Però le

0: James di David Guetta in Sia qui su R101 con il Musazzi e Fabio De Vivo. Ci siamo e siamo pronti per giocare. Cosa che facciamo appunto? Oggi sto sbiascicando un po', non so. Non avrò assunto degli zuccheri stamattina.
1: Cosa? No, ieri non avevo assunto gli zuccheri, infatti siamo andati al bar subito, no?
0: Esatto. Ieri sei arrivato, forse dovevo farlo
1: non
0: anche
1: ho mangiato
0: oggi.
1: Niente, bisogno di zuccheri, subito al bar. Che oggi è saltato, sei arrivato tardi.
0: È quello, mi scivola la lingua oggi. Vabbè, detto ciò, a cosa giochiamo?
1: Giochiamo ad Accomunage.
0: Accomunage, che sigla!

0: sempre fiero di queste straordinarie sigle. Cioè, noi giochiamo per ascoltare le sigle. Del gioco in sé non ce ne frega assolutamente nulla. Piuttosto che ascoltarle, facciamo i giochi.
1: Se però, tra l'altro, l'incipit comunque di un concerto tipo quello di Anima, questo. Cioè, bellissimo, una sigla pazzesca. Come si gioca da Comunage?
0: Praticamente vi daremo quattro parole chiave per indovinare un film.
1: Ok.
0: Semplicissimo.
1: Ok, vai.
0: Vado con le parole. Le parole sono:
1: se,
0: soffitta,
1: uh-huh,
0: otto,
1: uh-huh,
0: tamburo,
1: mm,
0: scarpa.
1: Ok, soffitta, otto, tamburo, scarpa. La sparo lì.
0: Vai.
1: Grandi magazzini.
0: Avevano
1: avuto una soffitta. Qualcosa 8.000 lire ce l'avevano. Tamburo in vendita sempre.
0: No, tamburo, no, Lino Banfi che suona il tamburo fuori.
1: Tamburo,
0: tamburo, Lino Banfi che suona il tamburo.
1: E coi, esatto. Sono contento.
0: E scarpa? Scarpa che Lino Banfi ha le scarpe rotte.
1: Esatto.
0: Però no, non è grandi magazzini.
1: E vedi. Vabbè, dovete indovinarlo voi. Soffitta, otto, tamburo, scarpa. Dovete provare a dirci di quale film si tratti e che vada da Comunage questi quattro termini.
0: È spiegato anche il titolo, quindi perfetto. Adesso ascoltiamo questa straordinaria canzone di Elisa.
1: Esatto. Sarà che il

0: Dai, qui su R101, mentre stiamo giocando ad Accomunage.
1: Accomunage, le quattro parole che identificano il film che state provando a indovinare sono soffitta, otto, tamburo, scarpa. Che film è?
2: Ciao Bonazzi, può essere The Monkey di Stephen King?
1: No, no, non
0: The
1: è
0: Monkey?
1: The Monkey? Non è la scimmia.
0: No, non è quello.
3: Forrest Gump.
1: Soffitta, otto, tamburo, scarpa, Forrest Gump. No, non abbiamo detto
0: scarpa.
1: Tenente Dan.
0: No,
1: altrimenti sarebbe stato Forrest.
0: Alla pioggia fina, fina, fina.
4: Mia moglie è una strega.
1: No, no, caro Mattia, non è mia moglie, è una strega.
0: Favoloso, Mattia, no?
1: Sì.
5: Otto e mezzo di Fellini, Francesca da Foggia.
0: No, perché non c'era il mezzo.
1: Perché non c'è il mezzo, è vero.
0: Quello.
1: No, non è neanche quello. Continuate a provare a indovinare. Soffitta, otto, tamburo, scarpa.
0: Dai, provateci voi, al solito con un messaggio vocale. Lo aspettiamo al 331 80 90 101. Non abbiamo detto cosa abbiamo messo eventualmente in palio quest'oggi. C'è
1: una visione di Forrest Gump con me.
0: Ok, bello. Poi vi organizzate,
1: certo,
0: le eventualità.

0: I pinguini tattici nucleari qui su R101 mentre stiamo giocando ad Accomunage. Al volo gli elementi che sono parte di questo film che devono indovinare.
1: Soffitta, otto tamburo, scarpa. Che film è?
2: Eccezionale veramente.
1: Eccezionale veramente.
0: Eccezionale veramente.
1: Che avete cucinato? Buono oggi. No, non è
0: quello.
1: Non è questo. Dopo andremo a dare la soluzione. Ma prima.
0: Addio piacendo.
1: Addio piacendo, ma prima.
0: Ma prima cosa?
1: Prima niente. E adesso la...

0: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
2: Ho fatto la scelta giusta.
1: Cioè?
2: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
2: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
2: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
2: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
5: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
7: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
8: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
10: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
11: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
12: Essere originale, non una fotocopia.
13: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
14: Dark Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Dark Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo Dark Planet.
15: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
16: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
17: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
18: CIF, un solo spray. CIF, e tu che ci fai?
19: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsocif.it.
20: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
21: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
20: Iper la grande I dal 21 al 30 settembre schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Detersivo Dixan in polvere per lavatrice da 112 lavaggi a 13,99 euro. Offerte forti da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
22: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
23: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella.
24: È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
25: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Babs TLC qui su R101 alle 13:26 minuti mentre giochiamo ad Accomunage. Ogni giorno, voi lo sapete, giochiamo con qualcosa, mettiamo in palio peraltro premi pazzeschi.
1: Sì, oggi abbiamo messo in palio una visione del film Forrest Gump in mia compagnia.
0: Appunto, pazzeschi.
1: Esatto.
0: Accomunage, gioco semplicissimo, l'abbiamo già detto, quattro parole che vanno ad accomunare appunto un film.
1: Le quattro parole sono soffitta, otto, tamburo, scarpa. Chi è che ha indovinato?
2: Buongiorno, Mauro della Molfetta. Per me il film è Pippi Calzelunghe.
1: No, non è Pippi Calzelunghe. Ma poi cosa c'entra Pippi Calzelunghe?
3: Bonazzi, può essere Ghost con Patrick Swayze?
0: Allora, analizziamo. Vivevano in soffitta. Una casa che effettivamente aveva la soffitta, il suo palco.
1: Otto non mi dice niente. Tamburo nemmeno. Scarpa nemmeno. Niente, non è Ghost, no. Non è Ghost.
4: Ma è chiaramente Shining.
0: Shining?
1: Ma quello di Kubrick del 1980? Shining?
0: No, con Jack Nicholson.
1: Non è Shining, no. però tantissimi hanno indovinato perché il film era chiarissimo.
5: Ciao ragazzi, il film è Jumanji.
1: Certo.
6: Jumanji, vogliamo giocare? Nella giungla aspetterai finché 5-8 sul dado leggerai.
1: Esatto, nella giungla.
7: Ehi, ragazzi, questo è facile, dai. Jumanji. Nella giungla dovrei stare finché un 5-8 non compare.
8: Secondo me il film della Comunanji di oggi è Jumanji.
9: Secondo me è il film Jumanji.
0: Per capire?
9: Laura, non entrate.
10: E Jumanji!
1: Jumanji, perché nella soffitta trovano il gioco. 8, appunto, la filastrocca che ci hanno detto prima. Tamburo, perché Jumanji aveva quel suono tamburo per richiamare l'attenzione. Scarpa, perché Alan Parrish aveva una ditta di scarpe.
0: Ah, no, per Scarface.
1: No, Scarface. Alan Parrish.
0: L'avevo confuso. Va bene, fino alle 2 insieme qui su R101 con i Bonazzi. Arriva Giovanotti.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore. R101.
1: Let me tell you.

0: Lil Boateng qui su Radio 101 alle 13:34 minuti, sempre insieme al Musazzi Fabio De Vivo.
1: Lil Boateng.
0: Sì, sarebbe la versione praticamente un po', diciamo,
1: Lil Vagabondo 2.
0: Sì, però Lil Boateng. Che tu immagina praticamente Lilli, ma poi scusa, adesso faccio una domanda a te che sei ferratissimo sul mondo dei cartoni animati.
1: Certo.
0: Lilli e il Vagabondo.
1: Lilli e il Vagabondo. Sì, Lilli era la cagnolina, quella tutta posata, pettinata, il cocker.
0: E il Vagabondo?
1: Il Vagabondo era un altro cocker, un po' più spartano, ecco.
0: Che poi è quel mondo tipo gli Aristogatti, cioè dove anche gli Aristogatti c'erano comunque dei gatti belli pettinati.
1: I gatti erano dei gatti.
0: Ma però erano alcuni un po' pettinati e c'era anche qualcuno un po'...
1: C'era Romeo, Ermeio del Colosseo, che era il gatto randagio.
0: Vedi?
1: Bello.
0: Anche là c'era proprio quella versione comunque anche dell'ossimoro, del contrasto tra l'Aristogatto e il Vagabondo, anche in quel caso.
1: Beh, un po' tutta la Disney è fondata su questo.
0: La Disney è fondata su 3-4 elementi ricorrenti, esatto, che sono sempre quelli.
1: Esatto, però,
0: la disgrazia familiare.
1: Però
0: cioè,
1: hanno creato comunque un impero straordinario.
0: Un colosso pazzesco.
1: Io fan dal giorno 1.
0: Tu che mi sei cinefilissimo, l'hai mai vista la storia praticamente di come è stato costruito Mary Poppins? Poppins, quindi con protagonista Walt Disney, interpretato in quel caso da Tom Hanks.
1: No,
0: quello
1: no,
0: è un filmone.
1: Non ho capito.
0: Ma lo spiego.
1: Adesso me lo spieghi nel fuori onda.
0: Fidati che è un filmone. Enjoy the music.

0: Ciao, sono Brash.
1: R101. 101.
0: Enjoy the music. Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Julie Bresh, serenamente qui su R101 alle 13.39 minuti, sempre insieme con il Musazzi e Fabio De Vivo, i Bonazzi di R101.
1: Una routine che prosegue inesorabile, perché tra poco ci sarà la canzone Ti fa stare bene, quindi mandate un messaggio al 3318090101 scegliendo quella che vi faccia stare bene.
0: Ci sta.

0: Il divertimento continua per tutto il pomeriggio. Dalle 14 alle 16, non perderti Good Times con Melita Toniolo e Marco Santini. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69€. Scopri di più su conad.it.
3: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159€ al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361€. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153€. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
4: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
5: Lo sapete che ogni ora qui su R101 c'è una canzone che potete scegliere voi.
6: E come ogni ora, anche quest'ora, la canzone che ti fa stare bene tra pochissimo.
5: Allora scavate un po' nella vostra memoria, sceglietela e mandate un messaggio.
7: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
8: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
9: La ruota gira anche in prima serata. Una puntata evento con il volo.
10: È una serata speciale. Benvenuti alla ruota dei campioni e delle stelle.
9: Stasera in prima serata su Canale 5.
11: Che operatore hai per la luce?
12: Ottima!
11: E per il gas?
12: Ottima!
11: Internet?
12: Ottima!
11: Mobile?
12: Indovina?
11: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
13: Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame quotidiano fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E per festeggiare insieme fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco.
14: 2 verticale, trekking sull'Etna.
15: Escursione.
14: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
15: Aperitivo.
14: E un inverno imperdibile?
15: Vacanza con Costa.
14: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
16: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
17: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo.
18: Potremmo dirti, non ci pensa,
17: ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
19: Verde, rosa, arancio.
20: Ehi, ma
2: cosa sta succedendo qui?
12: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
19: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
12: Scegliamo anche domani, vero?
19: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
20: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
21: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
22: CIF! Un solo spray. CIF! E tu che ci fai?
23: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
24: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
25: Repower.
26: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: canzone che ti fa stare bene, quel momento che arriva ogni ora qui su R101, dove voi diventate totalmente protagonisti.
1: Un momento dedicato decisamente a voi, per scegliere quella canzone appunto che vi faccia stare bene.
0: Chi è che c'è?
2: Ciao R101, un saluto dal Canarino. In questo momento sono al lavoro e la canzone che mi farebbe stare bene è quella di Daniele Silvestri, Salirò. Un bacione.

0: Ciao, Daniele Silvestri, qui su R101, canzone che ti fa stare bene, che avete scelto voi, con un messaggio, lo fate ogni ora
1: e potete continuare a farlo, certo.
0: Allora, io ho un foglio tra le mani, in mancanza dalla nostra Roberta Bussolati, che il mercoledì è in smart, ma lei comunque ci lascia una cartelletta pregna appunto di notizie che lei, in quanto segugio del web, va a trovare. Siccome ne sentivamo la mancanza...
1: Immagino, vai, sentiamo la news.
0: È un titolo molto veloce, però è molto... Pensa che Singapore paga i cittadini che leggono libri. Cioè, più libri leggi, più chiaramente testimoni il fatto che lo fai veramente, e più vieni pagato attraverso delle monete virtuali che poi ti servono, che so io, come ticket per fare la spesa. Tutto questo succede appunto in un paese sicuramente più civilizzato.
1: Niente, rimarrei comunque povero, perché purtroppo, ahimè, la lettura non mi affascina, non ci posso fare niente.
0: Ma
1: è una pecca gravissima, ma non... No.
0: Io amo tanto leggere quello che succede nel mondo. Cioè, come attualità, certo, sono proprio vorace. Ma sui libri anche io ammetto che è una roba che nel tempo...
1: Ma perché non trovo
0: scienza.
1: Niente, non trovo niente ai livelli di Slippers di Lorenzo Carcaterra, capisci?
0: Allora.
1: Un libro straordinario quello lì. Non c'è nulla che mi affascini così tanto.
0: Vabbè. Adesso arriveranno dei libri, lo sai.
1: Meno male che esistono i film e la musica.
0: È vero, 21 Pilots.

0: serie di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Continua il dibattito sulla scuola. Dopo il richiamo del Colle, la Premier ha coinvolto Mattarella. Da ministro dell'istruzione firmava circolari sul tetto degli stranieri in aula. Ma non leggo le sue parole come una contestazione, ha detto. Valditara ha annunciato che la misura sarà un decreto legge. Secondo giorno di Assemblea Generale dell'ONU, il Board of Peace voluto da Trump è pronto a presentare un piano per la ricostruzione di Gaza da 2,4 miliardi di dollari della durata di 6 mesi. Dopo l'incontro fra il presidente americano e Zelensky, il Cremlino esclude negoziati. Al momento non ci sono i presupposti. L'OCSE rivede al rialzo le stime del PIL per il 2026, più 0,9% contro il più 0,5% precedentemente previsto. Le previsioni per l'anno prossimo rimangono invece invariate al più 0,6%, confermata anche la frenata della crescita globale dal più 3,4% al più 2,9%. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo sulla morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato stanotte mentre stava montando il nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. Dalle prime ricostruzioni l'imbracatura non era agganciata alla fune. I lavori sono stati fermati, l'anfiteatro è chiuso. Tragedia sventata a Lamezia Terme, dove è stato fermato uno studente di 14 anni che pianificava l'aggressione con un coltello alla sua professoressa di italiano. I carabinieri sono riusciti a intervenire anche grazie alla segnalazione dei compagni di classe. Il giovane aveva parlato del suo piano su Telegram. Italia d'oro nella staffetta mista a cronometro ai mondiali di ciclismo su strada di Montreal, battute Francia e Svizzera. A Torino invece la nazionale di volley maschile sfida stasera la Finlandia. In palio ci sono le semifinali di Milano. Tennis, sorteggio di Coppa Davis. Gli azzurri esordiranno contro la Corea del Sud. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: amici del Good Times,
1: amici!
0: Buongiorno a tutti, come state? Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
0: Marco Santini,
1: eccomi
0: qui davanti a me, sempre più vecchio, 44 anni proprio oggi. Auguri Santini. Ti voglio bene.
1: Grazie, anch'io ti voglio bene, vi voglio bene. Michelino in regia e siamo noi, quelli delle polemiche, insomma, quelli che non mancano mai di accompagnarvi nei vostri pomeriggi, a casa, in macchina, in radio, in TV, canale 67, e pronti come sempre voi al 331 80 90 101.
0: La polemica ce l'ho già, signori, perché Santini è arrivato con soli 10 pasticcini, 10 che non bastano neanche per me e per il nostro regista.
1: Non è assolutamente
0: tirchio.
1: Vero. Non è assolutamente...
0: La vecchiaia ti fa tirchio.
1: No, 10 pasticcini, a parte che erano di più, e comunque un pasticcino
0: piccoli
1: di
0: poi,
1: quelli
0: piccoli.
1: Sai quanto costava?
0: 3
1: euro a pasticcino.
0: Ma

0: Su R101 che ci riporta indietro all'estate, ragazzi, ma del resto in questo mercoledì 23 settembre, almeno insomma qui dove siamo noi a Milano, c'è una giornata pazzesca, meravigliosa, veramente una cosa incredibile.
1: E stamattina ho visto una sfilata che, guarda, c'era un caldo pure lì dentro. Santini, se ci fossi stato tu, quanto caldo ti sarebbe arrivato?
0: Ecco perché sei tutta vestita un po'
1: sono
0: così sul
1: chic.
0: Canale 67, déshabillé, amici.
1: Beh,
0: attenzione.
1: Sono eleganti, signori,
0: sì, vero,
1: quando
0: molto...
1: insomma un elegante
0: molto elegante. No, voglio dire subito, non è che sono tirchio, amici. Qualcuno mi scrive: spendi un po' di più per i pasticcini. Ma ragazzi, ma ho speso un sacco di soldi, cioè non è che costa un po'.
1: Ma che tirchio
0: i pasticcini. E dai, chi c'è? Chi è?
2: Tanti auguri, Santini.
0: Grazie.
2: Tanti auguri, buona davvero a tutti.
1: Sì, ciao. Ho già portato poco.
3: Auguri.
1: 44.
0: Sì, cos'è?
1: Perché?
0: Che non ho capito, cos'è che dice? Ah, quanti anni? Sì, allora, teoricamente dicono che siano 44, io non ci credo, cioè nel senso proprio...
1: In effetti te li porti bene.
0: Sì, ma non è perché è scritto sulla carta d'identità, cosa vuol dire?
1: A me lo
0: dici,
1: ne ho 20,
0: cioè,
1: 22
0: numeri,
1: massimo.
0: Fondamentalmente sono numeri.
4: Dove sono i regali per Santini? Dove sono?
0: Quali regali?
1: Ce li ho qua i regali, ce li ho qua, hai visto?
0: Carambata.
1: Pensavi fossi sprovvista, invece ce l'ho perché io spendo per te, spendo, mo te lo do.
0: Posso dire? Ah, me lo dai così? Cioè, ma lo apriamo live in diretta? Non è un regalo dei tuoi rischiosi?
1: No, non è rischioso. Dovete sapere
0: che Melita mi regala ogni anno delle cose che non si possono né dire né mostrare, né in radio
1: ma
0: né in TV.
1: Ma sono molto utili.
0: Va bene,
1: questo
0: qui abbiamo
1: sì.
0: Un...
1: Questa è utile,
0: sì?
1: E siccome
0: cos'è,
1: quest'anno è l'anno della positività, perché
0: sì,
1: ho deciso che quest'anno sarà tutto positivo. Quando farai colazione,
0: sì,
1: con la tua donna, attenzione, magari ci starò anch'io, saremo tutti e tre.
0: Sì. Un giorno speciale, come tutti e tre, oh.
1: Che ne
0: che
1: sai?
0: Senso?
1: Che ne sai? La vita comune può cambiare da un momento all'altro.
0: Sì, bellissime, molto belle.
1: Queste ciotoline, se non ti piacciono, puoi usarle per far,
0: sì,
1: per mettere il cibo del
0: le
1: cane.
0: Le metto in vendita tra un'ora, amici, se vi interessa.
1: Però sono positive, perché ogni giorno è speciale.
0: È vero,
1: visto che tu me lo spieghi, me lo racconti sempre. Poi
0: sì,
1: lì ci sono i tuoi meravigliosi incensi.
0: Qui, cose di livello.
1: Volevo
0: grazie,
1: regalarti un libro,
0: mille,
1: ma lo farò prossimamente.
0: Va bene, grazie Meli.
1: Autografato
0: grazie,
1: da Osnago, meraviglioso.
0: Grazie. La musica...

0: d'amore.
1: Safe, parlare d'amore, parleremo anche d'amore qui su R101, qui nel Good Times come sempre. Ancora auguri a Santini.
2: Vabbè, grazie,
1: 44
2: basta.
1: Anni, 44.
2: Basta,
3: Santini,
2: basta. Sì, basta.
3: Io ti avviso, sì. Te li porti relativamente.
2: Sì.
1: E finisce così il messaggio. Quindi resteremo con il dubbio: se li porta bene o se li porta male.
2: No, la cosa più bella che mi è successa questa mattina è incontrare una signora per strada. A un certo punto, che non mi conosce, però non so perché. Questa signora mi guarda e mi dice: buongiorno, bel giovanotto. È stata una cosa bellissima.
1: E te l'ho mandata io quello. Era quello sì, il mio regalo.
2: Peccato che secondo me la signora non ci vedeva proprio.
1: Appunto, infatti, l'ho mandata
2: allora,
1: per quello.
2: Amici, però dobbiamo iniziare questo benedetto
1: iniziamo
2: programma.
1: Iniziamo questo programma, ragazzi, perché come sempre alle ore 15 abbiamo la nostra polemica immancabile, un grande dibattito, esatto, da una notizia vera, vera, vera, ma adesso abbiamo la nostra bella domandina da proporvi che ovviamente si collega alla nostra, al nostro dibattito.
2: Andremo a Lecco oggi con la notizia. Okay?
1: Andiamo a Lecco. Qual è la cosa che avresti preferito non venire a sapere? Ecco, quella cosa che dici, aia, ma perché me l'ha detto che adesso io ce l'ho qui? E vorrei dirlo, ma non posso. Aia. E soprattutto è una cosa che mi fa male e non volevo saperla.
2: 331 80 90 101, pronti a ascoltarvi come sempre. Quindi qual è quella cosa, Meli, ripetiamola bene la domanda.
1: Qual è quella cosa che avresti preferito non venire a sapere? Forse era meglio, magari una confidenza di un amico.
2: Sì, di... ci sono anche cose comunque anche leggere, nel senso,
1: sì,
2: non è che per
1: sì.
2: forza, cioè, uno non vuole sapere delle cose pesanti. I temi sono vari, diciamo, in questa domanda. 331 80 90 101, aspettiamo le vostre voci. Intanto la musica.

0: Johnny Dracula su R101 e nel Good Times vi abbiamo chiesto qual è la cosa che avresti preferito non venire a sapere. Ragazzi, ci sono tante cose leggere, magari anche un pochino più pesanti, che ci potete raccontare.
1: 331 80 90 101, questo è il numero per farvi sentire adesso.
2: Sei un fan di Niall Horan? Il tuo giorno fortunato è arrivato. Ascolta R101, non perderti momenti gioco. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per i concerti del tour italiano di Niall Horan. Yeah, I want you, baby, slow, slow hands. Ascolta R101. Golden Ticket.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
6: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
9: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, latte UHT Polenghi, un litro, 60 centesimi. Da 12 pezzi in su, 59 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
10: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
11: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
12: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
13: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
14: La ruota gira anche in prima serata. Una puntata evento con Il Volo.
15: È una serata speciale. Benvenuti alla ruota dei campioni e delle stelle.
14: Stasera in prima serata su Canale 5.
16: Lo sai che la sensazione di freschezza e pulizia che ti offre un chewing gum senza zucchero aiuta a farti sentire a tuo agio con gli altri? Scopri tante altre curiosità dal 25 al 27 settembre a Milano City Life. Vivident ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Segui su Instagram The Real Chewing Gum.
17: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Ho Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
18: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
19: Qualcuno ha detto Just Eat.
2: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
1: Apri R101.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, solo con l'app Eurospin Family, prosciutto crudo 100 grammi fresche fette a 1,79 euro.
3: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento,
20: acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
21: Non voglio essere fritto!
22: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
21: E gli altri?
22: Gli altri vadano a farsi friggere!
23: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
24: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
25: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Siete su R101, lui è Neo, Miss Independent, 14:31, state ascoltando il Good Times, siamo Marco e Melita, Michelino in regia, tutti voi lì fuori, in radio, in TV, a casa, insomma ovunque siate, chi al 331-8090-101 ci state rispondendo a proposito della domanda che vi abbiamo fatto.
1: Qual è la cosa che avresti preferito non sapere?
0: Ve lo stiamo chiedendo perché tra meno di mezz'ora scatta, come tutti i giorni, la nostra polemica. Oggi andremo a Lecco. Cosa è successo? E scatta la nostra polemica. Ah, divento un mostro.
1: Bello, bello, tua vera natura.
0: Sì, andremo a Lecco e parleremo di una signora che invece è venuta a sapere una cosa che forse era meglio non sapere.
1: Chi lo sa? Forse sì, fidati, Santini.
2: La cosa che io non avrei voluto assolutamente sapere è quando il mio ex è venuto a dirmi che mi aveva tradito e inoltre voleva che lo perdonassi e non lo lasciassi, ma alla fine l'ho lasciato e me ne sono andato.
1: Allora, hai fatto bene a lasciarlo per quanto mi riguarda, ma devi però apprezzare la sincerità e tra l'altro subito, immediata. Questa cosa non è da sottovalutare.
0: Io però su quei temi tipo tradimenti così preferisco non sapere.
1: Anch'io preferisco non sapere, ma lui è stato molto sincero,
0: sì, per carità,
1: però le persone sincere sono rare.
3: Sono venuta a sapere che il mio ex si è messo con la mia migliore amica. Vabbè, evidentemente non vedeva l'ora.
1: Ma sì, ma lascia andare, scorrere.
0: Vai.
4: Io non avrei mai voluto venire a sapere che il marito di una mia carissima amica era nel gruppo Facebook single del Triveneto, gruppo fatto solo ed esclusivamente per cuccare.
1: Ma amica mia, ma dammi il link, ma per favore, che io sono single, insomma.
0: È meraviglioso.
1: Qualcuno in Veneto scrive, ci torno.
0: Purtroppo sono venuto a sapere che il mio capo andrà prima in pensione e mi dispiace proprio tanto, ma tanto.
1: Immagino, viva la pensione per tutti. Ultimo, i tuoi particolari qui su R101.

0: potrei cantartele qui.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

0: su R101 la sua Physical. A proposito di qual è quella cosa che avresti preferito non sapere, io posso dire, citando lei, che Dua Lipa è in città. E io avrei preferito
1: non
0: saperlo, perché potrei fare qualsiasi cosa, cioè potrei essere disposto a...
1: Immagino, ci sta. Cioè, per caso anche Daniel degli Imagine Dragons?
0: Non lo so, non è importante.
1: Fammi sapere. È importante.
0: Sentiamo voi invece le cose che avreste preferito non sapere.
1: Quante?
0: Vai.
2: Saluto da tutta la mia azienda Torino Trasporti di Torino. Ciao. Li ascoltiamo sempre tutti, abbiamo qua la radio. È una cosa che io non volevo scoprire, ma che purtroppo ho scoperto, è che appunto la mia ex mi ha tradito. E lo sapevano tutti della mia famiglia, perché si era confidata, tranne me.
1: Aia,
0: Scusa?
1: Della sua famiglia?
0: No, vabbè, raga, ha ragione, è una cosa che non si deve mai sapere. Come invece Mattia scrive: avrei preferito non sapere che un mio cugino ha una storia d'amore da 2 anni con un'altra mia cugina.
1: Tra cugini. Scherzando.
0: Com'era la frase quella sui cugini? C'era una frase della cugina.
1: E non si può dire.
0: Non volevo dirla, però mi ricordo che c'è una frase. Adesso ce lo scriverete tutti. 80 90 101. Ma fermi lì, perché ve la dobbiamo annunciare. È tornato, c'è una super novità. La nuova di Cesare Cremonini si chiama Paparà.

0: la nuova di Cesare Cremonini, Paparazzi. Ce ne sono tanti in giro per Milano oggi,
1: tantissimi. C'è la Milano Fashion Week. Amici,
0: ci stavano per beccare, Santini.
1: Sì. Una cosa che avreste preferito non sapere, Daniele scrive: ho scoperto di recente che la mia ex fidanzata verrà a vivere nel mio quartiere.
0: Aia!
1: Beh, questo è grave.

0: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
6: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
7: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
8: Essere originale, non una fotocopia.
9: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
10: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, bravo anche lo speaker.
11: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
12: Planet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Trovi Cesar vaschetta cane 150 grammi a soli 86 centesimi. Natural Trainer crocchette gatto 1,5 kg, manzo pollo tonno, risparmi 4,35 euro. Perché Arca Planet protegge la tua spesa, tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
13: Convenienza nostra. Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
14: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
13: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
15: Così questa è la nuova Volvo X60.
16: Che ne dici? 100% elettrica.
15: Bellissima, ma giusto un limite.
16: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
15: È vero, ma il prezzo?
16: Come la tua ibrida.
15: Ma effettivamente non c'è più differenza.
16: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
15: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
17: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
18: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
19: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
18: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
19: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: andiamo subito a stare bene con le vostre canzoni, quelle del passato. 1990, vai.
1: Ragazzi, per la canzone che mi fa stare bene oggi, It Must Have Been Love, Roxette.

0: Must Be Love su R101, 1990, l'anno in cui usciva questo capolavoro. Grazie a voi che ci fate riascoltare questi pezzi meravigliosi, romantici, molto
1: molto,
0: molto, vero? Una ballad di quelle che insomma si ballava stretti stretti, vicini vicini,
1: sì,
0: tutti
1: bei
0: appiccicati
1: tempi. Bei tempi, Santini.
0: Vabbè, ricordateci sempre anche adesso se avete delle canzoni belle che vi fanno stare bene con un vocale, quali sono, titolo, autore, poi magari se c'è anche una motivazione meglio ancora, chissà, magari già nella prossima ora potrebbe essere la vostra canzone a passare.
1: Se volete qualche suggerimento potete andare sul nostro sito, sì, r101.it, perché c'è una bella sezione dedicata con 101 suggerimenti.
0: Esatto, sta per arrivare la polemica. Vi abbiamo chiesto in tutta questa prima ora qual è quella cosa che avreste preferito non sapere, domanda che si lega al tema che andremo a affrontare tra pochissimo. Vi porteremo a Lecco, dove c'è una storia incredibile, non si fa altro che parlare di questo caso oggi un po' in tutta Italia.
1: Purtroppo per lui.
0: E anche noi andremo a mettere il focus e a capire, ovviamente grazie anche a voi, cosa ne pensate e da che parte state su questa, che è una storia che ha quasi veramente dell'incredibile.
1: E ancora io non so da che parte sto. Comunque tra pochissimo ve ne parleremo. Intanto c'è lui in Marrakesh.

0: nostra polemica. Un minuto dopo le 15. Questo è il Good Times. Marco Santini, eccoci, Michelino, ciao. In regia, la Toniolo con voi fino alle 16 a discutere in questo, insomma, dibattito che tra pochissimo vi presenteremo. Si parla di matrimonio, si parla di soldi.
1: Soldi tanti.
0: È un grande problema.
1: È gravissimo, una cosa veramente grave. E non si fa altro che parlare di questo caso. Ci torniamo anche noi. Sappiamo che anche questa mattina Fernando, insomma, ha toccato il tema, Fernando Proce, ma ci andiamo noi con quella che è la nostra polemica, le vostre idee, le vostre opinioni al 331 80 90 101, come sempre libere e senza nessun tipo di censura.
0: Sei sicuro?
1: Sicurissimo, vi vogliamo sentire tutti quanti. Se non conoscete la storia ve la spieghiamo tra un attimo, state lì. Intanto c'è Shawn Mendes qui su R101.

0: Shawn Mendes su R101 e in arrivo come sempre alle ore 15 la nostra polemica che vi
1: vogliamo
0: vado subito.
1: La polemica.
0: Certo.
2: Vogliamola, quella originale però di polemica.
0: Quella originale è solo la nostra.
2: No, perché
0: stai calmo,
2: mi stanno
0: Santini.
2: Girando le scatole ultimamente.
0: Della maxi vincita sì. da oltre 223 milioni di euro, non poteva che vantarsene con gli amici questo fortunato di Oggiono, e le voci sono arrivate anche alla moglie, da cui il bancario lombardo è separato. La donna ha ben deciso di far valere la comunione dei beni, metà di cui i soldi sono miei, dice, così i legali sono pronti a scrivere questa lettera, anzi l'hanno già scritta, chiedendo il 50% della vincita, perché secondo loro la moglie ha diritto al 50% di questo bottino, perché i due non avrebbero mai formalizzato a livello legale la separazione, sebbene vivano oltre 600 km di distanza, non stanno più insieme, e dunque sarebbe ancora in corso di validità quel regime di comunione legale che la coppia aveva sottoscritto 3 anni fa. La Cassazione chiara le vincite delle lotterie e dei giochi nazionali.

0: entrano nella comunione legale dei coniugi, anche se la giocata è stata effettuata con il denaro personale di uno dei due, quindi dal marito.
1: Questa fa male. Questo dettaglio che hai dato fa molto male, molto male. Ma amici, questo è il tema, questa è la notizia, quindi vince un sac de solde, possiamo dirlo tantissimo.
0: Ma non, cioè, si è...
1: non si può neanche immaginare, 223 milioni di euro, ma cosa sono?
0: Mia.
1: Lo racconta agli amici, forse lì... lì è il, diciamo,
0: il problema.
1: Passo, il primo passo sbagliato, raccontare, ma di aver vinto così tanti.
0: Il secondo sarebbe quello di far vedere alla moglie, insomma, tutta la ricchezza nei beni materiali.
1: No, il secondo passo sbagliato è non aver formalizzato e legalizzato la separazione. Questo amico mio.
0: Subito.
1: Fatta quella cosa.
0: Ma perché ci pensano dopo lo faremo, tanto cosa cambia?
1: Va fatto. E terzo, giustamente, dal mio punto di vista, lo dico, mi schiero già, la donna fa benissimo a chiedere 80 milioni una tantum o un assegno così da migliaia di euro al mese. Ma che cosa volete che siano,
0: amici?
1: Beh, su
0: 223 milioni, in effetti.
1: Poi posso dire una cosa a questo signore che ha vinto, ma cosa sono 80 milioni su 223 che tu hai incassato?
0: Comunque poi è anche la donna con cui hai costruito un pezzo di vita, la donna, insomma, no?
1: Sì.
0: No, la donna con cui ha costruito un pezzo di vita.
1: Un pezzo di vita.
0: Di vita,
1: okay.
0: Sì.
1: No, avevo capito altro.
0: No.
1: Va bene, amici, questo è il tema. Sale la Claire, che ne pensate voi e da che parte state? Come sempre, questa è la frase che io dico e che vi dà il là a quelli che sono i vostri pensieri, belli, cattivi, energici, insomma, come sempre, liberi qui su Recension.
0: E senza censura. Io dico, sinceramente, vedi, il matrimonio sempre così funziona, sempre.

0: La musica qui su R101 nel Good Times è Somber, My Body Isn't Ready, e la nostra immancabile polemica. Oggi siamo in quel di Lecco, dove arriva questa storia incredibile: vince 223 milioni al Superenalotto, lo racconta agli amici, la moglie separata ma non legalmente, quindi solo formalmente, viene a saperlo e cosa fa? Chiede i soldi, viene la metà,
1: almeno il 50%.
0: Eh sì, perché dice c'è la comunione dei beni, quindi noi tecnicamente non siamo ancora separati, anche se siamo ormai lontani. E
1: allora, se non te li dà questi soldi, sai che devi fare?
0: Sì.
1: Devi far finta di essere di nuovo innamorata. Cioè, capito? La mattina ti svegli, succede, no? Che ti ritrovi di nuovo innamorata magicamente. Così almeno
0: No, ma tanto questi soldi, secondo la legge, lei li avrà in un modo o nell'altro. Vi abbiamo chiesto voi cosa ne pensate, da che parte state? Cominciamo, vai.
2: Ovviamente, come in tutte le cose, la legge dice questo, è chiaro, non si sono separati legalmente, quindi lei ha il diritto al 50%. Umanamente, personalmente, nel momento in cui si è separati, non si può chiedere una cosa del genere. Il rapporto è finito. Viceversa, avesse vinto lei, avrebbe fatto di tutto per non dargli i soldi, quindi credo che sia un comportamento veramente meschino.
0: Lei però chiede anche, diciamo, la separazione effettiva, l'ha anche detto, se vogliamo separiamoci senza problemi.
1: Ma lui non l'ha mai fatto prima.
0: Sì, ma lei dice adesso, se vogliamo farlo, separiamoci ora legalmente, ma i soldi comunque tu me li devi dare, cioè.
3: E vabbè, uno è stato sciocco a dire che ha vinto agli amici, però sai, di cose se ne dicono tante. Se in gamba adesso prenderà una banca o uno studio che incasseranno per lui, o sotto un altro nome o sul numero di conto.
1: Non credo si possa fare.
0: Questo è grave.
4: C'è il terzo incomodo, lo Stato, che si terrà 44 milioni in tasse, per cui a dividersi il bottino non saranno in due, ma saranno in tre. Ciao Corrado da Brescia.
1: Vabbè, quello sempre però.
0: Corrado, teoricamente l'incasso sarà al di sotto del 50%, netto dell'uomo.
1: Per le tasse.
0: Quindi sarebbero intorno ai 179 milioni di euro, diciamo, che incasserà la cifra totale, poi da dividere.
1: Comunque, scusami, in ogni caso lui sta versando il mantenimento a lei, sicuramente, credo, visto che sono ancora sposati, no? Credo di sì.
0: Non lo sappiamo.
1: Quindi aggiungi qualcosina, non fare il tirchio come Santini con i pasticcini stamattina.
0: Ancora.
1: Dai.
0: Lei chiede un mantenimento mensile di 8.000, oppure la corresponsione, una tantum di una somma
1: ma
0: unica.
1: Io ci tornerei insieme, guarda, fai prima, amica mia.
0: 80 milioni
1: dai,
0: di euro.
1: Su.
0: Ma sì, dai, 80 milioni.
1: Mamma mia.
5: Se

0: Ernia Berlino, R101, la polemica, vince 223 milioni e lo racconta agli amici, ma la moglie vuole la metà separata.
1: Non c'è tanto da pensare, se legalmente sono ancora marito e moglie, lui come un coglione darà i soldi alla moglie.
0: Ragazzi.
2: Lui.
0: È così.
2: Lui purtroppo è così. Il pomeriggio da noi è solo good time.
3: R101. Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
6: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Una produzione Top Ten Group.
10: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
11: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
13: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
14: Ho fatto la scelta giusta.
13: Cioè?
14: Faccio pubblicità in TV.
13: Non ci credo.
14: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
13: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
14: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
13: Adesso?
14: Sì, adesso.
15: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
16: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
17: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
18: Iper La Grande I dal 21 al 30 settembre schiera l'operazione Imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Pasta di Bella di semola, formati assortiti da un chilo a soli 89 centesimi. Offerte forti, da scoprire anche online.
19: Gli Imbattibili fanno la differenza e vincono!
20: Iper La Grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
21: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
22: Kia. Movement that inspires.
23: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
24: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
25: E tu, Cutis?
26: Che cosa vorresti fare nella vita?
27: Essere originale, non una fotocopia.
28: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
29: Che operatore hai per la luce?
30: Ottima!
29: E per il gas?
30: Ottima!
29: Internet?
30: Ottima!
29: Mobile?
30: Indovina?
29: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
30: Davvero!
31: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.

0: house.fileni.it.
1: E praticamente arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio a caso seduto sul mio asciugamano. Scusa, ma mi stai ascoltando? Che cosa guardi sul telefono?
2: È la mia ring indoor cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
1: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
2: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
1: Quello è sicuramente un brutto affare.
3: Con Ring sai sempre che a casa va tutto bene.
4: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: R101 Meteo.
5: Bentrovati da Ester Oletto dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni per le prossime ore: cielo nuvoloso al nord in Sicilia e Sardegna, sulle isole si verificheranno anche rovesci e temporali, possibili acquazzoni pomeridiani anche nella bassa Calabria, tempo stabile nel resto del paese con solo temporanei annuvolamenti sulle aree del medio Adriatico, temperature per lo più in calo con valori massimi un po' sotto la media in gran parte del paese. Per maggiori dettagli consultate il sito e app di meteo.it.
3: R101 Meteo con
6: Supermercati Deco, la tua spesa in un posto di fiducia. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana.
7: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Tansal, siete su R101, le 15.30, mercoledì pomeriggio, il Good Times, Marco e Melita, insieme a voi c'è anche Michelino in regia. La nostra polemica di oggi, vi abbiamo portato in quel di Lecco, dove insomma è notizia del giorno, ne stiamo parlando tutti quanti, di questa maxi vincita da oltre 223 milioni di euro al Super Enalotto, di questo signore che lo racconta agli amici. L'uomo è misterioso, ancora non si sa chi sia, però si sa solo che è in provincia di Lecco, lo racconta, e da questo racconto l'ex moglie viene a saperlo, loro sono separati ma non
1: divorziati,
0: e quindi diciamo c'è ancora l'unione dei beni, e quindi la moglie che fa, Meli?
1: Vuole il 50%!
0: Il 50% della vincita, oppure dice separiamoci ma mi dovrai dare insomma un assegno
1: ma
0: di mantenimento.
1: Ma perché non si sono separati prima, mi domando?
0: 80 milioni eccetera eccetera. Attenzione, perché la legge pare parli chiaro e dica che soprattutto c'è una parte dove si è espressa la Cassazione, quindi non né io e né Melita, la Cassazione, dove dice che le vincite delle lotterie e dei giochi nazionali rientrano nella comunione legale dei coniugi, anche se la giocata è stata effettuata con il denaro personale di uno solo dei due. Quindi, voi amici, che ne pensate, da che parte state?
2: Ciao ragazzi, sono il signore che ha vinto i 223 milioni, a parte che sono 172 al netto delle tasse. Poi piuttosto che darli a mia moglie Melita, li do a te 80 milioni.
1: Grazie. Io accetto davvero, perché tra l'altro ne ho anche bisogno. Quindi guarda, capiti a pennello.
0: Comunque ci sarei anch'io, è anche il mio compleanno oggi, quindi.
1: Ma tu sei già ricco, sei già pieno di regali.
3: Ciao Marco, ciao Melita. Beh, credo che lo scemo sia lui. Io già me ne ero andato a Bora Bora. Ciao, prendimi e poi ne parliamo. Paradiso fiscale, ma... e mia moglie si poteva attaccare al tram. Ciao.
1: Ma non era amore prima? Tutti che parlate d'amore, d'amore, paradiso. E poi pam!
0: Io ho sentito solo paradiso fiscale.
4: Ma che schifezza! Ma se sei separata, ma che cavolo vuoi dal tuo ex marito? Al massimo lui, per bontà di cuore, potrà farle una donazione. E poi imparate, bisogna avere la separazione dei beni,
0: brava,
4: non la comunione. Imparate.
1: Brava,
0: ragazzi,
1: brava, brava.
0: È il punto centrale.
1: Poi, se non vi sposate, fate prima, secondo me.
0: Vabbè, quello è un punto di vista tuo, perché ma la separazione dei beni è una cosa che ti può tutelare.
5: Sì. Good times. Prima scappano, fanno la bella vita, dopo quando sono col per aria sanno che ha vinto, e dopo tornano, brave, tutte uguali.
1: Le mogli, pensavo il marito.
0: No, lui ce l'ha con la moglie che vuole i soldi. Non finisce qui la polemica, ovviamente siamo nel vivo, senti come sta bollendo la rabbia, no?
1: Sono
0: da una
1: infuocati
0: parte e dall'altra. Diteci la vostra, 331 80 90 101, ma subito la musica, ci sono i Capital Cities.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore. R101.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: dalle nuvole.
1: Mr. Rain, supereroi su R101, la nostra polemica vince 223 milioni, lo racconta l'amici, la moglie separata viene a saperlo e chiede la metà, sono in comunione dei beni, quindi perché no?
2: Diciamo che il signore è stato fortunato non tanto per la vincita al superenalotto, ma essersi separato da un essere viscido come quello.
3: La scema, ha fatto pure i conti di quante tasse deve versare, praticamente ha chiesto quasi l'esatto 50% dell'incasso. Mamma mia, che gente.
4: Fatto i conti la signora.
5: Allora, bisogna sapere come l'ha trattata lui, per quale motivo si è arrivati alla separazione, se lui è stato uno stronzo, l'ha cornificata, eccetera, eccetera, ecco. Eccetera. Fa bene a chiederne la metà.
1: Ecco. E se altrimenti, magari l'ha fatto lei?
4: Altrimenti no. Qualcuno di dice, senso. È meglio che il signore faccia testamento, perché se per caso gli viene un coccolone... tutti quei soldi
1: vanno a lei,
4: vanno alla moglie, all'ex moglie. Just when

0: Texas, questo è 101, ragazzi. La polemica di oggi, di quest'uomo che vince un sacco di soldi a Super Enalotto, la moglie che è separata ma non legalmente,
1: bravo,
0: li vuole, sì. vuole la metà, e chissà come finirà.
2: Paga, ciccio, così imparate a sposarvi e a rovinare l'esistenza delle donne.
1: Paga. Brava!
0: Hai sentito?

0: aspettando? Il Chewing Gum Day.
1: Eh sì, mancano 7 giorni al Chewing Gum Day del 30 settembre, una giornata mondiale dedicata al chewing gum che accompagna milioni di persone da generazioni e noi stiamo scoprendo un sacco di curiosità.
2: Ad esempio, sappiamo tutti che masticare chewing gum con mentolo dona un alito fresco. Ma il perché, ve lo siete mai chiesti? Beh, perché il mentolo contenuto al suo interno stimola i recettori del freddo, facendoci percepire così una maggiore freschezza durante la respirazione, capito?
1: Per altre curiosità seguite su Instagram The Real Chewing Gum e unitevi ai festeggiamenti del Chewing Gum Day. Il prossimo appuntamento è dal 25 al 27 settembre a Milano City Life.
3: Il divertimento continua per tutto il pomeriggio.
4: Cari amici di R101,
3: dalle 16 alle 18 non perderti Cari amici di R101 con Emanuela Maisano. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
4: Cari amici di R101.
5: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: Sta per arrivare come sempre l'appuntamento che non può mai mancare ogni ora su R101 con la canzone che ti fa stare bene.
2: È semplicissimo, manda la tua canzone preferita al 331 80 90 101 e se sarai fortunato la sentirai qui.
6: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
7: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta che fa
8: fuori. Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
9: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
10: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
11: Essere originale, non una fotocopia.
12: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
13: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
15: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
16: Lo sai che il mentolo nel chewing gum ha un'immediata azione rinfrescante per il caporale? Scopri tante altre curiosità dal 25 al 27 settembre a Milano City Life. Erection Vigorsol ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
17: Due verticale, trekking sull'Etna.
18: Escursione.
17: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
18: Aperitivo.
17: E un inverno imperdibile?
18: Vacanza con Costa.
17: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
19: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
19: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
19: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, banane certificate Rainforest a 85 centesimi al chilo.
8: La spesa intelligente.
20: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
21: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
22: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
21: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
23: Ha dimenticato i discount.
21: Giusti discount.
23: Ormai non vale più.
21: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
24: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi, perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.

0: le vostre canzoni che ci fanno stare bene, vai!
1: Sono Luciana, vi vorrei portare in una delle paninoteche di Brescia, che ormai non esistono più, nel lontano 1986, ad ascoltare Sweet Freedom di Michael McDonald.

0: Michael McDonald su R101, Sweet Freedom, le canzoni che ci fanno stare bene. 1986, grazie. Poi anche al racconto di questa amica, ha detto vi porto in una paninoteca che non esistono
1: bellissimo.
0: Più. Bellissimo, che spettacolo.
1: Ragazzi, andiamo a chiudere la nostra polemica, sì, perché vince più di 200 milioni, lo racconta agli amici, la moglie separata viene a saperlo, chiede la metà perché ancora insomma non c'è la separazione ufficiale, c'è la comunione dei beni.
0: Sì, la donna chiede 80 milioni.
1: Vabbè.
0: Una tantum o un assegno
1: briciole.
0: Da migliaia di euro al mese. Beh, insomma, briciole. Sì, beh, briciole per una somma così alta. Chiudiamo così, vai.
2: Io sono nata povera e morirò povera. E quando mi sono separata ho deciso che volevo il divorzio. Perché se mi separo da un uomo non voglio niente da lui. Neanche la sua probabile vincita a un super
1: Brava. Brava, questa è la dignità. Ci piace molto, mi piace.
0: Sì, tutto bello. Ma mai dire mai, perché di fronte,
1: mai dire mai,
0: di fronte a una montagna, ragazzi, di soldi così, anche quelli un po' più potrebbero
1: crollare. Non lo so, la dignità forse è la cosa più importante, anche se le cose cambiano così da un giorno all'altro.
0: Va bene.
1: Chiudiamo la nostra polemica, torna domani sempre alle ore 15.

0: Emma Fabri Fibra antidroga a chiudere il nostro Good Times di oggi. Grazie a tutti, grazie,
1: grazie
0: per i 5 pasticcini di Santini, auguri ancora. Michelino in regia e domani sei più vecchio,
1: domani,
0: lo sai.
1: Sì, domani torniamo.
0: Molto
1: abbiamo parlato di soldi, sì. C'è un amico che ti vuole dire questa cosa.
2: Melita Tognolo, fenomena, quando vedi i soldi ti illumini come una lampada anche a te.
0: Mamma mia.
2: Barbuna.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. Continua il dibattito sul tetto per gli stranieri nelle aule. La Premier Meloni ha risposto al richiamo del Presidente Mattarella. Da Ministro dell'Istruzione firmava anche lui circolari sul tema. Valditara ha annunciato che la misura sarà un decreto legge e poi ha rassicurato: con il Colle nessuno scontro. Alla Camera, al Question Time di Giorgetti, la priorità

indossata ma non agganciata alla fune di sicurezza. Gli investigatori hanno sentito i due colleghi presenti nel cantiere e la procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Il ministro della Cultura Giulia ha disposto la chiusura dell'anfiteatro. L'Italia vince l'oro nella staffetta mista cronometro ai mondiali di ciclismo su strada di Montreal, battute Francia e Svizzera. A Torino invece la nazionale di volley maschile questa sera sfiderà la Finlandia, in palio la semifinale. E poi il tennis, ai quarti di Coppa Davis, gli azzurri esordiranno contro la Corea del Sud. Queste le breaking news di TGCom 24.

R101 va ora in onda dallo studio 10 degli studi di R101 di Milano. Cari amici, con me Manu, con Fede Salvia che si sta posizionando in postazione ai contenuti del programma, con Michi Rossetti alla cura della regia, per tutti voi collegati dalla radio, dalla TV, quindi il canale 67 e dall'app. Un bacio dalla zia Manu, benvenuti, buon pomeriggio. Come sta andando questo mercoledì 23 di settembre? Musica che parte con Adele, la scegliamo insieme la playlist. Questa è Set Fire to the Rain.

Presenza vocale di Adele parte questa diretta di Cari Amici, 7 minuti dopo le 16, buon mercoledì pomeriggio a tutti voi da me Manu su R101. Tante cose accadranno in queste due ore, ci saranno dei regali per qualcuno di voi, ci saranno novità che riguardano il mondo della musica, dei live, un artista che torna dopo tantissimi anni in Italia, ma ne parleremo in concerto per una data per il prossimo anno a Milano. Subito, dato che ci addentriamo in un discorso particolare, vorrei partire così.

Così potremmo restare per ore a sentire l'inizio di questa colonna sonora iconica di Ennio Morricone. C'era una volta in America, il suo sodalizio artistico con Sergio Leone per creare questo capolavoro. Perché si parla di C'era una volta in America? Perché mi è caduto l'occhio su una ricorrenza molto molto interessante che tra l'altro quest'anno compie 100 anni esatti, perché il tutto inizia nel 1926, è la festa di San Gennaro a New York, mi fa impazzire, siamo nel bel mezzo della settimana giusta perché tutto inizia il 17 di settembre fino al 27, quindi ancora per qualche giorno, e immaginatevi, tutto è partito da questa strada di Little Italy a New York che si chiama Mulberry Street e poi ha preso diverse zone proprio del quartiere. Tutto è partito piano piano, cioè prima era solo un giorno, c'era una celebrazione religiosa, le famiglie del quartiere si riunivano per raccogliere dei soldini e darli alle persone più bisognose. Poi è diventata una festa di oltre 7 giorni con processioni religiose, musica, bancarelle, zeppole, cannoli, salsicce, pizza e tutto quello che riguarda la nostra cultura italiana, in questo caso all'estero, a New York. Oggi vorrei parlare proprio di questo. Avete pezzetti di famiglia emigrata all'estero? Bisnonni, nonni, parenti che sono nati lì, con cui avete rapporti? Che tipo di rapporti e che aneddoti vi vengono a galla pensandoci? Al 331 80 90 101, il numero della diretta attraverso nota vocale, le nostre famiglie italiane in giro per il mondo. Su R101.

poi entriamo io, me ed altri guai. Enjoy the music. 101.

0: Dal suo nuovo album The Romantic, Bruno Mars su R101 a Cari Amici con la sua Oh My Soul. Con me Manu si sta chiacchierando, stiamo raccogliendo un po' di racconti legati a pezzetti di famiglia nostra emigrata all'estero, che magari sono zii, prozii, nonni, bisnonni e poi relativi cugini. A proposito di relativi cugini che hanno su per giù, ecco nel mio caso la mia età, chissà se mi sta ascoltando, se no poi le mando la registrazione. Doreen, la mia cugina di secondo grado, terzo grado, non lo so, non riesco a contarli, che super giù la mia età, vive a New York e tra l'altro Doreen arriva il suo nome da addolorata, si scrive Doreen, quindi questo vi fa già capire l'Italia del Sud che è emigrata negli anni che furono a New York e che quindi a quel punto si è allargata proprio lì nella City. E era capitata una conversazione fatta con Doreen parlando di musica e lei mi dice: ma guarda, ascolto musica che mi piace adesso, tipo Morgan Wallen, tipo Bruno Mars, appena ascoltato tipo Chappelle Ron. E io le ho detto: Doreen, invece di musica italiana cosa ti piace? E lei mi ha detto Toto Cutugno. Questo divario tra la tendenza di oggi degli artisti che le piacciono e invece, parlando d'Italia, artisti che riguardano gli anni 80, gli anni 70, mi ha fatto molto sorridere. Questo la dice lunga su come le nostre famiglie italiane vivano ancora fortemente l'italianità, fatta di tanti aspetti, quando vivono all'estero. Ripartiamo da qui se vi va, su R101. Angelina Mango e Marco Mengoni.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, canto d'amore su R101 al 331 80 90 101, che è il numero della diretta qui a Cari Amici. State raccontando dei vostri pezzettini di famiglia emigrati all'estero, l'Italia all'estero, le storie e quello che ci arriva.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi dei Gatto con gli Stivali, L'ultimo desiderio.
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
8: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, mele golden a 89 centesimi al chilo. Da 3 kg in su, 79 centesimi al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
9: La ruota gira anche in prima serata. Una puntata evento con Il Volo.
10: È una serata speciale. Benvenuti alla ruota dei campioni e delle stelle.
9: Stasera in prima serata su Canale 5.
11: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
12: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
13: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
14: Carol G in Italia, la regina del Latin, arriva allo Stadio San Siro nel 2027 per una data imperdibile del suo Viajando por el Mundo Tropi Tour. Sabato 24 luglio 2027, Milano, Stadio San Siro. L'attesissimo appuntamento live di Carol G. Biglietti disponibili su livenation.it.
15: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
16: Qualcuno ha detto Just Eat.
17: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
18: Lo sai che quando fuori casa non c'è lo spazzolino? Con il chewing gum senza zucchero hai un alleato per l'igiene orale. Scopri tante altre curiosità dal 25 al 27 settembre a Milano City Life. Daygum ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
19: Per chi sa guardare oltre, l'emozione non conosce pregiudizi. Il Festival del Cinema Nuovo è un concorso di cortometraggi internazionali in cui la diversità diventa arte e gli attori non hanno bisogno di presentazioni ma di pubblico, perché le storie più belle si vedono negli occhi di chi guarda. A Bergamo dal 23 al 25 settembre. Scopri gli eventi su festivaldelcinemanuovo.it, un'iniziativa dell'Associazione Romeo della Bella e di Media Friends in partnership con Fondazione Allianz Umanamente.
6: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
20: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69 euro. Scopri di più su conad.it.
21: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: l'impronta dei Coldplay in questa playlist scelta insieme mercoledì 23 di settembre. Buon pomeriggio a tutti voi su R101 con Talk, a cari amici con me Manu, chiacchierando di nostre famiglie, prozii, bisnonni o magari anche più vicini, più contemporanei emigrati in America, non in America scusate perché stavamo parlando dell'America, in giro per il mondo. Tra le varie cose che sono accadute quando gli emigrati a partire dagli anni 20 hanno cominciato per esempio a sbarcare dall'Italia del Sud a New York, sicuramente si è creato una sorta di dialetto tutto loro. Io ricordo ancora mio nonno Melo, che non c'è più, che diceva, per dire la spazzatura, diceva iettalu, buttalo, nto capici. U capici per lui era rubbish in americano. Lui aveva non italianizzato, dialettizzato la parola rubbish americana. Anche questo accade nelle storie che state raccontando. E poi
1: sono Tiziana dalla provincia di Venezia. Io ho degli zii, se può dire così, che sono trasferiti in America e hanno avuto figli e sono passati anni. Comunque la mia bisnonna, per raggiungere, per andare a trovare i suoi figli trasferiti in America, è partita per un viaggio lunghissimo in nave all'epoca e aveva 96 anni. Questa cosa finì anche sui giornali. Tanto era, sì, tenera, dolce mia bisnonna.
0: Caspita, 96 anni in nave, capisci cosa ci sta dietro? È quello che vi dico, avete rapporti con le famiglie che sono emigrate in giro per il mondo? Che tipo di rapporti, che racconti avete, vi incontrate? Cosa avvertite da parte loro? Al numero della diretta su R101, dei giornalisti.

Talk to me, Damiano David con Tyler e Nile Rodgers su R101, cari amici. Era proprio Damiano David che si era ritrovato in un'intervista, credo negli Stati Uniti, a dire ad alta voce: nella carbonara non ci va la panna, perché si parlava ovviamente da italiano anche di questo e degli errori che si fanno in giro per il mondo con i piatti italiani. Ma sapete che a proposito di emigrati italiani all'estero, anche fine 1800, inizio 1900, c'è questa curiosità che arriva da molti siti di italiani a New York, che ci dice il perché si è finito per accostare la pasta, per esempio, al pollo, alla carne, tipica, no, dei piatti italo-americani. Perché gli immigrati italiani, quando sbarcarono a New York, allora in patria erano poverissimi, sbarcando negli Stati Uniti la carne costava pochissimo e univano la pasta alla carne in porzioni enormi per celebrare il riscatto sociale. Da qui ripartiamo per raccontare dell'Italia in giro per il mondo. Enjoy the music.

musica. L'arte tradizionale del kintsugi anche sulla pelle in questo video di Elisa, e la canzone si intitola proprio così. Kintsugi ritrovata, 16:42 minuti su R101. Tra poco il disco lo scegliete voi con la canzone che ti fa stare bene.

0: Solo da un euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
1: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
2: D'Alessandro e Galli presenta Take That, Dreamers Tour 2027. Tre location straordinarie con una delle band più amate di sempre. 18 luglio, Este. 19 luglio, Roma. 20 luglio, Lucca. Take That, Dreamers Tour 2027. Biglietti su ticketone.it. Radio ufficiale R101.
3: Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30 con i 30 prodotti più amati scontati del 30%, perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
4: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
5: La ruota gira anche in prima serata. Una puntata evento con il volo.
6: È una serata speciale. Benvenuti alla ruota dei campioni delle stelle.
5: Stasera in prima serata su Canale 5.
7: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
8: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
9: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
8: Fiorentini è così, una ne pensa e 100 kcal ne fa.
10: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
2: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
11: Festeggiamo insieme i 20 anni dei supermercati Deco con il super concorso Deco vinci 50.000 fantastici premi. Scopri come partecipare. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi complessivo di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
12: Verde. Rosa. Arancio.
13: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
12: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
13: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
12: Scegliamo anche domani, vero?
13: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
14: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
2: Torna la Courmayeur Cup. Le migliori 4 squadre di pallavolo femminile della Serie A1 Fineco si incontrano in un torneo amichevole nella splendida cornice del Monte Bianco per la terza edizione della Courmayeur Cup. Sabato 26 settembre le semifinali, domenica 27 la finale per il terzo posto e la finalissima. Le stelle del volley italiano si sfideranno sul campo in un weekend ricco di emozioni e sport. Info e biglietti vivaticket.it. Radio ufficiale R101.

0: Eccola, nominata un attimo fa su R101, i programmatori musicali siete voi. Quale disco ascoltiamo?
1: Per la canzone che mi farebbe stare bene, è Running Up That Hill. Grazie, Catilda Milano.

L'avete richiesta per la canzone che ti fa stare bene su R101, Kate Bush, Running Up the Hill, ma attenzione perché ve l'avevo anticipato in apertura di Cari Amici, una delle pop star più amate degli anni 2000 che ha accompagnato un'intera generazione a 21 anni di distanza dal suo ultimo show qui nel nostro paese in Italia, torna per un'unica data italiana. Il tour si chiamerà The Lucky Me Tour, la data è il 10 maggio 2027 all'Unipol Dome a Milano e lei è Hilary Duff.

Bellissima questa cosa, anche dal pezzettino di video che ci siamo gustati su 67. Allora, proprio lei tra le artiste più rappresentative della sua generazione, superstar globale Hilary Duff, tornata con questo progetto uscito a febbraio, Luck or Something, sta presentando in giro per il mondo la sua nuova musica col suo nuovo tour e sarà da noi in Italia a Milano il 10 maggio dell'anno prossimo 2027 all'Unipol Dome. La ritroveremo, ne riparleremo sicuramente. Musica ora firmata Giorgia. C'è anche Eros Ramazzotti su R101 con Inevitabile. La

Magneti con loro chiudiamo questa prima ora di Cari Amici su R101, pronti per ascoltare le news grazie a TGcom24 e tornare a chiacchierare di famiglie italiane all'estero, emigrate all'estero. Grazie alla regia di Michi Rossetti, sta per arrivare quella di Dieghito Petta con me, Manu e Fede Salvia in redazione.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. Un elicottero militare russo ha violato lo spazio aereo polacco per 42 secondi, decollati i caccia NATO. Per le forze armate di Varsavia sarebbe un chiaro test di Mosca per valutare la difesa dell'Alleanza Atlantica. Nella notte un raid russo su Kiev ha ucciso due persone. Per il portavoce del Cremlino Peskov non ci sarebbero le condizioni per avviare negoziati di pace con l'Ucraina. Il Board of Peace di Donald Trump ha presentato un piano da quasi 2 miliardi e mezzo di dollari per la ricostruzione di Gaza. La proposta, articolata in 66 progetti, prevederebbe la costruzione di alloggi temporanei, la riabilitazione di ospedali e poi la rimozione di macerie e il dispiegamento di una forza di sicurezza multinazionale. Secondo le prime ricostruzioni, l'imbracatura di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni morto questa notte precipitando dal Colosseo, era indossata ma non agganciata alla fune di sicurezza. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, disposta dal ministro della Cultura Giulia la chiusura dell'anfiteatro. A Lamezia Terme uno studente di 14 anni ha pianificato un'aggressione con coltello ai danni di una professoressa. I carabinieri lo hanno fermato in tempo grazie alle segnalazioni di alcuni compagni. L'arma era nascosta in un bagno della scuola. Il ragazzo di origine marocchina avrebbe organizzato l'azione su un gruppo Telegram. Gli inquirenti stanno verificando la presenza di eventuali istigatori. Il question time del ministro dell'economia Giorgetti alla Camera: priorità ridurre le imposte sul reddito per il ceto medio. E sulla crescita dice: l'Italia non è in coda all'Europa. Per il ministro a ottobre saranno chiarite le intenzioni strategiche e politiche di intervento del governo. Calcio: si avvicina l'esordio della nazionale in Nations League. Venerdì gli azzurri affronteranno il Belgio. Le parole del centrocampista Davide Frattesi: contento del ritorno di Mancini, la mancata qualificazione mondiale una ferita che sanguina ancora. E poi il volley questa sera ai quarti del campionato europeo maschile. L'Italia sfiderà la Finlandia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Ah! E se non carica lo streaming? Ho Coop Voce e un super 5G.
3: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7.

Dall'estero, questo è proprio il momento. Spesso ci salutiamo. Se siete all'estero, italiani che state ascoltando con lo smartphone o con il computer, raccontatevi, perché si parla proprio di emigrati italiani all'estero. Tra poco!

0: Loro sono il duo R City, direttamente dai Caraibi, con Adam Levine, frontman dei Maroon 5, Locked Away su R101. A Cari Amici, con me Manu, vorrei anche Fede Salvia ai contenuti di Cari Amici, perché Fede si sta chiacchierando, lo ripetiamo per chi si è appena collegato, della festa di San Gennaro a New York, niente poco di meno
1: che
0: 100 anni quest'anno, va in onda, tra virgolette, cioè va in scena dal 17 al 27 di settembre, quindi siamo nel pieno dei festeggiamenti a Little Italy. San Gennaro è sentitissimo, lo chiedo a te e a tutti gli amici napoletani all'ascolto, perché tu hai origini napoletane.
1: Sì, signora.
0: Perché questo santo più di altri?
1: Beh, ha evitato la peste a Napoli,
0: e
1: già qui non è proprio una cosa che facciamo tutti i giorni scendendo dal letto.
0: È vero. Tu hai anche un anello.
1: Io ho un anello
0: votivo,
1: sì,
0: posso
1: un
0: dire.
1: Anello votivo con San Gennaro.

0: è un personaggio molto amato, molto anche osannato, nel senso che viene chiamato molte volte in ballo dai napoletani. Ci sono le la festa del scioglimento del sangue, sì, di San Gennaro, sentita fortissimamente dalla città e da tutti i napoletani. È casa, è sangue.
1: È casa, è vero, è sangue, è proprio quello. E non sei la sola a dirlo, perché poi lo confermano le tante feste, non solo a New York, a Las Vegas. Due volte l'anno lo fanno, in primavera e in autunno. A Los Angeles ogni settembre e a Seattle. Ovunque c'è questa
0: un
1: voglia
0: napoletano.
1: Esatto, ovunque c'è un napoletano. Da qui stiamo parlando. Tu hai famiglia che tu sappia in giro per
0: allora,
1: il mondo?
0: Che io sappia, no. Se c'è qualcosa che mi hanno nascosto, tutto può essere. No, in giro per... non emigrati, magari che sono andati a vivere da un'altra parte, ma non originariamente partiti e rimasti lì.
1: Ok, con la nave, con la valigia di cartone.
0: No.
1: Di questo stiamo chiacchierando. Se volete raccontare la vostra esperienza, gli aneddoti legati alle famiglie emigrate della vostra famiglia e dove in giro per il mondo, gli italiani per il mondo, al 331 80 90 101 attraverso nota vocale. Quali sono le cose che vi tengono legati a loro? Li sentite? Cosa vi raccontano?

0: Ciao, sono Alfa.
1: Ciao, sono Gigi D'Alessio.
0: R101.
2: 101.
0: Enjoy the music.
3: Un amore quando ami troppo è più difficile da mantenere, perché noi siamo due città di porto, non siamo.

0: dividerà.
1: Neanche a farlo apposta abbiamo parlato di Napoli, San Gennaro, l'attaccamento tradizionale non solo di Napoli, molto italiana poi come cosa esportata in giro per il mondo, e Alfa, Gigi D'Alessio, Genova e Napoli. Qui a Cari Amici su R101, per farvi un piccolo riassunto, siamo partiti dalla festa, dai 100 anni della festa dedicata a San Gennaro a New York, creata proprio dalle comunità italiane lì che si sono stanziate dai primi del Novecento e che compie quest'anno 100 anni, e da lì siamo andati a capire che tipo di rapporti abbiamo con le famiglie che sono emigrate all'estero, in che parte del mondo sono, che rapporti avete con loro, arrivano delle storpiature, che ne so, di lingua, di dialetto. Poco fa parlavamo anche delle storpiature legate al cibo, e quindi noi italiani che prendiamo tanto in giro il cibo italo-americano, ma c'è tutta una spiegazione dietro che abbiamo verificato poco fa. Al 331 80 90 101. Ce la stiamo raccontando, vi ho anche promesso in apertura di diretta regalini che pioveranno tra poco da R101.

0: R101
1: Golden Ticket. Ve l'avevo promesso un attimo fa, il primo o la prima di voi che manda al 331 80 90 101 WhatsApp con scritto R101 Niall Horan avrà in regalo due biglietti proprio per il concerto di Niall Horan mercoledì 28 di ottobre all'Unipol Forum di Milano. 331 80 90 101, scrivete ora R101 Niall Horan.
0: Golden. R101
1: Golden Ticket.
2: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
4: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via via.
7: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
9: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
10: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
11: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
12: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
12: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
13: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
14: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
15: CIF!
14: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
16: Così questa è la nuova Volvo X60.
17: Che ne dici? 100% elettrica.
16: Bellissima, ma giusto un limite.
17: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
16: È vero, ma il prezzo?
17: Come la tua ibrida.
16: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
17: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
16: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
18: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
19: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
20: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
19: E il signor Alessandro Volta?
21: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
19: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Eurospin è approvato da Altro Consumo come discount salvaprezzo in Italia per la categoria prodotti più economici.
22: La spesa intelligente.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.
23: R101.

0: RTL 101. Golden
1: Ticket. The winner is Mirko dalla provincia di Bergamo. Lui il più veloce, lui che si è aggiudicato il regalo, due biglietti per andare a vedere Niall Horan a Milano. Mirko!
2: Ciao Manu, ciao!
1: Bravo, sei felice?
2: Felicissimo, veramente felice.
1: Con chi vai a vedere Niall Horan?
2: Allora, vado con mia moglie sicuro, perché a lei piace andare a vedere musica dal vivo, ma io non la porto mai.
1: Allora, ma perché non la porti mai?
2: Ma sai, perché io suono anche, quindi sono sempre in giro weekend, non l'ho mai portata. Però adesso, siccome ho smesso un po', allora gli faccio la sorpresa, la porto.
1: Vedi che doveva capitare a te, la provvidenza. L'universo ci ha pensato. Senti, invece, hai parenti italiani sparsi per il mondo?
2: Allora, io sì, ai tempi avevo fatto un gruppo su Facebook con scritto proprio Ferru in the World, e praticamente sono riuscito a rintracciare parecchia gente verso la California, così, tutti cugini, però gente, cioè nipoti di zii, sì, lontani, nonni, però sono riuscito un po' a creare questo gruppo. Poi io ho qualcuno in Svizzera, però in America sì, parecchi.
1: Bello,
2: parecchi,
1: bello. Allora, se li senti ancora, potrai raccontare loro che andrai al concerto di Niall Horan con R101. Esatto. Grazie Mirko, goditelo.
2: Grazie a te, ciao Manu.
1: Bacio.
2: Ciao.
0: Golden. R101. Golden Ticket. R101.

0: could break my heart.
1: A proposito di Break My Heart, Dua Lipa, cioè sentire il cuore in qualche modo spezzato, non nel male ma nel bene, ti si spezza il cuore quando conosci magari parenti che sapevi di avere e non avevi ancora mai incontrato, che sono emigrati all'estero, come in questo caso.
2: Ciao ragazze, io sapevo di avere dei parenti in America, emigrati con la famosa valigia di cartone. Un po' di anni fa si sono presentati presso la caserma di polizia degli stranieri dicendo un cognome storpiato, chiedendovi una famiglia. Io lavoravo all'interno di quella caserma. Allora, quando loro hanno detto il loro cognome storpiato, ho detto: ma guarda, il mio cognome è uguale, simile, e allora siamo parenti. E una volta arrivati a casa, giustamente mio nonno ha riconosciuto le foto e abbiamo capito che erano i figli del fratello di mio nonno che erano venuti a cercarci. Loro vivono a Boston, noi viviamo in Sicilia, ma non manca mai occasione di sentirci. Ciao.
1: E spero anche di vedervi, cioè adesso come minimo voi andrete in vacanza a Boston e loro verranno in vacanza in Sicilia. Questo si fa con i parenti, con le famiglie all'estero. Su R101 la nuova di Marracash e Gue, Casini.

0: Campionamento pietra miliare della storia della musica hip hop, quindi ripreso Coolio, Gangsta's Paradise, Marrakesh, Gue, Casini su R101.
1: Divertimento continua per tutta la serata.
2: Lo sai che come sempre siamo in coda tutti quanti, in onda con i fila e siamo tutti trafficanti.
1: Dalle 18 alle 20 non perderti i trafficanti di R101 con i Philly in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
2: I trafficanti di R101.
3: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
0: C'è la vostra mano su R101, la radio che ti fa stare bene e che ti fa scegliere la canzone che ti fa stare bene. Ogni ora scelta da voi al 331 80 90 101. Tra poco lo facciamo insieme.
4: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
5: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
6: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
7: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
8: Sì, ho dimenticato i maniscalchi.
7: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
9: Ha dimenticato i discount.
7: Giusti discount.
9: Ormai non vale più.
7: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
10: E praticamente arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio a caso seduto sul mio asciugamano. Scusa, ma mi stai ascoltando? Che cosa guardi sul telefono?
11: È la mia ringing doorcam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
10: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
11: Già, ma invece occupare il lettino degli altri?
10: Quello è sicuramente un brutto affare.
12: Con Ring sai sempre che a casa va tutto bene.
13: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, ace lavatrice, confezione da 3 flaconi a 7,99€. Da due pezzi in su, 6,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket aderenti.
14: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
15: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Che operatore hai per la luce?
17: Ottima.
16: E per il gas?
17: Ottima.
16: Internet?
17: Ottima.
16: Mobile?
17: Indovina?
16: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.

0: su puntofileni.it. Planet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30. Con i 30 prodotti più amati, scontati del 30%. Trovi Natural Trainer Crocchette Cane 2 kg, Adult Small and Toy Manzo Riso. Risparmi 4,95€. Gourmet Gold Multipack 24 pezzi 85 grammi. Risparmi 4,70€. Perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet. Convenienza nostra.
1: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
2: Repower.
3: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.

0: up to you, tocca a te baby. Manda un messaggio vocale al 331 80 90 101 richiedendo la canzone che ti fa stare bene.
1: Ciao, sono Massimo da Bologna. La mia canzone preferita è Every Breath You Take dei Police e mi farebbe stare molto bene in questo momento.

0: scelta da voi, ogni ora ci concediamo la canzone che richiedete al numero della diretta. Si chiama Canzone che ti fa stare bene su R101, Police, Every Breath You Take, nel momento in cui non ce ne si va, se non prima sentiamo la buona fede.
1: Agisci come se avessi fede e la fede ti sarà data.
0: Sento questo odore di incenso che pervade lo studio 10. Le vibrazioni si alzano, diventano quasi spirituali con la nostra fede salvia.
2: Sì, ma mica sto venendo da lassù, sono qua giù, no.
0: Ogni tanto mi piace darti un allure più alta.
2: Bene. No. Oggi scomodiamo Harold Macmillan.
0: Beh, grande tifoso lui del Milan.
2: A domani.
0: Chi è?
2: È un politico nobile militare britannico.
0: Ci picchia. Che ci parla? Oggi abbiamo parlato di italiani emigrati.
2: Che ci parla di tradizioni. La tradizione non vuol dire che i vivi sono morti, vuol dire che i morti vivono.
0: Vedi che c'entrava comunque la spiritualità e l'incenso.
2: Ma io è per quello che dal settimo piano sono scesa qua a piano zero.
0: Grazie Fede Salvia, l'appuntamento con la buona fede torna domani sempre qui sulla radio che ti fa stare bene R101, sul programma con la community più bella che esista. Cari amici,

0: parlare d'amore.
1: Parlare d'amore, safe su R101. Fede, domani parliamo d'amore, dato che tu ti occupi dei contenuti di Cari Amici.
2: Sì, certo. Vuoi? No. Tu chiedi e ogni tuo desiderio verrà realizzato.
1: Mamma mia, ragazzi, congeliamo qui, Cari Amici. No, torniamo domani alle 16, stessa ora, con la Fede sempre così di buon umore ai contenuti. Fede Salvia, con la vostra Manu.
2: Ma ride anche Diego il regista. Cioè, questo vuol dire che io non sono di buon umore, Diego?
1: Diego, almeno tu puoi un po' fingere un attimino. Grazie a Diego Pette, regia. Arriva nei fill e a domani sulla radio che ti fa stare
2: mestizia.
1: Bene. Ciao!

0: Stile 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. Il presidente iraniano Pezeshkian, intervenendo all'81esima Assemblea Generale dell'ONU, mostra le foto della scuola bombardata all'inizio della guerra. Non siamo terroristi, siamo vittime del terrorismo da parte di Washington e Tel Aviv. La delegazione americana ha lasciato l'aula. Teheran promette maggiore resistenza di fronte ai bulli e alle sanzioni. A New York, atteso l'intervento del leader ucraino Zelensky e l'arrivo del presidente cinese Xi. Un elicottero militare russo ha violato lo spazio aereo polacco per 42 secondi, decollati caccia NATO. Per le forze armate di Varsavia sarebbe un chiaro test di Mosca per valutare la difesa dell'Alleanza Atlantica. In Ucraina un raid russo ha colpito Kiev, sospeso il servizio ferroviario della città. L'Italia riapre formalmente la porta all'energia atomica. Con il via libera definitivo arrivato dal Senato, il disegno di legge delega per il ritorno al nucleare sostenibile completa l'iter parlamentare e diventa legge dello Stato. Il ministro Pichetto Fratin parla di giornata storica per l'Italia. Sarà effettuata una perizia sull'attrezzatura dell'operaio di 22 anni, morto nella notte al Colosseo. In particolare, bisognerà stabilire come mai la sua imbracatura non fosse agganciata alla fune. La Procura di Roma procede per omicidio colposo, chiuso per lutto l'intero sito. Sventata aggressione con coltello a scuola grazie ai compagni. Uno studente di 14 anni di un istituto di Lamezia Terme aveva pianificato su Telegram di colpire la sua docente di italiano. L'arma era già stata nascosta nei bagni della scuola. Ciclismo, l'Italia conquista uno storico oro nella cronostaffetta mista ai mondiali di Montreal. Volley, alle 21.05 al Palavela di Torino, gli azzurri sfideranno la Finlandia. Obiettivo vincere e accedere alle semifinali. Tennis, ai quarti di Coppa Davis a novembre, gli azzurri ai quarti incontreranno la Corea del Sud. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: R101, traffico e mobilità.
4: Questa è la situazione su strade e autostrade in Friuli. Lungo la A23 troviamo code per 2 km per un mezzo pesante in panne tra Laccio con la 4 e lo svincolo Udine Sud tangenziale verso Tarvisio. Perdita di carico segnalata invece in Romagna sulla diramazione A14 Ravenna tra Bagnacavallo e Lugo in direzione della Bologna-Taranto. Ci sono lavori sulla A26 tra Vercelli Est e Allaccio diramazione Stroppiana-Santia per chi è diretto verso direzione della Bologna-Taranto. Ci sono lavori sulla A26 tra Vercelli Est e Allaccio diramazione Stroppiana-Santia per chi è diretto verso Genova-Voltri. Sulla A13 code causate dal traffico intenso tra Bologna Interporto

0: settembre. Buon pomeriggio, trafficanti di R101 dai Finlay. Ciao da Dani.
1: Ciao da Ka.
0: E ciao da Pedro. È iniziato l'autunno, ragazzi, ufficialmente.
1: Vai.
0: Alle 2 di stanotte, la notte tra il 22 e il 23, quindi buon autunno a tutti voi. Salutiamo Diego Petta in regia.
1: Yes.
0: Giacomo Gianni in redazione.
1: E come no?
2: Posso dirlo, stagione sottovalutatissima, ragazzi. Dal punto di vista culinario forse la migliore, si può dire?
1: Sì, è la mia preferita, quindi.
2: Mamma mia.
1: E beh, giustamente Mimi e Cocò fanno d'accordo.
2: Anche sul
1: tutto.
2: Vestiario mi piace. Mi piace ricoprirsi, ma non eccessivamente.
1: Camicia lunga, adesso ritornano le camicie lunghe, maglioncino leggero.
2: Quei 2-3 kg in eccesso che non si vedono.
0: Sono della squadra di K. Cioè, non voglio cedere al pantalone lungo. Cioè, quando metto il pantalone lungo, inizia la tristezza.
1: Infatti, io vorrei reggere il più possibile. Fino ai 18 gradi, secondo me, si può fare.
0: Ci stiamo.
1: Si può fare.
0: Cerchiamo di arrivare tipo a metà ottobre.
3: C'è
0: ancora
3: un record, tipo. Vediamo chi
1: molla prima, sicuramente.
3: E chi molla dopo.
1: Chi è che mollerà prima?
3: Se me
2: Pedro. Io ho mollato prima stasera perché ho gli stessi pantaloni che avevo su ieri sera, che sono uscito a cena.
0: Non sei andato a dormire? No, non fa.
2: Volete sapere com'è andata?
0: Cose personali. Per carità,
2: No, che facevo un freddo boia, ragazzi.
1: Ecco.
2: A mangiare all'aperto.
0: Volevi sederti all'aperto, invece no, ancora non si può più fare. Va bene.
1: Un saluto a tutti i trafficanti all'ascolto in giro per le strade. 331 80 90 101. Questo è il numero per segnalare il traffico. E ce n'è, ve lo posso assicurare, ce n'è un sacco. Diamoci una mano perché siamo una grande famiglia e vogliamo stare bene o no?
3: Certo, salutiamo i parrucchieri che abbiamo salutato lunedì, che erano chiusi, oggi è mercoledì, li salutiamo.
1: Oggi stanno lavorando. Bentornati.
3: Certo. Ah, no, sono già tornati ieri.
0: Iniziamo! Get lucky! The legend of the

0: Punk, Pharrell Williams, Get Lucky su R101.
1: Che pezzo cool, che pezzo fashion, sì. Non passa mai di moda. A proposito di moda, trafficanti, cosa? Chi siamo noi per non parlare di moda, visto che siamo nel pieno, cioè siamo nella... Come si chiama? Fashion Week.
0: Sì, siamo le persone più sbagliate per occuparsi di una cosa del
1: genere. Infatti noi non ne parleremo.
2: Però mi sembra comunque
1: doveroso.
2: Doveroso mettere l'accento sulla moda. Ragazzi.
0: Io faccio un in passo di là.
2: Quindi dalla settimana della moda di questa diventa la settimana dei moda. Celebriamo la band di Checco e ragazzi li salutiamo.
0: Salutiamo, ma non c'è.
2: Quindi tutte le canzoni della playlist di oggi saranno a base moda.
0: Non è vero.
1: Tu scherzi, ma guarda che
3: so che pensi a me.
0: Tutta la puntata così.
1: La moda. La moda è importante, non ne capiamo una ceppa, quindi non pensate che verrà fuori una parola da parte. Ma l'accento è importante tanto quanto, perché se pensi...
2: Casino e casino, ragazzi, sono due posti diversi.
1: Però hanno anche delle loro similitudini. Gianni, senza l'accento, è un semplicissimo Gianni.
4: Infatti, ragionavo su una cosa l'altro giorno, che quando ero più piccolo mi sbagliavano più volte l'accento, in età adulta no. Beh, niente, questa era la mia
1: ottimo ragionamento.
2: Stavo cercando di capire il suo ragionamento.
1: A proposito di Gianni, non so se avete visto che il figlio di Gianni Morandi stanno girando le scene del film su Lucio Dalla. E chiaramente...
2: 13 Pietro, che è il figlio di Gianni Morandi, interpreta suo padre.
0: Ragazzi,
2: sembra più Gianni Morandi 13 Pietro che Gianni Morandi.
1: Cioè, nel senso, lì veramente due gocce d'acqua. Tra un Gianni e un Gianni qualunque non c'è molta differenza. Tra moda e moda sicuramente
3: so che pensi a me.
1: C'ho mal di testa.
3: Amore.
1: Come non usciamo?
3: Comunque,
4: come hai detto bene tu, non siete nessuno per parlare di moda. Però io spesso all'interno di questo studio vengo bullizzato, nonostante io porti una moda che è molto più avanti rispetto a quello che fate voi.
1: Troppo avanti.
4: Però la moda, ricordati, cioè, va non inseguita, va anticipata.
2: Ma lei è un pioniere, quindi.
1: Domanda, Gianni, è lei che segue la moda o è la moda che segue lei?
4: Qui davanti a me un giornale scritto: Giacomo Gianni, settimana della moda, avvistato a Milano. Sarà il motivo?
2: Sono stati visti Jennifer Lopez, Dua Lipa, Adam Sandler, Giacomo tantissimi Gianni. VIP nelle vie del centro qui di Milano.
1: E anche il nostro Giacomo Gianni.
2: Basta, sembra un'apologia di Giacomo Gianni questa, dai.
0: Vabbè, quindi...
1: Nulla, Dani, non ti preoccupare. Come dicevamo, l'accento è importante, ma funziona anche al contrario. Cioè, modà è uguale a moda, no? E viceversa, sarebbe da dire, no?
0: La modà è uguale a moda e...
1: Alla fine tutto torna.
0: E viceversa.
1: Viceversa. Cioè.

Enjoy the music.

0: Le Cat's Eyes su R101 con Animal. Vabbè, il nostro sproloquio sulla moda, pur non capendone nulla, l'abbiamo fatto.
1: Nel senso, comunque abbiamo dato un occhio sulla situazione attuale. Milano è pieno di persone vestite strane, posso dire. Sono tutti strani.
0: Vabbè, vestite.
1: Poi è passata uno e ho detto: ma che sei sposata? Non lo so, era tutta col velo. Invece no,
2: io mi sono innamorato 46 volte solamente passando qui davanti alla radio.
0: Vabbè, però te l'amore anche dei sassi.
3: Salutiamo tua moglie.
0: Tra l'altro,
3: che ci ascolta.
4: I trafficanti di R101. Sei un fan di Niall Horan? Il tuo giorno fortunato è arrivato. Ascolta R101, non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per i concerti del tour italiano di Niall Horan. Yeah, I want you, baby, slow hands, like sweat dripping down my head. Ascolta R101. Golden Ticket.
5: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
0: I nostri trafficanti sono dappertutto, ci seguono dalle loro auto, da R101.it sui loro computer,
3: dall'app di R101 che tra l'altro è gratuita, ve la straconsiglio.
2: Ah, sì? Non l'avevo ancora fatto.
3: E poi dal canale 67.
6: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame quotidiano fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E per festeggiare insieme fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco.
9: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
10: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
11: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
12: Ho fatto la scelta giusta.
11: Cioè?
12: Faccio pubblicità in TV.
11: Non ci credo.
12: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
11: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
12: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
11: Adesso?
12: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
13: Lo sai che la sensazione di freschezza e pulizia che ti offre un chewing gum senza zucchero aiuta a farti sentire a tuo agio con gli altri? Scopri tante altre curiosità dal 25 al 27 settembre a Milano City Life. Vivident ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Segui su Instagram The Real Chewing Gum.
14: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
15: Due verticale. Trekking sull'Etna.
16: Escursione.
15: 9 orizzontale. Si beve al tramonto.
16: Aperitivo.
15: E un inverno imperdibile?
16: Vacanza con Costa.
15: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
17: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio.
18: Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
19: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
20: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo.
21: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
22: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
21: Iper la grande I dal 21 al 30 settembre schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Detersivo Dixan in polvere per lavatrice da 112 lavaggi a 13,99 euro. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
23: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
24: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
25: Dici che lo conosco?
26: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
25: Ah, quello naturale, senza additivi.
26: Bravo.
25: DOP, solo carne italiana.
26: Esatto.
25: Il crudo.
26: E allora non lo conosci.
25: Perché non è crudo, è Parma.
27: Piacere, prosciutto di Parma.
28: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Katy Perry, Hot and Cold su R101. Siete insieme ai Finlay in diretta fino alle 20.
1: Continuiamo a parlare di moda, perché no, di mode parleremo, no, non di moda.
2: Di trend.
0: Di trend,
2: cioè, al di là degli abiti, dei vestiti, del non color, siamo competenti.
1: No, ma di cui abbiamo già parlato, nel
0: male,
1: senso,
0: molto benissimo. Male.
1: C'è una nuova tendenza in America, non so se avete visto, di quelli che urlano, no?
0: Sì, a Chicago è nata questa cosa, sì. Si sta un po' diffondendo. Cosa fanno le persone?
2: Dei ritrovi?
0: Le persone che escono da lavoro, magari un po' stressate, e si trovano...
1: Sai quanti di voi si stanno riconoscendo in questo profilo? No, esco da lavoro, sono un po' stressato, dovete andare a Chicago.
0: Sì, fanno dei ritrovi, arriva al fiume e iniziano a urlare al vento la loro frustrazione, senza dire parole, proprio un urlo liberatorio da fine giornata. Che poi lo facciamo anche noi in macchina al semaforo. Oh, Kita!
1: Cioè, è vero,
0: più o meno è uguale, no?
1: Quella è però, lingua, madrelingua.
2: Oggi tu sei arrivato con un'ora e mezza sulle spalle, giusto? Di macchina, una giornata convulsa,
1: però
2: tu hai avuto un'operazione, sono stati giorni stressanti.
1: Mi vedi...
2: Beh, io ti farei urlare un bel "e come no" davanti al microfono.
1: E come no!
2: No, così non è liberatorio. Non funziona.
1: E come no!
2: Allontanati un po' di più dalla capsula microfoni.
0: Ecco,
2: ti senti più libero?
0: Come ti senti?
2: Più scarico, più...
1: Oh, ma sai che...
0: Funziona?
3: Sì. O magari hai altri metodi anche tu per calmare, non lo so. Chiedo.
1: Di solito il cubo di Rubik mi aiuta.
0: Ma dove vai? Te lo giuro. A me farebbe arrabbiare.
1: No, mi rilassa. Perché mi metto lì, penso solo a quello, elimino gli altri pensieri.
2: Sì, però le tossine non le tiri fuori.
3: Ma che immagine vuoi dare il cubo di Rubik? Leggi un bel libro,
2: dei
3: magari.
2: Dei pugni
3: a
2: un sacco, qualcosa. Una corsa secondo me è liberatoria.
0: Sì, qualcuno usa la
1: Gianni
0: palestra.
1: Gianni la fa sempre per liberarsi dalle tossine.
2: Gianni, lei cosa urlerebbe per liberarsi da queste tossine, da quello che accumula? Dopo due ore di diretta qui, che sono difficili da passare insieme a noi.
1: Qualcosa che si possa dire in radio, però, cos'è che urlerebbe lei?
3: Ma no, io non urlo qualcosa, faccio un urlo generale, una vocale a caso.
2: Sì,
3: magari la
2: faccio, distante dal microfono.
1: Sentiamo. Ma aspettavo più un...
2: E ciù sembrava.
1: No, ma aspettavo più un... Parmigiana di melanzane!
0: E magari urli qualcosa che hai voglia di mangiare stasera a cena.
1: Cabanata!
0: Vedi,
1: guarda che ti fa sentire bene.
0: Loro invece non urlano parole, proprio urlano, però lo fanno in gruppo. E probabilmente questa cosa aiuta anche a diminuire lo stress in qualche modo.
1: Ma avete bisogno anche voi di urlare, trafficanti?
0: Prego.
1: Apriamo il microfono. 331 80 90 101, un bel vocalino in cui sfogate tutto lo stress. Forza, urlate.
0: Ora The Colors, Elodie su R101. Pensare male.

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore. R101. Girl, I'm about to have a panic attack.

0: Ready to be Loved su R101.
1: Guardate che funziona, eh.
0: Allora, parlavamo di questa cosa che a Chicago poi si sta questa cosa espandendo anche in altre città degli Stati Uniti. Fanno dei ritrovi, arriva al fiume, al parco, all'uscita dal lavoro, e urlando cose a caso al cielo per sfogarsi, per togliersi
1: urlando
0: un po'
1: contro il cielo,
0: urlando contro il cielo,
1: contro il fiume,
0: per togliersi un po' la pressure, la rabbia di dosso dopo una lunga giornata lavorativa.
2: Se ne vanno scaricate, ragazzi.
1: Funziona anche a Milano. Senti qua, prova.
3: Stasera vado a giocare a padel.
1: Mi sentilo
2: con l'eco, anche questo urlerà anche dopo la sconfitta di questa sera. Non te l'auguro, ovviamente.
1: C'è anche chi è nel traffico, senti come si sfogano.
3: Allora il semaforo verde, vai.
1: Senti, ti senti già meglio?
0: E poi quando lo chiami il semaforo verde arriva, chiamandolo così vedrai che arriva prima.
1: Oh. Che succede?
4: Rock and roll.
0: No, non cominciare. Tu mi sembrava, non è che ti sei fatto male, sembrava che...
1: No, era un urlo veramente autentico, sì, cioè horror. Non c'era nulla di...
0: Sembrava un po' quando becchi il mignolo sul comodino.
1: Un urlo di Munch
0: similare.
1: Provate a buttare fuori la rabbia, un bel urletto vocale al 331 80 90 101.
0: Una bella novità ora, Annalisa e Madame su R101 col nuovo singolo intitolato Amica.

0: Nuovo singolo di Annalisa e Madame su R101, Amica.
1: Allora, urlare fa bene, sfogarsi, libera un po' da tutto lo stress della giornata. E noi siamo i trafficanti e quindi chi meglio di noi può interpretare il ruolo degli stressati, ecco.
2: Anche a me ne frega, io ascolto i trafficanti.
0: Vedi? Perfetto, fatelo anche voi al 331 80 90 101. Liberatevi se è stata una giornata stressante. Siamo qui apposta, torniamo tra poco.
3: I trafficanti di R101.
4: Verde, rosa, arancio.
5: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
4: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
6: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
4: Scegliamo anche domani, vero?
6: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
7: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
8: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
9: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
10: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
11: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
10: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
12: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
13: Oh, finalmente un po' di relax.
14: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
15: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
16: Questa settimana da Aldi tante offerte, come macinato misto da 800 grammi 100% carne italiana a 5,49 euro e avocado Haas minimo 180 grammi a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
17: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
18: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
19: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese, con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario e promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro, valore futuro garantito 20.679 euro, importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
13: Kia. Movement that inspires.
11: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
9: Repower. A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi, perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
7: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British. Quindi, keep calm. Torna la Mini Week.
20: Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
0: Bene. 18 e 47 minuti su R101, il momento della canzone che vi fa stare bene. Cosa volete ascoltare?
21: Siamo Natali e Gianluca. La canzone che ci farebbe stare bene oggi è Words, Don Camisi.
22: Bellissimo, grande programma di scrittura digitale, per questo l'avete scelta al 331 80 90 101. Questa è Words.

0: David Words su R101, era la canzone che vi fa stare bene. E al 331 80 90 101 potete scegliere una canzone che vi riporti indietro nel tempo, nel passato. Tra un'ora circa ve la regaliamo, ve ne regaliamo un'altra.
1: Nel passato fino a un certo punto, non andate su Mozart o Beethoven, cioè,
0: perché
1: nel senso,
0: no?
1: Non andiamo alla musica sinfonica dell'Ottocento.
0: Mi piacerebbe una volta passare una cosa del genere,
1: sì,
0: in radio.
1: Ce l'abbiamo fatto nella nostra database.
2: Tutto corretto, ma al 331 80 90 101 ci si può anche sfogare. Voi direte come? Beh, per esempio, urlando il piatto che vorreste trovare stasera a cena.
3: Erbazzone!
2: Senti,
0: sì,
2: nell'aria,
0: perché,
2: no?
0: Perché...
2: Che buono è!
0: Ma
2: buono,
0: io non so come è composto, cioè non lo conosco.
2: Erbazzone,
0: la verità.
2: Pasta sfoglia,
0: sì.
2: Credo che ci sia della ricotta e degli,
0: okay,
2: degli spinaci.
0: È una sorta di torta salata,
2: bravi,
0: diciamo.
2: No,
0: sì,
2: dai. Come si chiama?
1: Non denigrare,
0: Come si chiama?
2: E non dirmi neanche la parola con la K.
1: La quiche.
2: No,
0: mi sento male.
2: Quiche
0: non si
2: mi
0: sa
2: sento male.
0: Dottore, non è che
2: con la Q,
0: è una
2: con
0: sorta
2: di
1: come si scrive quiche? Adesso dice quiche Lorraine, tra l'altro. Quiche Lorraine.
2: Q.
1: Dei nostri amici francesi.
2: Q.
1: Con la Q, credo.
2: U.
1: Controlliamo.
2: Q.
4: Gianni, però per favore, veloce con sta ricerca.
2: Qui c'è.
4: Allora,
2: qui c'è.
4: Q di quadro.
1: Di quadro, di quaglia.
2: La U di Udine. Certo. La I di Ish.
1: Quindi
2: la
1: quiche.
2: Quiche.
1: Quiche.
0: La I di Ish.
2: Vabbè.
0: Comunque. Va bene, dai.
1: Quiche Lorraine, che
2: con
1: prova a dire, prova a usare la R francese se ce la fa. Quiche Lorraine.
2: Non lo so.
1: Dai, fai uno sforzo. Quiche Lorraine.
2: Mi sale proprio il rigurgito.
0: Dai, prossimo.
3: Stasera relax.
0: Aspetta,
2: stasera relax.
0: Non devi dirlo prima,
2: no,
0: che
2: no,
0: poi succedono le cose. Stasera relax, poi arrivi a casa e
1: la moglie ti obbliga alla cabina armadio. Tipo.
0: A bordo con noi Ultimo con Altrove su R101.
5: Da quant'è che non sbagli senza più

0: Shakira su R101. E allora amici trafficanti, se volete continuare a lanciare le vostre urla al 331 80 90 101, così per sfogarvi, come fanno,
1: fa bene farlo,
0: come fanno a Chicago nei parchi, fanno questi ritrovi dopo le lunghe giornate di lavoro, voi potete farlo qui ai trafficanti di R101,
1: anche per prepararvi al gioco dei trafficanti, che tra poco si gioca,
0: tra poco giochiamo assieme a
2: gioco bello,
0: un gioco bello. Candidatevi pure. Prima però ci sono le news, linea alla redazione di TGcom 24.
3: I trafficanti di R101.
4: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
5: Una buona serata da Virginia Giacomin. Dopo quasi 40 anni l'Italia riapre formalmente il capitolo del nucleare. Il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge delega sull'energia nucleare sostenibile. Entro 12 mesi dovranno essere definiti nuovi strumenti normativi per impianti, sicurezza, scorie e ricerca. Promessa mantenuta, commenta la Premier Meloni. Alla Camera il question time di Giorgetti. La priorità è il taglio delle tasse. A breve una sintesi sulla manovra. Il ministro dell'economia conferma che la revisione dello scaglione IRPEF è una delle finalità e sull'eliminazione del bollo auto ripete: la volontà del governo è che sia una misura strutturale. L'OCSE rivede al rialzo le stime sul PIL italiano per il 2026, più 0,9%, in miglioramento rispetto al più 0,5% dello scorso anno, più 0,4 punti percentuali sulle previsioni di giugno. Il report conferma tuttavia il rallentamento per il prossimo anno, più 0,6%. Gli Stati Uniti hanno invitato Putin al G20 che si terrà in dicembre a Miami, lo ha riferito il segretario di Stato americano Rubio. Un elicottero militare russo ha violato lo spazio aereo polacco, decollati i caccia NATO. Raid di Mosca su Kiev, sospeso il servizio ferroviario. All'81esima Assemblea Generale dell'ONU, il presidente iraniano Pezeshkian mostra la foto della scuola bombardata all'inizio della guerra e dice: «Non siamo noi terroristi». La delegazione americana ha lasciato l'aula. A New York ha atteso l'intervento del leader ucraino Zelensky e l'arrivo del presidente cinese Xi. Calcio, venerdì l'esordio dell'Italia in Nations League contro il Belgio. In conferenza stampa il centrocampista della Lazio Frattesi si dice contento del ritorno di Mancini e ammette: la mancata qualificazione ai mondiali è una ferita che sanguina ancora. Gli europei di volley questa sera azzurri in campo contro la Finlandia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: R101, traffico e mobilità.
8: Questa è la situazione su strade e autostrade. C'è un veicolo fermo in Lombardia sulla 9 tra Como Nord e Como Monte Olimpino verso Lainate, invece una perdita di

0: 4 minuti su R101, siete con Pedro, Ka e Dani, e Finlay in diretta fino alle 20 e stiamo per giocare a un gioco bello bello, si chiama così. E come funziona? Vi faremo 7 domande di cultura generale, nulla di eclatante, tranquilli. E a queste domande, di queste 7 domande, 5 hanno come risposta un sì, 2 hanno come risposta un no. Solo alla fine noi vi diciamo quante ne avete prese. Voi dovete ricordarvi che ci sono solo 2 no da piazzare, okay?
1: Ma tanto Dani, qualunque gioco ci sia, i nostri trafficanti non vedono l'ora di venire in onda con noi e lo fanno con un messaggio vocale per candidarsi al 331 80 90 101, urlando, perché oggi è la giornata delle urla, in cui sfoghiamo tutto e ci lasciamo andare.
0: Proprio oggi che non c'ho voce bisogna urlare.
1: Voglio giocare a un gioco bello bello!
0: Fatevi avanti, candidatevi al 331 80 90 101 per giocare a un gioco bello bello con noi. Ora, John Legend su R101, questa è All of Me.

0: Achille Lauro, Bam Bam Twist su R101 e ora giochiamo a un gioco bello bello.
1: Un gioco bello bello. Un gioco bello bello.
0: Allora, è arrivata la nostra verina Giacomo Gianni e ci consegna le domande del gioco. Ripeto, sono 7 domande. 5 di queste hanno come risposta un sì, 2 di queste hanno come risposta un no. Voi dovete ricordarvi semplicemente che ci sono solo 2 no da piazzare come risposta, ok? E solo alla fine noi vi diciamo quante ne avete beccate.
2: Diamo il benvenuto alla concorrente di oggi che per privacy preferisce farsi chiamare la Sailor Moon dell'editoria.
0: Wow! Sailor Moon dell'editoria.
3: Ciao a tutti,
0: ciao.
3: Buonasera.
0: Ciao, ciao,
3: tutti.
0: Ciao. Allora, ti è chiaro il regolamento del gioco? Ho capito come funziona?
3: Sì, ci sono 2 no e 5 sì, giusto?
0: Ok, esatto, esatto. Se poi alla fine delle tue risposte ne hai sbagliata qualcuna, te lo diciamo e ricominciamo da capo, ok?
3: Ok, perfetto.
0: Dai,
2: forza Sailor Moon, facciamo il tifo per te. 3, 2, 1,
3: dai,
2: via!
4: Sailor Moon, chi arriva 20° in Serie A arriva ultimo?
3: Sì.
4: Ultimo è nato nel 1996?
3: Sì.
4: Nel 1996... Titanic doveva ancora uscire al cinema?
3: No.
4: Cinema è l'anagramma di nemica?
3: No.
4: Biancaneve si scontrava più volte con la regina di cuori?
3: No, ho sbagliato.
4: Vabbè, vai avanti, dai.
3: Sì, ho sbagliato.
4: A proposito di cuori, il re di cuore ha i baffi?
3: No.
4: Baffi era una cacciatrice di vampiri?
3: Sì.
0: Allora, ti sei accorta già da sola che entrambi no li hai piazzati in maniera sbagliata e ne hai usato anche un terzo che non serviva. Ricominciamo da capo, dai.
4: Non dobbiamo dire chi arriva 20° in Serie A arriva ultimo?
3: No, non ho sentito la
4: chi arriva 20° in Serie A arriva ultimo? Ultimo è nato nel 1996 Titanic doveva ancora uscire al cinema.
0: Beh, sì, sì, sì, sì.
4: Giusto, sì. Cinema è l'anagramma di nemica?
3: No.
2: Vabbè, pensaci, pensaci.
0: Sei sicura?
2: Pensaci bene.
4: Cinema è l'anagramma di nemica?
0: Sì, ha detto sì.
4: Biancaneve si scontrava più volte con la regina di cuori?
3: No.
2: Infatti.
4: E a proposito di cuori, il re di cuori ha i baffi?
0: No, ha detto no, lo sentivo.
4: No,
0: ha detto no.
4: Ha detto no. Baffi era una cacciatrice di vampiri?
2: Bene.
4: Un percorso netto, deciso, senza macchia. La nostra Sailor Moon.
2: Quando uno le
4: festeggia.
2: Sa.
4: Sailor Moon, amica Sailor Moon.
2: Usa il potere del cristallo della luna e dici chi si nasconde sotto Sailor Moon.
3: Sono Veronica.
0: Veronica, dove ti trovi in questo momento? Sei a casa, sei in giro, sei in auto?
3: No, sono in auto parcheggiata e sono appena uscita con mio figliolo dalla piscina.
2: Esatto, non sei sola. C'è qualcuno lì con te che ha fatto il tifo per la mamma.
3: Esatto, qui Tancredi.
2: Grande Tancredi, c'è una mamma super.
4: Veronica da Bologna, ma con un chiaro accento toscano, mi pare di capire.
3: Sì, cresciuta nel Mugello, infatti. Nel Mugello. Poco dall'accento.
4: Beh, hai fatto l'Appennino e sei finita a Bologna.
0: Veronica,
2: sì, esatto. La sala strada, perché la devi dire tu.
4: Fatto roncobilaccio.
3: No, cioè, ma la strada la so obbligatoria per il lavoro che faccio.
4: Cosa c'è lì? Roncobilaccio, c'è Sasso Marconi.
2: Devi fare tutte le uscite adesso.
4: Fare, cioè, gli autogrill.
0: Veronica, grazie per aver giocato con noi. Un abbraccio a te e a Tancredi. E buona serata.
3: Va bene, grazie a voi.
2: Ciao.

0: Fulminacci, maledetto me su R101.
1: Grande la nostra Sailor Moon che si è portata a casa il gioco di oggi. Un gioco bello bello.
0: Perfetto.
2: Qual era la vostra preferita tra Sailor Moon e Jupiter?
1: Mars.
2: Sailor Mars.
1: Sailor Mars, eleganza, charme.
2: E Sailor Venus, piacevamo.
3: Posso fare una mea culpa? Mai visto. Neanche una puntata.
1: Ma neanche io era pur parlé,
4: dai. Ma leggi il gioco. Io non ho mai visto Sailor Moon.
3: E allora cosa fai domani?
4: Così.
3: E non so i nomi, davvero, giuro. È incredibile.
5: I trafficanti di R101.
6: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
8: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apre il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, bravo anche lo speaker.
9: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
10: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume. Il ruggito del motore più di quello delle onde. E il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
12: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
11: Colombo, navigando sull'app Family,
13: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
14: Dal 24 settembre al 4 ottobre, un litro di olio extravergine di oliva, la Badia, a 4,29€.
15: La spesa intelligente!
16: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
17: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
18: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
19: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
20: Via, via.
2: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69€. Scopri di più su conad.it.
21: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
22: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
23: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: The Cranberries, Animal Instinct su R101. E ora è il momento di imparare qualcosa di nuovo col nostro Giacomo Gianni e le tre cose per sembrare più intelligenti.
1: Sì, ma prima voglio sfogarmi, perché ricordo quando ero piccolo alle scuole elementari, la mia maestra, io dicevo: già, voglio, cosa vuoi fare da grande? Io voglio portare tre cose per sembrare più intelligenti all'interno dei trafficanti.
2: Le abbiamo realizzato il suo sogno,
3: le avrà dato del pazzo.
1: E diceva: non ce la farai mai,
3: perché questo programma non esiste. Tu non avrai di certo uno spiraglio in un network nazionale.
1: E invece io sono qui.
3: Bravo.
1: E ce l'ho fatta, che questa era la mia più grande ambizione.
4: Professoressa,
1: uno, circa 40 persone sono rimaste bloccate a testa in giù dopo essere salite sulla giostra Predator, una delle attrazioni più celebri al Luna Park dell'Oktoberfest a Monaco di Baviera. I passeggeri sono rimasti appunto a testa in giù per circa 5 minuti. Per fortuna non è successo niente.
2: E gli tutti frega incolumi.
0: Scusa, noi siamo stati all'Oktoberfest.
3: Sì. Abbiamo fatto anche le giostre dopo aver bevuto una discreta quantità di birra.
0: Tu dopo tipo 5-6 litri di birra rimani a testa in giù per 5 minuti. Cioè io 30 secondi e svengo.
4: Certo.
0: 5 minuti a testa in giù con 6 litri di birra in corpo.
4: Vabbè, ma per la legge dei vasi comunicanti come entra?
0: Ah,
4: come
0: entra? Sì, può essere, può essere.
1: Attenzione. Andiamo alla numero 2, perché qui c'è l'inchiesta che corre veloce, perché in Spagna, sì, poi in Spagna, proprio la città, quello stato in cui ci sono Madrid, Siviglia, Bilbao,
0: la paella, Barcellona, Valencia, vuol dirle tutte.
1: Olè. Il Jamón Serrano, quella. Comunque in Spagna si è svolto il campionato mondiale di puzzle con 1700 partecipanti provenienti da 70 paesi. La competizione si basa interamente sulla velocità. Tutti.
4: Dimmi. Dico, è un gioco rilassante, non mi metta ansia.
1: E se si basa sulla velocità, magari non è così rilassante. Sarà rilassante per te, perché tutti i partecipanti ricevono lo stesso identico puzzle. E chi vince, chi riesce a completarlo nel minor tempo possibile. Quest'anno a trionfare è stata una studentessa olandese. Perché sì, forse non avranno vinto i mondiali l'Olanda, ma ha vinto questo mondiale specifico
4: di puzzle.
0: Va bene.
4: Ci calmiamo adesso.
1: Ci calmiamo con il
0: counter.
4: Non male.
1: Che ci porta dove? Dove ci porta?
4: Vabbè, non lo so. Dove la patria?
0: In Puglia.
1: Magari. Dove è stato girato Will, il principe di Bel Air? Perché la villa in cui appunto è stato girato questo celebre telefilm, questa sitcom statunitense, è in vendita.
4: Wow, questo.
0: Ok, siamo a Los Angeles.
4: Splendido living, ready to live, mi verrebbe da dire.
0: Quanto viene lo scherzetto?
1: 23 milioni di dollari, che nelle vecchie lire sono molti di più.
0: Peccato, ne ho solo 21
3: in banca. Una colletta tra tutti i trafficanti, forza.
4: Non ci arriviamo.

0: Mecna e Coco, la più bella su R101. Grazie ancora al nostro Giacomo Gianni che ci ha illuminato con tre cose per sembrare più intelligenti anche quest'oggi.
1: In barba alla sua professoressa che non credeva in lui.
0: Hai visto?
1: Il riscatto di una vita.
2: Io a 5 anni avevo le idee chiare con i trafficanti a fare le tre cose per sembrare più intelligenti e ascoltare buona musica, perché qua io lo so che ascolto gran musica.
0: Bravo! E allora il nuovo singolo di Miley Cyrus, anzi Miley, su R101, Bass Persuades.

0: Nuovo singolo di Miley su R101 Bass Persuades. Amici trafficanti, come sempre, se vedete code o traffico, segnalate tutto al 331 80 90 101. Diamoci una mano in queste ore di punta.
1: Infatti, siamo altruisti e pensiamo anche agli altri trafficanti che magari stanno arrivando nel vostro stesso tratto autostradale e magari possono evitare quella coda.
2: E se sentite il bisogno di stare bene, scegliete una canzone che tra poco arriva. La canzone che vi fa stare bene, 331 80 90 101.
3: I trafficanti di R101.
4: L'intrattenimento continua per tutta la serata. Dalle 20 alle 24, non perderti R101 Stories con Yaki. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
1: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
2: Verde, rosa, arancio.
3: Ma cosa sta succedendo qui?
2: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
4: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
2: Scegliamo anche domani, vero?
4: Fruttolo, scegliere fa crescere.
5: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
6: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
8: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
9: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
10: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. O Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
11: C'era una svolta e poi un'altra. E un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
12: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, latte UHT Polenghi, un litro, 60 centesimi. Da 12 pezzi in su, 59 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
13: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: Duran Duran, The Reflex su R101. Era la canzone che vi fa stare
1: bene bene, amici del...
0: Oddio, è tornato. Oh, buonasera. Che è? Rutto?
1: No, stavo sgranando la voce perché quelli bravi così. Fanno così.
0: Quelli bravi fanno il microfono. Non mi risupero.
2: Comunque vabbè. Qui non siamo sulla radio del rock and roll, è qualche passo più in là nel corridoio, quindi non ci venga a disturbare. Questa è una radio mainstream su tutti i generi, dal pop alla dance, alla techno.
0: Non è che decide lei, ma
1: qui solo rock and roll.
0: Ma non è vero.
1: E raccontiamo la storia dietro le canzoni, perché i Duran Duran sono stati di recente in Italia, loro amano.
2: Tra l'altro R101 è stata partner ufficiale del tour dei Duran Duran l'anno scorso.
1: Sono partiti da Los Angeles con le loro Harley Davidson per arrivare qui in Italia.
2: Non sono inglesi i Duran Duran,
1: sono rimasti affascinati dal mondo italico.
2: Vabbè, questo
1: anche un po' sconvolti dal traffico italiano. E erano in coda con le loro Harley Davidson fiammanti.
2: Su che strada?
1: Erano sulla 14.
2: Sul Sempione.
1: Mi hanno detto: speriamo che questa coda non duran troppo. Quindi...
2: Mamma mia! Wow! Mamma mia. Siamo fiacchi oggi, devo dire la verità.
0: Ma qual è rock and roll? Angelina Mango, la noia.
3: Quanti disegni ho fatto? Rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita. Questa pagina è pigra. Vado di

0: Is Already su R100.
1: Wow!
0: Siamo in chiusura amici trafficanti. No. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Tranquillo Gianni, non si disperi. Torniamo domani dalle 18 alle 20. Stesso posto, stessa ora. Tra poco, in diretta, arriva Yaki. Restate qui sulla radio che vi fa stare bene.
1: Yes!
0: Grazie anche a Diego Petta in regia. Di nuovo a Giacomo Gianni in redazione.
1: Bene, bene.
0: A domani, noi siamo i Finlay e questa è R101.
1: 101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. L'Italia verso il ritorno al nucleare dopo 40 anni. Il Senato approva in via definitiva il disegno di legge delega firmato dal ministro Pichetto Fratin, che ha lo scopo di ridare al paese una normativa sull'energia atomica e riaprire le centrali chiuse dopo il referendum del 1987. Si susseguono le reazioni, una scelta coraggiosa e di buon senso, un altro impegno mantenuto, dice la premier Meloni, plaude la maggioranza. AVS e 5 Stelle invece attaccano una follia economica, il ministro ci dica dove mette le scorie, affermano le opposizioni. Ora l'economia, il ministro Giorgetti al Question Time ha confermato oggi che la priorità della manovra sarà il taglio delle tasse al ceto medio e accende anche un faro sull'Istat, le cui stime sono messe nel mirino dal centrodestra. Il PD avverte il governo, basta giochi sulle pensioni. Dall'estero, scontro USA-Iran nella seconda giornata dell'assemblea dell'ONU. Il presidente iraniano Pezeshkian mostra le foto dei bimbi uccisi dalle bombe americane e avverte: siamo pronti al dialogo ma non ci pieghiamo ai bulli. Il rappresentante americano lascia l'assemblea. Sul conflitto ucraino, Mosca gela gli appelli al negoziato, non ci sono i presupposti. Lavrov vede Rubio che annuncia l'invito a Putin al G20 in dicembre a Miami, attese intanto per l'intervento in serata del presidente ucraino Zelensky. Chiudiamo con il cinema, sarà L'estranea di Paolo Stripoli, il film che rappresenterà l'Italia agli Oscar nella selezione per il miglior film straniero, la decisione del comitato istituito dall'ANICA il 21 gennaio, l'annuncio delle nomination. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
3: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
0: R101, traffico e mobilità.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 Firenze-Roma un veicolo in avaria causa rallentamenti tra l'allacciamento di diramazione Roma Nord e lo svincolo Ponzano-Romano-Soratte viaggiando verso Firenze. Lungo la tangenziale nord di Milano invece code per traffico intenso allo svincolo di Sesto San Giovanni Sud in direzione della A8. Sulla 4 Milano-Brescia un veicolo in panne causa rallentamenti tra Dalmine e Bergamo in direzione di Brescia. Code per traffico sempre in A4 tra Sesto San Giovanni Viale Zara e l'incrocio Viale Certosa in direzione di Torino. Sulla A14 Pescara Bari invece vengono segnalati veicoli lenti tra Lanciano e Ortona in direzione

4 minuti, buona serata a tutti amici, io sono Yaki con voi nelle stories di R101 da adesso fino a mezzanotte, come vuole la consuetudine anche in questo mercoledì 23 di settembre. In regia, immancabile, the cheesiest, Davide Cisini, 331 80 90 101 invece è il nostro numero per voi, per raccontarci un po' come sta andando la vostra serata con i messaggi ma soprattutto con la voce. Noi ci mettiamo la musica, Nothing Breaks Like a Heart su R101.

Pumba ci fanno entrare nel vivo delle stories di questo mercoledì sera, 12 minuti dopo le 8. Buona serata a tutti e buon viaggio a chi è in macchina in questo momento. Buon appetito anche a chi si sta mettendo a tavola in questi minuti o è lì lì con le preparazioni e l'apparecchiamento della tavola. Oggi mi sono visto un video meraviglioso, un mini documentario su questo ponte, su questo viadotto che è il viadotto di Palaiopigros, che nel 2023 è stato devastato da una tempesta, è mezzo caduto, ma si regge ancora in piedi per non si sa quale forza divina. E la cosa bella è che tutti continuano ad usarlo, perché la deviazione per andare da una parte all'altra del fiume richiede tipo 20 minuti di strada in più, quindi la gente preferisce sfidare il pericolo e andare su questo ponte che è palesemente pericolante pur di risparmiare 20 minuti di traffico. E mi ha fatto pensare a tutte quelle cose che nella nostra vita, nella vita di ognuno di noi, funzionano un pochino a metà, ma che noi continuiamo ad utilizzare. Ad esempio, io davanti a me ho un esempio lampante, il buon The Cheesiest, Davide Cisini, in regia. La sua macchina è quel qualcosa che va a metà. Ogni sera quando usciamo dalla radio, io sono lì che lo guardo fuori dalla sua macchina, aspetto che lui parta, perché la sua macchina ci mette tipo 4-5 tentativi a partire. La prima volta ero lì, così per 3 minuti lo guardavo da fuori e faccio: ti serve un passaggio a casa? Adesso so come funziona, però comunque mi preoccupo, quindi sto lì a guardarlo sperando che la macchina parta. Ma lui mi piace perché lui è una persona molto persistente, molto testarda su questa cosa. Continua a portare in giro la sua macchina, di meccanici non se ne parla nemmeno. Un giorno sono certo che lo lascerà a piedi. Ovviamente tutto questo ricadrà su di me, che lo dovrò accompagnare a casa. Ovvio, dice, ma certo. Ovvio, però sono quelle cose che ormai siamo abituati nella nostra vita, funzionano a metà. Ad esempio il mio microonde. Il mio microonde ha perso la funzione timer ormai penso da un anno e mezzo. Nel senso, qualunque tempo io metta nel microonde, questo fa 2 minuti. Posso mettere 10 secondi, posso mettere 1 ora e mezza, questo fa 2 minuti. Quindi metto un timer sul telefono quando so che devo aprire il microonde. Lo chiediamo a voi al 331 80 90 101. Quel qualcosa nella vostra vita che funziona a metà, ma che comunque continuate imperterriti ad utilizzare. Messaggi e voci per condividere le vostre stories con noi qui su R101, dove vi accompagniamo con la musica migliore. Great Expectation, Cesianna Spyro.

fibra antidroga nelle stories di R101, mentre stiamo parlando delle cose che nella vita di ognuno di noi vanno un pochino a metà. Poco fa parlavamo dell'auto del buon Cisini in regia, che ci mette 4 tentativi a partire. C'è chi ci scrive: io uguale la moto, dopo 2 tentativi parte sempre, la batteria va che è una fatica, ma alla fine parte fino ad adesso. Quindi comunque il fino ad adesso è quello che preoccupa. Tra poco vi leggiamo e vi ascoltiamo, state con noi.

0: E se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
1: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: I modi per seguirci, amici, lo sapete, sono tantissimi. Sul nostro sito r101.it, sull'app gratuita, qualunque sia lo smartphone che voi abbiate. Poi ovviamente dalla radio e dal canale 67 del Digitale Terrestre, per non perdervi mai nulla.
3: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
6: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
7: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
8: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
9: Essere originale, non una fotocopia.
10: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
11: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: Due verticale, trekking sull'Etna.
13: Escursione.
12: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
13: Aperitivo.
12: E un inverno imperdibile?
13: Vacanza con Costa.
12: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
14: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
15: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
16: CIF. Un solo spray.
17: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
18: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
19: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
20: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
21: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
20: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
21: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
22: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
23: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
24: Non voglio essere fritto!
25: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
24: E gli altri?
25: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
26: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
27: R101, meteo.
0: Bentrovati da Ester Oletto e dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni per domani. Al mattino tempo stabile con solo degli annuvolamenti in Sardegna e delle velature al centro-nord. Nel pomeriggio nubi in aumento al nord-est, nelle regioni tirreniche e verso sera anche nell'alto Adriatico, parte del centro e in Liguria. Possibile qualche isolata precipitazione nella seconda parte del giorno sulle Alpi orientali di confine e nel Friuli Venezia Giulia. Tendenza ad un peggioramento nella notte sul medio Adriatico al sud. Temperature minime in leggero calo, massime in rialzo anche sensibile, con valori dai 23 ai 28 gradi e picchi intorno ai 30 gradi sulle isole. Per maggiori dettagli consultate il sito e app di meteo.it.
1: R101 Meteo con
2: Supermercati Deco, la tua spesa in un posto di fiducia. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Purple su R101, siete nelle stories alle 8:30 del nostro mercoledì sera da Yaki. Buona serata a tutti, buon viaggio a chi è in macchina. Stiamo parlando di quelle cose che nella vostra vita funzionano un pochino a metà. Abbiamo detto della macchina del regista, del microonde, del sottoscritto. Sentiamo le vostre voci.
1: Nella mia vita quella cosa che funzionava a metà era mia moglie. No. L'ho sopportata per 2 decenni, poi ho chiesto la rottamazione e me l'hanno data. Un abbraccio da Daniele.
0: Un abbraccio anche alla ex moglie, ormai, mi sa, se anche lei vuole dire la sua, ebbene accetta, avrà la priorità, perché la risposta comunque è sempre lecita.
2: Tutta la mia vita funziona a metà, ma non è che voglio che funzioni così, è perché tanto non ci sono mai soldi per farla funzionare al 100%, per cui si può partire da il lampadario che funziona ma le pale che ci sono sopra no, per cui si fa di ventilatore di quelli economici, lo sciacquone che continua a gocciolare non so neanche quanto tempo.
0: Classico.
2: La zanzariera che è bucata da una parte ma ce la facciamo andare bene in quel modo e chi entra entra, chi si accontenta, e chi si accontenta si accontenta. Bacio, Cristina da Firenze.
0: Ligabue cantava leggermente diversa, però chi si accontenta un po' invece alla Paolo Bitta. Mi piace questo elenco delle cose della casa che nella casa della nostra amica non vanno. La zanzariera bucata, a quel punto puoi anche levarla perché perde tutta la sua funzione. La zanzariera bucata mi ha fatto venire lo sciacquone che gocciola. Io ho un rubinetto in casa che devo chiudere con la forza di 1000 uomini, se no gocciola. Però vabbè, quello ormai non me lo ricordavo nemmeno, perché mi viene naturale stringere quel rubinetto come se non ci fosse un domani, come se fosse l'ultima volta che posso stringere qualcosa. 331 80 90 101 con la voce per raccontarci di quelle cose nella vostra vita, nella vita quotidiana, che funzionano a metà. Fatelo appunto con la voce, così sentiamo anche quella, quel velo di frustrazione che magari si cela dietro ad esse. Nel frattempo su R101 Changes, alzate il volume.

Chemical, Post Malone su R101, sono le 20:39 minuti, buon mercoledì sera a tutti, agli amici che sono in macchina, che ci ascoltano dalla radio, invece anche a chi è bello comodo sul divano in casa, canale 6-7 del digitale terrestre, uno dei tanti modi per seguirci, appunto abbiamo detto la radio, la televisione, c'è anche il nostro sito r101.it e l'app che ricordiamo è sempre gratuita. Se avete in mente di spostarvi all'estero dove la radio potrebbe non prendere, ecco, l'app, averla sempre a portata di mano è importantissimo per non perdervi mai nessuna canzone, in particolare le nuove uscite, come questo, l'ultimo singolo di Ernia su R101, si chiama Dedica. Enjoy the music.

0: R101
1: 101.
0: Enjoy the music.
1: Enjoy the music.
2: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia dedica su R101 alle 20.43. Questo significa che tra poco il brano che andrà in onda lo scegliete voi. Arriva la canzone che ti fa stare bene per sceglierla. 331 80 90 101.

0: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: Verde. Rosa. Arancio.
2: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
1: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
3: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
1: Scegliamo anche domani, vero?
3: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
4: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
5: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Ho mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
6: La ruota gira anche in prima serata. Una puntata evento con il volo.
7: È una serata speciale. Benvenuti alla ruota dei campioni. Delle stelle.
6: Stasera in prima serata su Canale 5.
8: Così questa è la nuova Volvo X60.
9: Che ne dici? 100% elettrica.
8: Bellissima, ma giusto un limite.
9: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
8: È vero, ma il prezzo?
9: Come la tua ibrida.
8: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
9: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
8: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
10: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
11: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
12: Torna la Courmayeur Cup. Le migliori quattro squadre di pallavolo femminile della Serie A1 Fineco si incontrano in un torneo amichevole nella splendida cornice del Monte Bianco per la terza edizione della Courmayeur Cup. Sabato 26 settembre le semifinali, domenica 27 la finale per il terzo posto e la finalissima. Le stelle del volley italiano si sfideranno sul campo in un weekend ricco di emozioni e sport. Info e biglietti vivaticket.it. Radio ufficiale R101.
13: Darka Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Darka Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo Darka Planet.
14: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
15: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
16: Repower.
17: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
18: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
17: Colombo, navigando sull'app Family,
19: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
17: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, solo con l'app Eurospin Family, prosciutto crudo 100 grammi fresche fette a 1,79€.
20: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: 7.48 su R101, la canzone che ti fa stare bene. Brani che scegliete sempre voi con la voce al 331 80 90 101. Sentiamo quella di quest'ora.
1: Ciao Radio 101, siamo Romina
2: e Alessandro
1: da Pieranica. La canzone che ci fa stare bene è One and One di Robert Miles. Ciao.

dall'album di debutto di Robert Miles, Dreamland, con Maria Naylor, One and One su R101, la canzone che ci fa stare bene alle 20 e 52 minuti del nostro mercoledì sera, brano che come sempre avete scelto voi al 331 80 90 101, l'album tra l'altro di debutto di Robert Miles, che ha generato, ha creato quello che è proprio un genere, ovvero la Dream Trance, nonostante poi in realtà One and One sia un pochino più pop dance, abbia un'impronta più pop dance grazie anche alla voce di Maria Naylor, ma sempre un piacere ritrovare Robert Miles qui nelle stories di R101, tra l'altro di quell'album famosissima anche Children, un bel approfondimento su Children, lo trovate sui nostri social, cercateci su Instagram Radio R101, fatto da Fabio De Vivo, veramente non vi spoilerò niente, molte cose sicuramente le saprete già, però ne parla veramente bene, se volete riturfarvi un pochino in quel finale degli anni 90, godetevi il Ti ricordi doveri di Fabio De Vivo sui nostri social, Radio R101. Nel frattempo continua la musica, Temper City, Self Aware.

Genova e Napoli, Alfa, Gigi D'Alessio nelle stories di R101. Mancano pochi secondi alle 21. Buona serata a tutti i ragazzi. Tra pochissimo ancora insieme ci sarà spazio per giocare, ma non diamo ancora anticipazioni sul gioco a cui giocheremo, perché adesso su R101 arrivano le news.

0: Stile 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Vladimir Putin deve essere fermato e l'appello lanciato questa sera dal presidente ucraino Zelensky, che è intervenuto all'assemblea dell'ONU. Ringrazio tutti i paesi che ci sono a fianco e aiutano l'Ucraina, ha affermato Zelensky. Le sanzioni ci rafforzano e questo allunga la guerra, ha aggiunto. E all'ONU si è consumato oggi l'ennesimo scontro USA-Iran. Il presidente Peseschian ha mostrato in aula le foto dei bimbi uccisi dalle bombe americane e ha avvertito: siamo pronti al dialogo, ma non ci pieghiamo ai bulli. Riferito a Washington, il rappresentante degli Stati Uniti lascia l'assemblea. Il discorso dell'Iran all'assemblea generale è stato molto duro. Così il ministro degli esteri Tajani: noi lavoriamo per una soluzione diplomatica, ha aggiunto lo stesso Tajani. Cambiamo argomento con il sì definitivo al Senato per il disegno di legge per ridare al paese una normativa sull'energia atomica e riaprire le centrali che furono chiuse dopo il referendum del 1987. Per Giorgia Meloni una scelta coraggiosa e di buon senso. AVS e 5 Stelle attaccano parlando di follia economica. Il ministro, aggiungono, ci dica dove mette le scorie. Fiaccolata oggi a Roma al Colosseo dopo la morte di un operaio che installava il nuovo impianto di illuminazione. La procura indaga per omicidio colposo, acquisisce i filmati delle telecamere di sorveglianza e le testimonianze dei colleghi della vittima. Nel calcio infine parla Frattesi nella conferenza stampa della Nazionale. Il centrocampista della Lazio, contento del ritorno di Mancini, ammette la mancata qualificazione ai mondiali. È una ferita che sanguina ancora. Venerdì l'esordio dell'Italia in Nations League con il Belgio. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Due minuti, mercoledì 23 settembre, siete su R101 nelle stories fino a mezzanotte ad accompagnarvi. Ci sono io, Yaki. Buona serata a tutti, buona serata a Davide Cisini, detto The Cheesiest in regia. Tra pochissimo si gioca a Connection, un gioco molto semplice di cui a breve ripasseremo insieme come funziona. 331 80 90 101, il numero da avere sempre a portata di mano. Nel frattempo la musica, Love on Top, c'è Beyoncé.

Sanguinitatici nucleari, romantico ma muori su R101, 21 e 9 minuti, mercoledì sera con me, Yaki, ve l'ho anticipato poco fa, stiamo per giocare a Connection. Come si gioca a Connection? È molto semplice, tra poco vi fornirò quattro nomi, questi nomi possono essere titoli di film, attori, celebrità, cantanti, canzoni, eccetera, eccetera. Questi quattro hanno qualcosa in comune, al 331 80 90 101 con la voce, il vostro compito è dirci appunto cos'è quel qualcosa. Questa sera giochiamo con nomi di attori, quindi con attori molto famosi a livello internazionale. I quattro nomi sono, aprite le orecchie: Leonardo DiCaprio, Jake Gyllenhaal, Tom Hardy e Lindsay Lohan. Questi quattro hanno qualcosa

qualcosa in comune. Il vostro compito, appunto, è quello di dirci cos'è quel qualcosa. Li ripetiamo velocemente: Leonardo DiCaprio, Jake Gyllenhaal, Tom Hardy, Lindsay Lohan. 331 80 90 101 per provare a dirci secondo voi qual è la connection di questa sera. Ricordiamo sempre che non è una connection banalissima, tipo sono tutti americani, sono tutti ricchi, sono tutti famosi. È un pochino più nel dettaglio, ma comunque è, diciamo, arrivabile secondo me. 331 80 90 101, tra poco vi ascoltiamo. Nel frattempo, Woman, Peggy Goo e Ira Sam.

Ando pure il mondo con Karol G e Manu Chao nelle stories di R101, 21 e 17 minuti. Buona serata, buon mercoledì sera a tutti i ragazzi. Mentre stiamo giocando a Connection al 331 80 90 101 con la voce, che cosa hanno in comune Leonardo DiCaprio, Jake Gyllenhaal, Tom Hardy e Lindsay Lohan? Provateci, messaggi e voci. Tra pochissimo leggiamo e ascoltiamo i vostri tentativi. State con noi.

0: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
4: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
7: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, mele golden a 89 centesimi al chilo. Da 3 kg in su, 79 centesimi al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
8: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
9: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
10: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
11: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
12: Lo sai che il mentolo nel chewing gum ha un'immediata azione rinfrescante per il caporale? Scopri tante altre curiosità dal 25 al 27 settembre a Milano City Life. Erection Vigorsol ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
13: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
14: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
15: Per chi sa guardare oltre, l'emozione non conosce pregiudizi. Il Festival del Cinema Nuovo è un concorso di cortometraggi internazionali in cui la diversità diventa arte e gli attori non hanno bisogno di presentazioni ma di pubblico, perché le storie più belle si vedono negli occhi di chi guarda. A Bergamo dal 23 al 25 settembre. Scopri gli eventi su festivaldelcinemanuovo.it, un'iniziativa dell'Associazione Romeo della Bella e di Media Friends in partnership con Fondazione Allianz Umanamente.
16: Dici che lo conosco?
17: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
16: Ah, quello naturale, senza additivi.
17: Bravo.
16: DOP, solo carne italiana.
17: Esatto.
16: Il crudo.
17: E allora non lo conosci.
16: Perché non è crudo, è Parma.
18: Piacere, prosciutto di Parma.
19: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz. Da oggi garantito fino a 250.000 chilometri. Hai digitato Certified, password corretta.
20: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
21: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
22: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
21: Fiorentini è così, una ne pensa e 100 kcal ne fa.
23: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snacchi.
24: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
25: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
26: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
0: Iper la grande I dal 21 al 30 settembre schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Pasta di Bella di semola, formati assortiti da un chilo a soli 89 centesimi. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
2: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: California, Phantom Planet su R101, canzone che ci fa stare bene comunque, nonostante non sia questo lo spazio per i brani scelti da voi, però comunque canzone che ha accompagnato ben più di una generazione, sigla di The O.C., un'altra di quelle serie che hanno segnato veramente tante epoche. Buona serata da Yaki, nelle stories stiamo giocando a Connection, gioco molto semplice, noi vi forniamo quattro nomi, voi al 331 80 90 101 dovete dire cosa questi quattro hanno in comune. Questa sera giochiamo con gli attori. I nomi sono Leonardo DiCaprio, Jake Gyllenhaal, Tom Hardy e Lindsay Lohan. Lindsay Lohan che sembra essere messa lì solamente per sviare, in realtà è quella che secondo me potrebbe dare il là, un indizio su quello che è la connection. Comunque sentiamo un tentativo.
1: Ciao Yaki. Ciao. Mi viene in mente Revenant, Redivivo. Hanno recitato tutti nello stesso film. Un abbraccio da Daniele.
0: Film che ha regalato l'Oscar a DiCaprio, questo dopo una carriera ha dovuto dormire all'interno di un orso per vincere la statuetta. Allora, Leonardo DiCaprio ovviamente c'è in Revenant, Tom Hardy anche è presente in Revenant, Jake Gyllenhaal e Lindsay Lohan però ahimè non ci sono. Non è questa la connection che stiamo cercando, però almeno siamo nel mondo giusto. Avete pensato alla filmografia, c'è chi ha detto hanno tutti gli occhi chiari, che è un tentativo sempre attuale, ci costringe a cercare foto di questi attori e ingrandirne gli occhi tantissimo. Non ovviamente Leonardo DiCaprio, che sappiamo tutti ha gli occhi chiari. Comunque non è la connection giusta. Chi, cosa hanno in comune DiCaprio, Gyllenhaal, Hardy e la Lohan? 331 80 90 101, provateci. Yeah.

0: Heat Waves, Glass Animals, nelle stories di R101. Siamo nel pieno del Connection di questa serata. Come sempre, rispieghino veloce di come si gioca a Connection. Vi forniamo quattro nomi, voi dovete dirci al 331 80 90 101 cosa questi quattro hanno in comune. Stasera giochiamo con Leonardo DiCaprio, Jake Gyllenhaal, Tom Hardy, Lindsay Lohan. Cosa avranno mai questi quattro in comune? Sentiamo le vostre voci.
1: Sono Ilenia da Savignone.
0: Ciao Ilenia.
1: Questi quattro attori hanno in comune che fanno parte della stessa fondazione?
0: Fondazione, immagino fondazione benefica. Allora, che io sappia, solo Leonardo DiCaprio ha la sua fondazione, che si chiama proprio Leonardo DiCaprio Foundation, di cui però gli altri tre non fanno parte, quindi non penso che facciamo parte della stessa fondazione. Non è la connection che stavano cercando.
2: Probabilmente i tre attori hanno interpretato nello stesso film.
0: Attenzione.
2: Due personaggi diversi, penso, non lo so, magari mi sbaglio.
0: E invece non ti sbagli, Davide, sei stato bravissimo. E allora posso dire, dal tono incerto e titubante, secondo me non ci credevi neanche tu. Però è questa la connection, ovvero che tutti hanno interpretato due o più personaggi nello stesso film. Leonardo DiCaprio nella Maschera di Ferro, film del 1998, interpreta Luigi XIV e il gemello Filippo, che all'inizio del film, beh, non facciamo spoiler sul film dicendo all'inizio, nonostante, vabbè, è un film che ha 28 anni, quindi posso dirlo che all'inizio appunto è nascosto sotto una maschera di ferro, come recita il titolo del film. Jake Gyllenhaal in Enemy nel 2013 interpreta Adam Bell e Anthony Clare, due uomini assolutamente identici. Tom Hardy nel 2015 fa il film Legend, dove interpreta gli gemelli Ronnie e Reggie Cray. Lindsay Lohan, famosissimo, 1998, Genitori in trappola, secondo me uno dei più lampanti esempi di un personaggio, di un attore che interpreta due o più personaggi. Abbiamo trovato la connection, ero già pronto a dare indizi. Se non avessimo trovato neanche adesso la connection, ero già pronto a tirare in mezzo Eddie Murphy, il professore matto, sette ruoli che interpreta lui, un po' il principe di questa categoria. E invece il nostro amico Davide ci ha tolto da un ginepraio. Complimenti a lui, grazie comunque a tutti per aver partecipato. Su R101 la musica, Cesare Cremonini, Paparazzi, il nuovo singolo. Come si fa?

nuovo singolo di Cesare Cremonini, si chiama Paparazzi, alle 21.40 delle stories di R101 di questo mercoledì 23 settembre. Poco fa abbiamo chiuso il connection, la soluzione per chi se la fosse persa era che i quattro attori che abbiamo elencato hanno tutti recitato nello stesso, in un film, interpretando appunto più di un personaggio. Questa è la connection, detta, spiegata malissimo. Comunque, tra pochissimo arriva la canzone che ti fa stare bene, come sempre, un brano scelto da voi.

0: sei un fan di Niall Horan. Il tuo giorno fortunato è arrivato. Ascolta R101, non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per i concerti del tour italiano di Niall Horan. Yeah, I want you, baby, slow, slow hands, like sweat dripping down my head. Ascolta R101. Golden Ticket.
1: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa. Ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi specchi GP a cubetti o Julien da 80 grammi a 1,79 euro e tortellini super fini da 400 grammi a 1,85 euro.
3: Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
5: Tra poco, amici, arriva la canzone che ti fa stare bene al 331 80 90 101. Siete sempre voi a scegliere quello che è il brano che ascoltiamo, che magari in radio non passa più così di frequente, e quindi i vostri messaggi, ma soprattutto le voci, diventano fondamentali.
6: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
7: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
8: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché quattro rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, banane certificate Rainforest a 85 centesimi al chilo.
12: La spesa intelligente!
13: E praticamente arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio a caso seduto sul mio asciugamano.
14: Mm-hmm.
13: Scusa, ma mi stai ascoltando? Che cosa guardi sul telefono?
14: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
13: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
14: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
13: Quello è sicuramente un brutto affare.
15: Con Ring sai sempre che a casa va tutto bene.
16: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL. Il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo!
19: Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
20: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
21: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
22: Dici che lo conosco?
23: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
22: Ah, quello naturale, senza additivi.
23: Bravo.
22: DOP, solo carne italiana.
23: Esatto.
22: Il crudo.
23: E allora non lo conosci.
22: Perché non è crudo, è Parma.
24: Piacere, prosciutto di Parma.
25: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
26: Ma deve essere anche complicata?
25: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
26: La procedura X-Fir?
25: La attiviamo noi.
26: La conservazione digitale è a norma?
25: Ce ne occupiamo noi.
26: Ti servono SPID o firma digitale?
25: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
26: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
25: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
27: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
28: Qualcuno ha detto Just Eat.
29: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
30: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.

8 su R101 c'è la canzone che ti fa stare bene, come sempre un brano che avete scelto voi, al 331 80 90 101 con i messaggi, con le voci. Siete sempre in tantissimi a cercare di ritrovare le emozioni magari del passato con la canzone che ti fa stare bene. Così fa il nostro Marco, che dice: ciao Yaki, vorrei ritornare adolescente. La canzone che questa serata mi farebbe stare bene è Set Adrift on Memory Bliss. Marco, per te la canzone che ti fa stare bene su R101.

System Zone, Set Adrift on Memory Bliss, la canzone che ci fa stare bene a tema R&B e hip hop. Siamo tornati al 1991, brano meraviglioso ritrovato qui nelle stories di R101. Tra l'altro la canzone che penso neanche per i più attenti, per tutti in realtà, canzone che si regge proprio sul loop melodico di True degli Spandau Ballet. Degli Spandau Ballet, una delle canzoni più campionate della storia della musica, penso. E tra l'altro gli Spandau, che furono anche accreditati come coautori del brano dei PM Dawn, anticipando i tempi sulla gestione dei diritti musicali nel mondo dell'hip hop, i campionamenti che hanno sempre suscitato tanto clamore, tanti artisti che non hanno visto una lira da alcune canzoni celeberrime perché appunto il loop melodico, oppure c'era un campionamento molto forte di un'altra canzone. L'esempio principe penso sia I'll Be Missing You di Puff Daddy, sulla melodia appunto di Every Breath You Take di Sting. Puff Daddy che non ha mai preso una lira per quella canzone, ma in realtà poi Puff Daddy ha avuto altri problemi con la giustizia che non riguardano assolutamente Sting. Penso che i diritti d'autore di I'll Be Missing You siano l'ultimo dei suoi pensieri. Tra l'altro, per chi ci sta guardando sul canale 67, nel video di Set Adrift on Memory Bliss, Tony Hadley, il frontman degli Spandau Ballet, compare proprio nel video dei PM Dawn. Questa è la canzone che ti fa stare bene con l'hip hop. Ritorniamo domani sera alle 21.45, fra meno di un'ora invece un appuntamento molto più generico, la scegliete sempre voi, al 331 80 90 101. Nel frattempo su R101 Taylor Swift.

The Bausa su R101, un minuto dopo le 10, ancora insieme nelle stories di questo mercoledì sera da Yaki. Una buona serata a tutti, tra pochissimo, fino a mezzanotte comunque, noi stiamo insieme con tutta la musica di R101 a farci da colonna sonora. Adesso però ci sono le news, state con noi.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. All'Assemblea Generale dell'ONU, giunta al secondo giorno di lavori, si è tenuto l'atteso intervento di Volodymyr Zelensky. Il presidente ucraino ha ribadito che Putin deve essere fermato e ha poi ringraziato tutti i paesi che stanno aiutando l'Ucraina. Zelensky ha anche criticato la Corea del Nord per aver inviato truppe alla Russia per sostenere i punti deboli di Mosca. La Russia intanto si dice pronta a negoziare una pace giusta e duratura con l'Ucraina, ma non sospenderà l'operazione militare speciale per la durata dei negoziati in qualsiasi formato essi si svolgano, lo ha detto il ministro degli esteri Lavrov durante una riunione del Consiglio di sicurezza ONU. Il presidente iraniano Pezeshkian ha mostrato in aula all'Assemblea delle Nazioni Unite le foto dei bimbi uccisi dalle bombe americane, avvertendo: siamo pronti al dialogo ma non ci pieghiamo ai bulli. Riferendosi a Washington, il rappresentante degli Stati Uniti ha lasciato l'aula. Dall'Italia con l'economia, il ministro Giorgetti al Question Time ha confermato che la priorità della manovra sarà il taglio delle tasse al ceto medio. Il PD intanto avverte il governo: basta giochi sulle pensioni. Stati Uniti, Harvey Weinstein condannato a 15 anni per aver aggredito sessualmente l'ex assistente di produzione Miriam Haley nel 2006, sentenza che segna un importante punto d'arrivo della saga giudiziaria che ha dato il via libera al movimento globale noto come MeToo. Chiudiamo con il cinema. Sarà L'estranea di Paolo Strippoli il film che rappresenterà l'Italia agli Oscar nella selezione per il miglior film straniero. A deciderlo è stato il comitato istituito dall'ANICA. Il prossimo 21 gennaio l'annuncio delle nomination. Queste le breaking news di TGCOM 24.

dopo le 10, mercoledì 23 settembre, siete nelle stories di R101 fino a mezzanotte con me, Yaki, ad accompagnarvi con Davide, The Cheesiest Cisini, in regia. Buona serata a lui, buona serata a tutti voi e agli amici in macchina. Un buon viaggio. 331 80 90 101 per condividere la vostra serata, se siete in macchina appunto dove siete diretti. Noi ci mettiamo la musica su R101, Whatever It Takes, ci sono gli Imagine Dragons.

Nelle stories di R101, Diodato, Fai rumore, canzone che nel 2020 ha vinto il Festival di Sanremo. Festival di Sanremo che è al centro in questi giorni delle notizie. Stefano De Martino, direttore artistico e conduttore, ne sta parlando. Ha rilasciato una lunga intervista. Tante sono le novità del prossimo festival, di cui secondo me quella un pochino più interessante, quella che mi sconfinferà un po' di più, è la serata performance, quella che fa un po' gara a sé, quella che chi la vince poi va all'Eurovision, in modo tale che l'Italia venga rappresentata dal brano più diciamo europeo, internazionale possibile. Tante le novità, le date ufficiali 16-20 di febbraio. Noi di R101 ovviamente seguiremo il Festival di Sanremo. L'anno scorso la serata d'apertura abbiamo tirato fino alle 2:30 di notte passate, io e il Musazzi in onda a commentare la prima serata. Vediamo se quest'anno si ripeterà, non credo, però vediamo un pochino quello che succederà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Continua la musica su R101, lei che sta infrangendo un sacco di record, lei che ha infranto un sacco di record con questo brano, si chiama Ella Langley, Choosing Texas, su R101.

0: R101 Golden
1: Ticket. Amici, quando sentite questo jingle, lo sapete, dovete già tirare fuori lo smartphone, perché su R101 si gioca in palio. Stasera ci sono due biglietti per giovedì 29 ottobre all'Unipol Arena di Bologna per vedere chi se non Naya Loran. Naya Loran che è in Italia per due date, 28 e 29 ottobre, Milano e Bologna. Noi di R101 siamo la radio partner appunto delle sue date italiane. Stasera giochiamo per Bologna. Cosa si deve fare per aggiudicarsi questi biglietti? Il più veloce di voi, che al 331 80 90 101 al mio via, quindi fermi, scriverà R101 Naya Loran, appunto si aggiudicherà i due biglietti per il 29 di ottobre, ricordiamo, Unipol Arena di Bologna. Quindi da adesso 331 80 90 101 scrivete R101 Naya Loran, via.
0: Golden. R101 Golden Ticket. Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
4: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Una produzione Top Ten Group.
8: Ah, finalmente un po' di relax.
9: Wow!
10: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
11: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
12: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
13: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
14: Essere originale, non una fotocopia.
15: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
16: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
17: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
18: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre, approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
19: Carol G in Italia, la regina del Latin, arriva allo Stadio San Siro nel 2027 per una data imperdibile del suo Viajando por el Mundo Tropi Tour. Sabato 24 luglio 2027, Milano, Stadio San Siro. L'attesissimo appuntamento live di Carol G. Biglietti disponibili su livenation.it.
20: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
21: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella.
22: È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
23: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: R101 Golden Ticket.
1: The winner is...
2: E ad aggiudicarsi i due biglietti per Naya Loran è stata la nostra Sara. L'abbiamo con noi al telefono. Ciao Sara, benvenuta su R101, come stai?
3: Molto emozionata.
2: Bene, è la risposta che ci piace sentire quando vi chiamiamo. Cosa stavi facendo in questo mercoledì sera?
3: Stavo tornando a casa, ero andata a fare la benzina e stavo tornando a casa.
2: Beh, sei stata allora molto fortunata ad andare a fare benzina proprio mentre davamo i biglietti per Naya Loran. Ricordiamo, Sara si è aggiudicata due biglietti per giovedì 29 ottobre all'Unipol Arena di Bologna. Di dove sei, Sara?
3: Di Brescia.
2: Di Brescia, quindi comunque non dovrebbe essere troppo faticoso arrivare fino a Bologna. E i biglietti che ti sei aggiudicata sono due, hai già pensato a chi porterai con te?
3: Credo una mia amica, le farò una sorpresa.
2: Bello, ma glielo dirai nei prossimi giorni o aspetterai proprio l'ultimo?
3: No, penso che li dirò nei prossimi giorni, così ci organizziamo bene.
2: Beh, giusto, assolutamente. L'organizzazione al primo posto, poi facci sapere la reazione della tua amica. Speriamo che sia contenta quanto te. Ti sento emozionata, è un piacere sentirti. Non so se utilizzi i social, Sara. Quando però, se nel caso tu li utilizzassi, quando sei al concerto, fai delle belle foto, dei bei video, tagga la pagina di R101, così ci godiamo il concerto anche dalla tua prospettiva.
3: Assolutamente sì.
2: Sara, è stato un piacere parlare con te. Ti auguro buona serata, buona benzina.
3: Grazie, buona serata a voi. Grazie.
2: Ciao.
0: R101 Golden.

Beat of Your Heart su R101 Purple Disco Machine, Asdis, 22:36 minuti, una buona serata a tutti i ragazzi. Poco fa in onda abbiamo fatto due chiacchiere con la nostra amica Sara, colei che si è aggiudicata due biglietti per guardare, per vedere Naya Loran il 29 di ottobre a Bologna. Noi di R101 siamo la radio partner delle date italiane del tour di Naya Loran, ci saranno altre parecchie sorprese nei prossimi giorni qui su R101, quindi rimanete sintonizzati anche per non perdervi tutta la nostra musica. Su R101, Julie Bresh, il loro ultimo singolo si chiama Serenamente. Enjoy the music.

0: Ciao, sono Brash.
1: R101.
0: 101. Enjoy the music.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è

Serenamente, Giuli e Bresh, serenamente come affrontiamo il mercoledì sera qui nelle stories di R101. Tra poco, per affrontarlo in modo ancora più sereno, arriva la canzone che ti fa stare bene. Come ogni ora, un brano che avete scelto voi, che state scegliendo con i messaggi, ma soprattutto con la vostra voce, al 331 80 90 101. Una canzone che magari servirà a riportarci anche un po' indietro nel tempo. Tra pochissimo, la scoprirete.

0: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
2: Ho fatto la scelta giusta.
1: Cioè?
2: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
2: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
2: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
2: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
7: D'Alessandro e Galli presenta Take That Dreamers Tour 2027. Tre location straordinarie con una delle band più amate di sempre. 18 luglio, Este. 19 luglio, Roma. 20 luglio, Lucca. Take That Dreamers Tour 2027. Biglietti su ticketone.it. Radio ufficiale R101.
8: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
9: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.

0: Quarto d'ora alle 11 su R101, la canzone che ti fa stare bene, l'avete scelta voi con la voce, quindi sentiamo subito chi l'ha scelta e poi ovviamente la canzone.
1: È una canzone che ci fa stare bene, a me mio figlio
0: bene.
1: È fix

fix you. Un salto al 2005 con i Coldplay, Fix You, la canzone che ci fa stare bene, che ci fa salire le emozioni, l'emotività nel nostro mercoledì sera di Stories alle 22.48. Il prossimo appuntamento tra meno di un'ora, già da adesso, 331 80 90 101, messaggi e voci per scegliere la vostra. Basta dirci il titolo del brano, chi lo canta e magari anche due parole in cui ci spiegate perché fra tante proprio quella sarebbe la canzone che vi fa stare bene. Nel frattempo la musica su R101 non si ferma, questa l'abbiamo scelta noi per voi, Charlie Puth, Meghan Trainor, Marvin Gaye. Let's move!

Madonna su R101, un minuto, poco più di un minuto, alle 23 sta per prendere il via l'ultima ora delle stories di questo mercoledì sera. Ovviamente la passeremo insieme con me, Yaki, ad accompagnarvi su R101 fino a mezzanotte. Ci sarà spazio anche per giocare, adesso però le news.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Oggi il Senato ha dato disco verde al disegno di legge delega per ridare al nostro paese una normativa sull'energia atomica e riaprire le centrali che furono chiuse dopo il referendum del 1987. Secondo Giorgia Meloni è una scelta coraggiosa e di buon senso. Una follia economica la definiscono AVS e 5 Stelle, che aggiungono il ministro ci dica dove mette le scorie. Lo scontro USA-Iran è andato in scena oggi all'ONU. Il presidente iraniano Pezeshkian ha mostrato in aula le foto dei bimbi uccisi dalle bombe americane e ha avvertito: siamo pronti al dialogo, ma non ci pieghiamo ai bulli, riferito agli Stati Uniti. Il rappresentante americano ha lasciato l'aula. Il discorso dell'Iran all'Assemblea Generale dell'ONU è stato molto duro, lo ha detto il ministro degli esteri italiani a New York, aggiungendo che l'Italia lavora per una soluzione diplomatica. Volodymyr Zelensky è intervenuto all'Assemblea ONU ribadendo che Vladimir Putin deve essere fermato. Ringrazio tutti i paesi che ci sono a fianco e aiutano l'Ucraina, ha detto Zelensky. Le sanzioni ci rafforzano e questo allunga la guerra, ha aggiunto il presidente ucraino. Roma fiaccolata oggi davanti al Colosseo dei sindacati dopo la morte di un operaio 22enne che installava il nuovo impianto di illuminazione nell'anfiteatro. Il Colosseo chiuso in segno di lutto su disposizione del ministro Giuli. Chiudiamo con New York e Wall Street, che termina in ribasso le contrattazioni a causa dei rialzi del prezzo del petrolio. Dow Jones che cede lo 0,68 e Nasdaq l'1,13%. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Tutti ragazzi, queste sono le stories fino a mezzanotte insieme su R101 con Davide The Cheesiest Cisini in regia. Tra pochissimo si gioca con parole tue, quello delle definizioni per intenderci. A breve ripassiamo insieme però come funziona. Tenete a portata di mano il 331 80 90 101, perché le vostre voci saranno fondamentali. Nel frattempo, Alessandra Moroso, Comunque andare.

0: Carpenter Taste nelle stories di R101. Buon mercoledì sera da Yaki. Come vi ho anticipato poco fa, stiamo per giocare a Con parole tue.
1: Beh, noi lavoriamo nella meccanica di precisione, tecnologie avanzate al servizio di progettazioni particolari e specifiche.
2: Sì, Fernando, insomma, abbiamo un negozio di ferramenta.
0: Come si gioca a Con parole tue? È molto semplice, tra pochissimo vi leggerò una definizione. Come ogni definizione, a essa è associato un oggetto. Il vostro compito è quello di dirci al 331 80 90 101 con la voce l'oggetto misterioso. La difficoltà sta nel fatto che abbiamo reso la definizione un pochino complicata. La definizione di stasera è la seguente: un manufatto cavo a capacità predeterminata, caratterizzato da una configurazione geometrica asimmetrica e da componenti strutturali con differenti funzioni cinematiche. La variazione dell'assetto modifica temporaneamente le condizioni di equilibrio del sistema, determinando uno spostamento controllato della massa contenuta verso una regione periferica. Il comportamento complessivo è regolabile mediante parametri di orientamento e sollecitazione manuale. Questa è la definizione di stasera, mi sembra estremamente chiaro. La regia sta per piangere perché evidentemente neanche stasera ha idea di qual è l'oggetto misterioso. Sono certo che però fra di voi c'è qualcuno che già lo sa. 331 80 90 101 per provare a dirci qual è l'oggetto che stiamo cercando, come sempre. Con la voce noi ci mettiamo la musica. Su R101 c'è il nuovo singolo di Marracash e Guè, si chiama Casini. Alzate il volume.

0: Cat's Eye Animal nelle stories di R101. 11:15, mercoledì sera, stiamo cercando un oggetto misterioso nascosto dietro una definizione un pochino complicata. Sentiamo una voce.
1: Probabile che l'oggetto misterioso possa essere un distillatore.
0: Probabile, possibile, ma non è l'oggetto che stiamo cercando, il distillatore. 331 80 90 101 per provarci. Tra pochissimo rileggiamo anche la definizione di stasera.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
3: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
6: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
8: Torna la Courmayeur Cup. Le migliori quattro squadre di pallavolo femminile della Serie A1 Fineco si incontrano in un torneo amichevole nella splendida cornice del Monte Bianco per la terza edizione della Courmayeur Cup. Sabato 26 settembre le semifinali, domenica 27 la finale per il terzo posto e la finalissima. Le stelle del volley italiano si sfideranno sul campo in un weekend ricco di emozioni e sport. Info e biglietti vivaticket.it. Radio ufficiale R101.
9: Lo sai che quando fuori casa non c'è lo spazzolino, con il chewing gum senza zucchero hai un alleato per l'igiene orale? Scopri tante altre curiosità dal 25 al 27 settembre a Milano City Life. Daygum ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
10: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
11: Per chi sa guardare oltre, l'emozione non conosce pregiudizi. Il Festival del Cinema Nuovo è un concorso di cortometraggi internazionali in cui la diversità diventa arte e gli attori non hanno bisogno di presentazioni ma di pubblico, perché le storie più belle si vedono negli occhi di chi guarda. A Bergamo dal 23 al 25 settembre. Scopri gli eventi su festivaldelcinemanuovo.it, un'iniziativa dell'Associazione Romeo della Bella e di Media Friends in partnership con Fondazione Allianz Umanamente.
12: A colazione Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
13: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
14: Carolgi in Italia, la regina del Latin, arriva allo Stadio San Siro nel 2027 per una data imperdibile del suo Viajando por el Mundo Tropi Tour. Sabato 24 luglio 2027, Milano, Stadio San Siro. L'attesissimo appuntamento live di Carolgi. Biglietti disponibili su livenation.it.
15: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Sono i Blu con Guilty ad accompagnarci nel mercoledì sera di Stories di R101. Buona serata a tutti. Da Yankee stiamo giocando a Con parole tue, amici. Quale oggetto si cela dietro la seguente definizione? Un manufatto cavo a capacità predeterminata, caratterizzato da una geometria asimmetrica con centro di massa opportunamente dislocato e da un'interfaccia di manipolazione separata dal condotto di trasferimento. La variazione dell'assetto induce un gradiente idrostatico convertendo l'energia potenziale del contenuto in moto convettivo attraverso una terminazione a distribuzione multiforo. La portata risultante è funzione dell'inclinazione e della sezione effettiva di transito.
1: Tutto questo per dire cosa? Sentiamo le vostre voci.
2: Ciao, sono Sandra dalla Valle d'Aosta. Ciao, secondo Sandra. Me è la centrifuga dell'insalata.
1: Ma perché ogni sera c'è qualcuno? Non so se... No, Sandra, io ti voglio bene, ti mando un abbraccione, ma ogni sera c'è qualcuno che dice la centrifuga dell'insalata. Non è mai la centrifuga dell'insalata.
3: Ciao, Enrico da Lecco. Secondo me l'oggetto misterioso potrebbe per caso essere la trottola. Ciao, ragazzi.
1: Ciao, non è la trottola.
4: Buonasera Iachi, Andrea da Milano. Andrea, provo a buttarla là, la chiave inglese.
1: Non è la chiave inglese.
5: Carissimi, l'oggetto carissimo misterioso secondo me è lo sterzo. Sono Alfonso da Oggiatolona. Ciao ciao.
1: Alfonso, ciao ciao, non è lo sterzo.
6: Ciao, sono Alessandra da Taranto. Ciao, secondo me è il ventilatore.
1: Non è neanche il ventilatore.
6: Ciao ragazzi, secondo noi è il colino.
1: Non è il colino, bello però il colino.
7: Ciao, sono Giovanni, per me l'oggetto è la barretta catalitica dell'auto.
1: La barretta catalitica dell'auto, che fatica, ma soprattutto voi pensate che noi siamo così... Ah sì, siamo catti, cioè chi ha scritto la definizione ha una mente deviata ovviamente per averla tirata fuori. Però non vorremmo, cioè non vi faremmo mai dire la... cos'era la barretta catalitica della troppo... No, è più di uso comune.
8: Ciao Iachi, sono Gilda da Roma. Ciao, per me sono le forbici.
1: Non sono le forbici, bel tentativo.
9: Giorgio da Brescia, secondo me l'oggetto di stasera è il tutor. Ciao.
1: Il tutor, quello delle autostrade, ad esempio. Immagino non è il tutor.
10: Ciao R101, ciao. Per me l'oggetto misterioso di oggi è lo sterzo della macchina.
1: Beh, lo sterzo popolarissimo come tentativo, ma non è, non, di nuovo, non è lo sterzo quello che stiamo cercando. Posso dire che nessuno si è nemmeno avvicinato lontanamente all'oggetto che stiamo cercando. Questo un po' mi preoccupa, però abbiamo grande fiducia in voi, a meno che la regia non vuole che io stasera dia un indizio che è contro le regole. Infatti dice assolutamente no. Amici, abbiamo tanta fiducia in voi. Qual è l'oggetto misterioso di stasera? La definizione l'abbiamo riletta poco fa. Tra pochissimi i vostri tentativi. Adesso la musica su R101, Girls Like You, Maroon 5.

0: Levitating con Dua Lipa e Da Baby nelle stories di R101, 23 e 34 minuti. Stiamo giocando a Con Parole Tue, gioco molto semplice. Noi vi leggiamo, anzi vi abbiamo letto più e più volte una definizione che abbiamo reso volutamente un po' complicata. Il vostro compito è quello di dirci quale secondo voi è l'oggetto misterioso, come sempre con la voce al 3318090101. Direi che la definizione l'abbiamo letta anche troppe volte. Sentiamo, passiamo direttamente ai vostri tentativi, che la definizione l'abbiamo metabolizzata.
1: Roberto Santilli di Ancona,
0: sì,
1: per
0: me fiscale?
1: È una parabola.
0: Una parabola, non è la parabola.
2: Bello. Ciao Radio 101, secondo noi è la cannuccia, Sara e Quirino da Latina.
0: Cannuccia, non è la cannuccia l'oggetto.
3: Buonasera,
0: che stiamo
3: ragazzi,
0: cercando.
3: Sono Giulio, per con me calma. È il lavandino.
0: Non è il lavandino, qua mi entrano a gamba
4: tesa. Ciao
0: R101,
4: sono Elena da Torino. Secondo me l'oggetto misterioso di questa sera è la bottiglia.
0: No, finora quella che ci è arrivata più vicina in qualche modo, ma non è la bottiglia.
5: Ciao Yaki, Max da Cremona. Ciao, secondo me è lo schiacciapatate. Ciao, buona serata a tutti.
0: Mi piace questo dopo, non è lo schiacciapatate.
6: Sono Mario da Mantova, la risposta è il volante.
0: Non è neanche il volante.
7: Ciao R101, sono Elena da Gorizia. Secondo me l'oggetto misterioso è la caffettiera. Ciao.
0: Non è la caffettiera o la mocca.
8: Viene in mente che potrebbe essere un cavatappi, un tirabuson. Boh, proviamola.
0: Un tirabuson, proviamola. Hai fatto bene a provarci, amico mio. Ma non è il cavatappi, perché qual è l'oggetto di questa sera?
9: Ciao ragazzi, secondo me l'oggetto misterioso è l'annaffiatoio. Oh. Valentina da Biella. Ciao.
10: Ciao Yaki, sono Fabio da Saronno. Potrebbe essere l'innaffiatoio, quello per il giardino.
11: Ciao a tutti, sono Francesca e per me si tratta dell'innaffiatoio.
0: L'annaffiatoio è l'oggetto che stavamo cercando per il giardino, per il terrazzo, se volete anche in casa potete usarlo un po' dove volete. L'annaffiatoio, però bravi che avete trovato l'oggetto misterioso di questa sera. Grazie comunque a tutti per aver partecipato. C'è la musica su R101, il nuovo singolo di Elisa, Kintsugi. Enjoy the music.

Kintsugi su R101, sono le 23.40 del nostro mercoledì sera insieme. Buona serata a tutti e buon viaggio agli amici in macchina per passare una serata ancora migliore. Tra poco arriva la canzone che ti fa stare bene, uno spazio dove siete sempre voi a scegliere il brano che va in onda con i messaggi e con le voci al 331 80 90 101, anche per tornare un pochino indietro nel tempo. Tra pochissimo scopriamo insieme la canzone, state con noi.

0: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
1: Alessandro e Galli presenta Take That Dreamers Tour 2027. Tre location straordinarie con una delle band più amate di sempre. 18 luglio, Este. 19 luglio, Roma. 20 luglio, Lucca. Take That Dreamers Tour 2027. Biglietti su ticketone.it. Radio ufficiale R101.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
7: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre ace lavatrice, confezione da 3 flaconi a 7,99€. Da due pezzi in su 6,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi negli iper e market aderenti.
8: Solo da 1€ con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1€.
9: Dettagli negozio, Tanetag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1€, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
10: Prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
11: Verde, rosa, arancio.
12: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
11: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
13: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
11: Scegliamo anche domani, vero?
13: Fruttolo, scegliere.

44 su R101 c'è la canzone che ti fa stare bene. Buona serata a tutti con un brano che avete scelto voi, gran canzone. Infatti ringrazio di già la nostra amica Michela che scrive: ciao Yaki, sto tornando a casa adesso dopo una giornata infinita. La canzone che mi farebbe andare a dormire serena è Eyes Without a Face, Billy Idol.

Without a Face, siete su R101 per l'appuntamento con la canzone che ti fa stare bene. Siamo tornati al 1984 con Billy Idol, tra l'altro video iconico nel bene e nel male, perché Billy Idol ebbe un piccolo incidente sul set per girare il videoclip, perché le forti luci, le macchine per la nebbia, le alte temperature che erano presenti appunto sul set fecero sciogliere le sue lenti a contatto sui suoi occhi. Lenti a contatto che tenne, si dice, per 48 ore di fila, si sciolsero sui suoi occhi. Piccolo incidente, danno alla vista, un paio di giorni in ospedale. Per fortuna si è risolto più o meno tutto. Billy Idol, sempre meraviglioso, sempre desiderato farmi i capelli io come Billy Idol. Comunque, tornando a noi, la canzone che ti fa stare bene ritorna domani mattina. La musica su R101 non si ferma. We Can Do Better, Matt Simons.

If che chiude il nostro mercoledì sera di Stories qui su R101. Amici, grazie per essere stati con noi. Da Yaki è tutto. Ringrazio anche ovviamente in regia Davide The Cheesiest Cisini. Vi auguro un buon proseguimento di serata. Noi ci ritroviamo come ogni sera dal lunedì al giovedì alle 20 qui su R101 per un'altra serata di Stories. Vi auguro un buon proseguimento, amici. Noi ci troviamo domani. Ciao!

0: RTL 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. All'ONU si è consumato lo scontro USA-Iran. Il giorno dopo le minacce di Trump, il presidente iraniano Pezeshkian ha mostrato all'assemblea le foto dei bimbi uccisi dalle bombe americane, avvertendo: siamo pronti al dialogo, ma non ci pieghiamo ai bulli. La delegazione americana ha lasciato l'aula per protesta. Vladimir Putin deve essere fermato. Questo l'appello del presidente ucraino Zelensky nel discorso all'assemblea ONU. Ringrazio tutti i paesi che ci sono a fianco e aiutano l'Ucraina, ha affermato Zelensky. Il ministro degli esteri Lavrov dice intanto che la Russia è pronta a negoziare per raggiungere una pace giusta e duratura con l'Ucraina. Mosca in ogni caso non sospenderà l'operazione militare speciale per la durata dei negoziati. In Ucraina un centro congressi di Kiev, che ospita la sede del partito di Zelensky, è stato colpito in serata da un attacco russo e è accaduto mentre il leader teneva il suo discorso all'Assemblea Generale ONU. Stati Uniti, il giudice incaricato di esaminare il ricorso contro la decisione di Trump di escludere 3 testate giornalistiche dalla Casa Bianca ha detto che emetterà la sua sentenza il prima possibile. Resterà in vigore almeno per il momento il blocco a CNN, MS Now e Politico. Chiudiamo con il calcio. Per l'Italia, venerdì l'esordio in Nations League a Roma con il Belgio. Frattesi in conferenza stampa si è detto contento del ritorno del CT Mancini. Per il centrocampista della Lazio, la mancata qualificazione ai mondiali è una ferita che sanguina ancora. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101 Meteo.
2: Bentrovati da Ester Roletto e dalla redazione di TGCOM 24, le previsioni per le prossime ore. Al mattino tempo stabile, con solo degli annuvolamenti in Sardegna e delle velature al centro-nord. Nel pomeriggio nubi in aumento al nord-est, nelle regioni tirreniche e verso sera anche nell'alto Adriatico, parte del centro e in Liguria. Possibile qualche isolata precipitazione nella seconda parte del giorno sulle Alpi orientali di confine e nel Friuli Venezia Giulia. Tendenza ad un peggioramento nella notte sul medio Adriatico al sud. Temperature minime in leggero calo, massime in rialzo anche sensibile, con valori dai 23 ai 28 gradi e picchi intorno ai 30 gradi sulle isole. Per maggiori dettagli consultate il sito e app di meteo.it.
0: R101 Meteo con
3: Supermercati Deco, la tua spesa in un posto di fiducia. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana.
0: In radio, in TV, nello smartphone.

0: 301. Enjoy the music.
1: Ah, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
0: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
6: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: 102.501. Enjoy the music.
1: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Segui R101 anche sui social. Instagram,
0: Facebook,
2: TikTok.
0: Ti teniamo compagnia ovunque.
2: R101.
3: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
2: R101.
4: La canzone che ti fa stare bene.
2: Richiedila con un vocale al

se quando ci pensavo ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano il fidanzato solo perché finanziavo.

tutti i costi, ma eravamo posti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo, mi fa sentire in castigo. Scorda!

sei un fan di Niall Horan, il tuo giorno fortunato è arrivato. Ascolta R101, non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per i concerti del tour italiano di Niall Horan. Yeah, I want you, baby, slow, slow hands, like sweat dripping down my bed alone. Ascolta R101. Golden Ticket.

0: the music.
1: E ti racconto ancora vita, morte, miracoli, grida.
2: Bella zio, sono J-Ax.
3: R.
2: R101.
3: 101.
2: Enjoy the music.

0: Enjoy the music.
1: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Perché? Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: La canzone che ti fa stare. Ti fa stare bene.
6: Su R101
5: la canzone che ti fa stare bene.
6: Richiedila con un vocale a

R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni.